0: 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne.
1: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
0: E poi la guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Immediata la risposta russa. Colpiti 2 quartieri a Kharkiv, ci sono feriti e stanno bruciando garage ed automobili. E poi un attacco di droni a Odessa. 2 piani di un edificio sono stati parzialmente distrutti. È in corso un incendio e 4 persone sono rimaste ferite. In Italia ora con la cronaca. È stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso e assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. L'attentato incendiario avvenuto ieri notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino da qualche tempo nel mirino di qualcuno per la vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco della Terra dei Fuochi, e alla premier Giorgia Meloni. Lo scorso febbraio le prime lettere minatorie, poi il secondo atto, questa volta più inquietante, una o più bottiglie incendiarie esplose davanti alla casa dove erano state piazzate anche bombolette di gas. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo al Cairo. Ha sintomi riconducibili al virus ed è già stato sottoposto a test. I campioni sono stati prelevati ed esaminati all'Istituto Spallanzani di Roma. Attesi per oggi i risultati. La regione Sardegna è in contatto con tutte le autorità sanitarie locali e nazionali. Presunto sfruttamento di operai nel cantiere del consolato americano a Milano. In carcere il manager turco della società appaltatrice è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
2: Per il pubblico ministero Paolo Storari esisteva un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni da parte di capisquadra di nazionalità turca, secondo la procura, autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Lo sport, domenica tinta d'azzurro, in MotoGP Marco Bezzecchi su Aprilia vince il Gran Premio d'Italia, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di casa del Mugello. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, i tre azzurri approdati agli ottavi del Roland Garros. E poi il Giro d'Italia, Jonathan Milan si impone a Roma nell'ultima tappa a vincere la Corsa Rosa e il danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, la linea torna al nostro Max De Tomassi in diretta da Rio De Janeiro con Stereo Notte Brasil.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Se vi chiedete che fine hanno fatto, ebbene sono ancora in attività, soprattutto in Giappone e in Estremo Oriente. Non lo sapevo, insomma, se ne sono felice perché io adoro questa band, gli Shack Attack. Eravamo agli inizi degli anni 80 con questo brano, poi ci fu nell'84 Down on the Street, che fu ancora più, insomma, sancì proprio l'essere famosi di questa band. Bene, così bene, siamo tornati in diretta dopo l'appuntamento con l'informazione. Siamo sempre noi, Giusy Panara e Giovanna Insardi, che si sta occupando della parte tecnica, a tenervi compagnia da Rai Isoradio, distratta dalla bellissima luna fotografata da Danilo da Genova di rientro da Shanghai. Ce la manda, ne parlavamo poco fa. Eccola, meravigliosa, così come la compagnia che ci fate. Grazie Danilo, bella immagine, belle parole. 348 103 10 10, allora fateci sapere che cosa state facendo. In pochi a viaggiare, devo dire, perché non sono tante le notizie. Pedoni si muovono in auto tra Fiera Milano e Milano Nord verso Varese, chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, mezzo fermo in A26 tra Ovada e Masone verso Genova, mezzo fermo anche in A10 tra Albissola e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia. Sulla 13 altro veicolo in difficoltà tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, ce n'è uno in A1 tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, materiali dispersi tra Anagni e Ferentino verso Napoli, e poi altra auto in difficoltà sulla Torano-Pescara all'uscita di Chieti in entrambe le direzioni. Ricordo la chiusura per lavori della 1 panoramica tra il bivio A1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima

Fiabe per grandi e piccini, il ritorno del Festival Andersen, Sestri Levante, capitale mondiale della fiaba. Dal 4 al 7 giugno la seconda tappa della trilogia del tempo dedicata al presente. 29esima edizione e 59esima edizione del premio Andersen che si terrà nella cittadina ligure dal 4 al 7 giugno prossimo, dedicata al presente nell'ambito della trilogia del tempo. Il festival dal titolo Adesso si sogna vedrà oltre 50 spettacoli, tutti gratuiti in 10 diverse località, con 20 artisti di strada coordinati da Davide Paganini insieme all'Università del Circo di Torino. Il festival porterà in città tanti ospiti, per esempio Paolo Bella, Big Band, Paolo Ruffini, Nuzzo e Di Biase, Gabriele Vagnato, Luisa Corna, Roberta Di Mario. Abbiamo cercato di portare al centro sempre i bambini e le favole. L'argomento quest'anno è il presente, l'anno scorso era il passato, il prossimo anno sarà il futuro, ha spiegato il direttore artistico Duccio Forzano. È il presente perché il presente è importante, il presente è il momento in cui noi abbiamo il potere, il passato è il passato, il futuro non lo conosciamo, quindi l'unico momento da vivere veramente è questo, e tutto sarà incentrato su questo argomento. Il cuore della manifestazione è il premio Andersen Baia delle Favole, il concorso letterario dedicato alla fiaba inedita che quest'anno ha raccolto 463 racconti, di cui 70 scritti da bambini e 12 in lingua straniera. Lo stesso Ministero della Cultura annovera questo festival tra i più eccellenti dei festival dello spettacolo, ha sottolineato durante la presentazione Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla cultura. 4 giorni che trasformeranno Sestri Levante. Come ogni anno si vivranno delle giornate all'insegna della cultura, dello spettacolo, che prenderanno tutto il territorio cittadino oltre al centro storico di Sestri per questo evento straordinario di bellezza, di gioco, di musica, di spettacolo e di cultura. Quindi dal 4 al 7 giugno il Sestri Levante diventa capitale mondiale della fiaba.

0: John Legend su Raizo Radio alle 2:27 minuti. Voglio ricordarvi che sulla 1 e la 1 panoramica è chiusa tra il Bivio 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima. In A26, attenzione, un'auto ferma tra Ovada e Masone verso sud, verso Genova. Altro mezzo fermo in A10 Albisola, inizio con Planare Savona verso Ventimiglia. Ce n'è uno anche in autosole tra Reggio Emilia, la 22 e Del Brennero direzione Bologna. E poi più a sud, altro mezzo fermo, chiusi Val di Chiana verso Firenze, materiali dispersi tra Anagni e Ferentino verso Napoli, un'auto ferma sulla Turano-Pescara all'uscita di Chieti in entrambe le direzioni. Alle 2:27 questa notte c'è la Top 20, la classifica Radio Corriere TV a cura di Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Eccoci prontissimi con la classifica, la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Vi ricordo, domani saremo online a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Ma andiamo a scoprire le nostre 10 posizioni partendo proprio dalla numero 10. Samba, pronto per voi.

0: la domenica.
1: Mi fermo qui con la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Noi ci sentiamo fra 7 giorni. Un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
2: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

U2, Song of the Future, le 2:40 minuti, torniamo in strada, riparto dalla 25, la Trono Pescara, perché all'uscita di Chieti in entrambe le direzioni c'è un'auto ferma, materiali dispersi in autosole a Anagni Ferentino verso Napoli, mezzo fermo, chiusi Val di Chiana verso Firenze. Ancora in A1, la 1 panoramica, chiusa tra il bivio A1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima. Un mezzo fermo in A13 tra Ferrara Sud ed Altedo verso Bologna, materiali dispersi sulla Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e la 28 verso Venezia. Pedoni si muovono sull'Adriatica tra la diramazione Ravenna ed Imola, vanno verso nord, verso Bologna. Un mezzo fermo in A1 tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero verso Bologna, un altro sulla 10 tra Albisola e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia. Uno anche sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova, e chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano sulla Milano-Varese. Pedoni li troviamo anche in autosole tra Lodi e la 58 e vanno verso nord, verso Milano. È il momento prezioso, dico io, quello della fruizione di musica live, e questa notte, anche questa notte, grandi nomi, vanno Fossati, Bublé e Pausini, e poi Pino Daniele.

Dicono che c'è un tempo per seminare, è uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

Non bastano gli applausi per Pino, Pino Daniele, Quan Chiove, prima altra coppietta, Bublé e Laura Pausini e prima ancora Ivano Fossati live alle 2.54 su Raiso Radio. Attenzione, sulla 30 la Caserta Salerno è avvenuto da pochissimo un incidente al chilometro 44, siamo tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, direzione sud Salerno. In A25 all'uscita di Chieti in entrambe le direzioni c'è un mezzo fermo, anche in A1 tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, uno anche in A10 tra Alvisola e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, uno sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova. Voglio ricordarvi la chiusura della 1 panoramica, chiusa appunto tra il Bivio A1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima. La riapertura è prevista per le 6. Tra poco l'appuntamento nuovo con l'informazione, il giornale radio delle 3, ci ritroveremo subito dopo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla trattativa USA-Iran, si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda, ma gli Ayatollah avvertono delle promesse del nemico: non ci fidiamo più, e riaprono le basi sotterranee di lancio dei missili.
3: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simboli della contesa, il castello di Beaufort, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua per isolare Hezbollah. E la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In Ucraina, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio a Odessa, 4 feriti, colpiti anche 2 quartieri di Kharkiv. Intanto Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito però restano normali, dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E la questione energetica resta in primo piano anche a Bruxelles. L'Unione Europea starebbe valutando un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Lo scrive Bloomberg sul suo sito.
4: Il price cap è il meccanismo che l'Europa ha introdotto lo scorso anno e che prevede venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al prezzo di mercato del greggio russo da aggiornare ogni 6 mesi. Da luglio però la situazione internazionale che si è creata nello stretto di Hormuz lo potrebbe portare a un aumento da 44 ad almeno 65 dollari al barile. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21 pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
5: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate alle attuali 2-3% in totale.
4: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
5: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
4: Lorenzo Opice, GR1.
2: In Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso, è assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di dissostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e naturalmente liberarlo. Vicenza, bottiglia incendiaria davanti all'abitazione del giovane cronista Antonio Cappellari, che difese Don Patriciello. Lettera di minaccia anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni, che dice: attacco irricevibile alla libertà di stampa. il sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste e stanno monitorando la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. L'inchiesta sul cantiere del nuovo consolato americano a Milano: è stato fermato all'aeroporto di Bergamo il manager turco della società impegnata nei lavori, indagato nell'inchiesta sul presunto sfruttamento dei lavoratori. Secondo la procura, stava cercando di lasciare l'Italia dopo le irregolarità emerse nei controlli. È stato bloccato mentre era in partenza per Istanbul con tutta la famiglia. E veniamo al meteo in arrivo. In Italia una perturbazione di origine atlantica che aumenterà l'instabilità. Oggi previsti improvvisi temporali soprattutto al nord-est e al centro. Allerta gialla in 4 regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto. E chiudiamo con lo sport, ricordando quello che è accaduto ieri. La Roma infatti nel ciclismo in corona Vingegaard, il Giro d'Italia è suo, successo azzurro nell'ultima tappa con Jonathan Milan. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin Bagnaia invece terzo. È tutto, ricordiamo prossimo appuntamento nel notiziario alle 4. Ora la linea torna a Max De Tomasi e ai suoi ospiti in diretta da Rio de Janeiro.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Robin Schulz per riprendere il nostro viaggio, 9 minuti dopo le 3, questa è Rai Isoradio insieme a Giovanna Enzardi, Giusy Panara fino alle 5:30 insieme per raccontarvi quello che accade in strada, ma non solo, ottima musica come avete sentito questa notte, e continueremo a farci compagnia per tutta la notte, appunto la notte in viaggio di Rai Isoradio. Andiamo subito sulla 30, la Caserta Salerno, dove è avvenuto un incidente tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio verso Salerno, anche materiali dispersi, un copertone in seguito all'incidente. Un mezzo fermo sulla Torano Pescara all'uscita di Chieti in entrambe le direzioni, un mezzo fermo ora anche sull'Adriatica tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara, anche materiali dispersi. In A1 tra Anagni e Ferentino verso Napoli materiali dispersi, tra Chiusi e Val di Chiana verso Firenze veicolo fermo, ricordo la chiusura della 1 panoramica tra il bivio A1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima, materiali dispersi sulla Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e la A28 verso Venezia, pedoni sull'Adriatica tra la diramazione Ravenna ed Imola si muovono verso nord verso Bologna, materiali dispersi anche in A10 tra Albisola e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, un mezzo fermo sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova. Ricordo anche che in A8 sulla Milano Varese chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, pedoni si muovono in autosole tra Lodi e la 58 vanno verso Milano.

Tutti parlano di questo matrimonio che si svolgerà nei prossimi giorni, primi di luglio mi sembra, ma soprattutto molto criticata l'idea di non far portare alle persone single, agli invitati single, un accompagnatore o un'accompagnatrice. Questa è la regola, quindi insomma molti dicono beh vabbè fa bene, perché insomma perché portare qualche imbucato che magari neppure conosce, Taylor Swift o il marito, e invece qualcun altro dice beh ma insomma nozze di questo tipo prevedono anche un accompagnatore anche se, o un'accompagnatrice anche se gli sposi non conoscono questo secondo o seconda invitata. Chissà voi che ne pensate, 348 103 1010, al vostro matrimonio per caso avete invitato qualcuno che era solo e che ha portato qualcun altro che non conoscevate? Ma insomma certo a questi livelli non dovrebbe essere un problema. In ogni caso non sono stati svelati i dettagli ufficiali del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, ma intorno alle nozze più attese del momento circolano già diverse indiscrezioni, supposizioni e polemiche. E ora anche i nomi degli invitati, dalla musica alla moda, passando per Hollywood, chi lo sa, chi forse Gigi Hadid, possibile damigella d'onore, forse anche Selena Gomez, che tra le amiche più strette della sposa, vedremo, insomma i primi di luglio sveleranno tutti i particolari di questo matrimonio. Invece Achille Lauro ha svelato delle illuminazioni questa sera uno spettacolo di droni con i simboli di Roma, e c'è stato veramente uno spettacolo unico che ha accompagnato l'esibizione di Achille Lauro questa sera. Centinaia di droni hanno illuminato il centrale del Foro Italico con i simboli di Roma, pubblico in visibilio, non potevamo dubitarne. Tu sei Lucifero.

Ben Harper, molto apprezzato da voi, al 348-103-1010 ci scrive Daniele, ottima scelta e grazie, insomma, perché apprezza la nostra musica e ci ascolta sempre, soprattutto di notte. Allora, torniamo in strada, riparto questa volta, c'è qualche novità dal traforo del Monte Bianco, ecco, è stato riaperto, è stato chiuso un'altra volta e adesso riaperto, scusate, il traforo del Fréjus. Era stato chiuso per il trasporto di un carico eccezionale, adesso è stato invece riaperto. Poi andiamo sul raccordo Sicignano-Potenza, qui il traffico rallentato all'altezza di Vietri, direzione Potenza. Attenzione se siete in viaggio sulla A7 perché sono segnalati temporali tra Milano e il raccordo Bereguardo-Pavia, quindi maltempo, forti piogge, temporali. Sta piovendo anche sulla A21, la Torino-Brescia, tra Brescia Sud e la A4. Pedoni si muovono in A1 tra Lodi e la 58 verso Milano, sulla A14 un mezzo fermo tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione nord, sulla A1 altro mezzo fermo tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, ancora in A1 Anagni Ferentino verso Napoli materiali dispersi, come pure tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara, anche qui materiali dispersi, un mezzo fermo, siamo sull'Adriatico. Veicolo fermo anche a Chieti in uscita in entrambe le direzioni sulla Trono-Pescara. Poi sulla Caserta-Salerno è avvenuto un incidente al chilometro 46. Siamo tra Castel San Giorgio e Salerno, direzione sud Salerno.

Ve la ricordate la famosa banana di Cattelan che non ha pace? È stata rubata l'opera Comedian dell'artista padovano. Vi ricordate l'episodio del visitatore che mangiò la banana nel 2024? E il museo francese presenta adesso un esposto contro ignoti, una questione di rispetto per l'opera. Questo colpo di scena attorno a Comedian, la celebre e controversa opera dell'artista padovano Maurizio Cattelan, composta da una banana fissata al muro con del nastro adesivo. Il museo Pompidou Metz, nell'est della Francia, ha denunciato alle autorità il furto del frutto, elemento centrale dell'installazione artistica valutata milioni di dollari. La scomparsa è stata scoperta sabato da un addetto alla sorveglianza. Il museo, sede distaccata del celebre centro Pompidou di Parigi, ha annunciato di aver sporto denuncia contro ignoti per il furto. Nel frattempo la banana è stata prontamente sostituita. Non è la prima volta che l'opera finisce al centro di episodi simili. La natura stessa di Comedian prevede infatti la sostituzione del frutto ogni 3 giorni. Evidentemente bisogna preservarne l'aspetto e il significato concettuale. Nel luglio dello scorso anno un visitatore, lo ricorderete, aveva addirittura mangiato la banana esposta. In quell'occasione il personale del museo era intervenuto rapidamente sostituendola senza conseguenze legali. Con la consueta ironia Cattelan aveva commentato l'accaduto dichiarandosi deluso dal fatto che il visitatore avesse mangiato soltanto la banana e non anche il nastro adesivo che la teneva fissata alla parete. Questa volta però il museo ha scelto una linea diversa: non essendo stato identificato il responsabile, non esiste alcuna possibilità di dialogo, hanno spiegato i dirigenti dell'istituzione, sottolineando come si tratti del secondo episodio analogo e di una questione legata al rispetto dell'opera. Pensate, è una opera importantissima che vale tantissimo, e quindi insomma bisogna comunque, sebbene all'inizio il prezzo iniziale fu di $120,000, ora è diventata uno dei simboli dell'arte contemporanea più provocatoria. L'interesse del mercato non si è mai attenuato. Nel 2024 l'imprenditore delle criptovalute Justin Sun ha acquistato una versione dell'opera per $5,2 milioni e pochi giorni dopo ha consumato la banana, lo ricorderete, davanti alle telecamere a Hong Kong.

avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

Che coppietta ad interpretare uno dei capolavori della musica leggera italiana, la canzone di Marinella De André con Mina, alle 3:48, ne ha parlato anche il giornale radio, i telegiornali. Oggi sul giornale stiamo leggendo il Messaggero di oggi, pagina 6, da oggi pedaggio rimborsato per i cantieri sulle autostrade, scatta il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico, ritardi causati dai cantieri. Gli automobilisti potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti, attuando così la delibera del 2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti. In questa prima fase, avvisa però il Codacons, i ritardi da cantieri riguarderanno solo i disservizi su percorsi che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario, mentre i rimborsi per cantieri presenti su tratte gestite da più concessionari scatteranno entro il 1° dicembre 2026. Nel dettaglio, se si guarda la normativa, in caso di ritardi dovuti a cantieri, i rimborsi variano a seconda dei percorsi. Per quelli con lunghezza inferiore ai 30 km il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo, per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 il rimborso si attiva se il ritardo supera i 10 minuti, per i percorsi superiori ai 50 km il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti. L'entità dei rimborsi viene calcolata sulla base dei coefficienti stabiliti dall'autorità. Per quanto riguarda i blocchi da traffico, il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di stop tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti, del 100% se il blocco supera i 180 minuti. Esistono comunque delle eccezioni che fanno venir meno il diritto al rimborso: non è dovuto se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio nel caso di cantieri emergenziali, incidenti, eventi meteo, idrogeologici straordinari, attività di soccorso. In un primo periodo di applicazione delle misure saranno esclusi dal meccanismo di rimborso anche i cantieri mobili. I rimborsi sopra i 10 centesimi saranno accreditati ed erogati a partire dalla somma di un euro, e questo appunto apprendiamo dal Messaggero, ma insomma è su tutti i giornali, ne hanno parlato anche i giornali radio e i telegiornali, sicuramente continueranno a farlo nella giornata di oggi. Sono le 3:51 minuti, adesso c'è Blanco con Elisa.

Questo è Blanco con Elisa, ricordi, sono le 3:55 minuti, riprendiamo il viaggio dalla 27, la Venezia Belluno, dove sta piovendo. Sulla Torano-Pescara invece ricordo che c'è un mezzo fermo a Chieti in uscita in entrambe le direzioni, mezzo fermo anche sull'Adriatica tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara, anche materiali dispersi in questo stesso tratto. Più a nord, sempre sulla Bologna-Taranto, altro veicolo in difficoltà tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona. Ce n'è uno sul raccordo 1 variante di valico tra Barberino e Daglio verso Bologna. Materiali dispersi in A1 tra Aragna e Ferentino verso Napoli, un mezzo fermo tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze e poi la 1 panoramica chiusa tra il Bivio A1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima. Sta piovendo sulla Palmanova Tarvisio all'altezza di Udine, materiali dispersi sulla Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e la 28 verso Venezia, chiusa sulla 8 la Milano Varese, l'entrata di Gallarate verso Milano, pedoni si muovono ancora in autosole, siamo tra Lodi e la 58 direzione Milano. Attenzione anche alla pioggia sulla A5, sta piovendo tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta. Temporali invece, attenzione sulla A21, la Torino-Brescia, in particolare tra Cremona e la 4, siate molto prudenti, la visibilità è ridotta, sono segnalate appunto forti piogge temporali. Tra poco ci collegheremo di nuovo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 4. Ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Prosegue lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative alla bozza d'accordo presentata da Teheran. Nel nuovo testo la Casa Bianca pone condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Ed il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha messo in guardia dal dare credito alle notizie dei media sui negoziati con gli Stati Uniti fino all'annuncio di risultati ufficiali. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah, che intanto riaprono le basi sotterranee per il lancio dei missili. Sempre più alta anche la tensione in Libano, dove Israele riconquista il castello di Beaufort, uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua per isolare Hezbollah. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne, e la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E nell'ultimo Angelus di maggio Papa Leone è tornato ad invocare la pace. Le sue parole:
3: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: Elezioni presidenziali in Colombia. Sarà il ballottaggio del 21 giugno a decidere chi guiderà nel futuro il paese sudamericano tra il candidato di centrodestra Abelardo de la Espriella e il progressista Ivan Cepeda. De la Espriella ha ottenuto al primo turno il 44% dei consensi, ma il suo avversario manifesta dubbi in relazione al registro elettorale e parla di una discrepanza di 885.000 persone. I due sfidanti dovranno poi convincere anche il 45% di aventi diritto che hanno disertato le urne. Continua in Italia il dibattito sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione, ma il confronto politico con Bruxelles è ancora sull'economia.
4: Sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea frena il ministro della Difesa Crosetto, che bolla come molto difficile, in particolare per le pesanti conseguenze economiche. Più cauto il vicepremier azzurro Tajani, che però dice prima i Balcani, da sempre contrario alla Lega di Matteo Salvini, che ribadisce il suo no. Maggioranza compatta nel chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche e anche sulla bocciatura all'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
5: Le tasse sono diminuite, tranne per banche e assicurazioni. Risultato: 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elie Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
4: In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione, una misura che riguarderebbe l'1% della popolazione. Questo è il pensiero della leader del PD Elie Schlein sulla patrimoniale. Sull'Ucraina in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle. Altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice: se tornerò al governo un pacchetto di misure per i giovani. Anche da più Europa Riccardo Maggi pensa alle nuove generazioni.
6: La nostra priorità è abbassare le tasse sul lavoro, in particolare per i giovani che scappano dal nostro paese per avere un futuro e che pagano più di tutti le iniquità del nostro sistema. Per farlo si possono tassare di più capitali improduttivi e grandissimi patrimoni ereditati.
4: Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo al Cairo. Ha sintomi riconducibili al virus ed è già stato sottoposto a test. I campioni sono stati prelevati ed esaminati all'Istituto Spallanzani di Roma, attesi per oggi i risultati. La regione Sardegna è in contatto con tutte le autorità sanitarie locali e nazionali. Cinema: il 1 giugno di 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, al secolo Norma Jean Mortenson. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda A qualcuno piace caldo.
7: Bye bye baby.
0: Marilyn e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita è ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli, ne esaltò la camminata. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono 3 matrimoni, film entrati nella storia del cinema, a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. È un frammento da un'intervista del 1960. 2 anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. Meno di 3 mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
2: Ed ora lo sport. Marco Bezzecchi su Aprilia ha tinto d'azzurro la domenica della MotoGP con la vittoria nel Gran Premio d'Italia, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di Casa del Mugello. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, i 3 azzurri approdati agli ottavi del Roland Garros. E poi il Giro d'Italia, Jonathan Milan si impone a Roma nell'ultima tappa, a vincere la corsa rosa è il danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: La tromba di Chet Baker, Foggy Day alle 4:10, insomma si apre bene questa nuova fascia verso il nuovo giorno. Questo è Raiso Radio, c'è Giovanna Inzardi alla parte tecnica, Giusy Manara con voi fino alle 5:30. Non foggy, ma piovosa la strada, alcune zone sono caratterizzate da maltempo, soprattutto pioggia e anche in qualche caso temporali. Stiamo parlando per esempio della A21, la Torino-Brescia, il temporale è segnalato tra Cremona e l'A4, temporale anche sulla Milano-Genova tra Milano e raccordo Bereguardo-Pavia. Sta piovendo invece in A5, la pioggia la troviamo anche sulla 23 tra Udine Sud e il confine di Stato e sulla Venezia-Belluno. Un mezzo fermo sulla Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano sulla Milano-Varese, in autosole mezzo fermo tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, materiali dispersi sulla A14 all'uscita di Castel San Pietro per le provenienze da Ancona. La chiusura della 1 panoramica tra il bivio A1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima, mezzo fermo in A1 tra Calenzano e il bivio A1 variante di Valico verso Bologna, materiali dispersi tra Anagni e Ferentino verso Napoli, sulla 14 veicolo fermo e anche materiali dispersi tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. Sulla Torano-Pescara all'uscita di Chieti in entrambe le direzioni c'è un veicolo in difficoltà.
1: Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti. Quale allegria,

Questa era Paola Iezzi con Stessa direzione. Ci scrive Michelangelo da Cuneo al 348 103 10 10. Buongiorno, oggi ci sono divieti per i mezzi pesanti? No, oggi niente divieti, domani sì, il blocco dalle 7 alle 22, domani 2 giugno, divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Dunque, un incidente in autosole, attenzione, Capua Caianello direzione Roma. Questa è una novità, siate molto prudenti in avvicinamento al tratto Capua Caianello verso Roma. A proposito di Roma, ancora dal Messaggero di oggi, pagina 11, Roma tutto esaurito, l'arrivo dei visitatori in testa agli americani non conosce freni e più di uno su due vuole tornare. La ricetta vincente, l'offerta culturale, sicurezza e hotellerie di gamma. 9 milioni di turisti che hanno soggiornato nella capitale nei mesi di marzo e aprile di quest'anno, 4,8 milioni di stranieri, in primis dagli Stati Uniti, che hanno scelto Roma come destinazione a marzo e aprile. Aumenta la durata dei soggiorni, non vengono scelti solamente luoghi iconici, ma anche i più inediti. E quindi, insomma, se volete approfondire questo racconto che riguarda da Roma, il turismo, il fatto che sia appunto tutto esaurito, che vada tutto molto bene da questo punto di vista, con molti arrivi soprattutto dagli Stati Uniti, ma comunque un po' da tutto il mondo, potete approfondire l'argomento sulla pagina della cronaca del Messaggero, a pagina 11 del Messaggero di oggi.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news

Ah, ma che bella iniziativa, non è una novità come sentirete, è raccontata da Viola Giannoli sulla Repubblica di oggi, pagina 29. I nonni che raccontano le favole al telefono, torna la magia di Rodari. Pistoia, capitale del libro, rilancia un'iniziativa già varata ai tempi del Covid e i lettori, non solo piccoli, chiamano da tutta Italia. L'iniziativa, il progetto della Biblioteca San Giorgio, sperimentata appunto con successo durante il Covid, è tornato quest'anno che Pistoia è capitale italiana del libro. Ogni giorno, entro il sabato, è possibile prenotare la favola al telefono chiamando la biblioteca. La domenica alle 19 si verrà richiamati per ascoltare una o più fiabe. Vediamo quali sono le voci, a prestare la voce alle storie di Rodari, Collodi e altri autori. È un gruppo di volontari e volontarie, per lo più in pensione, che da casa leggono a bambini e adulti filastrocche e racconti. Qual è il libro? Favole al telefono, meraviglioso, il libro di Gianni Rodari del 62, il protagonista è il ragionier Bianchi di Varese, sempre in viaggio per lavoro perché vende farmaci, che ogni sera alle 9 in punto, ovunque si trovi, telefona a casa e racconta una storia alla figlia per farla addormentare. Pagina 29 della Repubblica di oggi, i nonni che raccontano le favole al telefono, torna la magia di Rodari.

Matteo Lee su Raiso Radio, le 4:36 minuti, ancora la Repubblica di oggi, ma siamo sulla pagina, sulla cronaca di Roma, le volte affrescate della Domus Romana sotto il liceo Cavour. Per anni è stata poco più di una leggenda, durante le occupazioni gli studenti del Cavour raccontavano di ambienti con affreschi nascosti sotto la palestra, finché la docente Claudia Marino, archeologa, ha chiesto di vedere quei locali, ha avvertito la soprintendenza e da lì sono partite le verifiche che hanno portato agli scavi. In chiusura a giorni torna alla luce una vasta domus romana affrescata. Il sogno ora è aprirla al pubblico. Se volete approfondire, a pagina 5 della cronaca di Roma della Repubblica di oggi. Intanto i temporali segnalati in A21 tra Cremona e l'A4, i rallentamenti sul raccordo Sicignano-Potenza 6 km prima di Vietri in direzione di Potenza, e poi un mezzo fermo in A7 tra Ronco Scrivia e Busalla direzione Genova, uno in autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. È stata riaperta la A1 panoramica, fino adesso è stata chiusa in anticipo evidentemente, perché la riapertura era prevista per le 6, invece è stata riaperta la 1 panoramica, che era chiusa tra il Vivia 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, ora è stata riaperta. Incidente in autosole, attenzione, siamo tra Capua e Caianello direzione Nord Roma.

Un altro posto sicuramente da visitare a Napoli, il Museo dell'Ombrello Artigianale, che è stato inaugurato qualche giorno fa con Ornella Muti, il Mario Talarico Museum, The Lord of the Umbrellas. Un museo dell'ombrello artigianale per raccontare Napoli nel mondo e la singolare storia di prodotti che sono stati destinati a personaggi delle istituzioni dello spettacolo, dal re Carlo III, Edoardo De Filippo, Totò, Russell Crowe, Tim Roth e molti altri personaggi famosi. L'ha inaugurato Ornella Muti. Sono orgogliosa di essere amica di qualcuno che fa cose meravigliose e porta avanti tradizioni che stanno sparendo. Quindi questo museo, Mario Talarico Museum, è uno spazio espositivo permanente al primo piano dello storico negozio laboratorio di Via Toledo 329, inaugurato anche con l'intervento del Pazzariello, la figura storica di artista che promuoveva le attività commerciali locali. 70 metri quadrati che attraverso tre secoli, con ombrelli, bastoni, parasole, ventagli, cimeli, oggetti di scena, le tradizioni e l'artigianato vanno sostenuti, aggiunto Ornella Muti. Il museo ricorda agli italiani il valore di una storia costruita con sacrificio e amore. Gli ombrelli sono stati realizzati per il re d'Inghilterra ma anche per il re d'Italia, una tradizione che merita di essere custodita e raccontata, un mestiere che è diventato simbolo dell'artigianato cittadino, coltivato appunto da Mario Talarico Junior. Un sogno che si avvera, dice, troviamo di tutto dall'Ottocento a oggi, è la storia della nostra famiglia. Quindi se volete, questo museo dell'ombrello artigianale è stato inaugurato qualche giorno fa a Napoli in via Toledo. Allora, torniamo ancora in strada. Ricordo l'incidente avvenuto in Autosole, non ancora risolto evidentemente, siamo tra Capo e Caianello, direzione Roma.

Gomme e cioccolata, Delia con Fiat 131, 4:54 minuti, ancora qualche notizia, intanto di pioggia sulla 27, la Venezia Belluno, e poi sta piovendo anche sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, mentre c'è vento forte sulla A27 nel tratto Vittorio Veneto Sud Belluno, poi piove anche sulla 23 tra Udine Sud e il confine di Stato. C'è un mezzo fermo in autosole tra Calenzano, il bivio a 1 variante di Valico verso Bologna, materiali dispersi tra Anagni e Ferentino verso Napoli, un incidente tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Tra poco l'informazione con il GR1, ci risentiremo subito dopo.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la trattativa USA-Iran, si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda, anche se, secondo media locali, Teheran sta apportando modifiche alla nuova bozza, ma intanto gli ayatollah riaprono le basi sotterranee di lancio di missili.
3: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo della contesa, il castello di Beaufort, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E in Ucraina, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio a Odessa, 4 feriti, colpiti anche 2 quartieri di Kharkiv. Intanto Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi e colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky alla CBS News ha auspicato che prima dell'inverno si possa tornare al tavolo con la Russia, ma l'Europa dovrà fare pressioni su Putin con nuove sanzioni. E in Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. Assistito dal personale del soccorso alpino, ora si sta studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. La vicenda della Molotov contro la casa del giovane giornalista Antonio Cappellari, lasciata anche una lettera con minacce indirizzata al parroco di Caivano, Don Patriciello, e contro la premier Meloni, che definisce l'accaduto una intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa.
4: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago, nel Vicentino, ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
5: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
4: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Altopiano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
2: Il sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna, rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere i rischi per la popolazione. E veniamo al meteo. Ne arriva in Italia una perturbazione di origine atlantica che aumenterà l'instabilità. A partire da oggi previsti improvvisi temporali soprattutto al nord-est e al centro. Allerta gialla in 4 regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto. E un secolo fa nasceva Marilyn Monroe, una vita tra grandi successi e amori infelici. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e vi ricordiamo oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda invece A qualcuno piace caldo. E iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 18. E chiudiamo con lo sport. Ciclismo: Roma in corona Vingegaard, il Giro d'Italia è suo. MotoGP: al Mugello vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di casa del Mugello. Bagnaia terzo. Per il tennis, vi ricordiamo, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Coboli. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, e ora vi lascio a Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Sony Genesis alle 5:09, torniamo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, Giusy Panara con Giovanna Insardi alla parte tecnica, ancora per poco poi sarà la volta di Alessandra Tocci, vi terrà compagnia lei dalle 5:30 in poi e soprattutto vi terrà informati. Allora andiamo subito in strada, c'è qualche novità dal traforo del Frejus che è chiuso per il trasporto di un carico eccezionale in direzione del versante francese. Poi rallentamenti 6 km prima di Vietri verso Potenza, siamo sul raccordo Sicignano-Potenza. La pioggia la troviamo sulla 5, la Torino-Aosta-Montebianco, piove anche sulla 23 e sulla Venezia-Belluno. C'è vento forte sulla Venezia-Belluno, anche materiali dispersi tra Vittorio Veneto Sud e la 28 verso Venezia. Un mezzo fermo in A7 tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova, un altro sulla Milano-Varese tra Cascina-Merlata e Fiera Milano verso Varese e chiusa qui l'entrata di Gallarate verso Milano per lavori. Mezzo fermo sulla diramazione Stroppiana-Santhià tra la A4 e Vercelli Ovest direzione Sud, un incidente in autosole tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna. Altro mezzo fermo tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, materiali dispersi tra Nagni e Ferentino verso Napoli, come pure sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e la diramazione per Pisa direzione Firenze.

L'eleganza di Lisa Stansfield, Live Together, sono le 5:21 minuti e è avvenuto un incidente sulla 14 Adriatica, attenzione tra Imola e Castel San Pietro, direzione Bologna. Sulla diramazione per Ravenna invece tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini verso Ravenna c'è un mezzo fermo. Altro incidente, lo ricordo, in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine, direzione Bologna. Diramazione Stroppiana Santià, un mezzo fermo tra la 4 e Vercelli Ovest in direzione della 26, poi materiali dispersi in A1, Anagni-Ferentino verso Napoli e anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e la diramazione per Pisa, direzione Firenze.

Questo è un ottimo modo per salutarci con Olivia Dean, So Easy, 5:26 minuti, già pronta per voi. Alessandra Tocci vi terrà compagnia, vi terrà informati per le prossime ore. Grazie a Giovanna Inzardi che si è occupata fino a questo momento della parte tecnica. Da Giusy Panara, buona giornata e buon viaggio.

0: ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto Rai Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: 5.31, buona giornata e buon viaggio a tutti voi. Dopo la notte sicura di Rai Esoradio, curata da Giusy Panare e Giovanna Insardi, si forma una nuova coppia, viaggeremo insieme sino alle 9, Francesco Pantaleo e Alessandra Tocci. Primo giugno, mese nuovo di zecca, un mese in cui si comincia anche con le vacanze, con le ferie. Ma per ben iniziare, come di consueto qui su Rai Esoradio, partiamo con le previsioni meteo. Tenente Colonnello Filippo Petrucci, buon primo giugno.
7: Grazie.
6: Ecco, ben trovato, buongiorno, ben arrivato. Siamo in mezzo a un ponte, proprio nel mezzo del ponte siamo.
7: Sì, è vero, è vero.
6: Che ci dice?
7: Lo stiamo attraversando, ma sì? Diciamo che questa cappa di aria calda che ci ha accompagnato negli ultimi giorni lascia un pochino spazio a qualche ingresso di aria un po' più fresca e instabile. Oggi sta dando vita a qualche temporale sul nord-est e sull'Emilia Romagna, fenomeni che poi nelle prossime ore, da metà giornata in poi, si estenderanno anche alle Marche, alle zone interne di Umbria e Toscana, mentre sul resto del paese continuerà a splendere il sole. Domani invece i temporali saranno più frequenti e estesi al nord, un po' tutto il nord ne risentirà. Ovviamente con l'arrivo di queste piogge diminuiranno un pochino le temperature, oggi sul nord-est e su parte del centro, domani in maniera più decisa al settentrione, e nel corso della settimana questa lieve diminuzione si avvertirà anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali.
6: Questo è l'inizio del mese, un mese che ci aspetta un po' di estate, così ancora che non è preso in modo potente.
7: Sì.
6: Ce la descriverete più avanti.
7: Sicuramente nel corso.
6: Interlocutoria questa settimana.
7: Esatto.
6: Ancora. Interlocutoria. Bene, noi ci ritroviamo in preparazione. Ci ritroviamo tra circa un'ora. Grazie.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

novità per Salda Vinci, poesie poco prima, Steven Tyler e Santana. Questa è la nostra musica, la musica del mattino, 5:40, tanti messaggi, salutiamo Daniele, poi salutiamo chi segnala un pneumatico dopo Calenzano in corsia di marcia verso Bologna, ringraziamo il nostro amico amica, adesso vediamo di chi si tratta, non sappiamo comunque, è Paola, grazie Paola. Poi abbiamo Carla che invece dice giugno è il mese che fa sentire più allegri, passeggiate in bicicletta e giornate più lunghe, è vero, un inizio già di estate e di vacanze. Bene, questi siete voi al 348 103 1010, alle 6 avremo il GR1. Nel frattempo vediamo che cosa abbiamo in strada. Giusy mi ha detto appunto che è stata una notte molto tranquilla, vediamo che cosa accade ora. Intanto abbiamo un incidente tra Parma e Tedica Nossa Campegine verso Bologna, un chilometro di coda in aumento. L'incidente è avvenuto al chilometro 124, andiamo a leggere il dettaglio, è coinvolta un'auto. Altro incidente in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, siamo al chilometro 4700, qui il furgone è finito in scarpata, un'auto in corsia di marcia, quindi questa è la situazione della Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Dobbiamo anche indicare che non sono segnalate code o rallentamenti. Tutti gli altri eventi sono meteo, con la pioggia in A27 tra la tangenziale di Mestre e la 27, quindi un tratto di circa 80 km si viaggia con pioggia. Piove anche in A23 tra Udine Sud e Confine di Stato. La pioggia è indicata anche in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26. C'è vento forte poi in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. A proposito di dispersioni notturne, registriamo copertone tra Calenzano e Variante Valico verso Bologna, quello indicato dal nostro amico. E poi abbiamo materiali dispersi sempre in A27 tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con A28 verso Venezia. Completiamo con l'Aurelia, dove è avvenuto un incidente, qualche minuto fa è arrivata la notizia. Siamo 2 km prima di Recco in entrambe le direzioni. Fate attenzione.

E allora aggiorniamo la viabilità dedicandoci soprattutto alle autostrade, con ricordandovi e segnalandovi una delle situazioni più delicate, forse l'unica in questo momento, la coda per incidenti in A1 tra Parma e Taradinossa Campegine verso Bologna. La coda è valutata in aumento, stimata in questo momento 1 chilometro. Un incidente senza effetti sulla viabilità è poi indicato in A14, siamo tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Furgone in scarpata, un'auto sulla corsia di marcia, quindi due mezzi, uno fuori dalla sede stradale. Fate attenzione, stiamo parlando del chilometro 47.600 in direzione di Bologna. Per il resto non abbiamo niente da aggiungere, vorrei ricordarvi però i materiali dispersi anche da voi prontamente indicati, copertone tra Carenzano e variante di Valico. Buona notizia in questa giornata così tranquilla per ora riguarda una data che ci riporta al 1926, siamo a Los Angeles e nasceva Marilyn Monroe. In realtà all'epoca si chiamava Norma Jean Mortenson, stata attrice, cantante, modella, icona assoluta, indimenticata, una delle più celebri della storia del cinema. I suoi abiti, i suoi capelli, la sua bocca, il colore del suo rossetto, il suo neo, i suoi gioielli, i suoi amori, tutto sono diventati uno spunto per raccontare tante storie e naturalmente anche i suoi film. E ci sono alcuni siti che questa mattina ricordano un po' di curiosità su Marilyn, che magari non abbiamo ben presente, la sua vita forse meglio anche attraverso i film. Dunque, la prima è che ebbe un'infanzia travagliata, ebbe 9 famiglie affidatarie, pensate, si sposò per la prima volta a 16 anni, divorziandone poi 5 anni dopo. Poi la sua voce ultra sexy, che sappiamo poi cantata con quel buon compleanno Mr. President, era dovuta alla balbuzia, aveva una leggera balbuzia, quindi per superarla abbassava il tono e cercava di gestirla. Queste sono alcune delle curiosità. Non ha mai avuto nomination agli Oscar, quindi anche questo sicuramente una mancanza. E poi il suo abito di Mr. President, che poi non era proprio un abito, era quasi un velo che era meglio che non ci fosse, sembrava quasi nuda, le fu cucita addosso, è stato venduto all'asta per oltre $1 milione nel 99 e poi è stato riacquistato e gira ancora la cifra ora intorno ai 5 milioni, forse lo ricorderete, color carne con dei brillantini per rilucere ancora di più. Bene, questo effetto nude, così viene detto, abito sirena. Queste alcune delle curiosità. Qual è il vostro film preferito con Marilyn? Fateci sapere al 348 103 1010. Intanto la nostra musica, poi ricordo alle 6 il GR1.

Novità per San Giovanni e Clara, le ragazze. Allora, a proposito di questa ragazza senza età, torniamo a parlare di Marilyn Monroe. È nata appunto il 1 giugno 1926, lasciò alla sua morte, a parte i suoi gioielli, i suoi abiti, una libreria con più di 400 volumi. Adorava leggere, era la sua passione, scriveva moltissimo e seguì anche dei corsi di letteratura. Forse qualcuno di voi ricorderà Colazione da Tiffany con la straordinaria interpretazione di Audrey Hepburn. Beh, in realtà era stata proprio Truman Capote che aveva scritto la sceneggiatura. Aveva proposto invece lei e Marilyn si rifiutò di svolgere questo ruolo. Poi non ebbe un flirt con Albert Einstein, non so se qualcuno di voi l'ha pensato, ma sembrerebbe che invece non abbia avuto un'idea di come sia nato questo. Invece ha sta record delle sue proprietà, allora andiamo a vedere, lasciò i suoi averi alle persone a lei vicine, ma quasi tutto andò all'asta. Maria Carey per esempio ha avuto per $662,000 il pianoforte bianco della madre di Marilyn. Tommy Hilfiger, lo stilista, ha acquistato per $37,000 i suoi jeans, quelli che portava, bellissimo film, nella Magnifica Preda, e un paio di stivali che indossava negli spostati, $75,000, regalandoli poi a Demi Moore. Quindi evidentemente sono proprio dei veri e propri cimeli questi oggetti così amati da chi appunto amava anche lei con quel suo sguardo enigmatico. Bene, il film che preferisco è Niagara, ecco che arrivano le vostre preferenze, andiamo da Carla. Niagara sì, un bellissimo film, non sono allegrissimo, dobbiamo dire, i suoi film, a parte A qualcuno piace caldo, che devo dire è spassosissimo, ma insomma gli altri un po' impegnativi. Bene, arriva il primo ed è Niagara, altri 4 800 3 10 10. Prima di andare con Eddie Grant e poi proponiamo naturalmente il GR1, torniamo a parlare di questo incidente con un traffico appunto sostanzialmente tranquillo, questo incidente che avviene in A1 tra Parma e Terradina Grossa Campeggine verso Bologna, 1 chilometro di coda in aumento, e stiamo parlando della Milano-Napoli. Ci spostiamo poi sulla Bologna-Taranto, tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna invece abbiamo un incidente. Quindi questi sono gli aggiornamenti, musica GR1 e poi ci ritroviamo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, ancora schermaglie nel Golfo. Nella notte sirene d'allarme in Kuwait per un nuovo lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica. Attacchi di difesa da parte americana nel fine settimana. Condizioni più dure nella controproposta statunitense per la pace. Nel frattempo Teheran sta riaprendo le basi sotterranee di lancio dei missili.
3: L'Iran potrebbe essere pronto a lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. Lo rivela la CNN, che parla di 50 tunnel riaperti su 69 e cita alcuni esperti secondo i quali questa sarebbe la dimostrazione dei limiti della strategia dei bombardamenti israelo-americani. I mediatori nel frattempo continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, e la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Per ora la guida suprema Khamenei non ha ancora replicato. Sul fronte libanese, uno dei temi delle trattative tra Iran e Stati Uniti, Israele penetra sempre più in profondità. 26 anni dopo torna a conquistare il castello di Beaufort, ben oltre il fiume Litani, considerando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine, nel tentativo di tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Proprio sulla situazione in Libano, oggi riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU richiesta dalla Francia pone sul tavolo la questione dell'avanzata senza precedenti di Tel Aviv, definita da Parigi contraria al diritto internazionale. E nuovi attacchi nella notte anche in Ucraina. La Russia ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche e annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin con nuove sanzioni. La cronaca è corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure rimasto bloccato a 120 metri di profondità. È cosciente, collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Sono stati compagni di escursione a segnalare l'incidente, assistito dal personale sanitario e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Per portarlo in superficie però ci potrebbero volere diverse ore. Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista, una intimidazione gravissima, un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la Premier Meloni, contro cui sono state indirizzate minacce nella lettera lasciata dall'attentatore, minacce anche contro il parroco di Caivano, Don Patriciello.
4: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore da un paio d'anni del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza. Un attentato intimidatorio sabato sera verso le 23:20, appena rientrato in casa dopo una cena dai vicini.
5: Dopo aver visto che era vicino alla mia abitazione, abbiamo guardato la telecamera che avevo installato dopo le prime minacce e ci siamo accorti appunto che questa persona armata e a volto coperto di passamontagna, prima di accendere il pacco bomba, aveva lanciato una lettera all'interno dell'abitazione. Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
4: Adriano Cappellari riceve minacce di morte dallo scorso novembre.
5: Inizialmente erano legate a un articolo che avevo fatto per Don Maurizio Patriciello, poi si sono sempre più, diciamo, concretizzate nel fatto che io devo smettere di scrivere per la testata dell'Altopiano.
4: Anche se non scrivi di camorra o di mafia.
5: Io non scrivo né di camorra né di mafia.
0: Lucia Zorzi, GR1.
2: Meteo, giornata ancora per lo più serena, salvo l'arrivo di piogge nel nord-est e Alto Adriatico, dove è allerta gialla della Protezione Civile. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni del nord e da mercoledì anche su gran parte del centro. E siamo allo sport con una domenica ricca di eventi, a cominciare dal Giro d'Italia.
6: Il Giro, dominato dal danese Jonas Vingegaard, si è concluso con la volata al Circo Massimo, con la vittoria di Jonathan Milan per il velocista della Lidl Trek. È arrivato all'ultima tappa il primo successo in questa edizione della Corsa Rosa. MotoGP al Mugello doppietta Aprilia, con Marco Bezzecchi che vince davanti a Jorge Martin e a Bagnaia. Bezzecchi allunga così nella classifica piloti. Tennis al Roland Garros, il doppio azzurro Bolelli Vavassori vola ai quarti di finale. Avanti ai quarti anche il doppio misto Errani-Vavassori. Oggi nel singolare in campo tre azzurri agli ottavi, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Infine il basket, in gara 2 della semifinale scudetto, Brescia batte 85-79 Milano e porta la serie sull'1-1. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
9: Oh, what we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small.

dopo il GR1, Jamiroquai, 6.09, buona giornata, buon viaggio, buon primo di giugno, lunedì, siamo in bel mezzo di un ponte, infatti si vede sulle strade, c'è una certa quiete che noi seguiamo veramente in modo positivo e viva. E allora intanto ci siete voi, più notizie da voi, dal vostro viaggio al 348 103 1010 che notizie dalla strada, ma di questo è Fatta Esoradio, infobilità, news, i vostri messaggi, tanta musica e qualche proposta in più. In quest'ora infatti avremo nuovamente da affrontare la situazione meteo intorno alle 6.30 con l'aeronautica militare, racconteremo questa giornata, siamo di fronte a un cambiamento meteo, tranquillo però non ci sarà niente di repentino, e poi la viabilità astrale e poi il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Francesco Pantaleo, Alessandra Tocci insieme, vediamo che cosa c'è in strada, ci siete anche voi, allora andiamo a salutare il nostro amico che non si firma, vediamo un po' se lo rintracciamo, Claudio L'Aquila, Roma L'Aquila, tutto tace, in effetti un'alba stupenda, non c'è nessuno in strada, tranne lui che può quindi tranquillamente così godersi il suo viaggio. Gigi da Caravaggio saluta Marco e Cristiano, sono in direzione di Siena, lui e Roberto invece vanno ad Andermatt in Svizzera con due ascensori, quindi state trasportando due ascensori a Cipicchia, tra poco dogana a Chiasso, al momento in A4 traffico inesistente, beh questo è quanto stiamo registrando anche noi. Salutiamo poi Luca e Nia che viaggiano con noi al 348 103 1010, li ringraziamo per i loro messaggi. Torniamo in strada, non è cambiato molto, abbiamo questa coda per incidente che vi confermiamo in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campagna verso Bologna, dovuta ad incidente. Altro incidente senza effetti sulla viabilità è quello che è indicato in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, qui abbiamo due mezzi coinvolti, uno è in scarpata ed è un furgone, l'altro è un'auto ed è ferma in corsia di marcia. Arriva la notizia anche di un altro incidente che avviene in A1 tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, siamo al chilometro 528. A proposito di situazione meteo, abbiamo un po' di pioggia, la indichiamo in A27 tra all'altezza della tangenziale di Mestre, un tratto di 80 km di viaggio in A27 con pioggia, pioggia anche tra Udine Sud e confine di Stato, parliamo della A23, e pioggia anche in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26. A ciò aggiungiamo notizia arrivata nella notte, Colle di Tente e Valle Roia, parliamo della statale 20, tratto chiuso, siamo tra il chilometro 102 e il 110 verso il confine con la Francia. E poi l'Aurelia vede un incidente prima di Recco in entrambe le direzioni, quindi massima attenzione e prudenza.

100 anni di Marilyn e di misteri, così pagina 17 del Corriere della Sera di quest'oggi, l'articolo di Paola De Carolis. Ci ricorda appunto che l'artista nacque il primo giugno del 1926, ci sono mostre sia a Los Angeles che a Londra per ricordarla. Il biografo inglese Andrew Wilson dice fu uccisa da un farmaco sbagliato prescritto dal suo medico. Si ricorda che nacque a Los Angeles, primo giugno del 26, infanzia passata in case famiglie, affidamento, lavorò come modella e poi nel 46 diventa attrice. Tra i suoi successi, quando la moglie è in vacanza, gli uomini preferiscono le bionde, a qualcuno piace caldo e Niagara, come ricordata la nostra amica Carla. La sua morte 4 agosto del 62 è ancora misterica, appunto vengono un pochino ripresi da questo articolo, ma soprattutto, come spesso capita al nostro cinema, gli attori americani li ricordiamo soprattutto per le loro voci, che sono voci squisitamente italiane. Allora si ricorda la sua doppiatrice, cosa che non capita spesso, Rosetta Calavetta, palermitana, si inventa per lei, per il pubblico italiano, una voce

Sposare un milionario, e lei che ci regala questa voce magnifica che ci ha fatto sognare. E conclude l'articolo di Veronese, sempre appunto a pagina 17 quest'oggi, sotto, appunto per ricordare Marilyn e il suo mistero, che, come disse Pasolini di Marilyn, è sparita anche lei, la sua doppiatrice Rosetta Calavetta, come un pulviscolo d'oro.

6:24 sulle strade del mattino, tra poco previsioni meteo e poi viabilità astrale, poi più avanti avremo il primo dei collegamenti previsti per la giornata con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio, un viaggio tranquillo come ci rimandano anche le vostre foto e i vostri vocali. Nel frattempo cambiano un po' la situazione, ma insomma resta tutto molto regolare perché non abbiamo più codina 1 tra Parma e Tredicanossa Campeggio verso Bologna, qui possiamo archiviare la notizia dell'incidente e delle code, mentre adesso abbiamo code per incidenti in A1 tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto al chilometro 528, abbiamo anche una dispersione e si è formata una coda. La stima è di un chilometro con la tendenza all'aumento e parliamo del chilometro 529. Materiali dispersi segnalati in A1 tra Reggio Emilia e Tredicanossa Campeggine, dispersione anche tra Calenzano e Variante Valico verso Bologna, qui possiamo aggiungere che si tratta di copertone da voi prontamente segnalato. Un po' di pioggia in giro e vento, il vento lo indichiamo in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, ma tra poco sarà l'Aeronautica Militare a indicarci un po' la situazione d'insieme, ciò che ci aspetta in giornata. 1, 2, 3,

0: E prosegue il nostro viaggio fatto di musica. Abbiamo ritrovato anche Jovanotti e Michael Franti, The Sound of Sunshine, il battito del sole, interessante, come se avesse un suo suono, e sicuramente ce l'ha, ma tra poco con l'aeronautica faremo il punto della situazione anche sul sole in questa giornata. Bene, 348 103 1010, salutiamo un po' di amici che ci hanno raggiunto e che viaggiano con noi. In particolare abbiamo Luca e Antonio che scrivono: sono in viaggio, un traffico assolutamente tranquillo. E sì, lo rileviamo anche noi, come dicevamo, l'indicazione unica che abbiamo di code in questo momento è la 1, diramazione Roma Nord, Ponzano Romano verso Firenze. È avvenuto un incidente al chilometro 528 e questo sta causando code, l'assieme di un chilometro. Abbiamo poi indicazione di materiali dispersi sempre sul posto verso sud tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord. Questa è la situazione in A1. Lasciamo temporaneamente la 1 per tornare in A14, dove siamo stati più di una volta a descrivere un furgone in scarpata, un'auto sulla corsia di marcia. Parliamo del tratto a Imola Castel San Pietro, direzione Bologna. Avviene un incidente al chilometro 47 e 600. Dicevamo dei materiali dispersi al mattino, vediamo che cosa avete combinato nella notte. In A1 sono indicati tra Terre di Canossa, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campagna verso Milano, dispersione anche tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, copertone al chilometro 275, ma è il momento di aggiornare la situazione meteo. Tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno, ben trovato.
1: Grazie, di nuovo buongiorno.
0: Ben arrivato.
1: Grazie. E avevamo accennato in precedenza dei rovesci temporaleschi in atto tra Veneto ed Emilia Romagna, fenomeni che tendono a scendere verso sud, quindi stanno investendo maggiormente la Romagna in queste ore, e poi nel corso della giornata, specie a partire dal pomeriggio, raggiungeranno anche le Marche, parte dell'Umbria e l'entroterra toscano. E questo è dovuto appunto a questa infiltrazione d'aria più fresca sul medio-alto Adriatico, che va a determinare un po' di instabilità. Va decisamente meglio sul resto del paese, ampi spazi di sereno sul nord-ovest, ma anche al sud e su buona parte del centro, ad eccezione delle regioni di cui abbiamo detto. Temperature che ovviamente in queste zone interessate dalle piogge tenderanno a diminuire un pochino, quindi farà un po' meno caldo oggi, al massimo si arriverà a 30-31 gradi.
0: Dunque, questo è il quadro, noi con lei ci ritroviamo alle 9.45 circa.
1: Esatto.
0: Faremo nuovamente il punto della situazione. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
5: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è lunedì, luna piena nel Sagittario e il plenilunio. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete. L'inizio settimana vi sorride, soprattutto sul lavoro. Siete carichi, veloci, determinati. Quando partite voi, non si ferma nessuno. Obiettivi importanti? Sì. Risultati concreti? Anche. Non fatevi bloccare dai dubbi. Leone, qualche incertezza professionale potrebbe farsi sentire. Ma sapete qual è la differenza? Che voi non vi fate spaventare. Vi adattate e trasformate tutto in occasione. Tirate fuori il vostro carisma, fatevi vedere, fatevi sentire. Sagittario, settimana che parte con una scelta delicata in famiglia. Qui non serve impulsività, serve lucidità. Valutate bene, ascoltate, riflettete e poi agite con coraggio. La vostra forza è l'onestà. Segni di terra. Toro, non lasciate nulla al caso. Avete fame di risultati e la vostra determinazione si vede. Il perfezionismo vi porterà lontano, ma ricordate, un pizzico di flessibilità può farvi arrivare prima e meglio. Vergine, lucidità altissima. Riuscirete a vedere gli errori prima che diventino problemi. E questo, nel mondo reale, è un superpotere. Pazienza e saggezza saranno i vostri assi nella manica. Consolidate, sistemate, costruite. Capricorno, determinazione, il vostro marchio di fabbrica. Oggi affrontate tutto con fiducia, senza farvi intimidire da niente e nessuno. Il vostro impegno sarà notato e rispettato. Quando il Capricorno decide un obiettivo, è solo una questione di tempo. E per ora è tutto, ma restate con noi. Tra poco torniamo con i segni di acqua e di aria, dopo una breve pausa.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua, cancro. Le vostre ambizioni trovano terreno fertile. C'è una spinta nuova, un entusiasmo che vi rimette in moto. Approfittatene, puntate ai vostri obiettivi e non sminuitevi. E soprattutto condividete i traguardi con chi vi sostiene davvero. Scorpione, qualche piccola contrarietà, ma oggi non vi devono minimamente deviare. Il segreto è una leggerezza. Lasciate scorrere le tensioni, respirate e andate avanti. Pesci, la vostra sensibilità è un'arma vincente. Riuscite a leggere tra le righe, a capire le persone e ribaltare situazioni difficili, con empatia e intelligenza emotiva. Usate questo dono per costruire legami veri e più profondi. Segni d'aria, gemelli, è il momento ideale per liberarvi dalle negatività. Fate pulizia nei pensieri, nelle parole, nelle persone. Create un ambiente sereno intorno a voi e concentratevi sui legami che contano davvero. Bilancia, il partner potrebbe essere nervoso, ma voi avete la chiave, il dialogo, un confronto sincero e quel tatto elegante che vi rende unici. Non evitate, affrontate con calma. Acquario, una delusione con un amico potrebbe mettervi alla prova, ma oggi non reagite d'impulso, scegliete la maturità. Trovate un modo costruttivo per dire ciò che provate, senza distruggere tutto. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Di abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.

Gli America dopo la viabilità astrale, dopo le previsioni meteo. Buona giornata a tutti voi. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, così aggiungiamo ancora dettagli al vostro viaggio, che per ora è abbastanza tranquillo, tranne che in A1, nel senso che qui abbiamo una coda per incidente che ancora indichiamo tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Dall'altra parte poi, nell'altro lato, abbiamo verso sud, verso Roma, materiali dispersi. Quindi questa è la fotografia della A1. Ci dedichiamo adesso all'altro incidente che stiamo segnalando sin dalle prime ore del mattino, da quando abbiamo cominciato a viaggiare insieme, la 14 che tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna vede altro incidente. Qui la situazione è un pochino più complicata perché abbiamo un furgone in scarpata e un'auto sulla corsia di marcia, quindi situazione che rimane tale. Per ora non c'è movimento sulla 14, quindi non indichiamo né code né rallentamenti. Del tempo abbiamo detto, decliniamolo poi alla viabilità: piogge in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26, piogge in A27 tra la tangenziale di Mestre e la 27.

0: Centro Multimediale di Autostrada per l'Italia. Buongiorno, ben trovati, buon lunedì.
1: Sì, buongiorno anche a voi, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in gran parte scorrevole, sulla rete c'è qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda in aumento tra il bivio per la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Si tratta di un incidente autonomo, un furgone che ha urtato il succurvia ed è fermo al momento in corsia di sorpasso. Il traffico defluisce su due corsie. C'è arrivata adesso poi un'altra notizia che arriva dalla A26 Genova Gravellona Toce, dove per un veicolo in avaria si è formato un chilometro di coda tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per quanto riguarda il meteo, vento forte segnalato sulla A27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte,

Clementine, poco prima zero assoluto, questa è la nostra musica. Siamo arrivati rapidamente al segnale orario e poi al GR1 dell'edizione delle 7. Apriamo una nuova ora insieme, già vi preannuncio, naturalmente avremo il Piangelo sulla strada a cui seguirà Dove vanno le nuvole. Questo è quanto accadrà dopo le 7. Nel frattempo ancora da salutare qualcuno, è nata Matilde, evviva, tanti auguri Matilde, ce lo segnala Elena e Francesco, tanti auguri ad Anna Laura, questa è la prima bimba del mese, ecco, una bimba Isoradio. 6.54, cosa cambia in strada? Avete sentito gli aggiornamenti? Nel frattempo qualcosa lo possiamo aggiungere, siamo in A26, abbiamo questa coda per veicolo fermo in avaria tra Masone e Dovada in direzione nord. Per la precisione si segnalano tra il chilometro 14 e il chilometro 23. Torniamo sull'incidente che è avvenuto in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Il furgone, uno dei mezzi coinvolti è in scarpata ed è un furgone, l'altro è l'auto su una corsia di marcia. Questo è quanto accade sulla Bologna-Taranto. Dobbiamo tornare a parlare della 1 e lo facciamo perché tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna per un veicolo fermo in avaria abbiamo dei rallentamenti e poi materiali dispersi per incidenti in A1. Siamo tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso Roma, l'incidente avviene al chilometro 528, attenzione a materiali dispersi verso sud, mentre l'evento si è formato verso nord con code un chilometro e la stima valutate in aumento. Ricordiamo l'incidente coinvolto un furgone da in terza corsia, quindi raccomandiamo particolare attenzione. Abbiamo pedoni in autostrada, sono segnalati tra Caianello e San Vittore verso Roma, prudenza il chilometro del 629. A proposito di situazioni meteo, abbiamo della pioggia in A23, ricordiamo che in caso di pioggia abbiamo un 110 km al massimo, anche qualcosa di meno. Siamo tra Udine Sud e confine di Stato, un tratto di circa 100 km accompagnato da pioggia. A questo aggiungiamo in viabilità ordinaria all'Aurelia un incidente all'altezza di Recco in entrambe le direzioni e poi Colle di Tende di Valle Roia, la statale 20, vede tratto chiuso tra il chilometro 102 e il confine con la Francia. Di questo evento non abbiamo altre notizie se non appunto per segnalarvi la chiusura. Musica, segnale orario, il GR1 e poi il Vangelo sulla strada.

0: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: La guerra in Iran, gli scontri continuano. In Pasdaran annunciano di aver colpito una base americana. Intanto Trump invia una bozza di accordo più restrittiva. In Libano l'esercito israeliano avanza ancora. Salvato lo speleologo intrappolato in una grotta in provincia di Cuneo. L'operazione di soccorso conclusa da qualche minuto. Ebola attesa per le analisi sul caso sospetto segnalato a Cagliari, un uomo rientrato dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia rischi molto bassi. Ciclismo, Vingegaard, dopo il trionfo al Giro d'Italia punta al Tour. MotoGP, Bazzecchi vince al Mugello. Buongiorno da
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo la nostra lettura del Vangelo di Marco, siamo al capitolo 12 e fa parte ormai dei momenti in cui Gesù sta a Gerusalemme, quindi non è più in viaggio, sulla strada della città, dentro la città. E Gesù, ovviamente arrivato nella capitale, continua il suo insegnamento, sa bene quello che lo aspetta ed ecco perché è preoccupato, ma allo stesso tempo determinato. E parla appunto di una vigna che un padrone aveva realizzato e per coltivarla mandò dei servi, ma gli operai via via prendevano questi servi e li facevano fuori, finché mandò persino il suo figlio. E questi fecero fuori anche il figlio. Siamo nei primi 12 versetti di questo capitolo. Quel figlio era Gesù. Lui parlava in parabole perché voleva far comprendere il tesoro che era la sua predicazione, che era lui stesso. Ma vedete, cari amiche e cari amici, anche noi, in fondo, spesso siamo così sciocchi da cancellare le parole del Vangelo, da crocifiggere l'amore, da eliminare chi fa il bene. E penso in questo momento anche ai tanti martiri, o anche tanti uomini e donne giuste che alle guerre falcidiano. Ecco, io credo che il senso della parabola, che vorrebbe dire aiutiamo la vigna a crescere, non eliminiamo coloro che vi lavorano, anzi, quel figlio che loro hanno ucciso era Gesù stesso, che è diventato la pietra angolare, cioè quel Vangelo che ogni mattina noi ascoltiamo. Sì, queste brevi, piccole, poche parole sono però parole forti, importanti, perché aiutano a preservare la vigna, a renderla bella. E la vigna è la vita, la nostra vita. Perché tante guerre? Perché tante violenze? Gesù manda anche noi per contribuire a rendere la vita migliore, più serena, più bella per tutti, particolarmente per i più deboli. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Riprendiamo dopo il Vangelo sulla strada la nostra diretta, il nostro viaggio qui sulle strade del mattino. Ora salutiamo Adriano Lippi alla parte tecnica, Alessandra Tocci al microfono. Giornate in strada direi da un po' sospese in qualche modo, visto il ponte, non abbiamo molte notizie, qualcosa però c'è, adesso andiamo subito a parlarne e poi tra poco previsioni meteo. Allora, a proposito della viabilità, arriva una novità che riguarda la 26, tra Masone Dovada verso nord abbiamo code. Vi confermo poi le code in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, mentre sono risolte quelle che abbiamo sinora indicato in A1 tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. C'era stato un incidente, le code relative, ma adesso torna tutta la normalità, tranne che per dei materiali dispersi appunto in luogo dell'incidente al chilometro 528. Allora, come vi ho annunciato, come sempre è il momento di sapere dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Sabina Angeloni, buongiorno, ben arrivata.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti ci stanno ascoltando su Isoradio in questo momento.
0: Nuvole? Sono arrivate, sì.
2: Allora, nuvole, sì, sono arrivate soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle regioni di nord-est, dove c'è anche qualche pioggia in atto. Infatti ci sono delle piogge piuttosto diffuse che stanno interessando l'Alto Adriatico, piove a Venezia, piove a Pordenone, a Udine e ci sono anche fenomeni abbondanti ed intensi che però stanno interessando il mare, quindi appunto l'Alto Adriatico. Per il resto, sulle regioni settentrionali abbiamo nuvolosità piuttosto diffusa su tutta la Lombardia, anche su gran parte dell'Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, mentre il cielo è in prevalenza sereno sul resto delle regioni settentrionali, quindi in particolare tra Piemonte e Val d'Aosta, e in Liguria abbiamo una maggiore nuvolosità sul mare lungo il litorale, questo sì. Per quanto riguarda le regioni centrali invece abbiamo delle nubi anche piuttosto diffuse in Toscana, specie sui settori più settentrionali, dove sono in corso anche delle piogge a carattere sparso, nubi sparse anche in generale tra Umbria e Marche, mentre sul resto del paese, quindi sulle restanti regioni centrali, sulle due isole maggiori ed anche al sud peninsulare, il cielo si presenta almeno in queste prime ore del mattino in prevalenza sereno. Quale sarà l'evoluzione per la giornata di oggi?
0: È quello che devo domandare io, quale sarà l'evoluzione di oggi?
2: Infatti oggi, che tra l'altro è iniziata l'estate meteorologica,
0: certo,
2: oggi
0: brava.
2: È primo giugno,
0: abbiamo
2: però di fatto questa l'anticiclone che ci ha interessato in questi ultimi giorni, che tende a ritirarsi, e quindi questo favorisce appunto l'ingresso sul nostro paese di una serie di perturbazioni che nel corso della settimana porteranno un po' di pioggia che la ritroveremo anche nella giornata odierna, oggi soprattutto sulle regioni di nord-est, piogge e temporali, e poi nella seconda parte della giornata soprattutto anche sulle regioni centrali, soprattutto su quelle adriatiche, ma con coinvolgimento anche di Umbria e parte della Toscana. Sul resto del paese invece avremo una giornata per lo più tranquilla, ma con temperature che al centro-nord, soprattutto per le regioni adriatiche, saranno in calo.
0: Allora, grazie Sabina Angeloni, buona giornata e buon lavoro.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E ricordiamo la giornata di domani, lo facciamo, gli 80 anni della Repubblica Italiana. La RAI naturalmente racconterà questi giorni, lo incomincerà a fare sin da oggi. Naturalmente canali televisivi, radiofonici, digital andranno appunto in onda con il logo tricolore. Noi useremo la voce per ricordare il logo tricolore. All'anniversario è dedicato il tradizionale concerto del Salone dei Corazzieri di Palazzo del Quirinale con l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Mariotti, e su RAI 1 oggi alle 17.50 con replica domani martedì 2 giugno. E naturalmente si seguiranno tutte le manifestazioni domani nel cuore della festa, con la parata militare dei Fori Imperiali. Chi abita a Roma ha già cominciato a sentire volare gli aerei, prima con un po' di sospetto, poi abbiamo detto ah no, per fortuna il 2 giugno. E poi appunto alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà trasmessa a cura del TG1 e Rai Quirinale dalle 9 alle 12 questo domani, e noi naturalmente saremo sempre in diretta. Questo è quanto si ricorda per la giornata di domani. Tra l'altro anche delle agenzie si dedicano a questo, dandoci un po' il dato storico, ed è una ADN Cronos a farlo. La Repubblica Italiana nasce il 2 giugno del 46 con il referendum che boccia con 12.717.000 voti la monarchia di Casa Savoia, a cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 13 giugno Re Umberto II lascia il paese per esilio in Portogallo. Questo è quanto già si ricorda per la giornata di domani. I quotidiani che hanno la cronaca di Roma cominciano già a descrivere chiusure e alternative di viabilità proprio per le cerimonie in 100. 348 103 1010, passiamo dai vostri messaggi. Abbiamo da salutare e ringraziare chi ci scrive Ignis, questo è il soprannome, poi abbiamo Salvatore che viaggia con noi, e poi abbiamo Francesco. Questi siete voi al 348 103 1010. In strada non c'è molto, come dicevamo, una giornata interlocutoria, siamo in mezzo a un ponte, quindi non ci aspettiamo per ora grandi movimenti. Domani sicuramente grandi rientri. Oggi abbiamo dei rallentamenti in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, materiali dispersi per incidente tra Ponzano Romano e direzione Roma Nord verso Roma al chilometro 528, e poi coda per veicolo fermo in avaria in A26 tra Masone e Dovada in direzione Nord dal chilometro 14 al chilometro 22. Resta stabile la notizia con la quale abbiamo aperto questa diretta questa mattina alle 5.30 dell'incidente che avviene in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Furgone scarpata, auto ferma in corsia di marcia.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Rai Isoradio.

Paul McCartney, Ringo Starr, poco prima The Giornalisti con Riccione. Questa è la nostra musica, 7:27 sulle strade del mattino. Tra poco ci colleghiamo nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia e poi racconteremo il traffico in TV su Rai News 24, questo un pochino più avanti, prima delle 8. Nel frattempo aggiorniamo la viabilità, che non riserva particolari informazioni o sorprese. Comunque, per vostra sicurezza, andiamo in A26, abbiamo questa coda per veicolo fermo in avaria tra Masone e Dovada in direzione nord, che si sviluppa al chilometro 14 sino al 23. Queste sono le code. Poi in A7 un camion è fermo in corsia di marcia tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. E ricordiamo poi l'incidente con il quale abbiamo aperto la nostra diretta, quello che è avvenuto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. La notizia rimane attiva, potrebbe esserci del movimento attorno, quindi vi invitiamo ad essere prudenti. L'altezza è il chilometro 47 600, furgone scarpata, auto in corsia di marcia. I rallentamenti, e questa è una novità, sono ora in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. E poi materiali dispersi per incidente tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso sud, verso Roma, al chilometro 528. Un televideo. La notizia è arrivata ieri sera. Al centro della notizia, la banana di Cattelan. Forse la ricorderete, quell'opera. Non è difficile, una banana attaccata al muro con uno scotch fissata, inventata tempo fa, battuta all'asta con grandi tanti denari. E andiamo a vedere che cosa è accaduto ieri. Al Centre Pompidou Metz, in Francia orientale, c'è stata una denuncia contro ignoti per il furto dell'opera iconica di Maurizio Cattelan, Comedian, che appunto raffigura una banana attaccata al muro con del nastro adesivo. Il frutto è scomparso, non si trova. Nonostante la banana venga sostituita ogni 3 giorni per ovvi motivi, il suo valore risiede nel certificato di autenticità e nel protocollo che ne regola l'esposizione, che non è che una banana vale l'altra. Il museo condanna questo atto che mina il rispetto dovuto alle opere esposte. La banana naturalmente è stata subito sostituita, certificata, ma anche in altre occasioni era stata addirittura mangiata. Pensate un po'. Go!

0: 7.36 sulle strade del mattino, musica, infomobilità, i vostri messaggi e Gian Maurizio Foderaro, buongiorno.
1: Ecco, insieme ai messaggi, quindi se volete subito mandare un messaggio di improperi, ma anche il giorno del primo
0: del ponte.
1: In realtà qualcuno aveva anche scommesso, ma chissà quanti faranno il ponte. Beh, noi non siamo tra quelli parliamo di ponte tra un feriale e un festivo.
0: Assolutamente.
1: Ci mancherebbe altro. Comunque sono le 7.36, tra le ricorrenze immagino che qualcuno l'abbia già ricordato, ma oggi avrebbe compiuto i 100 anni Marilyn Monroe, che è indubbiamente un'icona di bellezza ed era, diciamo, meno svampita di quello che appariva, no? C'è una frase che ho letto da qualche parte che viene accreditata a Marilyn Monroe, che secondo me è molto divertente perché l'ironia era dalla sua. Non essere gelosa se vedi il tuo ex con un'altra. La mamma ci ha sempre insegnato che devi dare giocattoli usati ai meno fortunati.
0: Potrebbe essere, in effetti, ecco, assolutamente.
1: Una volta che, insomma, sei cresciuta, hai giocato, lo lasci. Io devo dire la verità, io giocattolo usato con Marilyn Monroe l'avrei fatto volentieri.
0: Ah sì, questa anche, è la tua dichiarazione.
1: Anche buttato in un angolo e con un occhio di meno, però insomma, come si faceva con le bambole di pezza. Mentre voi vi chiederete, ma ci sarà anche oggi quasi festivo un giapponese che festeggia il compleanno? Secondo voi non c'è?
0: Ma che vale.
1: Io mi sarei mai alzato di 1° giugno senza un giapponese che ha giocato, ex calciatore assolutamente, che ha giocato a calcio, classe 64, quindi insomma ormai li ha attaccati gli scarpini al chiodo a 60-61 anni e il suo nome è Hitoshi Tomishima.
0: Tomishima,
1: quindi auguri. Se qualcuno lo conosce può anche riferirlo. Dall'Italia sono arrivati gli auguri per il compleanno di Hitoshi Tomishima, che non si ricorda nemmeno lui che ha giocato a pallone, ma noi sì.
0: Noi non dimentichiamo nulla. Senti, arriva Valentina, ma anche noi non facciamo punta a scuola. Valentina è nostra compagnia.
1: Ma certo. Ma insomma, poi oggi di la verità si viaggia bene. Insomma, non diciamolo troppo.
0: No, però un inizio molto tranquillo.
1: Anche
0: molto
1: perché
0: tranquillo.
1: Poi succede il contrario, che ho sentito l'esempio di incidenti questa mattina presto, quelli sono a volte anche la distrazione da sonno, quindi quando le strade sono libere il rischio che si corre è esattamente il contrario, uno si distrae perché c'è tanto, non c'è nessuno.
0: Ma guarda,
1: quindi
0: che bei prati, che bella luna, era la luna bella stanotte.
1: Quindi insomma, guardate davanti però. Insomma.
0: E allora, Gian Maurizio Foderaro, news, musica.
1: Hitoshi Tomishima pure.
0: C'è anche Marilyn Monroe che abbiamo ricordato nella sua splendida bellezza, e adesso torniamo in strada e torniamo soprattutto con la nostra musica.

0: 7:44 allora sulle strade del mattino, andiamo col secondo collegamento previsto per oggi con il centro multimediale di Autostrada per l'Italia. Buongiorno, a voi la parola.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è scorrevole sulla rete e ci sono solo due eccezioni, le vediamo insieme. La prima ci porta sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove tra Masone e Edovada verso Gravellona segnaliamo 1 chilometro di coda per un camion in panne. Per attraversarlo occorrono circa 15 minuti. Mentre sulla 9 Leinate Chiasso, per un altro mezzo in panne in galleria, ci sono code tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Si transita solamente su una corsia con tempi di attraversamento di circa 20 minuti. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. Questa notte invece sulla 1 Panoramica chiuderà il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna dalle 21 alle 6. Sulla 23 Udine-Tarvisio dalle 22 alle 4 sarà il tratto tra Gemona-Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio. Per maggiori dettagli e per tutti i percorsi alternativi potete chiamare il numero unico di Autostrade per l'Italia 803-111 oppure visitare il sito autostrade.it. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Buongiorno Rai News 24, buon lunedì, ben trovata Roberta, buon lavoro da tutti noi di Isoradio. Allora vediamo la strada, un lunedì di ponte, quindi non c'è grande movimento, ma qualcosa la troviamo sempre. Allora partiamo dalla 7, dove abbiamo un veicolo fermo in avaria tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Tra l'altro è frutto di un incidente, quindi fate attenzione, siate prudenti, il chilometro è il 120. In A9, i nostri confini, descriviamo code per veicolo fermo in avaria. Siamo tra la tangenziale nord di Como e Como Montolimpino in direzione della Svizzera. Spostiamoci ora degli eventi meteo che ci accompagnano quest'oggi. Siamo di fronte a un cambiamento. Allora abbiamo vento forte in A27 tra Vittorio Veneto e Belluno, pioggia tra Udine Sud e confine di Stato, ma piove anche in A13 tra Occhiobello e Rovigo, piove anche in A27 tra Mestre e la 27. Vorrei dire che in caso di pioggia, lo ricordiamo come altrove indicato, si deve procedere a 110 km orari. Di notizia diametralmente opposta l'abbiamo per la 1, perché abbiamo un veicolo in fiamme tra Caianello e San Vittore in direzione di Roma. Attenzione, quando abbiamo veicolo in fiamme c'è sempre un po' di movimento, e veicolo in fiamme indicato anche in A5 tra in direzione di Torino all'altezza di Volpiano. Dedichiamoci ora alla viabilità ordinaria statale della Valle d'Aosta. Un incidente avviene prima della variante di Nus in entrambe le direzioni. Completiamo con l'Aurelia, dove abbiamo rallentamenti per materiali dispersi tra diramazione Lucca Vereggio e la variante di Valeggio in direzione sud, in direzione della capitale. Era questo l'ultimo aggiornamento. Buona giornata da Isoradio.
1: Rai Isoradio.

0: pubblicità per Raf. Stupidi ragazzi.
1: È vero. Insomma, Raf.
0: Pazzi stupidi ragazzi.
1: Sta incontrando un'altra stagione di successo. Insomma, ma d'altra parte lui lo amiamo. Da cosa resterà degli anni 80 in poi? Insomma, qualche anno è passato, ma insomma, lui continua a raccontarci emozioni, storie, accompagnare un po' la nostra vita.
0: È vero.
1: Noi intanto speriamo di essere anche noi definiti così, che continuiamo ad accompagnare il viaggio degli italiani, anche che cioè, i papà, i figli che prendono la patente e poi cominciano a guidare, quindi se noi cerchiamo di accompagnare tutti. Intanto adesso li stiamo accompagnando verso il segnale orario delle 8, poi c'è naturalmente l'informazione e torna giorno per giorno, quindi anche oggi è un giorno quasi di semifesta e saremo con voi a raccontarvi dal tempo spunti utili per raccontarci appunto le nostre storie.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: La guerra in Iran, continuano gli attacchi incrociati, colpita una base americana. Intanto si tratta, sulla base di una proposta di Trump, più restrittiva. Israele avanza ancora in Libano, conquista il castello di Beaufort e sfida le Nazioni Unite. È in salvo grazie ad una maxi operazione lo speleologo di 20 anni bloccato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Non è Ebola, negativo il test sul paziente rientrato a Cagliari dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia ha rischi molto bassi. Lunghe code in autostrada, da oggi si può chiedere il rimborso del pedaggio. Verso il 2 giugno, per gli 80 anni della Repubblica, grande concerto questa sera in Quirinale dalle 18, speciale di Radio 1. Bellissima e infelice, per sempre giovane, per sempre Marilyn. È il centenario della nascita dell'attrice simbolo dell'era d'oro di Hollywood. Tennis agli ottavi del Roland Garros, oggi è il giorno di Covolli, Berrettini e Arnaldi.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Prince. Così riapriamo dopo i titoli del GR1, I Wanna Be Your Lover. 8:04, buona giornata, buon viaggio sulle strade del mattino, musica, infomobilità, notizie, i vostri messaggi, tutto per comporre così un viaggio accompagnato e sicuro. Questo è Raiso Radio, Adriano Lippi e Alessandra Tocci insieme, saremo insieme sino alle 9 e poi arriverà Max Locaforo. Con Max resterete il resto della mattinata. Vediamo che cosa cambia in strada, è una giornata come dicevamo un po' sospesa, come un ponte, infatti è centrale sul ponte. Abbiamo una coda per un veicolo fermo in avaria in A9 tra la tangenziale nord di Como e Como Montelimpino verso la Svizzera, 2 chilometri di coda. Poi avviene un incidente tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, coinvolto una vettura in A7. Un veicolo in fiamme in A1 tra Caglianello e San Vittore. Poi, se non ricordo male, anche sulla A5 è indicato un veicolo in fiamme. Poi torneremo anche su questa notizia. Dedichiamoci adesso alla A1, dove tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze abbiamo indicazioni di incidente. L'incidente avviene a chilometro 348. In A26 c'è coda per veicolo fermo in avaria tra Masone e Dovada verso nord, quindi come si può ben capire, contrariamente agli altri giorni della settimana, che lunedì è un inizio sempre piuttosto impegnativo, quest'oggi il traffico è abbastanza regolare. E allora noi proseguiamo il nostro viaggio con Giorno per Giorno.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.
0: Gabriella Iovone, buongiorno.
2: Ciao Alessandra.
0: Ben trovata, ben arrivata.
2: Grazie, ben trovata.
0: Allora, primo giugno.
2: Esatto.
0: Primo giugno, esatto. Estate.
2: Assolutamente sì.
0: Vediamo infatti un po' che cosa è scolato.
2: Poi ne parleremo.
0: Poi ne parliamo.
2: Allora, partiamo subito da Viterbo, dove il sole è sorto alle 5.35, tramonta alle 20.40, e arriviamo a San Benedetto del Tronto, dove è sorto alle 5.28 e calerà alle 20.35. Sul fronte meteo abbiamo temporali sul nord-est, sulle regioni centrali adriatiche e nelle ore più calde anche localmente su Toscana, Umbria e Abruzzo. Poche nubi sul resto del territorio, con temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Per quanto riguarda l'aria, segnaliamo una buona qualità dell'aria sul nostro paese, mentre sull'arco alpino risulta alta la concentrazione pollinica, che diminuisce attestandosi bassa altrove.
0: Questa è la fotografia della giornata di oggi, sì, così esatto, appunto approfondita da voi. E esatto, cosa ci racconti invece adesso di un evento passato che scegli adesso?
2: No,
0: quale carta?
2: È solo riferito alla giornata odierna.
0: Ah,
2: ecco,
0: beh, quindi
2: come,
0: è un oggi.
2: Diciamo, l'abbiamo un po' anticipato, no, in apertura, assolutamente. Infatti parliamo di questa giornata che, oltre a segnare l'entrata dell'estate meteorologica, segna anche ufficialmente l'inizio della stagione degli uragani nell'Oceano Atlantico, che però nel Pacifico orientale è già cominciata il 15 maggio. È un periodo che ogni anno viene monitorato con grande attenzione dai meteorologi di tutto il mondo. Da giugno fino al 30 novembre le acque tropicali dell'Atlantico, del Golfo del Messico e dei Caraibi raggiungono temperature favorevoli alla formazione di cicloni tropicali, tempeste e uragani anche molto intensi. E nel corso della storia, Alessandra, ne ricordiamo tanti, fra cui l'uragano Katrina nel 2005, che devastò New Orleans, oppure l'uragano Sandy nel 2012. E purtroppo il cambiamento climatico e l'aumento della temperatura degli oceani possono contribuire a rendere anche questi fenomeni sempre più potenti e ricchi di precipitazioni. E il primo giugno quindi rappresenta l'inizio di mesi cruciali per la prevenzione e il monitoraggio satellitare, certo, e soprattutto la sicurezza di tutte quelle popolazioni che vivono in prossimità della costa, insomma,
0: certo,
2: e quindi subiscono le conseguenze di questi
0: immediate
2: uragani.
0: Poi, esatto, no? Poi tutto, esatto, il resto, c'è tutta una serie di eventi concatenati a questo nel nostro mondo.
2: Già. Per la curiosità invece parliamo di due studenti indiani che hanno inventato un filtro magnetico per purificare l'acqua dalla contaminazione dell'arsenico. È una cosa importantissima perché in molte case del Bihar, siamo nell'India orientale, l'acqua arriva ancora dal pozzo, da una falda che apparentemente sembra uguale alle altre, trasparente e perfino rassicurante a guardarla così, ma anche se si riempie un secchio non riusciremo mai a capire se sia contaminata, ma sappiamo che appunto il problema dell'arsenico è proprio questo, che entra silenziosamente nella vita quotidiana di tutti noi, e ovviamente non ha colore, non c'è evidenza
0: anche,
2: esattamente esatto, e quindi
0: infatti
2: non
0: è perfetto,
2: c'è
0: per
2: nulla.
0: I delitti ti esatto. Vorrei dire che arsenico e vecchio violetti è un bel giallo da vedere, esatto. Che non si sente e non si vede,
2: esatto. E quindi in India molti villaggi rurali per loro l'unico modo di attingere all'acqua è proprio prenderla dal pozzo, ed è partito proprio da qui il lavoro di Arpit Kumar e del fratello minore Abhijit Kumar, che ancora studenti hanno cominciato ad analizzare, grazie a un progetto scolastico, il problema dell'arsenico. Assolutamente. E hanno inventato il METAL, che sta per tecnologia magnetica molecolare per la rimozione dell'arsenico. Praticamente, Alessandra, l'acqua passa in questo dispositivo metallico e viene depurata dall'arsenico attraverso i magneti di neodimio, che è un metallo raro e molto prezioso che fa parte della famiglia dei metalli delle terre rare, che
0: conosciamo bene.
2: Assolutamente.
0: Lasciateci il neodimio, lasciateci il neodimio che serve per togliere l'arsenico, non ci seccate sul neodimio.
2: Allora, infine il proverbio legato al mese di giugno: se a giugno fa freddino non avrai manco un quattrino. Mette in relazione il clima di giugno con la fortuna economica di chi dipende dalla campagna.
0: Dalla campagna, esatto. Certo. Bellissimo, esatto. Lo vuoi, ce lo ridisci? Certo. Così è molto consolante questo.
2: Assolutamente.
0: Dice, per favore.
2: Se a giugno fa freddino non avrai manco un quattrino.
0: Va bene, Gabriele Limone, grazie.
2: Grazie.
0: Si chiude così giorno per giorno. A presto,
2: grazie.
0: A domani.
1: Giorno per giorno su Rai Isorati.

8 e 16, Harry Styles ci ha accompagnato il nostro viaggio questa mattina, che come dicevamo è abbastanza tranquillo. Qualche notizia però l'abbiamo e la condividiamo, come ad esempio la situazione della 7 che vede ancora incidente tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, ricordiamo coinvolto una vettura al chilometro 120. Un veicolo è fermo in avaria ai nostri confini, parliamo della 9 tra la tangenziale nord di Como e Como Montelimpino verso la Svizzera, è stato rimosso ma rimangono le code, c'è movimento al confine. Incidente in A1, ci siamo spostati tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze, abbiamo due vetture coinvolte al chilometro 384, ma non c'è movimento in strada, quindi non registriamo code o rallentamenti. Completiamo il nostro giro sempre in A1, ci siamo però spostati tra Caianello e San Vittore, a direzione Roma, vettura spenta, era in fiamme, è stata spenta in Piazzola, ma potrebbe esserci del movimento attorno, quindi un invito alla prudenza, voi che siete a viaggiare all'altezza del chilometro 685.

0: ufficiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Rai Isoradio.

0: Edoardo Bennato, prima Madonna, adesso Edoardo Bennato, è stata tua la colpa, è stato nostro ospite.
1: Sì,
0: si è divertito,
1: eh? Edoardo oltretutto poi è uno abbastanza come dire selettivo, no? Nel mm-hmm. senso che se in un mi è capitato diverse volte di assistere direttamente e indirettamente a questa cosa, se lui ha un interlocutore che non lo convince oppure che in qualche modo lui, cioè un artista comprende quando di fronte ha un giornalista che non si è preparato, che è la cosa peggiore per chiunque, no? Dice certo. Ti posso fargli un'intervista, poi la persona che ti intervista non sa nemmeno come ti chiami, perché gli hanno detto guarda va a fare intervista a quello perché quello è un ed è la cosa peggiore, che è mancanza di rispetto, no? Certo. Cioè il minimo che si chieda che si possa chiedere ad un intervistatore è che si prepari almeno con una cartella Wikipedia, insomma, su chi è di fronte, no? E spesso invece la gente, un po' per arroganza, un po' proprio per stupidità, pensa di essere talmente, cioè bassi la faccia, no? Nel senso, alcuni molti intervistatori o bassi la voce, in realtà non è così, no. Insomma, no? Nel senso che non Edoardo però uno di quelli che se ha di fronte, si trova in una situazione di questo tipo, non è che te la manda a dire, no? Io adesso non dico dove perché cioè è antipatico, mm-hmm. però eravamo in un backstage di un concerto, quindi lui aveva il concerto, metti conto, alle 21 in un teatro, noi avevamo la ripresa del concerto, sì. Quindi dovevamo riprendere per la radio la diretta del concerto, quindi eravamo lì che ci mettevamo d'accordo verso le 18:30. Arriva una troupe di un TG voleva fare un'intervista a Lancio per Edoardo, che sarebbe andato nell'edizione preserale. Quindi insomma un lancio di un'intervista, un'edizione preserale, insomma è buono, perché essendo uno spettacolo tutto era anche a pagamento, è vero che era sold out, però comunque una bella certo. promozione. Allora però non avevano preso accordi, di solito gli accordi per le interviste si prendono prima, cioè uno parla con l'ufficio stampa, la casa discografica, qualche giorno prima dice abbiamo intenzione di fare l'intervista, così insomma l'accompagnatore, ecco, del cantante sa perfettamente alla scheda, e sa che non so 18 viene Radio Pincopallo, 18:15 giornale, a 18:30 c'è l'intervista col TG, e quindi fanno la scheda, schedulano un quarto d'ora e l'artista sa quello che deve fare, quindi tutto a posto. Però ho detto vabbè, essendo un TG, insomma probabilmente lo fa, quindi facciamo da interlocutori, quindi andiamo dall'ufficio stampa, diciamo, guarda, c'è il nostro il TG così e così, vorrebbe fare una piccola intervista ad Edoardo, non era previsto, però insomma mi sembra una cosa, dice sì va bene, lo facciamo. Quindi noi ci allontaniamo, io assisto alla scena, c'era un corner, i soliti corner con dietro i loghi certo. delle manifestazioni, quindi Edoardo si mette lì, l'operatore con la camera si mette di fronte e collega, non dico nemmeno se fosse un uomo o una donna, anche perché non me lo ricordo, ma si mette di fianco, squintato, quindi non appare, si vede il microfono e l'artista. Noi ci allontaniamo per discrezione, perché ho detto vabbè, il collega può darsi che non certo, voglia che noi siamo lì a sentire le domande che fa, quindi ci allontaniamo, però assistiamo alla scena. E quindi io vedo questa scena, l'intervistatore fa una domanda, Edoardo Bennato guarda negli occhi questa persona e se ne va.
0: No, è entrata nel Guinness delle interviste più brevi della storia.
1: In quel momento, cioè, se fosse stato un cartone animato, il microfono si sgonfiava, capito? E io non ho mai saputo cosa ha chiesto.
0: Non lo vogliamo sapere.
1: Quindi insomma lui è tipo così, ma ce ne sono diversi.
0: Da noi
1: però,
0: è stato
1: insomma,
0: invece un'ora.
1: È stato un'ora. Quindi, insomma,
0: e questa la dice lunga.
1: Probabilmente, non so, noi abbiamo ipotizzato, l'avrà chiamata Eugenio?
0: Potrebbe essere. Allora via. Dunque, 8:30 adesso. Un po' di musica e poi abbiamo Viabilità Astrale.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è lunedì, luna piena nel Sagittario. È il plenilunio. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete. L'inizio settimana vi sorride, soprattutto sul lavoro. Siete carichi, veloci, determinati. Quando partite voi, non si ferma nessuno. Obiettivi importanti? Sì. Risultati concreti? Anche. Non fatevi bloccare dai dubbi. Leone, qualche incertezza professionale potrebbe farsi sentire. Ma sapete qual è la differenza? Che voi non vi fate spaventare. Vi adattate e trasformate tutto in occasione. Tirate fuori il vostro carisma, fatevi vedere, fatevi sentire. Sagittario, settimana che parte con una scelta delicata in famiglia. Qui non serve impulsività, serve lucidità. Valutate bene, ascoltate, riflettete e poi agite con coraggio. La vostra forza è l'onestà. Segni di terra. Toro, non lasciate nulla al caso. Avete fame di risultati e la vostra determinazione si vede. Il perfezionismo vi porterà lontano, ma ricordate, un pizzico di flessibilità può farvi arrivare prima e meglio. Vergine, lucidità altissima. Riuscirete a vedere gli errori prima che diventino problemi. E questo, nel mondo reale, è un superpotere. Pazienza e saggezza saranno i vostri assi nella manica. Consolidate, sistemate, costruite. Capricorno, determinazione, il vostro marchio di fabbrica. Oggi affrontate tutto con fiducia, senza farvi intimidire da niente e nessuno. Il vostro impegno sarà notato e rispettato. Quando il Capricorno decide un obiettivo, è solo una questione di tempo. E per ora è tutto, ma restate con noi. Tra poco torniamo con i segni di acqua e di aria, dopo una breve pausa.

0: abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua, cancro. Le vostre ambizioni trovano terreno fertile. C'è una spinta nuova, un entusiasmo che vi rimette in moto. Approfittatene, puntate ai vostri obiettivi e non sminuitevi. E soprattutto condividete i traguardi con chi vi sostiene davvero. Scorpione, qualche piccola contrarietà, ma oggi non vi devono minimamente deviare. Il segreto è una leggerezza. Lasciate scorrere le tensioni, respirate e andate avanti. Pesci, la vostra sensibilità è un'arma vincente. Riuscite a leggere tra le righe, a capire le persone e ribaltare situazioni difficili, con empatia e intelligenza emotiva. Usate questo dono per costruire legami veri e più profondi. Segni d'aria, gemelli, è il momento ideale per liberarvi dalle negatività. Fate pulizia nei pensieri, nelle parole, nelle persone. Create un ambiente sereno intorno a voi e concentratevi sui legami che contano davvero. Bilancia, il partner potrebbe essere nervoso, ma voi avete la chiave, il dialogo, un confronto sincero e quel tatto elegante che vi rende unici. Non evitate, affrontate con calma. Acquario, una delusione con un amico potrebbe mettervi alla prova, ma oggi non reagite d'impulso, scegliete la maturità. Trovate un modo costruttivo per dire ciò che provate, senza distruggere tutto. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: 8:44, siamo pronti adesso a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Già hanno accompagnato i Simply Red. Buongiorno, a voi la parola.
1: Una buona giornata ancora a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione questa mattina si mantiene scorrevole sulla rete, con un'unica eccezione che ci porta sulla 10 Genova-Savona. Per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina di Genova abbiamo code tra il bivio con la 26 di Trafori e Genova-Pra in direzione del capoluogo ligure, e ci sono code in uscita a Genova-Pra da entrambe le provenienze. Un invito alla prudenza perché sta piovendo su alcuni tratti al nord-est della penisola. Sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo, su tutta la A23 Udine-Tarvisio e anche su tutta la A27 Venezia-Belluno, in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada scende a 110 km orari se non diversamente segnalato. Ricordo inoltre che questa notte per lavori sulla 1 panoramica chiuderà il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna dalle 21 alle 6 e sulla 23 Udine-Tarvisio dalle 22 alle 4 il tratto tra Gemona-Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio. Per i maggiori dettagli e percorsi alternativi potete chiamare il numero unico di Autostrade per l'Italia 803111 oppure visitare il sito internet autostrade.it. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Stavo dando un'occhiata che è del 1985 questo brano.
1: Beh, le cose belle col tempo guadagnano, no?
0: Sì.
1: Un po' questo è un luogo comune, è un po' come, cioè Max Locafo lo direbbe, un po' come il vino buono. Capito? Vero, Max?
2: Buono. Nella botte piccola che mi rappresenta.
1: Te l'ho rubata questa.
2: Me l'hai rubata, ma te la concedo.
1: Senti, io volevo chiudere oggi con una notizia che probabilmente mi tirerà antipatie e simpatie, però cercherò, ecco, questo è un esercizio di equilibrio radiofonico.
0: Vai.
1: Perché è stata pubblicata un'indagine incrociata tra due grosse testate, da una parte il Corriere della Sera, dall'altra il Sole 24 Ore, che riguarda la fedeltà fiscale.
2: Aia.
1: Ecco, perché sono stati diffusi dati, ecco, relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi e si illustra una tendenza, ecco. Quindi con le varie categorie, quindi a questo punto
2: facciamoci un bel po' di nemici.
1: No, in realtà, ecco, i parametri, ecco, parliamo di parametri, quindi la prendiamo un po' alla distanza. Il fisco, e quindi l'Agenzia delle Entrate, ha fissato un punteggio da 1 a 10.
0: Sì.
1: Ok? Per la soglia minima per essere considerati dei contribuenti pienamente affidabili deve essere 8, quindi è un po' come il voto in condotta.
0: Sì.
1: Perché praticamente nelle altre materie uno può prendere 5, 4, mentre in condotta se uno prendeva 7 era praticamente cattivo. Se da 8, ma insomma dovevi prendere 9, 10, infatti gli unici voti buoni a volte erano proprio quelli in condotta, no?
2: Okay.
1: Se uno. E allora, partendo da questo, quindi che il voto deve essere 8 almeno per essere affidabili, la nuova fotografia, complice anche alcune congiunture economiche mondiali, vedono alcune categorie che salgono e altre che scendono. Allora, ad esempio, facciamo un esempio senza dare buoni e cattivi, ad esempio i medici.
0: Sì.
1: Ok? Il parametro del fisco è che, diciamo, la media dei camici bianchi che ovviamente presentano dichiarazione dei redditi e con partita IVA si attestano intorno ai 100.000 euro annui, la media parliamo, no? Ci sono quindi professoroni che sicuramente dichiareranno di più e quelli di base che dichiarano di meno, quindi
0: okay,
1: la media intorno ai 100.000. Con medici a 102.000, i dentisti un po' di più, 105.000 come media parliamo.
2: Okay.
1: I colleghi giudicati non affidabili, quindi dov'è che si accendono un po' gli alert? Se ovviamente un medico dichiara intorno ai 37-38.000 euro e fino a 42, cioè praticamente la metà di quanto dichiarino diciamo i colleghi. Ci sono però altre categorie, ad esempio i ristoratori, quelli virtuosi, diciamo, parliamo sempre di medici, perché poi c'è l'osteria che è in periferia di Avezzano, ecco, con un saluto, un meraviglioso posto, che e quelli che sono, non so, a Courmayeur, insomma.
2: Okay.
1: C'è un po' di differenza tra un'osteria e l'altra. Comunque la media è 65.000 euro l'anno, mentre quelli con, diciamo, un punteggio insufficiente non dichiarano più di 15.000 euro.
2: Ecco.
1: Altra categoria, quella ad esempio di chi fornisce servizi con automobili, che ci interessa, cioè quindi i vari padroncini che o taxi oppure, diciamo, NCC, e anche lì. Ma poi ad esempio chi è andato un po' sotto l'occhio sono le farmacie, che hanno avuto qualche anno fa dei guadagni record in tempi di pandemia, eccetera.
2: Certo.
1: E adesso guadagni si sono ridotti in modo drastico e quindi hanno perso un 20% di affidabilità. Quindi insomma c'è questa classifica in cui abbiamo detto e non detto.
2: Sei stato un po' distaccato.
1: Poi c'è, aspetta,
0: male,
1: poi, aspetta, aspetta, leggo una cosa piccola.
2: Vai,
1: sono i conduttori radiofonici, tra cui ce n'è una, aspetta che leggo.
0: Vai,
1: bene,
0: sì,
1: con la M comincia.
2: Sì,
1: c'è
2: e la X pure?
1: C'è Max Locafaro che dice: questo se lo prendiamo lo buttiamo a Guantanamo.
2: Non è né un parametro né un paradigma, ma è un para qualcosa.
1: È un paramento, ecco.
2: Esatto.
0: E allora, un po' di
1: che combinato?
2: No, nulla, ragazzi.
0: Non ce la dici, non ce la dici.
2: Niente da dire.
0: Ah, ecco,
1: il tuo punteggio è meno 3, da 1 a 10 è meno 3.
0: E allora, musica, segnale orario, GR1 e poi Max Locafaro. Se vedete voi, se riuscite a carpirvi qualcosa.
1: Fuori ci sono dei
0: buona
1: ragazzi
0: giornata
1: in grigio verde con la fiamma.
0: È qui.

se la bolletta elettrica ti lascia senza parole. Scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In ospedale per accertamenti il ragazzo ligure di 20 anni rimasto bloccato per 12 ore in una grotta in provincia di Cuneo è stato riportato in superficie qualche ora fa dagli uomini del soccorso alpino e speleologico.
3: Una notte di apprensione all'interno della grotta dei cinghiali volanti nelle Alpi cunesi, poi all'alba il lieto fine. È stato riportato in superficie ed in buone condizioni di salute lo speleologo ligure ventenne che ieri pomeriggio era rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Era partito per un'escursione all'interno della cavità molto nota tra gli appassionati per i suoi cunicoli e pozzi sotterranei insieme ad un gruppo di suoi colleghi. Erano quasi arrivati alla fine dell'esplorazione quando all'improvviso un masso si è staccato dalla parete di roccia finendo per colpirlo ad una gamba, rendendogli quindi impossibile l'uscita in autonomia. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre del soccorso alpino e speleologico specializzati in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente, ha collaborato con i tecnici che hanno attivato una linea telefonica con lui, studiando la maniera migliore per portarlo in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che lo teneva immobilizzato, poi tramite dei cuscinetti speciali hanno sollevato il masso, riuscendo a liberarlo. Il ragazzo è stato affidato poi ai medici e portato in ambulanza all'ospedale di Mondovì, dove in questi minuti lo stanno curando. Giuseppe Lisi, R1.
2: Non è un caso di Ebola. Negativo il test sul paziente rientrato a Cagliari dal Congo che, dopo aver accusato alcuni sintomi, ieri ha chiamato il 118 ed è stato trasportato in biocontenimento all'ospedale Trinità per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli. Questa mattina l'esito, come si è detto, negativo delle analisi svolte allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute conferma: in Italia il rischio è molto basso. Guerra in Iran, Teheran al lavoro sulla bozza d'intesa in inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump. Il capo della Casa Bianca si dice fiducioso, l'Iran vuole un accordo, ribadisce. Intanto nel Golfo Persico non si fermano le schermaglie, sirene d'allarme e contraerei in azione in Kuwait. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una base usata dagli Stati Uniti per attaccare una torre per le telecomunicazioni su un'isola nel sud dell'Iran. Sul fronte libanese le truppe israeliane continuano ad avanzare nel sud dello stato confinante dopo essersi impadronite dello strategico castello di Beaufort. Un soldato è stato ucciso e 3 feriti da un drone di Hezbollah che non ferma i lanci di razzi verso il nord dello stato ebraico. Anche questa mattina intercettati 3 missili. E poco fa Netanyahu ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia sud di Beirut, decisione presa proprio a seguito delle violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah, così ha detto il primo ministro israeliano. E ora il consueto collegamento con Milano per le aperture dei mercati finanziari europei. Diamo la linea a Luigina Venturelli.
4: Sì, le borse europee hanno aperto in modo debole. Milano è di pochi centesimi di punto sopra la parità. Londra, Francoforte e Parigi invece sono tutte in territorio negativo, ma con variazioni contenute. I mercati del resto speravano in passi avanti per la riapertura dello stretto di Hormuz, che non ci sono stati. Le quotazioni del Greggio riflettono la delusione, con aumenti di oltre il 3% del prezzo. Il Brent europeo è quotato a $93.9 al barile. Sulle borse asiatiche invece l'incertezza geopolitica è stata compensata dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale. Tokyo è salita quasi di un punto, trainata dal titolo SoftBank, che cresce del 12%, così colosso tecnologico per la prima volta supera il gruppo automobilistico Toyota come società più capitalizzata del Giappone. Entusiasmo per l'intelligenza artificiale anche Seoul, batte record storico più 3,68%. Debole invece Shanghai, dove gli ultimi dati macroeconomici indicano un rallentamento della crescita manifatturiera. A voi.
2: E a causa delle tensioni internazionali e dei conseguenti rincari di gas e petrolio, l'Europa starebbe pensando ad un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Ascoltiamo di cosa si tratta nel servizio.
5: Se l'ipotesi trovasse conferma, per il greggio russo resterebbe in vigore l'attuale prezzo, cioè $44 al barile, invece dei $65 che scatterebbero a luglio a causa della crisi di Hormuz. Il price cap che l'Europa ha introdotto lo scorso anno prevede che venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al mercato per il petrolio degli Urali, da aggiornare ogni 6 mesi. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema, ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
6: Repubblica
0: Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate alle attuali 2-3% in totale.
5: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
0: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
5: Lorenzo Opice, GR1.
2: Meteo, giornata ancora per lo più serena, salvo l'arrivo di piogge nel nord-est e Alto Adriatico, dove è allerta gialla della Protezione Civile. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni del nord e da mercoledì anche su gran parte del centro Italia. Rai Radio 1, le 9:05, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Il rapper CJ Lewis nel 1995 andò a prendere il sample di And The Beat Goes On dei Whispers e in effetti ne ha fatto questo brano, questa R2DA, l'Iso Radio Gold, che ha aperto questa nuova ora su Raiso Radio, l'Iso Radio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con informazioni del GR1. E questa è la mia voce. Buongiorno da Max Locafaro, buongiorno, buon lunedì. Sì, in effetti oggi comincia la settimana e comincia anche il mese. Buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono, buon primo giugno, anche a nome di Frank Pantaleo alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. E salutiamo la maestra Alessandra Tocci, che insieme a Gianmaurizio Fodelaro vi hanno tenuto compagnia nel corso della prima parte della mattinata sulle strade del mattino e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto sulla nostra rete viaria stradale. Autostradale, per fortuna poche cose, quindi vuol dire che vi state comportando bene e state rispettando le norme del codice della strada. Come quasi sempre accade, anche oggi dalle 9 a mezzogiorno saremo insieme con le notizie riguardanti il traffico, appunto, la nostra buona musica a farvi compagnia dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente, e poi le nostre rubriche, i nostri programmi. Quindi alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta e come tutti i lunedì entreremo in modalità Alien Stars con Rino Jupiter a farvi l'oroscopo della settimana, e poi alle 11 da Casello a Casello con Camilla Ferranti con i consueti appuntamenti del lunedì, ovvero il punto della settimana per quello che concerne le notizie, l'informazione, con Anna Maria Greco e il nostro direttore della comunicazione Rai, ovvero il direttore Fabrizio Casinelli, che ci parlerà della rubrica, ovvero la Top 20 Radio Corriere, la nostra classifica che potete ascoltare tutti i weekend qui su Raiso Radio, ma non solo. A proposito di Radio Corriere, ci svelerà cosa si potrà trovare gratuitamente sul numero del Radio Corriere TV che potete trovare online. Quella che raccolgo in eredità da parte di Alessandra Tocci è una situazione di traffico tutto sommato abbastanza tranquilla, se non fosse per alcune notizie che si palesano sui nostri sistemi. E allora torniamo subito sulla 3. All'entrata di Cava dei Tirreni in direzione Salerno c'è un incidente senza ripercussioni sulla viabilità, e così come nel caso dell'incidente accaduto sulla 16, la Napoli-Canosa verso Canosa, al chilometro 56 e 800 tra Avellino Est e Benevento. Anche in questo caso non ci sono turbative. Sulla 1 invece, tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria che rimane al chilometro 211 e 400, e c'è la coda di un chilometro con tendenza all'aumento a partire già dal chilometro 217. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Pontedera Ovest, il bivio con la diramazione per Pisa verso Livorno, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non mi pare ci siano particolari criticità di cui darvi conto, se non che sulla Torino-Savona, sulla 6, rallentamenti verso Savona dovute al traffico intenso tra Altare e l'allacciamento con la Savona-Zinola-Vado. Per il resto null'altro da segnalare, sì. E allora possiamo tornare alla musica. Mi raccomando, anche voi daremo spazio ai vostri messaggi, sempre numerosi, al 348 103 1010. Siamo partiti con l'Iso Radio Gold di CJ Lewis 1995. Questa invece è l'Iso Novità del gruppo Bambole di Pezza. Questo è Porno.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rai su Radio.

caratteristiche sonorità di Martin Garrix, in questo caso che si sono potuti avvalere della voce di Ed Sheeran con questa Is Novità Repeat It su Rise Radio. Allora ripetiamole le notizie a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto di Rise Radio soltanto adesso. Allora, la rete viaria a gestione autostradale, meglio Autostrade per l'Italia in quanto autostradale, sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, qui c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria. Il veicolo rimane, anzi possiamo parlare all'imperfetto perché rimaneva, è stato rimosso e messo in sicurezza, rimaneva al chilometro 211 e 400, adesso la coda è stimata di un chilometro a partire dal chilometro 217. Andiamo in Liguria sulla 10, tra Arenzano e Genova Pra, e qui verso Genova c'è coda dovuta al traffico intenso. Anche sulla 26, medesima condizione, verso il capoluogo ligure, tra Masone e il bivio con la 10, anche qui c'è coda. Sulla Firenze e Pisa Livorno, tra Pontedera Est e il bivio con la diramazione per Pisa verso Livorno, rallentamenti dovuti al traffico. Ringrazio l'ascoltatrice che ci ha mandato il messaggio al 348 103 1010 correggendomi, e in effetti io adoro quando mi correggete, perché noi vi portiamo spesso e volentieri in località a noi poco note o sconosciute, e quindi magari l'accento sulla località, o meglio sul nome della località, scopriamo amaramente in diretta che lo pronunciamo in maniera sbagliata. Quindi è Savona Zinola, no Zinola, è Savona Zinola. Ringrazio l'ascoltatrice che mi ha messaggiato, e quindi possiamo dare la notizia riguardante la Torino-Savona, dove ci sono, chiedo scusa, ci sono code a tratti tra Altare e l'allacciamento con la Savona Zinola Vado, e quindi verso Savona. Sulla Parma-La Spezia invece code per un paio di chilometri dovute a lavori, dovuti al traffico intenso anche e in area cantierizzata, tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Lady Gaga e poi a seguire Maria Antonietta e Colombre ci conducono all'aggiornamento del traffico di Roma, a seguito del quale poi ci sarà Senza Confini, la rubrica curata da Elena Carbonari.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. Ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, traffico scorrevole in città, rallentamenti per due incidenti in via della Pineta Sacchetta all'altezza di via Gioacchino Ventura e in via della Serenissima all'altezza di via della Venezia Giulia in zona San Giovanni, e chiusa via dei Laterani per lavori stradali alla Rustica, lavori e chiusura al traffico in via D'Ameta. E da stanotte in centro divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio per la parata del 2 giugno di domani. In particolare saranno interessate via dei Cerchi, l'area del Circo Massimo, viale delle Terme di Caracalla, via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali e piazza Venezia. Ecco, è tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità. Senza confini. Raiso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione. A cura di Elena Carbonari.
3: Oggi siamo in India, il secondo mercato asiatico più importante per il nostro paese dopo quello cinese. È di pochi giorni fa la prima missione in Italia del Premier Modi, missione che ha elevato di fatto le relazioni Italia-India a partenariato strategico speciale. Benvenuto a Gian Domenico Milano, console generale d'Italia a Bangalore. Grazie per essere qui con noi.
4: Buongiorno a lei, agli ascoltatori, e grazie per l'ospitalità.
3: Dove ci troviamo? In quale parte dell'India?
4: Ci troviamo nell'India meridionale, nello stato del Karnataka.
3: Questa città è conosciuta anche come la Silicon Valley indiana, quindi una città che di fatto rappresenta un importante polo tecnologico e scientifico, anche conosciuta come città giardino. Poi
4: la Bangalore, ufficialmente denominata Bengaluru, racconta molto bene la trasformazione dell'India contemporanea. E come lei ha ben detto, la Silicon Valley indiana, ma ormai è qualcosa di più, è un polo tecnologico globale che abbraccia digitale, intelligenza artificiale, semiconduttori, aerospazio e servizi avanzati. Oggi sono oltre 1.600.000 le persone impiegate direttamente nei settori IT e tech, un numero che sale a oltre 3 milioni se includiamo anche i settori collegati. Qui hanno sede i grandi campioni tecnologici indiani come Infosys e Wipro, ma praticamente anche tutti i giganti internazionali: Google, Microsoft, Amazon, Apple, IBM e Oracle. È una metropoli in rapidissima crescita che in qualche decennio è passata da città di medie dimensioni a una megalopoli che le stime più prudenti collocano nell'ordine dei 13-14 milioni di abitanti. Bangalore può contare su un sistema universitario di ricerca di altissimo livello, 800 università, 450 laboratori di ricerca, forma ogni anno un numero elevatissimo di ingegneri e professionisti STEM, e una parte significativa di queste competenze si concentra proprio nel sud del paese. Abbiamo esempi interessanti di start-up, imprese italiane o partecipazione italiana nell'health tech, nelle tecnologie di misura e controllo, nell'ingegneria applicata e nell'automazione. A novembre scorso abbiamo poi portato qui per la prima volta il Global Startup Program, realizzato dall'Istituto per il Commercio Estero. È un programma che seleziona startup innovative e le accompagna in mercati ad alto potenziale, e l'auspicio è che Bangalore possa diventare un punto di riferimento per la componente startup del progetto Innovit, il centro per l'innovazione che l'Italia sta costruendo in India.
3: Il commercio tra Italia e India al momento supera già i 14 miliardi, ci si augura che questa cifra possa aumentare. Tra l'altro sia l'India che l'Italia sono particolarmente interessati a potenziare quella che è la via del cotone, il corridoio economico Italia-India, Medio Oriente-Europa.
4: Sì, il corridoio IMEC non è soltanto un progetto infrastrutturale, è un modo per ripensare le catene del valore tra India e Medio Oriente e Europa. La connessione tra infrastrutture, energia, digitale e commercio è assolutamente strategica. Da questo punto di vista il sud dell'India ha un ruolo particolarmente importante. Qui si concentrano poli manufatturieri e tecnologici e logistici di primo piano, oltre a Bangalore anche Hyderabad e Chennai, che sono delle vere piattaforme produttive e innovative che possono inserirsi in catene di valore sempre più integrate tra India ed Europa.
3: Oltre a Bangalore, quali sono gli altri stati della circoscrizione consolare?
4: La nostra circoscrizione consolare copre un'area particolarmente ampia, gli stati di Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh e il territorio dell'Unione di Puducherry. Parliamo di oltre 220 milioni di abitanti e una delle regioni più dinamiche di tutta l'India. Hyderabad si trova inoltre Genome Valley, che è uno dei più importanti cluster asiatici nel campo farmaceutico e delle biotecnologie. Un aspetto meno noto in Italia è anche il ruolo del Telangana nell'industria cinematografica. Qui ha infatti sede la cosiddetta Tollywood, l'industria del cinema in lingua telugu, che negli ultimi anni ha raggiunto per dimensioni produttive e ambizioni dei progetti la più famosa Bollywood.
3: Quanti sono gli italiani regolarmente iscritti nell'AIRE?
4: Nella nostra circoscrizione risiedono circa 330 cittadini italiani, che sono espressione sia delle nuove professionalità legate all'innovazione, sia di settori più tradizionali come ristorazione e ospitalità.
3: Quali attività portate avanti sul campo, anche dal punto di vista culturale?
4: Il Consolato organizza un calendario ampio di iniziative dedicate ad arti visive, design, architettura, cinema, musica, danza e letteratura. Tra i prossimi appuntamenti siamo particolarmente orgogliosi di portare a Bangalore, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi, una mostra di particolare rilievo dedicata all'immagine della madre con il bambino nella storia dell'arte. Questa mostra offrirà al pubblico locale l'opportunità rara di vedere da vicino opere italiane di particolare importanza, quali una Madonna con bambino di Botticelli e alcune Matre smatute dell'Italia antica, che saranno messe in dialogo con raffigurazioni indiane di Ariti, la divinità buddista associata alla protezione dell'infanzia.
3: Allora, console, noi la ringraziamo per averci ospitato e per averci raccontato questa realtà così importante, quale Bangalore. Siamo stati in India e soprattutto siamo stati con Gian Domenico Milano, console generale d'Italia a Bangalore. Grazie console per essere stato con noi, buon lavoro.
4: Grazie a lei.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: puntuali su Raiso Radio, aggiorniamo le condizioni meteo, lo facciamo grazie all'aeronautica militare come sempre, e qui in studio con noi il tenente colonnello Filippo Pedrucci, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie e ben ritrovati. Una situazione meteorologica che vede il sole splendere su gran parte del paese,
0: sì.
1: Fa eccezione l'area dell'Alto Adriatico, lì ci sono delle piogge sull'area costiera del Friuli Venezia Giulia, ma anche sull'Emilia Romagna, e fenomeni che poi nelle prossime ore scenderanno verso sud-est e raggiungeranno anche le Marche. Poi abbiamo anche altre due piccole aree interessate dalle piogge, una è sull'Alta Toscana in Lunigiana per intenderci, e un'altra è a cavallo tra Lazio e Toscana, quindi diciamo zona Maremma. E fenomeni che questi del Lazio saranno isolati, interesseranno più che altro le zone interne, mentre sulla fascia adriatica la fenomenologia sarà un po' più frequente e ci accompagnerà per buona parte della giornata. A parte queste zone, sul resto del paese splende il sole, con temperature che oggi arriveranno intorno ai 30 gradi.
0: Perfetto, grazie al tenente colonnello Filippo Pedrucci dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

L'isola novità di Olivia Rodrigo, questa Drop Dead che vogliamo dedicare a Rossella che ci sta ascoltando in questo momento da Perugia. Grazie Rossella della fedeltà nell'ascolto, dell'affetto e della stima, fervidamente reciproco, lo sai, da sempre. Allora, sulla Firenze e Pisa-Livorno, tra Montopoli Valdarno e il Bivio, con la diramazione per Pisa verso Livorno ci sono rallentamenti dovuti al traffico, mentre c'è coda all'uscita di Castellammare di Stabia sulla 3 per le provenienze da Napoli dovute al traffico. Sulla Bologna-Taranto anche qui non manca il traffico, ma i rallentamenti verso Bologna in direzione nord sono provocati da un mezzo fermo in avaria tra il bivio della A14 con la diramazione per Ravenna e Imola. Sulla 10 la Genova Ventimiglia all'uscita di Genova Pra, per entrambe le provenienze ci sono code dovute ai disagi al varco portuale. Mentre, parlando di viabilità ordinaria, parliamo della Pontina. Siamo qui nei pressi di Roma, sulla statale 148, verso proprio il centro della capitale. Ci sono rallentamenti all'altezza del grande raccordo anulare a causa di un incidente. Quindi, qualora foste in viaggio verso Roma, verso la Cristoforo Colombo, sulla Pontina, sulla statale 148, sappiate che ci sono dei rallentamenti dovuti a un incidente. Facciamo un salto poi sulla statale 87 Sannitica. Qui il traffico è rallentato verso Termoli a causa di un veicolo in avaria, che rimane 500 metri prima di Ponte Landolfo. E questa è l'informazione che riceviamo in questo caso dal gestore stradale della statale 87 Sannitica. Continuando l'analisi del traffico sui tratti non gestiti da autostrade, non mi pare ci siano ulteriori particolari criticità di cui darvi conto. E allora, Roberto Vecchioni prima e i Comma Cose dopo vi accompagnano al segnalo orario e poi saremo in viaggio con Elisabetta in modalità Eli and the Stars.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

dato il nuovo millennio, perché in effetti è del 2000 questa ISO Radio Gold delle 10, questa It Takes a Fool to Remain Sane del gruppo The Ark su ISO Radio 1004, appena scoccate. Ancora buon viaggio da Max Locafari, in questo momento al microfono con Frank Pantaleo alla parte tecnica ad occuparsi la messa in onda. Tra poco saremo in modalità Alien Stars con Rino Jupiter a farvi l'oroscopo, in viaggio con Elisabetta dalle 10 alle 11. E prima però di viaggiare tra le stelle, viaggiamo sulla nostra rete viaria stradale e autostradale nello specifico. C'è stata una perdita di materiali, esattamente di paraurti, in corsia di sorpasso sulla Napoli-Canosa al chilometro 56 e 800 tra Velino Est e Benevento verso Canosa. Prudenza, paraurti in corsia di sorpasso sulla 4 invece. Traffico intenso con conseguente coda verso Brescia tra Trezzo e Capriate, e anche all'uscita stessa di Capriate per le provenienze da Milano ci sono code dovute al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo un refresh sul nostro sistema per avere aggiornamenti in tempo reale. Noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Raiso Radio. Sulla Brescia-Padova ci sono code dovute al traffico intenso a Peschiera, all'altezza di Peschiera, in entrambe le direzioni.

0: e viaggia insieme a noi.
1: Perché viaggio oggi? Buongiorno. A Max Locafaro.
2: Buongiorno, bentornata.
1: Bentornata, come è andato il weekend?
2: Ma molto bene. Tutto a posto. Oggi il tuo weekend tutto bene?
1: Io tutto a posto. Oggi è il 1° giugno 2026.
2: Detto con questo tono sembra 1° maggio su Coraggio di Vatozzi. 1° giugno non c'è la canzone
1: del
2: 1° giugno.
1: No, perché è il 1° giorno dell'anno.
2: Però come il 1° giugno dell'anno?
1: È il 1° giorno del mese. Vabbè,
2: sì,
1: ciao,
2: okay, ciao,
1: ciao,
2: tutto a posto.
1: Ciao, sono Elisabetta Ferracini. Allora, la voce che avete sentito è proprio quella di... Allora, oggi sappiamo tutti che è...
2: Lunedì. 1° giugno, primo giorno del mese, primo giorno della settimana. Okay. Coraggio.
3: È il mio compleanno.
2: Tutta sta storia.

0: mamma sembra cos'è il massaggio cardiaco.
1: Ogni compleanno è un traguardo. E
0: quanti anni quanti sono? Possono quanti dire? Quanti?
2: 61.
0: Ah, un ragazzo.
1: Sì, sì, proprio.
0: Un pischello.
1: Ho fatto la mia rivoluzione solare, poi vi spiegherò che cos'è.
2: La rivoluzione solare. Sì, si fa mamma mia, qui proprio c'è quella base quark.
1: Quando c'è il compleanno si fa la rivoluzione solare. È una vecchia, diciamo, abitudine che un tempo usavano solo i regnanti. Adesso però lo possiamo fare tutti, perché tutti possiamo viaggiare. Cioè significa fare un compleanno volendo in un punto X del pianeta, no? Più lo sposti, più va a cambiare alcune cose. Io, diciamo, lo faccio qui a Roma, chiaramente, e ho sistemato alcune cosette. Chi magari avrebbe la possibilità di farselo anche da un'altra parte, non si fa i calcoli, lo può fare a Tokyo, in America, insomma.
2: Io l'ho sempre detto.
0: Ho sentito
2: che
0: questa
2: noi
0: storia, che c'è proprio
2: scienza.
0: Qualcuno che va a consultare questo tipo di...
1: Si chiama rivoluzione
0: solare. La rivoluzione solare, poi dipende. Sì. Allora, tu il compleanno, loro ti dice dove devi passarlo, in Australia.
1: Per migliorare un po'
0: in
1: l'anno.
0: America. Cioè, tu dici, guarda Elisabetta, io il 3 ottobre del... Però, dice sì, devi essere a Singapore.
1: Però il problema...
0: Ma se non vado a Singapore, che succede?
1: No, ma il problema è che si stimi alcune cose, ma ne puoi sbagliare degli altri. Dunque, meglio fatelo dove vi pare, se alla fine va bene.
2: Ragazzi, noi siamo scienza, non fantascienza, siamo conoscenza. Ma in tutto
0: veramente
2: questo che abbiamo annunciato lui, ma senza la sigla, quindi va bene. Tanti auguri, fa da sigla oggi. O possiamo mettere la sigla?
0: Sigla.
2: Va bene,
0: sigla.
2: Buona stella, buona energia.
0: Buongiorno. Oggi siamo sposati.
2: Oggi così ci piace. Partiamo con la musica e poi partiamo con i segni, giusto?
0: Esatto.
2: Andiamo, tra poco.

0: siamo quelli di Rise Radio, bentornati. Subito il nostro numero 348 113 10. Devo dire che i nostri radioascoltatori lo conoscono veramente a memoria. Tanti messaggi, Rino, tutti ti vogliono bene, tutti ti fanno gli auguri per questo compleanno tondo. È un compleanno tondo.
1: È molto tondo.
0: È cifra tondo.
1: Anche di più.
0: E allora anche tanti messaggi vogliono sapere il loro ascendente. Cercheremo di accontentare tutti durante questa super puntata. Allora, Rino,
1: partiamo con
0: nuovamente buona energia, buona perché energia. Quella fa sempre bene.
1: Non devi mai mancare.
0: E allora iniziamo con i segni
1: Aria.

0: La voglia.
1: Anche troppa, dico io. Si dice che con l'età uno dovrebbe un po' sopirsi, invece non è affatto vero. Comunque, amici dei gemelli, buon compleanno, appunto. Siamo nel pieno del segno dei gemelli. Urano è nel segno, Urano è dalla vostra parte. Il cambiamento non è una possibilità, è una chiamata, è una vera chiamata. È tempo di uscire dalle vecchie abitudini, mai più sarà come prima. Rompere schemi superati e sicuramente questo vi permetterà di evolvervi davvero. Anche piccoli cambiamenti quotidiani possono aprire porte enormi nel vostro futuro. Abbiate comunque il coraggio di reinventarvi. Reinventiamoci.
0: Ti sei emozionato perché questo è proprio il tuo oroscopo.
1: È il mio momento.
0: Sino a quando celebriamo i gemelli?
1: Fino al 20 giugno.
0: Okay,
1: il 21 passa poi nel cancro.
0: Al cancro.
1: Bilancia.
0: Attenzione, periodaccio.
1: Qui per la bilancia, perché c'è questo aspetto di trigono con di Urano, dunque siete leggeri, luminosi, irresistibili. Io ho voglia di un po' di
0: sì,
1: saltare.
0: Dai, il salto della quaglia.
1: Questa settimana vi regala un'atmosfera dolce e armoniosa, perfetta per riscoprire il piacere delle piccole cose. Una conversazione che scalda il cuore, un incontro spontaneo, una passeggiata al tramonto, tutto sembra acquisire un significato più intenso. Venere, che è in buon aspetto con voi, vi invita a organizzare qualcosa di bello. Siamo alle porte dell'estate, dunque è un po' la vostra energia che vi esplode, il calore esplode e avete bisogno di tutto questo. Concludiamo con Max.
0: Max, mi raccomando, Max. Adesso Max, hai visto? In silenzio.
1: Religioso
0: silenzio che ascolta il suo oroscopo.
1: Acquario, brillanti, ironici, pieni di vita. La vostra energia sarà contagiosa e porterà leggerezza ovunque andrete. Le persone cercheranno la vostra compagnia, il vostro punto di vista, la vostra capacità di rendere tutto più interessante e meno pesante.
2: Ma scherzi.
1: Approfittate di questa vibrazione positiva per rafforzare le gambe, e amicizie sincere. Dunque, amici dell'acquario, siete in un momento molto importante, siete un po' segno guida per gli amici, dunque siate consapevoli di questo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Play in Memories, due settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Rai su Radio.

0: Le sono novità di Somber con Potential all'interno di Da in viaggio con Elisabetta, con il viaggio tra le stelle con il nostro Rino Jupiter a farvi l'oroscopo. Prima di proseguire tra le stelle, buone notizie giungono dalla Napolicanosa, perché è stato rimosso il paraurti in corsi di sorpasso che rimaneva verso Canosa tra Avellino Est e Benevento, mentre sulla 4 rimane la coda tra Cavenago e Capriate verso Brescia dovuta al traffico intenso. Sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est verso quest'ultima c'è coda dovuta al traffico.
1: Eccoci noi insieme, Rino. Allora, se tu sei d'accordo, io direi di dedicare questo momento, questo segmento, completamente ai nostri radioascoltatori, perché sono veramente tantissimi messaggi, ci avete letteralmente inondato. 348-113-10, allora partiamo subito a palla. Alessandro, 24-11-67, che è nato, l'orario,
2: 8 di mattina,
1: dovresti averlo 8-10, sì.
2: Allora, Alessandro è un sagittario, ascendente sagittario, qui siamo proprio al massimo dell'avventura, al massimo degli viaggi, della libertà, della spontaneità. Colui che proprio ha voglia di viaggiare, prendere il primo aereo, il primo volo, un momento molto magico in questo periodo, anche perché il Sagittario, essendo dei gemelli, chiaramente ha tutti i pianeti che in qualche modo lo stimolano molto e ha voglia di fare tanto. E dunque mi raccomando però ai sincronismi che vengono un po' a mancare. Attento dove parcheggi la macchina, perché poi arriva la multina, occhio.
1: Poi abbiamo Josie, che è nata il 5-3-71, dovrebbe essere ora di pranzo.
2: Sì, ora di pranzo, 12 luna più o meno, si pranza verso quell'ora, dunque è un pesci ascendente gemelli. E qui abbiamo il massimo della mobilità, cioè lei, tu ci parli con Josie, però sta da un'altra parte, perché ama comunque, non è per mancanza di rispetto, per carità, ma lei proprio ha bisogno di viaggiare, se non fa con il corpo, deve fare con la mente. E questo gli dà grande voglia di avere contatti con tutti, con il mondo intero, sicuramente sempre molto sul pezzo. E chiaramente c'è una dualità importante, perché non hai una persona davanti, ne hai più di una, no? Ma questo la rende molto interessante.
1: Poi abbiamo Carlo, che è nato il 6-1 del 68 alle 10:30 circa.
2: Sì, Carlo invece è un capricorno, dovrebbe essere ascendente pesci, una persona razionale, come tutti i capricorno, ambizioso, sempre con voglia di fare, di controllo, ma l'ascendente lo confonde un po', ma ci sta anche, se no sarebbe la macchina perfetta, sarebbe la macchina della guerra. Dunque questo ascendente lo rende un po' pazzo, un po', diciamo, stravagante, un po', diciamo, che un po' sulle righe, ma va bene. Certo, non esagerare, perché se si esagera, si deraglia un po'. Mi raccomando, sempre un colpo, come si dice, un colpo al cerchio e un colpo, non ricordo adesso la battuta, però una botta
1: alla botte. Poi andiamo da Eleonora. Eleonora sì. È nata 1

0: 6:69 alle 8 del mattino.
1: Allora, buon compleanno, Eleonora, è il suo compleanno, come
0: è
1: mio.
0: È vero! No, dobbiamo mettere tanti auguri.
1: E c'è, poi, certo.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, Eleonora. Sei nata come Rino Iuppi.
1: È nata, più giovane di me, meglio
0: 69,
1: per lei. Esatto,
0: sì.
1: Io sono 65.
0: È una ragazza,
1: È una bambina, è un gemelli, appunto, ascendente Cancro. Dunque, sicuramente nella sua vita avrà una famiglia, perché l'ascendente porta proprio ad avere famiglia, anche se la donna gemelli è molto indipendente. Chi nasce il primo giugno, molto, ha sempre voglia di. Cioè, nessuno la deve ostacolare.
0: Ascendente
1: è Cancro, e questo lo porta invece ad amalgamarsi con i figli, con
0: molto
1: la famiglia.
0: Legata alla famiglia, no?
1: Molto abbastanza. E diciamo che è meglio così, se no sarebbe uno spirito troppo libero. Un momento molto importante, cara Eleonora, e molte cose stanno cambiando nella tua vita, nulla sarà come prima, e dunque preparati a cose importanti e interessanti.
0: Poi abbiamo ancora tempo? La regia mi dicono di sì. Allora, uno solo? Ok, io ne avrei due. Vabbè, dai, facciamo uno o due. Uno solo, poi ce lo chiede, poi
1: siamo,
0: dopo.
1: Siamo veloci.
0: Allora, Raffaella è nata all'8/6 del 73 alle 14.
1: Raffaella è un gemelli, ascendente Bilancia. Un momento molto importante, di grande transazione, di grande rivoluzione. Sicuramente ci sono scelte importanti che devi fare, falle, perché ti porteranno veramente positività.
0: Poi abbiamo Angela, che è nata il 30/12 del 76 alle ore 13.
1: Angela è un capricorno ascendente Ariete, vuole tutto sotto controllo, è anche abbastanza irruente, impulsiva, dunque diciamo un controllo ben determinato, ben definito. È un momento veramente di grande trasformazione emotiva, perché stanno accadendo cose a livello dei sentimenti interessanti, e dunque stai attenta da una parte, però non essere impulsiva dall'altra. E lasciati andare.
0: Bene, bene, sono contenta. Abbiamo veramente accontentato un bel po' di radioascoltatori, e adesso ci fermiamo un attimo.

0: Tornati, ed ora è arrivato il momento di procedere con i segni di fuoco.
1: Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei.
2: Sì, fuoco nel fuoco qui.
0: Fuoco nel fuoco.
2: C'è il rischio anche di scottarci un po'. Ariete, il lavoro vi chiama, ma questa volta non per adattarvi, per farvi valere. Se sentite che potete dare di più, ottenere di più o occupare un ruolo che vi rappresenta meglio, è arrivato il momento di parlarne apertamente. Sì, perché, amici della rete, voi siete molto influenti, impulsivi, però a volte il successo arriva un po' in ritardo, perché questo modo di fare a volte brucia un po' le tappe, ma quando arriva, arriva, e ve lo potete godere al massimo. Avete carisma e autorevolezza. Saturno e Nettuno nel segno vi sostengono in tutto, però mi raccomando, perché è un momento molto delicato, e in questo segno voglio salutare il nostro Sal Da Vinci. Salutiamolo, perché noi arriviamo.
0: Ciao Sal, ciao. È vero.
2: Ci sta ascoltando. Leone, le parole hanno un peso enorme, soprattutto in amore e nei rapporti più delicati. Il cielo vi invita a comunicare con maggiore dolcezza, attenzione ed empatia. Anche un piccolo gesto, una frase detta nel modo giusto, può ricucire distanze e guarire vecchie ferite, perché il leone è un po' orgoglioso e quando rompe, non beh, l'orgoglio a volte, invece no, perché ricucire con magari vecchi amici o vecchie situazioni, vedete che vi farà tanto bene. Sagittario.
0: Sagittario, tutti Sagittario, anche Federico, attenzione, Federico Scorpio è il nostro regista.
2: E infatti
0: è uno dei tanti Sagittari che conosciamo.
2: E non dimentichiamo che stasera, da ieri stasera, c'è questa luna bellissima, c'è il plenilunio, dunque guardatela, ed è la luna in Sagittario, tra l'altro. E la luna smuove emozioni profonde e vi invita a fare un passo avanti nei sentimenti. Se qualcuno conta davvero per voi, non restate fermi aspettando segnali o conferme. Parlate, avvicinatevi, lasciatevi cadere quella maschera di controllo che spesso usate per proteggervi. Il vero coraggio sarà mostrare il cuore.
0: Ma perché il Sagittario ha la maschera, anche lui ha il tema del controllo.
2: Nell'amore.
0: Come Vergine, come Toro.
2: No, ma è diverso, ma nell'amore il Sagittario, siccome è un segno avventuriero, vuole sempre divertirsi, vuole fare. Dunque il rapporto forte lo vede un po' come un ostacolo al suo divertimento, alla sua voglia di libertà. E dunque allora si maschera, però quando ama. E dunque se amate in questo momento, fatto, perché sicuramente non sarà un freno per voi, anzi una compagna, un compagno che vi è vicino potrebbe essere molto stimolante per le vostre avventure.

0: Bam bam, bambina.
1: Eccoci qua, siamo di nuovo insieme in Rai Zo Radio. Ricordiamo il numero 348-113-10, sono arrivati già tantissimi messaggi. Tutti, auguri, auguri Rino, magico Rino, Rino Superstar, Super Rino, tanti auguri per te. E poi anche tanti messaggi dove ci chiedono ascendente. Allora, andiamo veloce così riusciamo ad accontentare in questo blocco subito un po' di radioascoltatori. Andiamo con i segni d'acqua.

0: amici segni di acqua cancro, è bello capire che in questo momento ben tre astri, dunque Mercurio, Venere e Giove, sono nel vostro segno e sono visibili al tramonto. Possiamo vedere, li vedete tutti e tre. Quando il sole va proprio a Giove si vede prima Mercurio là vicino e poi Venere luminosissimo e Giove, dunque è un bel vedere, amici del cancro. Se alcune risposte tardano ad arrivare, non fermatevi, non avete bisogno dell'approvazione degli altri per andare avanti. Questa settimana vi ricorda che la vostra forza più grande è l'indipendenza emotiva, questo è importante. Continuate il vostro percorso anche senza conferme, bastate da soli e questi pianeti vi aiutano molto a superare questa emotività. Scorpione, un'amicizia si rivela più importante del previsto. Qualcuno vi dimostrerà fiducia autentica, presenza sincera e lealtà profonda. E per voi che avete fatica, che fate fatica a concedervi completamente, questo avrà un valore enorme. In un mondo pieno di rapporti superficiali, avere accanto persone genuine è una ricchezza rara. Dunque, approfittate, guardatevi intorno, c'è qualcuno che realmente vi desidera e vuole stare vicino a voi, dunque voi accoglietelo. Concludiamo con i pesci. Non potete fare tutto da soli e il cielo vi vuole insegnarvi proprio questo. Nel lavoro, nei progetti sarà fondamentale collaborare, condividere, creare squadra. Mi raccomando, la squadra è importantissima. Coinvolgere gli altri non significa perdere autostima o autonomia, significa costruire qualcosa di più forte insieme. Perché i pesci tendono sempre un po' a dileguarsi, no? A sommergersi, perché sono segni di acqua, però quando c'è da andare avanti con un progetto avete bisogno degli altri e sfruttate questo momento.
1: Allora, Fede, qua abbiamo tempo per fare un po' di messaggini dei nostri radioascoltatori. Ok, dai, allora iniziamo subito con Benedetta, che è nata il 6 del 73 alle 12:55.
0: Benedetta è dei gemelli, ascendente vergine, una ragazza estremamente intelligente, razionale fino a un certo punto, ma comunque che vuole tutto avere sotto controllo. Benedetta, non puoi avere tutto sotto controllo, eh? Dunque lasciati andare un po' al tuo segno, che è abbastanza leggero, e il controllo quando sarà.
1: Ludovica, 21 marzo al 21.377 alle ore 4:10 è nata.
0: Allora, Ludovica è proprio il primo segno, il primo giorno dell'Ariete, proprio all'inizio, ascendente pesci. Sì, è un Ariete, ma il pesci molto forte, dunque grande sensibilità, grande emotività, bisogno proprio di approvazione, un momento molto interessante, anche perché Nettuno in qualche modo sta influendo sulla tua, diciamo, voglia di vedere, di fare, di sentire. Un momento molto magico e molto fertile.
1: Concludiamo con Sveva, che è nata 14.9.68 alle 13.
0: Invece Sveva è una vergine, ascendente sagittario. La vergine, come dicevamo prima, è un segno che ama controllare, è molto razionale, ma il suo ascendente ha bisogno di svaghi, ha bisogno di ampi spazi, dunque non essere un'introversa, proprio segui il tuo ascendente, che è il sagittario, che vuole andare altrove, vuole viaggiare, vuole muoversi, apri i tuoi orizzonti, perché questo ti aiuterà proprio a vivere con te stessa.
2: Ed allora proseguiamo il nostro viaggio tra le stelle tra poco, però prima adesso prendiamoci una pausa, ragazzi, perché ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti. A voi la parola, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete con qualche eccezione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, qui per il traffico intenso ci sono code tra Cavenago e Capriate in direzione di Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Inoltre segnaliamo code in uscita a Capriate per il mancato assorbimento della viabilità ordinaria. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione di Pisa. Infine a Roma, sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Podcast Original.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
6: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Eccoci qua di nuovo insieme. Tanti auguri, Max. Quanti messaggi sono arrivati per Rino?
1: Siamo stati inondati.
0: Letteralmente. Inondati. Tanti auguri ancora al nostro pellegrino.
2: È il mio nome di battesimo.
1: Ma scusami, ma per riallacciarci il discorso, la rivoluzione solare, dove ha previsto che dovevi passare il tuo compleanno oggi?
2: Beh, non sarebbe. Va bene, perché
0: la
2: cioè,
0: dove stai?
2: L'anno scorso l'ho fatto a Londra. L'anno scorso.
1: È vero, ti ricordi Londrini, la storia dei Londrini.
2: Dunque, quel fuso orario si ripete questa.
0: Ma tu l'avevi fatto a Londra perché dicevano così
2: certo.
0: Ah, non ce l'avevo
1: Londrini.
2: Devo dire che questo dovrebbe ricalcare, perché quel fuso orario di differenza dovrebbe ricalcare, dunque diciamo va benissimo Roma.
1: Beh,
2: questa non è andata male, è stato un anno abbastanza
0: ma adesso è arrivato il momento di raccontare, di fare l'oroscopo a tutti gli ascoltatori.
1: Di chi?
0: Sono rimasti quei loro
1: Terra.

0: E allora partiamo con i segni di terra. Sì. Toro, amici del Toro, Marte è entrato nel vostro segno da qualche giorno. Qualcosa di importante sta prendendo forma lentamente, quasi in silenzio. Un'opportunità professionale o un progetto destinato a durare potrebbe presto bussare toc toc toc alla vostra porta. E questa volta non si tratta solo di entusiasmo momentaneo, si parla di crescita concreta, anche perché ricordate che voi siete lenti ma inesorabili, e questo Marte vi aiuta tanto, vi spinge tanto. Vergine. Amici della Vergine, in questo periodo ci avete il nodo lunare, che non è una parolaccia, ma è un aspetto astrale molto interessante che, diciamo, un po' favorisce le unioni. Comunque il cuore reclama spazio, attenzione e verità. Avete passato troppo tempo ad analizzare tutto, persino i sentimenti. Le stelle mi invitano a sentire e non a controllare. Sentire e non a controllare. Dite ciò che provate, anche se vi rende vulnerabili. E lo so che voi non volete mostrarvi, però la vulnerabilità non è una debolezza, è una forza. Le emozioni non hanno bisogno di essere spiegate, ma di essere vissute.
1: Che Vergine sono
0: Capricorno, amici del Capricorno, la luna, come dicevamo, oggi è nel Sagittario, come dicevo prima, però domani passa nel vostro segno. E le vostre idee sono solide, profonde, costruite con esperienza e lucidità. Restate fedeli alla vostra visione, ma senza irrigidirvi. La vostra forza sarà mantenere equilibrio anche davanti alle provocazioni, perché la luna vi rende un po' emotivi, perché non è proprio il vostro astro preferito, ma in questo momento è nel vostro segno, sarà da domani nel vostro segno, e dunque dovete un po' entrare in sintonia con la luna, che vi renderà particolarmente lunatici ed emotivi.
2: Ma adesso è arrivato quel momento.
3: Quale momento?
2: Quello di declamare.
3: No, non t'agitare.
2: È agitata perché fai stasera?
3: Brevemente, rapidissimamente.
0: Allora, ricordate, quando bisogna festeggiare.
3: Ok, basta.
0: E io festeggerò
3: alla grande.
2: Ma noi ci inviti?
3: Certo.
0: Sì, però, se volete entrare nel mio, entrare.
3: Coraggio.
2: Allora, la coppia della settimana è...
3: Chi è?
0: Capricorno Bilancia.
2: Dovrò trovare un Capricorno.
0: Tu già ce l'avevi, mi pare.
2: Era il papà di mio figlio. Allora chiamerò Carlo. E mentre il segno fortunato della settimana è...
3: Chi è?
0: Il leone. E qui ci vuole un
2: Regna molto.
3: Ci salutiamo, perché
2: ci salutiamo con l'ultimo lavoro, l'ultima fatica di Rino Jupiter. Stiamo parlando del Io respiro l'universo. Il testo è tutto di Rino Jupiter, le musiche di Marcello Romeo, di Malavolta, e
0: chi più ne ha più ne
2: è. Ed è un bellissimo brano. Max, prego.
3: Con questo brano ci salutiamo e ci ritroviamo mercoledì, perché domani è festa.
2: Domani è festa, il 2 giugno.
3: Esatto.
2: E noi ci vediamo mercoledì con grandi ospiti. Rino, tanti auguri ancora da parte di tutta Rai Radio. Un abbraccio circolare.
3: Bella.

0: ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sempre accompagnato dalla Love Unlimited Orchestra, Barry White, in questo caso con la Isola Radio Gold delle 11, You See the Trouble With Me, ci ha trasportato indietro al 1976, esattamente di 50 anni. Questa è la Isola Radio Gold, ancora buon viaggio da Max Locafor in questo momento al microfono. Tra poco saremo da casello a casello con Camilla Ferranti, prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Sulla 1, tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, c'è un veicolo fermo al chilometro 270 e 600. Prudenza, perché è un veicolo fermo all'interno di una galleria, ma non ci sono turbative, almeno per ora. Rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria invece sulla Firenze e Pisa Nord, tra Prato Ovest e Montecatini Terme verso Pisa. Sulla stessa A11, sempre verso Pisa, tra Alto Pascio e Lucca Est, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Parma La Spezia, le code a tratti per un chilometro tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Salutiamo un po' gli ascoltatori che ci hanno scritto, quindi Stefano, grazie, Andrea, Monica, Sara, con tutti coloro insomma che ci hanno messaggiato, sia all'interno di In Viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars con Rino Jupiter, ma così come anche Stefano stesso che ci ha messaggiato. E stiamo partendo da casello a casello con Camilla Ferranti.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni, in 60 minuti.
2: Lunedì 1 giugno, buongiorno, buona metà mattinata, questa è Raiso Radio, io sono Camilla Ferranti, buongiorno Max Locafaro.
0: Buongiorno, bentornata.
2: Grazie, buongiorno Filomena Vitaliano.
0: Buongiorno, bentornata.
2: Passato questo weekend, che volevate fare ponte, come tanti italiani che sono in giro, invece noi siamo al chiodo perché noi siamo delle persone responsabili, noi siamo bravi, noi, cioè, come
0: ce
2: dire,
0: la cantiamo e ce la suoniamo da soli.
2: Come si, come si diceva, cioè, fai quello che ti piace, non lavorerai mai un giorno nella tua vita.
0: Quello senza dubbio, è vero, siamo fortunati.
2: Siamo molto fortunati, siamo questa fortunati. Fortuna noi la vogliamo condividere con voi, farvi compagnia nei vostri viaggi. In questo momento magari c'è chi sta partendo per approfittare del 2 giugno, domani giorno di festa, perché questa settimana un po' mozza, l'avevamo già detto la settimana scorsa.
0: Sì.
2: Sì, poi secondo te, cioè, come ti senti a partire di 1 giugno, lunedì 1 giugno?
0: Cioè, sembra che ci vuole un nuovo capitolo, una nuova storia, quindi è bello che si cominci di lunedì sia la settimana che il mese. Quasi quasi, sai, ti invoglia
2: il primo giorno
0: un bilancio,
2: di scuola.
0: Dici, okay, primo, brava, esatto, tracci un bilancio e riparti da zero.
2: Sembra questo primo giorno di scuola, allora noi apriamo questa settimana e lo facciamo con la musica, che è quella di Raiso Radio.

0: dunque, visto che ci stiamo avvicinando al periodo estivo, quindi le vacanze, tanti magari si stanno già organizzati per partire, però approfittando del fatto che domani è festa, c'è cioè chi ha già iniziato i primi giorni di ferie.
1: A organizzarle più che altro, a pianificarle e a organizzarle, perché no? Certo.
0: Io sono la partenza sempre dell'ultimo minuto, nel senso che fino al 30 di luglio non so quello che devo fare. Mi è capitato di rado di organizzare qualcosa e quelle poche volte, ve lo devo dire, che le ho organizzate, mi è saltato, e quindi a questo punto sono rimasta fedele alla mia natura, che è quella
1: last minute,
0: non organizzare,
1: anzi last second,
0: sì, che poi non voglio fare i conti di quanto posso spendere in più, posso spendere in meno,
1: si fa un pochino annosa la questione più che altro.
0: Però noi, sai che cosa vogliamo fare? Noi vogliamo istruire i nostri radioascoltatori e vogliamo dare la dritta della mossa virale che ormai sta prendendo piede da un bel po' di tempo.
1: Già da un po', già, sì.
0: Però così, per spiegarla, almeno perché uno non si senta poi impreparato quando si trova, non è che proprio tutti seguono i social, tutti vedono le mode che vanno avanti e ciò che diventa virale. Ma ce n'è una in particolare che è stata sposata anche di recente dal Papa e significa un po', è un gesto accompagnato,
1: un tormentone,
0: accompagnato da due numeri.
1: Six, che sono 6-7
0: 6-7
1: in italiano 6-7 però sì 6-7 è proprio six, il tormentone 6-7
0: che accompagnati poi anche da un movimento delle mani che vanno in su e giù
1: sì, tipo il giocoliere che lancia le palline in aria, e quindi questa sorta di bilanciamento con
0: che vuol dire
1: una cosa un po' così,
0: cioè com'è,
1: ma così, un po' così come viene, no? Un po' di qua, un po' di là, e quindi questa sorta di bilancia, e mentre lo dici devi fare questo gesto.
0: E allora noi vogliamo però che
1: siamo sicuro che i figli o i nipoti all'ascolto, o meglio sì, di coloro che sono all'ascolto in questo momento, a casa almeno una volta l'avranno fatto nei confronti dei propri genitori o dei propri nonni. Infatti, papà 6-7
0: è un po' tipo challenge, sì, sai, challenge, capito?
1: Sì,
0: così non è. Beh, intanto non è la nostra generazione, quindi è la generazione alfa, cioè se ne sono appropriati loro. Posso dire la mia su questa 6-7 da irriverente quale sono, ormai abbastanza famosa.
1: Colicola
0: è un po' una roba da imbecilli, però.
1: Quello senza dubbio.
0: Utilizziamola lo stesso e raccontiamola dove arriva, ed è una moda che arriva proprio dall'America, ovviamente, sì. Neanche a farlo apposta, poi dopo uno dice, dei nostri cugini americani, e precisamente da una canzone di un rapper Skrilla, sì. che ha nelle sue parole, nella sua canzone, nel suo testo, c'è questa 6-7, che una poi è diventato uno slang, sì. Un po' di parole, sì. Poi dopo è stato utilizzato, io non ho capito perché poi da questa canzone è stato utilizzato proprio come gesto.
1: Ma perché appunto se ne sono appropriati, poi sai, gli influencer nei più disparati settori, in quel momento comunque impegnati in qualsiasi attività, hanno fatto questo gesto, e siccome sai, sulle piattaforme social i ragazzi, soprattutto i ragazzini, finiscono anche per uno spirito di emulazione, sì. Per fare come fanno gli influencer, youtuber o quant'altro, e da lì è preso piede. E la cosa inspiegabile è che all'inizio ti rispondono non significa niente, che ti fanno vincere il award, che tu dici,
0: c'erai uno in casa, c'è un figlio in casa, quindi probabilmente gliel'avrei pure chiesto
1: che già cos'è? Ti dirò, 18enne, Alessandro
0: già non lo gioca questo,
1: sì, diciamo oltre. Che già quasi ritiene anche lui quasi futile la cosa, perché in effetti questa qui ha preso un po' piede sulla fascia 12-16, quindi l'adolescente che ha quella sorta di entusiasmo un po' così sulle cose, quindi, stupide, l'abbiamo avuto tutti.
0: Però su di loro, infatti poi nei social che è diventato virale, tra cui anche il Papa lo ha fatto, però era una cosa divertente di un ragazzino proprio che gli ha chiesto questa cosa per farlo fare, per poi metterlo nei social e farlo diventare ancora più virale.
1: Guarda, la finalità, sai qual è? È proprio quella di far fare delle
0: cose
1: emerite
0: sceme,
1: stupidate, sì. E che poi uno le pubblica, guarda quanti like, guarda quanti followers, guarda quante visualizzazioni,
0: tutto per un pugno di like. Mamma, è un po' come il matrimonio, capito? Mamma mia, per carità, sentiamoci la musica, va.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Rai Isoradio.

0: per mare proprio di santa forza, tanto magnesio, tanti sali minerali, e andare in questi eventi meravigliosi di cui uno domani ricorre al 45esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano. C'è un appuntamento che si ripercorre ormai di anno in anno, ideato da Anna Gaetano e con collaborazione di Alessandro Gaetano. C'è il Rino Gaetano Day al parco
1: a quale parco?
0: Parco Arena, lo stavo per dire, lo stavo per sbagliare. Parco Arena di Montesacro è un appuntamento dove ci sarà la Rino Gaetano Band, tra l'altro ovviamente un omaggio al grande cantante,
1: e noi ne parliamo proprio con lui. Buongiorno Alessandro Gaetano.
2: Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, benvenuto su Raizo Radio.
3: Buongiorno,
1: sei un amico di Raizo Radio oramai, già sei frequentatore assiduo.
3: Ormai sì, un po' di volte. Comunque Parco Arena Rino Gaetano,
1: lo specifichiamo, Conca d'Oro. Senti Alessandro, parlaci un po' di questo evento, insomma siamo al 45esimo anniversario, ahi noi, della scomparsa di Rino, e ogni anno bene o male viene dedicato anche un tema particolare, ma andiamo per ordine, partiamo da quello che sarà domani sera l'evento che avverrà appunto al parco.
3: Allora, innanzitutto è un concerto che tende comunque a coinvolgere più diciamo generazioni, perché okay. Rino era apertissimo, parlava a tutte le generazioni e ancora parla a tutte le generazioni.
1: Certo.
3: Quindi cosa accadrà? Che noi faremo questo concerto con la Rino Gaetano Band, ci sarà innanzitutto un'apertura di Lunatica con quattro cantatrici giovanissime. La serata, il pomeriggio partirà dalle 18 circa.
1: Voglio da salutare a tal proposito il gruppo Lunatica Factory di Giulia Massarelli, che è un'amica, quindi per quello la salutiamo e la ringraziamo, e ci sarà questa apertura al femminile.
3: Sì, quattro cantatrici che si sfideranno, comunque ci daranno insomma le loro perle, ci faranno ascoltare queste loro canzoni in acustico, per arrivare poi a un talk con la fondazione Una Nessuno 100.000, per affrontare certi temi che sono molto importanti e vanno comunque così menzionati a spada tratta, perché sono temi importantissimi.
1: Parliamo del contrasto alla violenza sulle donne, il cambiamento culturale, con un focus poi sulla emancipazione femminile nei testi proprio di Rino Gaetano. E tra l'altro saranno anche celebrati i 50 anni dell'album Mio fratello è figlio unico.
3: La cosa curiosa che stiamo dicendo in questo periodo è che tra le 30 e oltre donne che Rino ha citato, ce n'è una che è nascosta, che molti non si aspettano, che è Mariù, ed è interna a Mio fratello è figlio unico,
1: okay.
3: Che molti scambiano per Mario.
1: E invece...
3: E ti amo Mariù.
1: Perché in effetti lui è ricorrente la figura femminile nei suoi testi. Oltre, dicevi bene, 30 nomi di donne autonome, ironiche, emancipate, protagoniste davvero delle canzoni, e di ribaltare anche un po' quelli che sono stati gli stereotipi anche dell'epoca. Lui era davvero un visionario, un pioniere.
3: Anche su Gianna possiamo insomma vedere questa donna che veramente è antesignana e parla proprio di tutt'altro, di molta libertà. E questo però ci porta comunque a un discorso che ce ne sono tante. C'hai Maria, mia nonna, I love you Marianna, la mia bisnonna.
1: Hai Maria, quella lì,
3: che ha 100 anni, la mia bisnonna,
1: auguri.
3: Che vive in Australia.
1: Vedi? Poi chi altro? Gianna, l'abbiamo detto.
3: Daniela, cioè ne cita tantissime. Vabbè, Mariù l'abbiamo detta. Penso che siano veramente tante.
1: Ma c'è anche lei,
3: Berta.
1: Berta Filava. E tra poco salutiamo Alessandro Gaetano. State con noi.

0: Amadori, Alberto Lombardi, Ivan Almadori, Fabio Fraschini e Marco Rovinelli, che è tutta la band impegnata.
1: La Rino Gaetano Band, sì, costituita e ideata anche quella da mia madre Anna.
0: E voglio ricordare anche, così poi ci salutiamo, gli ospiti che ci sono. Ci saranno Giulia May, Daniel, Davide De Luca, Diana Teiera, Vanessa Cremaschi, Artù, Fasma e Primogenito. Giusto?
1: Sì.
0: Allora, appuntamento per domani dalle 21 per quello che concerne proprio il concerto vero e proprio con la Rino Gaetano Band, e saranno riproposti bene o male tutti i successi di Rino.
1: Ma sì, anche cose meno note.
0: E quindi là scatta una sorta di karaoke veramente di gruppo, perché in effetti girano video, ormai reel storici in tutte le edizioni che avete fatto. Tra l'altro, e chiudiamo ancora una volta, ci sarà la diretta radiofonica di quale radio?
1: Rai, Radio Tutta Italiana, mi raccomando.
0: Ma anche noi di Rai Isoradio siamo presenti come media partner, d'accordo? Appuntamento quindi domani al Parco Rino Gaetano a partire dalle 18 e poi alle 20 ci sarà il talk dedicato a questo importante argomento, il contrasto alla violenza sulle donne, e a seguire il concerto. Alessandro, grazie.
1: Grazie a voi per l'ospitata.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Chiudiamo ancora con Gianna, va.

Nuova con Alessandro Gaetano, nostro graditissimo ospite, il nipote del compianto Rino. Alessandro, saranno insieme a te sul palco a partire dalle 21 domani al Parco Arena Rino Gaetano. Ci saranno Michele

0: Chissà come andrà questa settimana, ce lo dice Anna Maria Greco con il trend giornalistico appunto della settimana. Buongiorno Anna Maria.
1: Oggi avremmo voluto iniziare dalla bella notizia più attesa, quella di una pace tra USA e Iran, con Israele trascinato dentro, ma dopo una settimana di sì, no, forse, ancora i negoziati non hanno portato alla svolta. Sembra un gioco delle parti in cui nessuno ha vinto, ma tutti vogliono annunciare di averlo fatto. Trump in testa, e non è affatto facile presentare come una vittoria un ritorno allo stato precedente al conflitto, nel migliore dei casi, come la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano poi è tornato ad attaccare il Papa, che senza rispondere ha fatto un nuovo appello ai grandi della terra perché arrivino ad una pace giusta. Leone XIV ne ha parlato anche nella sua prima enciclica dedicata all'intelligenza artificiale, all'appello "Restiamo umani". Intanto il premier israeliano Netanyahu continua a fare stragi in Libano senza riuscire a sconfiggere le milizie filo-iraniane Hezbollah, e mentre Putin, il presidente russo, porta la guerra in Europa con un drone che colpisce la Romania, peraltro provocando solo proteste dell'Unione Europea. E allora guardiamo all'Italia, dove i risultati delle elezioni comunali rinvigoriscono il centrodestra, con un successo a Venezia, a Reggio Calabria e non solo. Il centrosinistra replica "Siamo in partita". In più, proprio a Salerno, De Luca diventa per la quinta volta sindaco senza i Dem, e i sondaggi parlano di un PD che perde il 2,2%, mentre Fratelli d'Italia sale. Mercoledì arriverà dall'Europa la risposta, probabilmente negativa, alla richiesta della Premier di fondi agevolati per la crisi energetica come per la difesa. Ma il taglio agli investimenti per il riarmo porta ad uno scontro nel governo con il ministro della difesa Crosetto e i governatori di molte regioni. Sempre mercoledì all'assemblea di Confindustria la premier Meloni ha fatto un intervento critico contro l'Europa, dicendo che dovrebbe fare meno e meglio, e questo mentre il vice premier leghista Salvini dice no all'Ucraina in Unione Europea, mettendo in imbarazzo la maggioranza. Ma dopo pochi giorni anche Crosetto di Fratelli d'Italia ammette che sarà difficile che avvenga. E chiudiamo con due tesori di cui si è molto parlato in questa settimana: quello di 200 milioni del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto dopo la cattura, e quello sequestrato all'ex premier socialista spagnolo Zapatero, con 3 milioni di gioielli molto sospetti. L'inchiesta mette nei guai il suo erede Sanchez, il partito e la famiglia, proprio quando lui incontra il Papa.

0: Sai che la settimana scorsa stavamo parlando di questa partnership che c'è stata tra la Formula 1 e Gucci come brand?
1: Ah sì, come brand, sì. Okay. C'è la nuova scuderia, sì.
0: Sì, la copertina, tutta la storia delle coperte, i cavalli. E io che mi sono illuminata da genio quale sono, ho detto, ma c'è secondo voi un'assonanza tra le macchine e i cavalli?
1: Le macchine sono fatte di cavalli, vapore, ma sono sempre cavalli.
0: È l'evoluzione del cavallo.
1: Ma
0: che meraviglia!
1: La carrozza alla macchina è un attimo, eh. Da giusto quel centinaio di anni.
0: Certo, prima erano quelli che spingevano, poverini. Perché il motore c'ha i cavalli. Ma ragazzi, ma io, ma veramente.
1: No, ma figurati.
0: Quanta genialità nella mia testolina, questo lunedì primo giugno.
1: Ma stai scherzando, il criceto tocca fargli l'antidoping tra un po', figurarsi.
0: Gli stai dando le mollichine come pollicino? Cioè, mi stai dando le mollichine per arrivare a
1: segui la scia. Dai, su.
0: Comunque, voglio dire una cosa interessante.
1: Come tante dici.
0: Certo, come tante. 6-7. Six-chilling.
1: Sì, infatti anche gli ascoltatori hanno risposto. Come ti senti? Ma 6-7. Cioè, sarebbe un po' così.
0: Penso
1: un po'
0: solo dico a mia madre, ma come ti senti? 6-7 secondo me va arrivando.
1: Ma una cinquina, la pizza.
0: Come la chiameremo? Pizza.
1: Vai, dicevi.
0: Comunque, Gucci, oltre a questa collaborazione, è anche il primo grandissimo brand di lusso che fa, o che ha fatto da poco tempo fa, una sfilata straordinaria a Times Square a New York. Pensa che ci sono stati tipo qualcosa come 12 mesi di lavoro. Sapete quanto dura una sfilata? Tipo una manciata di secondi. In 3 minuti ha esaurito una sfilata. Ma 12 mesi di lavoro, chiaramente, per organizzazioni, autorizzazioni, dove far sedere tutti i vari invitati d'eccellenza.
1: Dopo aver visto Diavolo Veste Prada 1 e 2 sono cintura nera oramai.
0: Ormai sai tutto quanto.
1: Ormai sono uno stylist.
0: Ma infatti la domanda è: come non averci pensato prima a fare una sfilata proprio nel centro di New York? Come non averlo pensato prima?
1: Perché forse non hanno avuto. Perché anche credo che anche lì ci sia una burocrazia abbastanza ferrea e rigorosa.
0: Quindi si è detto subito comunque favorevole a questa.
1: Magari chi l'ha preceduto magari non ha concesso gli stessi permessi.
0: Tanto considerando anche secondo me il periodo, che è anche un po', diciamo, un po' border per tante cose, poteva essere anche pericoloso un evento così in piazza. Cioè, ci potrebbe sempre, ormai uno deve stare attento, accorto a tutto quanto, quindi a qualunque tipo di evenienza.
1: Beh, se tu pensi a Roma, per esempio, hanno fatto per tanti anni a Piazza di Spagna, ti ricordi? In centro a Roma,
0: certo.
1: C'era una sorta di scenografia naturale, quale la scalinata di Trinità dei Monti.
0: Com'è
1: era
0: che si chiamava? Alta Moda Piazza di Spagna, no, c'era, ma era una cosa bellissima.
1: Non ricordo.
0: Moda sotto le stelle,
1: Moda sotto le stelle. Ed era fatta a Piazza di Spagna con Trinità dei Monti, la scalinata che faceva da scenografia naturale, che portava la barcaccia, e lì anche il compianto Valentino
0: fece una sfilata straordinaria,
1: ecco. Lì magari da loro c'è la scalinata a Times Square, che comunque non è certamente iconica come la nostra, però magari aver avuto i permessi hanno avuto qualche difficoltà.
0: Comunque
1: magari,
0: dice che sia stato uno spettacolo bellissimo, però giustamente, come stai dicendo te, cioè non ci devono insegnare nulla.
1: Attenzione, lo Showtime l'hanno inventato gli americani,
0: questo
1: non c'è dubbio, però
0: sempre, però noi
1: se parliamo di scenografie naturali, gli americani devono fare la pace con loro stessi, perché al massimo che si possono concedere, non da poco, sono i grattacieli.
0: Scommetti
1: Dopodiché,
0: che ci copieranno,
1: esatto. Cioè,
0: scommetti che a questo punto quindi ci copieranno anche i matrimoni. Sai che noi adesso facciamo questi matrimoni bellissimi a Borgognazia, con tutte le tradizioni, in Puglia, insomma in Sicilia, Noto, eccetera. Scommetti che ci copieranno anche questa cosa tra 20 anni, in un'altra, però in un'altra dimensione.
1: Beh, loro sicuramente, al di là della dimensione, magari anche a livello geografico e geolocalizzati in altra location, perché magari anziché che farli a New York, li fanno a Miami, li fanno a Santo Domingo, a San Diego, cioè in località che comunque sono un pochino più
0: non hanno quella storia, cultura, colore proprio delle tradizioni nostre, che si sposano perfettamente con il super mega matrimonio, però magari da quelle parti si può fare la festa di divorzio,
1: lo sfarzo di Los Angeles, di Hollywood, che ne so.

0: La classifica dei brani più ascoltati della settimana ce li dice il nostro direttore Fabrizio Casinelli.
1: Ma non solo.
0: Insieme a che cosa? A quello che potremo leggere sul Radio Corriere TV, sempre gratuitamente. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana, anzi direi anche buon inizio mese. Il Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento, tra pochissimo online, l'indirizzo è facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. entrate e sfogliate il vostro settimanale, copertina dedicata ai mondiali, sì, perché tra pochissimo si parte con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Rai avrà 35 partite più tutta la fase finale di questi mondiali di calcio statunitensi, canadesi e messicani. Le vedremo tutte su Rai 1 e Rai 2, ma soprattutto si potranno vedere e rivedere su Rai Play ed ascoltare su Radio 1 Rai. Un appuntamento importante quindi, dedicato ad un'estate calda con il calcio e con i mondiali. La settimana scorsa è stata presentata tutta l'offerta Rai per i mondiali di calcio e ne abbiamo un servizio lunghissimo all'interno del Radio Corriere TV, così come potrete capire quello che sarà il daytime della prossima estate, perché la Rai non spegne tante trasmissioni, tanti volti noti. Un'estate ricca di appuntamenti per il daytime, presentato la settimana scorsa dal direttore Angelo Mellone. Poi tante altre notizie all'interno del vostro settimanale di riferimento, così come le classifiche, che sono la parte fondamentale del nostro giornale. La top 20, la classifica del Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati della settimana, e questa settimana in testa alla nostra classifica c'è Saif con Buona Domenica. Mi fermo qui, grazie per essere stati con noi del Radio Corriere TV. Vi ricordo alle 12 siamo online, nuovo numero del Radio Corriere TV. Grazie.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, quella che abbiamo augurato fino a ieri, perché ormai è buon lunedì. Buon primo giugno da parte nostra, di Raiso Radio, da parte di Camilla, da parte mia e da Frank Pantaleo dalla parte tecnica. Prima di lasciarvi alla parte conclusiva, da casello a casello sulla A14, diamo conto di una coda provocata dall'incidente avvenuto tra Faenza e il bivio della Bologna-Taranto con la diramazione per Ravenna verso Bologna. Al chilometro 57 ha visto coinvolte due auto e c'è la coda di 3 km, forse anche qualcosa di più, a partire dal chilometro 61. Sulla Brennero-Modena, tra Vipiteno e Confini di Stato verso il Brennero, coda di 2 km per traffico intenso, mentre sulla 10 anche qui non mancano le code tra Andora e Albenga verso Genova. Sulla 4 all'uscita di Dalmine per le provenienze da Milano ci sono code, come all'uscita di Lainate sulla Milano-Varese. Sulla 8 per le provenienze da Varese. Sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria al chilometro 208 della carreggiata sud. Sulla Firenze-Pisa-Livorno le code tra Ponte d'Era Ovest e il bivio con la diramazione per Pisa verso Livorno, rallentamenti in direzione opposta verso Firenze tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova le code dovute al traffico intenso all'altezza di Peschiera verso Padova.
2: Mi prende in giro, io non voglio più lavorarci con lo Caparo, ve lo dico. Perché, cioè, guarda, ma meno male che tra un pochino andiamo in vacanza. Vado a ossigenare il cervello, ti mancherò. Io ti manderò tutte le mie foto, ti manderò tutte le mie fotine dalla spiaggia.
1: Ecco, brava, come
2: dalla montagna.
1: Ti ringrazio, veramente sei un'amica. Ti ringrazio.
2: Insomma, io lo faccio sempre con affetto.
1: Ma scherzi.
2: Solo per ricordarti che esisto, che ci sono.
1: Ma quello, grazie a Dio, non c'è neanche bisogno delle foto, però. Però vabbè.
2: Ragazzi, buon 2 giugno a tutti quanti, buona festa della Repubblica. Ascoltiamo
1: mercoledì 3
2: giugno.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Si riunisce oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della situazione del Libano, della grave ingiustificata escalation, come l'ha definita il presidente francese Macron. Beirut punta il dito contro Tel Aviv, il cui esercito continua ad avanzare.
3: Colpire Beirut Sud, il quartiere d'Ahie, la roccaforte di Hezbollah, è stato il primo ministro Netanyahu a impartire l'ordine e a comunicarlo. Media arabi riportano che la popolazione civile ha già cominciato ad abbandonare le proprie abitazioni, aggiungendosi al milione di persone già sfollate nel paese, mentre i droni israeliani sorvolano i quartieri meridionali della capitale. Il governo israeliano ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord dello stato ebraico condotti da Hezbollah. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese mentre continuavano i colloqui diretti tra Israele e il governo di Beirut. Dopo la presa del castello di Beaufort da parte delle forze armate dello Stato ebraico, un soldato israeliano è stato ucciso e 3 feriti dai droni della milizia filo-iraniana, le unità dello Stato ebraico avanzano in profondità in territorio libanese. Si troverebbero oltre 25 chilometri a nord del fiume Litani, puntano su una abatia e bombardano Tiro, da giorni sotto il fuoco israeliano. Le forze dello Stato ebraico hanno intimato l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone. I reparti israeliani manovrano per tagliare le linee di rifornimento delle milizie di Hezbollah e isolare il sud del Libano estero. Le aree sotto occupazione militare e dichiarano zona di combattimento un'area profonda 50 km nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR1.
2: E l'offensiva israeliana in Libano che non si ferma è uno dei fattori che ostacolano l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, lo ribadisce il capo negoziatore della Repubblica Islamica, Ghalibaf. Trump intanto prende tempo e dichiara che Teheran vuole realmente un'intesa, tuttavia nonostante la tregua proseguono gli attacchi incrociati. La vicenda della piccola Beatrice morta a Bordighera lo scorso febbraio, mercoledì gli interrogatori della madre e del suo compagno in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso della minore.
4: Sono state le sorelline a raccontare la verità sulla morte della piccola Beatrice. Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti, è uno dei passaggi della testimonianza agli investigatori della sorella maggiore di Beatrice, la bimba di 2 anni morta per un trauma cranico dovuto probabilmente alle percosse della madre Emanuela Aiello e del compagno Emanuele Iannuzzi lo scorso 9 febbraio. Dai verbali emerge l'inferno al quale ha assistito questa bambina di 9 anni che con la sorellina di 7 ha tentato invano di salvare la piccola. In quel weekend trascorso in casa di Iannuzzi a Perinaldo, le due più volte avevano implorato inutilmente la mamma e Iannuzzi di chiamare i soccorsi. Beatrice sarebbe deceduta a casa di lui per poi essere trasportata dalla madre a Bordighera. La donna e il compagno avevano raccontato che Beatrice era morta dopo essere caduta dalle scale. Simona Decina, GR1.
2: È stato salvato dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesio in provincia di Cuneo. Nel salvataggio del ventenne residente in Liguria sono stati impegnati 42 tecnici provenienti dal Piemonte e da altre regioni. Gli 80 anni della Repubblica, in una lettera ai prefetti, il capo dello Stato Mattarella ricorda che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta storica del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Il presidente sottolinea che il compito della Repubblica, che nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia di cui fu protagonista il popolo italiano, in particolare le donne alle urne per la prima volta per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno, è consolidare fiducia tra istituzioni e cittadini. In occasione di questo anniversario il Quirinale ospita il tradizionale concerto, il discorso del Presidente della Repubblica che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. Dal 9.30 di questa mattina i giardini del Quirinale sono aperti alle fasce deboli della popolazione. I giorni del referendum Repubblica Monarchia del 1946 sono al centro del reportage scattato 80 anni fa da Federico Patellani. Le immagini sono in mostra al Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo. Tra quelle esposte c'è anche quella passata alla storia come la ragazza della Repubblica.
0: Il volto di una giovane donna che sorride colmo di gioia, incorniciato dalla prima pagina del Corriere della Sera in cui ha infilato la testa. Sul quotidiano Lettere Cubitali il titolo è nata la Repubblica Italiana. Questa foto di Federico Patellani, che celebra la vittoria della Repubblica al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, apparve come copertina del settimanale Tempo ed è diventata iconica. Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra.
1: La foto più nota della Repubblica vinto è l'immagine che rappresenta che l'Italia passa dalla monarchia alla Repubblica. Immagine che viene realizzata a Milano sul tetto di un edificio abbastanza centrale utilizzando una ragazza che era un'impiegata del giornale L'Avanti.
0: Poi nella mostra al MUNAF esponete le altre foto che Patellani scattò in quei giorni prima del referendum.
1: Patellani aveva fotografato sia i comizi repubblicani che i comizi monarchici, le persone che andavano a votare, le persone che andavano in giro per le strade a guardare i manifesti referendari, quindi aveva documentato totalmente tutto quello che succedeva a Milano.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: Addio a Gianni Mattioli, è morto a 86 anni, il fondatore delle liste verdi, già deputato in diverse legislature e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica, scrive in una nota il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Ha dedicato la sua vita, prosegue, alla difesa dell'ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista. Sport, tennis, a Roland Garros, tre italiani in campo per gli ottavi di finale in corso, la sfida tra Cobolli e lo statunitense Svaida, dopo toccherà Berrettini contro l'argentino Cerundolo che ha eliminato Sinner, infine Arnaldi sfida l'americano Tiafoe. Calcio, prosegue la preparazione della giovanissima nazionale guidata da Silvio Baldini, l'inviato a Coverciano.
5: A Coverciano si preparano i ragazzi della nazionale a pochi chilometri alla Viola Park, quelli della primavera della Fiorentina hanno festeggiato da poco la vittoria dello scudetto. Saranno famosi e soprattutto giocheranno con continuità. La domanda vale anche per molti dei calciatori portati da Baldini dall'Under 21.
6: È normale che l'esperienza la fai giocando e se non giochi, quando hai la possibilità di dimostrare il tuo valore e la tua esperienza è limitata a poche partite e quindi il tuo valore poi rimane imprigionato, rimane ingabbiato.
5: Solo per fermarsi all'attacco, Cole Osho, da gennaio nella Paris Football Club, ha giocato solo tre volte dall'inizio. In tutto il campionato con il Genoa, Ekator è stato titolare 9 volte. La stagione di Camarda a Lecce è stata condizionata da un lungo infortunio. Esposito nell'Inter ha avuto più spazio di tutti. Il cammino per diventare titolari, insomma, è incerto e non è tracciato. Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
2: Posticipato al 2027 il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni, il cantante ha una polmonite interstiziale acuta con prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Cancellato dunque il debutto lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13. Buon proseguimento d'ascolto.
7: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

0: Life is Life, Opus, alle 12:12, Raiso Radio, al microfono Fabio Carriero, che vi terrà compagnia nello spazio di Destinazione Pomeriggio fino alle 15. Tra pochissimo abbiamo Sabina Style con la nostra Sabina Stilo, e nel frattempo qualche aggiornamento. Un saluto anche per la parte tecnica a Serena Mancarella dietro al vetro. Buongiorno Serena. Allora, un po' di aggiornamenti riguardo le nostre autostrade, e iniziamo subito con una segnalazione di una coda di 3 km per un incidente che però si sta risolvendo sulla A14 Bologna-Taranto, tra gli svincoli di Faenza e lo svincolo del bivio A14 di Ramazione Ravenna in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo tra il chilometro 61 e il chilometro 57. 3 km di coda li incontriamo anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per un veicolo fermo in avaria appunto per 3 km tra gli svincoli di San Bartolomeo e quello di Albenga in direzione est per chi viaggia verso Genova. Abbiamo 1 km di coda per un incidente sulla A1 Milano-Napoli tra gli svincoli di Valdarno e quello di Firenze Sud in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. Siamo tra il chilometro 321 e il chilometro 319, e questo incidente è accaduto sulla corsia di sorpasso in galleria, quindi prestare attenzione. Infine si è risolto comunque l'incidente sulla 14 Bologna-Taranto in cui erano coinvolte due auto tra gli svincoli di Faenza e quello con il bivio A14 di Ramazione di Ravenna in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. E ora Sabina Style con Sabina Stilo.
1: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
2: Buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì, anche buon ponte a chi in questo momento è in relax. Bravi, bravi, fate bene. Fabio, come stai?
0: Bene, bene, grazie.
2: Beh, noi stiamo bene, abbiamo l'aria condizionata, sì, soprattutto sì, non siamo in mezzo al traffico.
0: Sì,
2: ecco, ecco. Quindi grazie a Fabio Carriero per quanto riguarda la parte dell'infomobilità, Serena Mancarella la parte tecnica, e poi la regia è di Filomena Vitaliano, Angelo dello Jacopo in redazione, Valentina Lorusso coautrice. E allora, cari amici, come ogni lunedì con Sabina Style ci dedichiamo alla sicurezza, cyber security. Oggi proprio andiamo ad approfondire tutte le nuove truffe online, perché purtroppo i tentativi di raggiro sono sempre più frequenti. Ad esempio, con l'avvicinarsi dell'estate aumentano i casi legati alle vacanze, annunci falsi, finte case in affitto, offerte troppo convenienti e pagamenti richiesti fuori dai canali sicuri. Ma i rischi riguardano anche gli sms, le mail, le telefonate ingannevoli che imitano le banche, i corrieri, i servizi online, anche la nostra voce, perché con l'intelligenza artificiale un semplice sì, pronto, basta per clonare la nostra voce. Quindi l'obiettivo di oggi è fare informazione utile e concreta per aiutare tutti voi che ci state ascoltando a riconoscere i segnali d'allarme, a difendersi prima che sia troppo tardi. E lo faremo ovviamente con la dottoressa Barbara Strappato, vice direttore Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica. 348 103 1010. Adesso arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Rai su Radio.
9: E stanno arrivando. Eccoci qua, Sabina Style. Buongiorno ancora a tutti da Sabina Stilo. Stavo dicendo, caro Fabio, che stanno arrivando i primi saluti da parte degli amici. Qualcuno oggi si dedica alla pulizia profonda del camion. Camionaro Trippozzo, buongiorno, che ci saluta. Saluta anche, come la definisce lui ed ha ragione, la mitica Barbara, un'amica virtuale piena di consigli. Ebbene sì, perché oggi saranno tantissimi consigli, perché i tentativi di raggiro sono in costante aumento, colpiscono persone di ogni età. Le truffe moderne hanno un elemento comune: sfruttano le emozioni quotidiane, come l'urgenza, la paura, la distrazione, la fiducia nelle istituzioni o nei servizi conosciuti, e con l'avvicinarsi all'estate aumentano chiaramente. Proprio così, dottoressa Barbara Strappato, vice direttore Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica, buon lunedì anche a lei.
10: Buongiorno, ben trovati. Beh, io direi che noi stiamo costruendo, no, pezzetto per pezzetto, quella che è la nostra sicurezza online. Lo stiamo facendo insieme, ricordando ogni volta alcune cose, in modo che poi tutti possiamo essere più attenti. Una delle prime cose che abbiamo ormai, come dire, acquisito è che sappiamo che quando vediamo un nome o un numero visualizzato sui nostri telefoni, questo non garantisce mai l'autenticità di chi ci chiama. E poi, come ricordava prima, tutte quelle richieste che hanno toni di urgenza, richieste di comunicare password, richieste di comunicare codici o di scaricare app, anche queste non dobbiamo mai fare affidamento, no? Quindi mai autorizzare operazioni che non abbiamo richiesto. L'altra cosa già acquisita è che quando abbiamo un dubbio dobbiamo interrompere qualunque conversazione.
9: Esatto.
10: E comunque verrà anche l'altra cosa che ha appena detto, e cioè che i truffatori continuano, no?
9: Continuano,
10: che allora, consentono di realizzare
9: ecco, che poi ecco, il problema è proprio questo ultimamente, che non attaccano i computer, quello accade sempre, ma le emozioni delle persone, no? La fretta, la distrazione e la paura, e soprattutto i momenti, no? Perché queste truffe poi funzionano, perché parlano proprio la lingua della nostra quotidianità: le vacanze, i viaggi, i pedaggi, i pagamenti veloci. Io inizierei proprio, ho un elenco, dottoressa Strappato, che le devo
10: insieme.
9: Allora, vediamo insieme. Partiamo dalle truffe sulle prenotazioni di viaggi e vacanze.
10: Perfetto.
9: Io ho letto di piattaforme
10: qui
9: conosciute come Booking, Airbnb, sì, insomma, imitano, no? Ecco, queste piattaforme.
10: Allora, oggi con questa tematica affrontiamo un altro aspetto della sicurezza, no? E cioè, come possiamo capire, quando leggiamo un nome che ci sembra, come dire, conosciuto, con cui abbiamo una certa confidenza, come possiamo capire? Innanzitutto possiamo capirlo, e già questa è una verità.
9: Sì.
10: Poi dobbiamo andare ad analizzare quello che si chiama l'URL, cioè l'indirizzo. L'indirizzo è quello che noi leggiamo sulla barra, nella barra di ricerca del browser, che ci consente di visitare una

0: c'è, e quasi sempre c'è, un piccolo errore di battitura o una lettera modificata, perché i truffatori cercano di utilizzare un nome il più possibile, no? Vicino a quello originale. Però per esempio usano una lettera grande rispetto a una lettera piccola, o comunque modificano di pochissimo, no? Il nome
1: stesso. Impercettibile.
0: E poi, seconda cosa, l'estensione. L'estensione è quella sigla che c'è dopo il punto, quindi .com, .it. Quando è strano dobbiamo sempre dubitare, fermiamoci, non facciamo niente. E poi il dominio principale, e cioè che è la prima parte, no? di quell'indirizzo che leggiamo sul nostro browser. E perché questo è importante? Perché quando c'è una di queste cose, evidentemente qualcuno ha utilizzato un indirizzo che sembra quello che noi conosciamo, quello con cui abbiamo confidenza, ma non lo è, ed è un indirizzo fatto apposta dai truffatori per cercare di portarci dove loro vogliono.
1: Certo.
0: E dove loro vogliono è un link sostanzialmente che ci porta a un'altra pagina, a un altro contenuto. L'altra cosa che possiamo fare, ed è semplice, quindi non dobbiamo, noi ormai dobbiamo avere una confidenza con queste modalità.
1: Sicuramente chi segue Rai Orario ce l'ha, dottoressa Strappato.
0: Sono molto contenta.
1: Stiamo educando e ci stiamo educando proprio perfettamente. Io sono
0: che
1: la prima che usufruisco.
0: Ma è questo lo strumento da usare, è questo. Perché se noi ci proteggiamo, perché la nostra sicurezza dipende ovviamente anche, soprattutto anzi, da noi. Quindi
1: certo,
0: quando facciamo queste piccole cose, sappiamo di poterle fare, ci poniamo al riparo. Quando procediamo sul computer, dobbiamo prendere il nostro mouse e dobbiamo sostanzialmente tenerlo fermo, no? Sull'indirizzo, senza cliccare, proprio tenerlo fermo. Perché in questo modo, in basso a sinistra, noi vedremo esattamente l'indirizzo reale verso il quale veniamo portati, condotti, reindirizzati. Quindi ci rendiamo conto che quello è sbagliato.
1: E quindi noi poniamo proprio il mouse sopra l'indirizzo, senza
0: sopra
1: cliccare, lo
0: senza
1: teniamo
0: cliccare.
1: Fermo e si apre questa
0: Perfetto.
1: Finestra, diciamo, che ci illumina, ecco, diciamo
0: esatto.
1: Così.
0: Ci illumina e ci dice attenzione, non andare lì perché non è quello vero. Se siamo sul telefono possiamo fare la stessa cosa, in questo modo, in questo caso dobbiamo tenere premuto sostanzialmente sul link, no? Se siamo con uno smartphone lo possiamo fare, prima di confermare l'apertura, perché anche in questo caso ci svela l'indirizzo reale verso il quale verremo reindirizzati. Allora, quanto tempo impegniamo per fare tutto questo? Un minuto.
1: Però vale la pena, vale la pena. Così evitiamo.
0: Vale la pena assolutamente.
1: Certo, di farci rubare denaro, dati bancari, credenziali personali. Dottoressa, ci fermiamo perché poi dovremmo affrontare, attenzione, io le faccio proprio la lista, anzi informo chi ci ascolta. Abbiamo la truffa del falso pedaggio autostradale, abbiamo la truffa, e questo riguarda proprio voi, con i falsi profili della Polizia di Stato. Poi abbiamo anche la richiesta di pagamento prestazioni sanitarie, questo è capitato pure alla nostra Camilla, ce lo ha raccontato qualche settimana fa. Ancora i falsi SMS ATAC e ATM Milano, Tap and Go, insomma abbiamo ancora un po' di cose di cui parlare. A tra poco
0: Va
1: con
0: bene.
1: La dottoressa Strappato.
0: Vi aspetto.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: Benissimo, mi piaceva molto il ritmo, Fabio.
2: Beh,
1: vero?
2: Sì, dico, bello,
1: è bellissimo,
2: un po' di energia,
1: bellissimo.
2: Dai.
1: Assolutamente, ci vuole, ci vuole. Allora, che cosa accade in
2: sì,
1: strada?
2: Allora, qualche aggiornamento riguardo le strade autostrade non gestite da Autostrade per l'Italia. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove incontriamo delle code a causa di traffico intenso. Siamo all'altezza dello svincolo di Peschiera in direzione Padova, più precisamente all'altezza del chilometro 259-400. Trasferiamoci sulla statale 42 del Tonale della Mendola, dove incontriamo un tratto chiuso a causa di un incidente poco prima dell'incrocio di Cedegolo-Sellero, in entrambe le direzioni. Siamo più precisamente all'altezza del chilometro 98 e 400. Trasferiamoci più a sud, siamo in Basilicata, sul raccordo Siciliano-Potenza, traffico rallentato a causa del fondo stradale dissestato. Siamo un po' prima dello svincolo di Vietri, all'altezza del chilometro 2200 in direzione di Potenza. E infine andiamo a Roma sul grande raccordo anulare, dove incontriamo delle code a causa di un incidente poco prima dello svincolo dell'uscita 16 di via Prenestina in carreggiata interna, quindi in direzione della Casilina, all'altezza del chilometro 34 e 600.
1: Io chiedo ai nostri amici, vi è capitato mai di ricevere un messaggio del tipo risulta un pedaggio non pagato, evita sanzioni pagando subito? Ecco, il messaggio contiene un link che poi porta a un sito falso, ma quante volte sarà capitato, soprattutto i nostri amici che stanno sempre in viaggio, no, Luigino ad esempio, che oggi ancora non ci ha mandato i saluti, sempre con le sue belle foto di sole, soprattutto, meno male. Vi è mai capitato? 348 103 10 10. Ecco perché ultimamente sta girando molto questa truffa del falso pedaggio autostradale. Però la domanda poi è, dottoressa Strappato, e se abbiamo già inserito i dati, che facciamo?
3: Se abbiamo già inserito i dati, abbiamo delle cose da fare anche, diciamo, con una certa velocità. Tutto quello che abbiamo detto finora vale per mettere, diciamo, in allerta tutti e non inserire nulla. Qualora però abbiamo inserito il nome, una email, una password, un numero di carta su un sito che potenzialmente non è sicuro, rapidamente dobbiamo modificare le password, subito quella dell'account compromesso, e tutte quelle che sono, diciamo, su altri profili in cui usiamo la stessa password, anche se noi ormai sappiamo perfettamente che dobbiamo usare password diversi su ogni account.
1: Sì, mi raccomando, ma il numero della figlia con la data di nascita, perché basta poi guardare i social. Dice bene, la figlia si chiama Alice, nata nel 2004, e quella sarà la password. Cioè,
3: è così, bravissima, è proprio così. Troppo spesso presi vinti un po' dal fatto che poi le dobbiamo ricordare tutte queste password, cerchiamo delle scorciatoie.
1: No, ma io lo so bene perché lo faccio io, quindi ecco, no, vi ho dato una password, no, non è più quello, ho imparato a cambiarle.
3: Esatto, bravi. Dopo un anno con noi per forza,
1: sì, per forza.
3: Poi insomma ci tengo particolarmente.
1: Grazie.
3: Poi se abbiamo invece inviato un pagamento, inserito un dato finanziario, contattare subito il nostro istituto di credito, la banca, Poste, per bloccare la carta o la singola transazione. Dopodiché dobbiamo continuare a monitorare gli account, per esempio visualizzando il nostro estratto conto nei giorni successivi, e le attività di login di mail e social media. Perché?
1: Sì.
3: Perché potremmo notare accessi che non sono stati i nostri, quindi da parte di chi non è autorizzato. Se così è, dobbiamo andare a scollegare i dispositivi che sono sconosciuti. Ovviamente quando c'è invece il sospetto, il timore che ci abbiano rubato la nostra identità digitale, dobbiamo subito fare denuncia nei nostri uffici.
1: Certo,
3: quello è un reato molto grave, le persone si sostituiscono e possono fare con la nostra identità digitale numerosi altri reati, alcuni molto gravi. Quindi non, diciamo, perdiamo tempo, andiamo subito in un ufficio della polizia postale e andiamo a fare questa denuncia.
1: Ecco, ovviamente io proseguo con la lista delle truffe, no? Di ad esempio quella dei falsi profili della polizia di Stato, no? Che poi c'è un elemento anche innovativo della truffa, perché i criminali utilizzano le fotografie ufficiali, i simboli istituzionali, anche un linguaggio autorevole. Questo chiaramente aumenta la fiducia della vittima, dottoressa Strappato.
3: Questo aumenta, come dire, il fatto che noi immaginiamo che ci parla proprio quel tipo di istituzione, quel tipo di ente. Però dobbiamo sempre ragionare, ricordiamoci,
1: sì,
3: no?
1: Sì.
3: Perché quell'ente, quell'istituzione, parliamo della Polizia di Stato per esempio, non chiederà mai attraverso un messaggio di ricevere alcune informazioni, proprio non lo si fa. Quindi basta che noi ricordiamo la regola aurea, no? Quello che appare sul nostro dispositivo, il nome, il numero, non garantiscono mai l'autenticità di chi chiama, mai. E quindi se noi ci ricordiamo questa cosa, riusciamo a restare al riparo da queste modalità truffaldine.
1: Perfetto, perfetto. Lei rimane con noi durante tutta l'ora, dottoressa Strappato. Adesso
3: va bene,
1: ascoltiamo
3: va bene.
1: Insieme un po' di musica, quella bella che ci dà energia di Reso Radio. Vediamo cosa arriva.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: Eccoci qua, e stanno arrivando tanti messaggi dai nostri amici. Dottoressa Strappato, vado a leggere. Allora, Antonio che ci dice: ho ricevuto un sms truffa ATAC il 22 maggio per un ticket non convalidato, ma io non oblitero i biglietti poiché ho l'abbonamento annuale. Questa volta gli è andata male, truffatori. Antonio, poi: buongiorno, a me è capitato di ricevere un'email con richiesta pagamento pedaggio per la A2 del Mediterraneo, mi sono messo a ridere, saluti da Al. E ancora, è capitato il mancato pagamento della tangenziale di Napoli, però era il cronaggio della targa dello scooter, che poi è un 125, non poteva viaggiare in tangenziale, è riuscito a risolvere la truffa dopo anni. Lello Kawasaki. E poi ancora, dottoressa Strappato, però sono bravi, siete svegli, bravissimi, ci piace questa cosa. E poi il nostro amico invece che ci dice... sempre camionaro, dice: a me fanno paura le telefonate che possono clonare la voce. Allora, io adotto questo sistema, dottoressa, perché poi non so se è giusto, siccome ricevo anche tante telefonate per motivi di lavoro e molte volte sono telefonate anonime, no? Non numeri sconosciuti, io sto zitta.
2: Io
1: sto zitta, sì. Faccio parlare loro, che poi c'è il corriere che oramai lo sa che da 10 anni viene a casa, che oramai una volta gli ho detto: guarda, io sto zitta perché non riconosco il numero. Dice: signora Stilo, sono il corriere. Va bene, ok, ti rispondo. Perché oramai si avvia. Però io sto zitta, se vedo che chiudo, non dico pronto, sì, chi è, perché così è terribile, giusto, dottoressa Strappato? Mi conferma.
2: È una buona tecnica, perché un solo sì può metterci in realtà in qualcosa che ci può portare qualche difficoltà, quindi questa è una buona tecnica. E certamente ci sono tante persone che devono comunque rispondere per ragioni soprattutto legate alla professione, no? Che svolgono, quindi è una buona tecnica, un buon suggerimento. Comunque noi cerchiamo di interagire il meno possibile, ascoltiamo quello che ci viene detto. Se quello che ci viene detto è qualcosa che attiene il nostro lavoro, eccetera, ragionando sulle cose che ci vengono chieste, possiamo scegliere cosa fare, cosa non fare. L'importante, no, è quella dinamica proprio iniziale che ricordavamo. Tutto quello che ci viene chiesto con urgenza, insomma, quello non va mai
1: non
2: bene.
1: Va
2: noi
1: bene.
2: Restiamo sempre, come dire, nel possesso delle nostre facoltà mentali, riflettiamo. Che ci porremo
1: molta calma,
2: a
1: zen, riflettiamo.
2: Esatto,
1: a tra poco, dottoressa Strappato, a tra poco.
2: A più tardi.

0: Flamenco Paranoia, novità per Samurai J. Ora, come di consueto, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale, appunto per le nostre, riguardo le nostre autostrade ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, poche le notizie al momento attive, vediamole nel dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli. Qui tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano si è formata una coda perché stanno bruciando delle sterpaglie a bordo carreggiata. Sempre sulla 1, per un veicolo in avaria ormai rimosso, rimangono 2 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. In direzione nord, sempre sulla 1, tra Valdarno e Cisareggello, code a tratti, traffico intenso, 15 minuti il tempo di percorrenza sul tratto. La situazione della 14 Bologna-Taranto, ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Per fare quest'ultimo tratto si impiegano al momento circa 30 minuti. L'ultima segnalazione arriva dal tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Qui segnaliamo code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Sabina Style.
1: Eccoci, torniamo. Avete continuato a scriverci, anche a mandarci dei messaggi. Adesso, dottoressa Strappato, gliene faccio ascoltare uno.
2: Buongiorno Isoradio, speriamo che potete riuscire a darmi una risposta. Io oramai è un mese che mi arrivano almeno dalle 10 alle 20 telefonate al giorno.
1: Cioè,
2: assurdo. Sono più che disperato, sono arrabbiatissimo perché questi insistono. Io ho provato ad attaccarli, mi richiamano subito e la cosa che fa sorridere è che mi hanno mandato un messaggio dove c'era scritto: ciao papà, memorizza questo numero su WhatsApp, perché sì. Non mi ricordo che c'era scritto, ma io per
1: il
2: fortuna
1: mio telefono
2: mia figlia
1: è rotto,
2: mi chiama,
1: chiamo
2: certo. E non poteva essere mia figlia, ma capite che io ho una figlia che vive a Mosca. Se fosse stato uno un po' imbranato sarei andato anche in apprensione, avrei subito fatto quello che mi diceva la telefonata, però per fortuna io, sapendo che mia figlia mi chiama papà, poi comunque sia, ho fatto subito.
1: Interrompo allora, Augusto, eccoci Augusto.
3: Quante cose possiamo dire sulla base di questo messaggio? Sì. Innanzitutto dobbiamo dire questo. È giusto quello che il nostro ascoltatore osserva: mia figlia sta da un'altra parte, non vado in preoccupazione, non vado nel panico, però noi dobbiamo sempre capire che questi messaggi vengono inviati a moltissime persone, e quindi possono attecchire su quelle persone invece che hanno magari la figlia esattamente nella situazione in cui il truffatore dice che la persona è, quindi può essere tratto in inganno. Questo vale per tutte le truffe,
1: sì.
3: Vale per quelli del pagamento autostradale, di una tratta di strada che magari io non ho mai percorso, però un altro sì, vale per tutti quelli che magari quel giorno non hanno preso l'autobus e quindi non possono aver mancato di pagare, no?
1: Certo.
3: Il biglietto elettronicamente, però tanti altri.
1: Ecco,
3: sì.
1: Forse quella delle prestazioni sanitarie può trarre in inganno, no? Perché uno dice: vabbè, l'ho pagato, forse non è andato a buon fine, chissà, no?
3: Sì, quando... Ma in realtà tutte possono.
1: Tutte, non a caso funzionano tutto. Purtroppo, certo.
3: Sì, perché ripeto, sul grande numero c'è sempre qualcuno che quella cosa poi la fa. Anche quel qualcuno dobbiamo porlo nella posizione di riuscire a stare al riparo da quella truffa, ragionando come abbiamo imparato a fare, e cioè tutto quello che è urgente, tutto quello che è un link che io posso verificare, abbiamo visto oggi che non è il link corretto, tutto quello che mi si chiede come informazione che l'ente invece di pagamento vero non chiederebbe mai con quelle modalità, o la istituzione, per esempio Polizia di Stato, non chiederebbe mai con quella modalità, mi fa capire subito che io quella cosa non la devo fare. Per le telefonate delle quali siamo, come dire, ossessionati tutti, perché arrivano veramente a tutti, noi possiamo sempre inserire la nostra utenza telefonica sul registro delle opposizioni. Al momento non funziona proprio
1: così. No, esatto, infatti, confermo.
3: Questo lo devo dire,
1: sì.
3: Però un pochino la situazione migliora. Dobbiamo rinnovare questa iscrizione, la dobbiamo rinnovare ogni tanto,
1: sì.
3: Perché in questo modo, come dire, riusciamo a evitarne un po',
1: sì.
3: E già questo è qualcosa, e poi soprattutto dobbiamo non rispondere quando possiamo farlo, perché il nostro lavoro non ci impone invece di dover rispondere, perché magari dobbiamo rispondere anche a chi non conosciamo, immagino insomma chi fa il giornalista, chi fa il mio lavoro,
1: così,
3: eccetera.
1: Infatti.
3: Non ci possiamo esimere dal rispondere. Per tutti quelli che possono evitare,
1: evitassero. Dottoressa, il nostro amico Mr. Funk, che ci ha mandato adesso uno screenshot: pagamento Amazon di 751, se non riconosci la transazione contatta al servizio antifrode 377 eccetera eccetera, c'è questo numero, quindi insomma è un continuo, veramente
3: un continuo. Sì. Beh, loro fanno bene il loro lavoro, questa è la verità.
1: Sì,
3: è quella di cercare
1: sì.
3: di realizzare profitti, punto.
1: Quindi però,
3: noi dobbiamo fare altrettanto bene la nostra difesa, cercando di ragionare sulle cose.
1: Ecco, quindi regole universali di difesa, siamo veramente in chiusura. Non cliccare link sospetti, verificare sempre il mittente, usare canali ufficiali, sempre solo i canali ufficiali. Non condividete OTP o password, non effettuate bonifici urgenti, diffidate dalle richieste immediate e poi contattate direttamente enti e banche. E alla fine, formazione commissariato di PS Online. Con la dottoressa Barbara Strappato, magari accanto scrivete: noi siamo radioascoltatori ascoltatori di Raiso Radio, quindi abbiamo priorità. No,
3: esatto,
1: scherzo.
3: Esatto. Così,
1: scherzo,
3: come dire,
1: dottoressa.
3: Facciamo una sorta di, no, di anche di anche per vedere poi, no, quando questo accade, perché devo dire che le segnalazioni sono aumentate sicuramente da quando ne parliamo così spesso,
1: sì,
3: anche per radio.
1: Sì.
3: Ecco, questa è una cosa molto buona.
1: Certo.
3: Perché, tra l'altro, certo, perché in questo modo non solo chi si accorge, come dire, si fa anche carico degli altri, no? E dice: guardate, c'è questo fenomeno, noi lo scriviamo gli alert e cerchiamo di informare il più possibile,
1: ecco,
3: le persone.
1: No, devo dire che poi a me piace proprio particolarmente complicare la vita ai truffatori, quindi ogni lunedì sono
0: noi.
1: Qui con la polizia postale. Grazie dottoressa, grazie.
3: Arrivederci, buona giornata.
1: Grazie, ma
3: buona
1: poi
3: giornata.
1: Soprattutto domani, buona festa alla Repubblica Italiana, cari amici,
3: buona
1: compie 80 anni, tra l'altro
3: buona
1: la RAI, esatto, dedica all'evento tante iniziative editoriali proprio per celebrare la festa del 2 giugno. Onoriamo il passato, costruiamo il presente e proteggiamo il futuro della nostra Repubblica. Vita, viva l'Italia! Buona festa a tutti, ancora grazie alla dottoressa Barbara Strappato. Noi ci risentiamo mercoledì. Ciao a tutti.
4: Olha che coisa mais linda, mais cheia di graça, è la menina che vem, che passa, un doce balanço, caminho do...

0: ore 13.
1: GR1.
2: Israele, Libano, Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut. Dopo la Francia anche la Germania dice no all'escalation. Oggi riunione d'urgenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Stati Uniti, Iran, trattative in stallo e attacchi incrociati. Teheran al fianco del paese dei cedri. Tregua condizione per il cessate il fuoco. Verso il 2 giugno Mattarella, il voto segnò la svolta della Repubblica e ricorda il contributo delle donne. Alle 18 il saluto al corpo diplomatico, speciale su Radio 1, stasera il concerto. Giugno, mese di scadenze fiscali per l'imposta municipale sugli immobili, novità sulla seconda in alcuni comuni, atteso gettito record. La mamma non ha mosso un dito, l'orrore subito dalla bimba morta a Bordighera nel racconto della sorellina. Mercoledì gli interrogatori per la donna e il suo compagno. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il Grand Tour La vita è adesso per una polmonite acuta. L'artista in un video sui social, decisione dolorosa ma per i concerti devo stare bene. Tennis, al Roland Garros, tre azzurri per conquistare i quarti di finale. In campo Flavio Coboli avanti di 2-7-0 sullo statunitense Svaida. Italiani protagonisti anche nei motori, moto mondiale e Formula 1 al vertice delle classifiche, sventola il tricolore.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Let's Dance, David Bowie, con questo brano iconico del 1983. Sono le 13.06, Rai Isoradio, destinazione pomeriggio, il microfono Fabio Carriero, che in questo spazio vi terrò compagnia fino alle intorno alle 15. Allora, qualche aggiornamento riguardo le nostre strade, il traffico, e andiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove incontriamo ancora del traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria circa un chilometro dopo lo svincolo di Firenze-Certosa a 1 Milano-Napoli. Siamo all'altezza del chilometro 56 in direzione di Siena. Spostiamoci in Piemonte sulla 32 Torino-Bardonecchia, dove abbiamo delle code a causa di traffico intenso tra lo svincolo della circonvallazione di Ul e lo svincolo di Bardonecchia, appunto, in direzione della stessa Bardonecchia. Siamo tra il chilometro 62 e il chilometro 72. Andiamo sulla A8 Milano-Varese, dove incontriamo una coda di 2 km per un incidente tendente ad aumentare tra gli svincoli di Legnano e quello di Origio Ovest in direzione sud per chi viaggia verso Milano, più precisamente tra il chilometro 16 e il chilometro 13.500. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove anche qui troviamo una coda per un veicolo fermo in avaria, una coda di 3 km tra gli svincoli di Sasso Marconi Nord e quello di Sasso Marconi in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, sulla A12 Genova-Rosignano, una coda di 1 km per un veicolo fermo tra gli svincoli di Genova-Nervi e quello di Recco in direzione sud per chi viaggia verso Livorno, tra il chilometro 11.500 e 16.200.

Magnetic dai The Bausa, questo gruppo che arriva direttamente dalla penisola scandinava, più precisamente dalla Norvegia, novità appunto per questo trio pop norvegese. Andiamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove troviamo il traffico rallentato a causa di un incidente poco prima dell'incrocio di Colico Trivio Fuentes in entrambe le direzioni. Siamo all'altezza del chilometro 93 e 800. Ci trasferiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove è stato rimosso in realtà il copertone in terza corsia su questa autostrada tra gli svincoli del Bivio A1 fine con Planare Piacenza e lo svincolo del Bivio A1 diramazione Fiorenzuola in direzione sud verso Bologna. Si sta risolvendo la coda a tratti di circa 3 km sulla A10 Genova Ventimiglia tra gli svincoli di San Bartolomeo e quello di Albenga in direzione est per chi viaggia verso Genova, quindi tra il chilometro 94 e 91 la coda qui si sta appunto dissipando. Risolto anche l'incendio sulla A1 Milano-Napoli, erano delle sterpaglie che bruciavano tra gli svincoli del Bivio A1 A15 Parma La Spezia e lo svincolo di Fidenza. L'incendio provocava diciamo una cattiva visibilità in entrambe le direzioni. Comunque è stato risolto e questo problema non sussiste più. Sulla A14 Bologna-Taranto abbiamo delle code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli di Imola e quello di Castel San Pietro in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. E infine una segnalazione sulla 23 Palmanova Tarvisio, attenzione ad una manifestazione che può provocare disagi in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Gemona Osoppo e quello di Carnia. Siamo tra i chilometri 44 e 900 e 59 e 600.

certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Dai, questo è l'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026 che partiranno il prossimo 11 giugno. Per la prima volta questi mondiali vedranno coinvolti tre paesi. Le partite si verranno disputate in tre paesi diversi: Canada, Stati Uniti e Messico. Allora andiamo a vedere qualche informazione riguardo le autostrade e andiamo sulla A26 Genova Gravelluna Toce, dove abbiamo un chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra gli svincoli di Baveno e quello di Carpugnino in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri. La coda è di circa appunto un chilometro e più precisamente siamo tra il chilometro 194-300 e 189-600 appunto in direzione sud verso Genova Voltri. Ci trasferiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove abbiamo un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Magliano Sabina e quello di Ponzano Romano in direzione sud per chi viaggia verso Roma, all'altezza del chilometro 510 e 700. Ci trasferiamo sulla A12 Genova-Rosignano. Avevamo già detto prima questo incidente tra gli svincoli di Genova Nervi e Recco e sono coinvolte tre auto in direzione sud per chi viaggia verso Livorno. Siamo all'altezza del chilometro 13. Torniamo sulla A1 Milano-Napoli, dove abbiamo un veicolo fermo in avaria, si tratta di un'auto, tra gli svincoli del nodo A1 a Cerra Fragola e quello del Bivio 1 a 16 Napoli-Canose in direzione sud per chi viaggia verso Napoli appunto. E poi torniamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove le code per traffico intenso sono arrivate a 2 km e siamo tra lo svincolo di circonvallazione di Ul e quello di Bardonecchia in direzione appunto della stessa Bardonecchia, più precisamente tra i chilometri 62 e 72 e 200.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Crocodile Rock, un classico di Elton John del 1973, alle 13:33 su Rai Isoradio, destinazione pomeriggio. Andiamo sulla 10, Genova Ventimiglia, dove incontriamo delle code a tratti per circa 4 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione est. Per chi viaggia verso Genova, siamo all'altezza del chilometro 68.300 fino al chilometro 58. E ci spostiamo a sud in Puglia, sulla 14 Bologna-Taranto. Attenzione a del fumo per a causa di un incendio tra gli svincoli di Foggia zona industriale e quello di Cerignola Est. Siamo all'altezza del chilometro 580 e 400. Spostiamoci ora sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo dei materiali dispersi, quindi prestare attenzione, tra gli svincoli di Via Campana e quello di Astroni in direzione est verso l'allacciamento con la diramazione di Capodichino. Più precisamente, quindi, siamo all'altezza del chilometro 4. Sulla A1 Milano-Napoli abbiamo attenzione a un veicolo fermo o in avaria in galleria, quindi prestare attenzione, tra gli svincoli di Sasso Marconi e quello col bivio A1 variante di Valico in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E infine sulla A8 Milano-Varese, attenzione ad la segnalazione di un incidente tra gli svincoli del bivio A8 tangenziale ovest di Milano e quello di Milano Nord in direzione sud per chi viaggia verso Milano. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 5 e 700.

Fabio Rovazzi, Volare, in questo pezzo con la collaborazione di Gianni Morandi. Allora andiamo sulla 26 Genova Gravellona Toce. Il traffico è bloccato tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova per un camion che ha preso fuoco al chilometro 189-600. Segnaliamo inoltre un chilometro di coda a partire dalla statale 34 del Lago Maggiore. A chi è diretto verso Genova consigliamo di uscire a Baveno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Carpugnino. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso, quindi prestare attenzione. Il camion ha preso fuoco sulla carreggiata sud verso, per chi viaggia verso Genova Voltri. E andiamo sulla A8 Milano-Varese, dove appunto è segnalato un incidente tra il BV8 tangenziale ovest di Milano e Milano Nord in direzione sud per chi viaggia verso Milano. 4 km di code a tratti sono segnalate sulla A10 Genova Ventimiglia tra gli svincoli di Pietra Ligure e Orco Feglino in direzione est per chi viaggia verso Genova. Risolto invece l'incidente in cui erano coinvolte tre auto sulla A12 Genova Rosignano tra gli svincoli di Genova Nervi e quello di Recco in direzione sud per chi viaggia verso Livorno, e un altro incidente è stato risolto anche sulla A24 Roma Teramo all'altezza dello svincolo di Valle Aterno in direzione ovest per chi viaggia verso Roma, più precisamente al chilometro 99.

Justin Timberlake, No Angels, alle 13.50, Rai Isoradio, destinazione pomeriggio. Allora, andiamo sulla strada statale 309 Romea, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di un incidente poco prima dell'incrocio Mestre Ovest svincolo rotatorio a Marghera, in entrambe le direzioni prestare attenzione, siamo all'altezza del chilometro 127. Ci spostiamo ora in Lombardia sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove incontriamo ancora del traffico bloccato a causa di un incidente poco prima dell'incrocio Colico Trivio Fuentes, prestare anche in questo caso attenzione in entrambe le direzioni, siamo al chilometro 93 e 800. Facciamo un salto in Sicilia sulla strada statale 113 settentrionale Sicula, dove incontriamo del traffico rallentato anche in questo caso a causa di un incidente circa 1,5 km dopo l'incrocio con San Filippo del Mela in direzione Messina, siamo all'altezza del chilometro 39. Ci spostiamo ora sulla A1 Milano-Napoli, dove si è risolto, è stato rimosso in realtà il veicolo fermo in avaria, in galleria, nel tratto tra gli svincoli di Sasso Marconi e quello col BB1 variante di Valico in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E infine code a tratti per 4 km sulla A10 Genova-Ventimiglia tra gli svincoli di Pietra Ligure, scusate, e quello di Orco Figlino in direzione est per chi viaggia verso Genova, siamo in un tratto compreso tra i chilometri 66 e 61 e 500.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci, studio, buon pomeriggio. Israele e Libano, sale la tensione. Netanyahu ordina all'esercito di colpire la periferia meridionale di Beirut per, dice, eliminare le roccaforti di Hezbollah e ricostabilire la sicurezza. Stasera la situazione è sul tavolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, riunito in una seduta di emergenza dopo che l'esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort in territorio libanese. E mentre la trattativa fra Stati Uniti e Iran resta in stallo, Teheran afferma: violare la tregua nel paese dei cedri è violarla ovunque, punta il dito contro Washington e Tel Aviv come responsabili. Secondo Axios, i Pasdaran avrebbero esortato Hezbollah ad aumentare la tensione per conquistare un vantaggio negoziale nei colloqui per il cessate il fuoco. 80 anni della Repubblica. In una lettera ai prefetti, il presidente Mattarella ricorda che il voto del 2 giugno 1946 pose le basi del nuovo patto civile fondato su libertà, uguaglianza e solidarietà. Compito della Repubblica, sottolinea, è rafforzare la fiducia fra istituzioni e cittadini. Questa sera al Quirinale il tradizionale concerto e discorso al corpo diplomatico che seguiremo con uno speciale dalle 18. Ebola, allarme rientrato a Cagliari, è risultato negativo il test su un uomo tornato dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute ribadisce che il rischio in Italia resta molto basso. Posticipato al 2027 il Grand Tour La Vite Adesso di Claudio Baglioni. L'annuncio con un video sui social da parte del cantante che ha una polmonite. Scelta dolorosa, ma per i concerti devo stare bene. Tennis, giornata azzurra a Roland Garros con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Fabio Coboli sfida l'americano Svaida, Matteo Berrettini affronta l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi se la vede con lo statunitense Tiafoe. In corso il match di Coboli, dopo aver ceduto il terzo set al tie break, l'azzurro è avanti nel quarto parziale, 4-1, e vede avvicinarsi i quarti di finale. La linea Un giorno da pecora, il GR1 torna alle 15.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: domenica.
1: Buona domenica, novità per Saif alle 14.06 su Rai Su Radio, destinazione pomeriggio. Allora andiamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove la notizia positiva è che si sta risolvendo il problema causato dal camion che era andato in fiamme al chilometro 189.600 in direzione sud verso Genova Voltri, e che aveva causato una coda al momento di circa un chilometro, ma comunque la situazione è in via di risoluzione. Andiamo invece sulla 8 Milano Varese, dove incontriamo una coda di circa 2 chilometri tendente ad aumentare a causa di un incidente tra gli svincoli di Legnano e quello di Origio Ovest in direzione sud per chi viaggia verso Milano. Ci trasferiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove abbiamo il traffico rallentato per un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Bologna Fiera e quello col bivio A14 raccordo 1 Bologna-Casalecchio in direzione nord per chi viaggia verso l'autostrada Milano-Napoli. Risolto l'incendio che provocava del fumo sulla 14 Bologna-Taranto tra Foggia, zona industriale Cerignola Est, e che causava cattiva visibilità ovviamente in entrambe le direzioni. È stato rimosso anche il camion in prima corsia in galleria sulla 1 Milano-Napoli tra gli svincoli del bivio 1 variante di Valico e quello di Calenzano in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E ora, come tutti i giorni a quest'ora, la rubrica di natura, ambiente e tanto altro condotta e curata da Chiara Giallonardo, Io Chiara e il Green.
2: Io Chiara e il Green.
3: No, io Chiara e il Green.
2: Ah, quindi tu Chiara e il Green.
3: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
2: Io Chiara e il Green.
3: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
2: Un programma di Chiara Giallonardo.
3: Bentrovati cari amici di Rai Su Radio, buon lunedì, buon viaggio a voi che siete alla guida. Quella di oggi è una puntata speciale perché è un nuovo mese che inizia, è il mese di giugno, e noi abbiamo deciso di iniziare veramente col piede giusto. Infatti oggi ci occuperemo di piante che in questo periodo più che mai sono fondamentali per noi, perché ci offrono con le loro chiome un po' di ombra, un po' di fresco. Ma quando non ci sono gli alberi, che cosa possiamo fare? Ci possiamo rinfrescare con un gelato, e anche i gelati a loro modo saranno protagonisti sostenibili di questa puntata. Iniziamo tra pochissimo, ma subito la nostra musica.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Io Chiara il Green.
2: Iniziamo questa settimana e questo mese portandovi in un mondo davvero fantastico eppure così reale. Lo facciamo con una scrittrice, giornalista scientifica, conduttrice, autrice televisiva, lei è Alessandra Viola. Buon pomeriggio e benvenuta.
3: Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
2: Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, perché insomma i suoi lavori di divulgazione hanno fatto il giro del mondo. Lei ha saputo raccontare e appassionare milioni di persone sul mondo vegetale, sulla tutela dell'ambiente, e continua a farlo ogni giorno anche all'Università a Milano, insomma, con i giovani che hanno l'opportunità di farsi raccontare la natura da una professoressa come lei. Io oggi vorrei fare una chiacchierata, se lei è d'accordo, partendo dai suoi libri, perché recentemente lei ha pubblicato Piante da Record, il libro dei primati del mondo vegetale, e immagino che più tardi parlando di questo libro ci divertiremo molto, perché alcuni primati sono davvero molto molto curiosi, ma i titoli dei suoi libri in realtà offrono degli spunti straordinari. E allora, se lei è d'accordo, io partirei dal primo, intitolato Verde Brillante, sensibilità e intelligenza del mondo vegetale. E qui francamente la parola intelligenza ci fa un po' drizzare le antenne, perché francamente ci siamo ormai convinti che gli animali siano esseri senzienti, ma quando si guarda al mondo vegetale francamente c'è sempre ancora qualche dubbio. Perché non riusciamo a guardare alle piante come degli esseri intelligenti?
3: Ma guardi, intanto la questione parte, come in tutti questi casi, dalla definizione che diamo di intelligenza, che quando ci pensiamo ci sembra molto chiaro che cosa sia essere intelligenti. Poi in realtà, se ci confrontiamo per esempio con la teoria delle intelligenze multiple o con le tante definizioni differenti che esistono di intelligenza, ci rendiamo conto che di intelligenze ce ne sono tante. Ci sono, che ne so, quella logico-matematica, quella linguistica, quella motoria, ci sono veramente tantissimi tipi già tra gli esseri umani, figurarsi negli animali e perché no anche nelle piante. Se noi adottiamo una definizione di tipo evoluzionistico e diciamo che l'intelligenza è semplicemente la capacità di risolvere i problemi, e così come si dice in questo ambito, allora ogni essere vivente non può che essere intelligente, perché la vita è complicata, è complessa e c'è sempre bisogno di intelligenza per riuscire a cavarsela, a capire come risolvere i mille problemi che ci presenta.
2: No, poi mi consenta la battuta, ma io sfido qualunque essere umano a risolvere tutti i suoi problemi senza muoversi.
3: Esatto.
2: Come fanno le piante.
3: Esattamente. Il tema poi è che noi facciamo fatica a renderci conto che le piante sono intelligenti perché non hanno un cervello. Però è anche vero che la mancanza di questo organo unico, appunto, che è il cervello, che per noi è deputato, insomma, al pensiero razionale, è sopperita dalla presenza di tanti altri piccoli centri che già Darwin aveva individuato, che si trovano sugli apici radicali, cioè sulla punta delle radici. E questi apici radicali sono tutti in rete tra loro, nelle radici, come una specie di rete internet, ognuno con una piccolissima potenza di calcolo che però si somma alle altre lì accanto. E chiaramente le piante sono molto differenti da noi, ci vuole un po' di slancio anche dell'immaginazione, non so, per comprendere questi esseri viventi così straordinari, però ridurli ad esseri viventi così passivi, insomma, meccanicamente in relazione con la realtà, soltanto appunto con delle fasi di azione e reazione.
2: Non ci fa onore, non ci fa onore,
3: no,
2: noi che ci consideriamo
3: onore,
2: così intelligenti. Invece diciamo che un po' uno sforzo di fantasia l'ha fatto lei nel titolo del suo libro Flower Power, e qui insomma già ci viene il buon umore, e qui si parla di piante e dei loro diritti. Ecco, francamente quello dei diritti è sempre un tema spinoso, e quando si parla di piante ancor di più, perché francamente, a giudicare anche da quello che vediamo ogni tanto intorno a noi, i diritti delle piante vengono calpestati ogni giorno.
3: Esattamente come lei dice, vengono calpestati perché noi pensiamo che le piante non ne abbiano. Quando io ho iniziato a parlare di diritti delle piante, la gente rideva e sghignazzava anche piuttosto apertamente, e sulle prime mi sono pure un po' dispiaciuta di questo atteggiamento. Poi, continuando a studiare, ad approfondire il tema, mi sono resa conto che nei secoli gli esseri umani si sono sempre relazionati così rispetto agli esseri viventi ai quali non avevano ancora riconosciuto dei diritti. Per esempio, gli uomini ai quali nel 600, nel 700 avessero suggerito che le donne potevano avere gli stessi loro diritti, no? Potevano fare, che ne so, come lavoro il giudice, per esempio, che avrebbero potuto un giorno essere presidenti di uno Stato, senz'altro avrebbero riso, hanno riso, così come abbiamo riso pensando che avessero dei diritti i bambini tanto tempo fa, quando non ne avevano, o gli animali. E quindi non c'è niente di strano, in ogni epoca siamo stati sempre convinti che i diritti appartenessero soltanto a chi li aveva già in quel periodo. Invece, se osserviamo un po' questa cerchia della nostra considerazione morale, ci accorgiamo che nel tempo è soggetta ad oscillazioni, a cambiamenti, e in generale nel lungo periodo è soggetta ad allargarsi.
2: Io direi che parlare di piante, professoressa Viola, ci sta aiutando moltissimo a fare delle riflessioni sul nostro modo di essere. Allora, riflettiamo, mentre la professoressa Viola rimane insieme a noi. Io però prima devo dare la linea alla regia.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Rai su Radio.

0: Chaperone Pink Money Club. Dunque, prestare attenzione, una segnalazione arrivata da pochissimo sulla 14 Bologna-Taranto all'altezza dell'uscita di Cesena, c'è un veicolo contromano, quindi prestare attenzione, non è specificata la direzione, comunque in entrambe le direzioni prestare la massima attenzione, siamo all'altezza del chilometro 99 700. Andiamo adesso sulla A26 Genova Gravellona-Toce, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova per un ripristino a causa dell'incidente al chilometro 189 600. Dopo l'uscita obbligatoria a Baveno, dove si segna la coda, per i soli veicoli leggeri, scusate, percorrere la strada statale 33 del Sempione e rientrare in autostrada al Carpugnino. Per i mezzi pesanti rientrare ad Arona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrada per l'Italia, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco con tutti i mezzi di soccorso. Andiamo sulla A12 Genova Rosignano, dove è segnalato un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Genova Nervi e Recco in direzione sud verso Livorno. Abbiamo poi un veicolo fermo in avaria anche sulla A4 Torino-Trieste tra gli svincoli di Brescia Ovest e Castegnato in direzione ovest per chi viaggia verso Milano. Attenzione a dei materiali dispersi sulla 14 Bologna-Taranto, all'altezza dello svincolo dell'uscita di San Benedetto del Tronto. Per chi proviene da Pescara, siamo all'altezza del chilometro 311 e 700. E poi troviamo un altro veicolo fermo, quindi prestare attenzione sulla tangenziale di Napoli, tra lo svincolo di zona ospedaliera e quello di Camaldoli in direzione ovest per chi viaggia, per chi procede verso Pozzuoli. E infine restiamo sulla tangenziale di Napoli, dove è segnalato un incidente tra gli svincoli di Agnano e quello di Italia 90 in direzione Capodichino. Un'ultima segnalazione sulla 16 Napoli-Canosa, un incidente all'altezza dello svincolo di Calaggio Nord in direzione ovest verso Napoli, all'altezza del chilometro 106 e 500.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi continuiamo a parlare di piante, lo stiamo facendo in un modo nuovo, mettendo in discussione noi stessi, grazie alle riflessioni che sta facendo insieme a noi la professoressa Alessandra Viola, scrittrice, giornalista, scientifica, conduttrice, autrice, insomma chi più ne ha più ne metta. E stiamo chiacchierando a partire dai titoli dei suoi libri che ci portano ognuno a una riflessione diversa. Per esempio ce n'è uno intitolato Chiedi a una pianta come semi, alberi e fiori ci insegnano a essere felici. Ma professoressa, veramente, cioè il genio della lampada è una pianta?
3: Secondo me sì, e in realtà gli antichi un po' questa cosa già la sapevano e avevano proprio questa...

0: La consapevolezza, come appare da alcuni scritti, che dagli alberi, dalle piante, dai boschi si potesse imparare, addirittura, che ne so, c'è Bernardo da Chiaravalle che dice troverai nei boschi cose che nessun maestro ti potrà mai insegnare, no? E noi abbiamo proprio perso un po' questa relazione con il mondo vegetale e questa capacità di interrogarlo. E allora io, in sede a una pianta, mi sono chiesta in che modo sia possibile recuperare questa relazione, che senz'altro è ancora esistente, diciamo, è ancora esperibile anche, con, anche nella nostra attuale realtà così profondamente snaturata. E ho inventato anche degli esercizi vegetali ispirati agli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola per provare appunto.
1: Io vorrei fare subito un esercizio, professoressa. Come funziona?
0: Come funziona un esercizio?
1: Certo.
0: Ma ce ne sono moltissimi. Alcuni sono basati semplicemente sull'osservazione, diciamo sull'atto di metterci in relazione attraverso lo sguardo, però uno sguardo non passivo, ma uno sguardo indagatore, uno sguardo che si poggia sull'altro per esplorarlo, per analizzarlo, perché noi queste piante, anche quando diciamo che non abbiamo il pollice verde, no, così semplicemente, è perché non le guardiamo, perché la pianta spesso ci dice tutto di sé, se ha sete, se ha troppo sole, se ha poco sole, basta insomma un pochino stare a guardarla. E poi quando invece ci accade, non so, forse sarà capitato anche a lei, di parlare con qualcuno che questo pollice verde ce l'ha, ci rendiamo conto che le piante proprio entrano in una comunicazione profonda con le persone, ed è il motivo per il quale alcuni ci parlano.
1: È così. Siamo noi che molte volte le guardiamo e le consideriamo un po' di sfondo, no? Anche quando percepiamo la loro bellezza non gli riserviamo l'attenzione che invece meriterebbero. E allora qui veniamo, professoressa, al suo ultimo libro, Piante da Record, il libro dei primati del mondo vegetale. Qui ci sono delle piante alle quali non si può non prestare attenzione, perché loro letteralmente ce la chiedono, ce la richiamano, perché sono straordinarie. Ci vuole fare qualche esempio?
0: Ma guardi, io ho scritto questo libro proprio per giocare, per divertirmi, perché noi abbiamo i Guinness dei primati, no? E poi siamo disposti ad ammettere che ne so, l'essere vivente più pesante del mondo, quello più alto del mondo, quello più veloce del mondo, siano tutti quanti degli animali, no? Pensiamo subito, che ne so, alla giraffa, alla balena, all'elefante, all'ippopotamo. Ogni tanto faccio questo gioco con i bambini. In realtà tantissimi di questi primati non spettano agli animali, ma spettano alle piante, non so. L'essere vivente più alto del mondo è una sequoia, non è una giraffa.
1: Ma dove vive, per curiosità, professoressa, questa sequoia?
0: Vive in California, in questo meraviglioso bosco, per l'appunto, di sequoie, che detiene tantissimi record, che è abitato da questi giganti incredibili. Pensi che questa sequoia, che è appunto la più alta del mondo, è talmente rara e importante che la sua ubicazione esatta è stata tenuta segreta. Perché altrimenti, considerando come siamo fatti noi esseri umani, andremo tutti a farci selfie lì, a calpestare le sue radici, forse a incidere le date sulla sua corteccia, no?
1: Bene, insomma, non me l'aspettavo, francamente, degli americani, tanta discrezione, ma meno male, ne sono felice.
0: E poi abbiamo, non so, il seme più pesante del mondo, che può pesare fino a 50 kg, abbiamo piante calde, piante talmente urticanti da provocare dolori atroci, piante velocissime, più veloci di un battito di ciglia, molto più veloci di un battito di ciglia.
1: Ho capito e hanno capito i nostri ascoltatori che c'è da divertirsi, c'è da leggere tantissime curiosità in questo Piante da Record, il libro dei primati del mondo vegetale, edito da Apoca, scritto dalla professoressa Alessandra Viola, che io ringrazio moltissimo per essere stata con noi. Abbiamo fatto una bella chiacchierata sul mondo vegetale e così in bellezza noi ci salutiamo, e prima di voltare pagina ovviamente ci lasciamo con un po' di musica.

0: Eccoci qui, le vibrazioni. Dunque, ripeto, era di una segnalazione di un po' di minuti fa, ancora non è stata smentita, comunque ancora risolta. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove c'è un veicolo contromano all'altezza dell'uscita di Cesena. Prestare attenzione in entrambe le direzioni dell'autostrada.
1: Rai Isoradio.

0: Io Chiara il Green.
1: È il primo giugno, l'estate è già arrivata da qualche giorno e quindi direi che è proprio il caso di rinfrescarci un po' con un bel gelato, e lo facciamo idealmente chiacchierando con il presidente di IGI, l'Istituto del Gelato Italiano, il dottor Michelangelo Giampietro. Buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, lei presidente, tra le altre cose, è anche un medico specialista in medicina dello sport e in scienze dell'alimentazione. Prima di parlare anche del gelato, insomma, del rapporto che abbiamo noi con questo alimento, vorrei chiederle un po' di ripercorrere brevemente la storia di IGI, quindi dell'Istituto del Gelato Italiano, per capire un po' che cos'è e che obiettivi si prefigge.
2: L'Istituto del Gelato Italiano nasce nel 1991 e furono le aziende principali italiane produttrici di gelato che decisero di riunirsi fondando questo istituto per promuovere la ricerca sul prodotto, migliorare le conoscenze del pubblico, migliorare le qualità del prodotto e diffonderne le buone qualità, in modo tale anche da sfatare alcuni miti falsi, delle fake news che negli anni sul gelato in qualche maniera si sono realizzate. In questo senso, pochi anni dopo la creazione dell'Istituto del Gelato Italiano, le aziende nel 1993 decisero di dotarsi di un disciplinare, un accordo spontaneo tra le aziende, non dovuto dalle norme e dalle regole né italiane né comunitarie, attraverso il quale le aziende si impegnavano a garantire degli standard di produzione di qualità elevata, di materie prime elevate, e quindi cercare di dare al consumatore un prodotto quanto più sano, quanto più igienico e quanto più in linea possibile con il piacere del mangiare e allo stesso tempo le corrette abitudini alimentari.
1: Allora, voi che ci state ascoltando avrete capito che in Italia il gelato è una cosa seria, tanto seria che lo scorso 28 di maggio sono nati i primi stati generali del gelato italiano e in concomitanza anche il primo Happy Stecco Day. Presidente, ci racconti qualcosa in più?
2: È stata una bellissima giornata, una bella iniziativa sempre voluta dall'Istituto del Gelato Italiano per la promozione del gelato confezionato e per riunire in una giornata dedicata interamente a questo prodotto molto importante nell'economia e anche nell'alimentazione degli italiani, promuovendo anche questa giornata nazionale che si ripeterà tutti gli anni, appunto l'Happy Stecco Day, per riunire in un forum le aziende, ovviamente una serie di esperti sia della nutrizione sia di altre discipline attinenti, gli stakeholders cosiddetti, la stampa, la comunicazione, in modo tale che questo prodotto nelle sue varie forme possa avere sempre una maggiore rilevanza e una maggiore conoscenza tra il pubblico, siano essi i consumatori, siano essi anche delle categorie particolari, che per noi è importante ovviamente quella anche della comunicazione, perché ci aiuta a trasmettere ai consumatori le informazioni più corrette sul prodotto gelato confezionato.
1: Allora presidente, aiutiamo gli ascoltatori a conoscerlo più da vicino il gelato, ricordiamo un po' la storia del gelato italiano.
2: Beh, il gelato italiano nasce molti secoli fa, subito dopo il Medioevo, possiamo dire, con delle prime forme di gelato. Qualcuno addirittura attribuisce ad una esperienza derivata dalla cultura gastronomica araba, che lo portarono nelle loro guerre di conquista del sud, in Sicilia in particolare, e poi ebbe una maggiore, sempre crescente evoluzione fino ad arrivare quasi ai nostri giorni, quando in Italia per primo venne creata una apparecchiatura, una macchina per produrre il gelato confezionato. Qualcuno poi lo ha anche esportato all'estero, Francia, a Parigi in maniera particolare, e da allora il gelato ha sempre avuto un crescente, sempre maggiore successo, sia di pubblico sia, possiamo dire, di critica.
1: Tra poco ne parliamo, perché come si possa criticare una cosa buona come il gelato, francamente ci viene difficile da pensare. Ne parliamo ancora tra poco con lei, Presidente. Prima però le facciamo ascoltare un po' della nostra buona musica.
0: Risolta la criticità sulla 14 Bologna-Taranto all'altezza dello svincolo di Cesena, causata da un veicolo contromano, quindi la situazione è stata comunque risolta. E ora What is Love, un brano degli anni 80 di Howard Jones.

0: studio Chiara Il Green.
1: Noi siamo ancora in diretta con il presidente dell'Istituto del Gelato Italiano, il dottor Michelangelo Giampietro, e dico dottore perché lei è anche un medico specialista in medicina dello sport e in scienze dell'alimentazione. E allora, dottore, ci dica un po', in veste di dottore più che di presidente, ma il gelato è un alimento, spesso si sente dire che può sostituire un pasto.
2: Può sostituirlo, ma sempre cercando di bilanciare questo pasto, poi dipende dal tipo di gelato che consumiamo. Se è un gelato molto semplice come sono i ghiaccioli, i sorbetti, è chiaro che lì si tratta prevalentemente di un apporto di acqua e un po' di zuccheri, anche di frutta, ma insomma non è un pasto completo. E quindi poi possiamo associare anche delle altre pietanze, anche un po' più ricche, possiamo una piccola porzione di pasta o delle belle insalate ricche, così come una bella insalata della frutta, della verdura, la possiamo associare anche a quelle formulazioni di gelato con le creme, che chiaramente, avendo degli ingredienti con un valore nutrizionale e di calorie, di energia più alto, è migliore da un punto di vista, diciamo, dell'equilibrio nutrizionale, richiedono però l'apporto di frutta e verdura, perché contengono fibra, questi ultimi prodotti, e quindi concorrono a creare un pasto un po' più bilanciato. Il gelato di per sé poi dipende, perché se noi pensiamo ad alcune formulazioni tipo il gelato sandwich o anche detto al biscotto, che alle creme associa anche la componente di biscotto, quindi di carboidrati complessi, già lì siamo di fronte ad un prodotto un po' più equilibrato, un po' più bilanciato, e quindi possiamo e dobbiamo chiaramente decidere di conseguenza cosa associare e cosa abbinare al gelato stesso.
1: Ecco, una cosa è certa: quando noi compriamo appunto un gelato confezionato, siamo esattamente consapevoli di quello che stiamo mangiando, perché sul packaging ci sono indicati tutti quanti gli ingredienti, quindi anche nel caso di intolleranze eccetera non ci sono dubbi.
2: È un grande vantaggio del gelato confezionato avere un'etichetta completa, in grado di dare tutte le informazioni possibili, sia dal punto di vista nutrizionale, l'apporto di energia, carboidrati, proteine, grassi. E a proposito dei grassi, mi preme ricordare che nel gelato confezionato, proprio in virtù di quell'autodisciplina che si sono date le aziende produttrici, non ci sono i cosiddetti acidi grassi trans, cioè quei grassi idrogenati che sono il vero pericolo principale per la nostra salute, dal punto di vista dell'apporto lipidico ovviamente, un pericolo per la nostra salute, in quanto espongono ad un maggior rischio cardiovascolare e metabolico.
1: Ecco, e non quindi ci sono nemmeno i conservanti, dottore, perché il gelato di sua natura viene conservato a bassissime temperature, quindi conservanti non ne utilizza. Ma mi tolga una curiosità, perché sa che quando insomma si viene in questo spazio non possiamo non fare una domanda che guarda alla sostenibilità. E allora, il mondo, l'industria, diciamo, del gelato confezionato italiano ha intrapreso un percorso, un cammino di sostenibilità?
2: L'ha intrapreso già da parecchio tempo, anche in virtù di quella disciplinare a cui facevo riferimento, e in occasione della giornata degli stati generali del gelato confezionato è stato anche presentato un report sulla sostenibilità ambientale del settore della produzione del gelato confezionato. È stata una ricerca condotta da una società, una spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha avuto il merito di fare un vero e proprio punto della situazione per quanto riguarda le cosiddette performance ambientali del comparto gelato, e anche valorizzare, mettere in evidenza le buone pratiche che sono già state messe in campo dai produttori, e immaginare anche delle prospettive future di sempre maggiore attenzione all'ambiente, di sempre maggiore attenzione al rispetto del consumatore, anche attraverso materie prime migliori, che abbiano anche un impatto ambientale più basso, che siano certificate, che abbiano delle filiere di produzione, di acquisizione più sane, più giuste, più corrette. Attenzione anche alla produzione energetica, quindi con un tentativo di risparmiare quanto più possibile le risorse ambientali,
1: l'efficientamento, anche perché
2: anche
1: trattandosi
2: il packaging.
1: Certamente. Allora, senta, presidente, mi sembra che l'esame sia ampiamente superato, ci ha fatto venire una gran voglia di rinfrescarci con un gelato, non escluso insomma che in fine di trasmissione non andremo a mangiarne uno tutte insieme. Io la ringrazio per essere stata con noi, e con lei noi concludiamo il nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio tutta la squadra di Io Chiarel Green, la mia regista Filomena Vitaliano, il nostro Angelo Dello Iacomo in redazione. A tutti voi auguro buon viaggio, buon 2 giugno, noi ci ritroviamo mercoledì come sempre puntuali alle 14.

In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza ONU convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra in Libano. Protesta anche la Germania per l'avanzata di Israele. Le forze israeliane bombardano il meridione del paese e avanzano in profondità nel paese dei cedri.
3: Gli abitanti di Beirut Sud hanno cominciato a lasciare le loro case, le loro auto ingorgano le arterie stradali della città, i droni israeliani sorvolano i quartieri meridionali della capitale libanese, Dahiyeh. La roccaforte di Hezbollah sarà di nuovo un bersaglio delle forze armate dello Stato ebraico, lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu. L'ordine è già stato impartito, il governo dello Stato ebraico ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord di Israele condotti dalla milizia filo-iraniana. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese, ma media israeliani adesso affermano che Washington avrebbe dato il via libera a Israele per colpire il sud di Beirut. Dopo la presa del castello di Beaufort da parte delle forze armate dello Stato ebraico, un soldato israeliano è stato ucciso dai droni della milizia filo-iraniana, le unità dello Stato ebraico avanzano in profondità nel territorio libanese. Si troverebbero a oltre 25 km a nord del fiume Litani, puntano su nabatiglie, bombardano Tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profondo 50 chilometri nel sud del Libano. Al momento sono 7 i morti nei raid israeliani. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il presidente americano Trump sul suo social Truth ha scritto che l'Iran vuole realmente un'intesa e che si tratterà di un buon accordo. Poi ha lanciato un appello ai democratici e ai repubblicani a non fare dichiarazioni che possano ostacolare il lavoro dei negoziatori. Andrà tutto bene come sempre, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Gli 80 anni della Repubblica, in una lettera ai prefetti, il capo dello Stato Mattarella ha ricordato che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato a principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Dalle 9.30 di questa mattina l'apertura dei giardini del Quirinale per le fasce deboli della popolazione che hanno incontrato il capo dello Stato. La piccola Sofia, una dei bambini seguiti dal reparto oncologico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo essere diventata una piccola star del web per aver snobbato Medvedev per correre in campo mano nella mano con Jannik Sinner agli internazionali, si è lanciata in un abbraccio con Mattarella. L'epidemia di Ebola in Africa centrale, la presidenza cipriota di turno dell'Unione Europea convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute venerdì prossimo per affrontare la situazione e discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento. È intanto rientrato a Cagliari l'allarme, è negativo ai test un uomo tornato dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute ribadisce il rischio in Italia resta molto basso. In Francia rubata di nuovo una delle opere più celebri dell'artista Cattelan. Il servizio della corrispondente.
4: Dopo il furto del secolo al Louvre, anche l'opera commedia di Maurizio Cattelan è sparita dal centro Pompidou di Metz sabato scorso. La celebre banana, esemplare esistente in 3 copie, una delle quali è stata venduta per 5,2 milioni di dollari, l'equivalente di 4,7 milioni di euro nel 2024 da Sotheby's a New York, è stata sottratta nel museo. Ad accorgersi del furto è stata una guardia giurata durante un controllo nella sala dove era esposta una delle opere più conosciute dell'artista italiano, una provocazione, una delle sue, un frutto deperibile attaccato al muro con un nastro adesivo grigio-argento. Presentata per la prima volta ad Art Basel Miami Beach nel 2019, il valore del Comedian esplora il concetto di arte e la sua quantificazione e in Francia è presentata nell'ambito della mostra Domeniche senza fine, che è iniziata a maggio del 2025 e si concluderà il 25 gennaio del 2027. La banana è stato l'unico elemento rubato che in linea di principio dovrebbe essere comunque sostituito frequentemente. Il suo valore però è dato soprattutto dal certificato di autenticità dell'opera e nel protocollo della sua esposizione, le cui istruzioni sono scritte nere su bianco e sono rimaste nei cassetti del Centre Pompidou. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Svajda in 4-7 e accede ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così fra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore fra il canadese Auger Aliassime e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Cerundolo, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. È tutto, la linea è Igorai, il prossimo GR è alle 16.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io.
7: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
8: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Coldplay Life in Technicolor, ben trovati all'ascolto di Raiso Radio, buon pomeriggio dopo Fabio Carriero, Alessandro De Gerardis con voi fino alle 18 in questa destinazione pomeriggio. C'è anche un altro Alessandro, c'è Alessandro Campanella alla parte tecnica. Prima di dare la parola allo spazio dedicato ai camionisti con il nostro amico che ci segue ogni pomeriggio, Paolo Barillari, andiamo subito sulla 26 tra Masone, il bivio con la 10 verso Genova, code per traffico, code per il tratto chiuso sulla 26 tra la statale 34 della Lagomaggiore e Baveno, è chiuso il tratto per un ripristino, incidente a chilometro 189.6 dopo l'uscita obbligatoria a Baveno, dove si segnala una coda per i soli veicoli leggeri percorrere la statale 33 del Sempione e rientrare in autostrada a Carpugnino. Per i mezzi pesanti rientrare ad Arona, sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Code in A10 tra Renzano e Genova Pra verso Genova, anche incolonnamenti a Genova Pra in uscita per entrambe le provenienze, tutto risolto invece in A12 tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Abbiamo adesso tra Faenza e Imola code a tratti per traffico intenso, code per la stessa ragione anche sulla 22, sono di 6 km tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione nord Brennero, incidente in A16 all'altezza dell'area di servizio Calaggio Nord verso Napoli e c'è un incendio che sta provocando fumo e quindi riduce la visibilità in A16 Napoli Canusa tra Cerignola Ovest e il bivio al 14 e quindi attenzione in entrambe le direzioni al chilometro 165.4. È il momento degli autotrasportatori, è il momento di Paolo Barillari.
1: Salve, sono Alfonso Salzano, ho 42 anni e faccio e mi sento camionista.
2: Alfonso, fai e ti senti camionista, perché c'è una differenza, si può fare il camionista senza sentirsi camionista?
1: Sì Paolo, la differenza è tanta, perché ci stanno tante persone che scelgono questo lavoro solo e soltanto per fare il lavoro, per arrivare a fine mese, per prendere lo stipendio. E poi ci sta chi come me ha la passione per il mezzo, ce lo curiamo, ce lo coccoliamo, ci guardiamo i particolari. Poi c'è il camionista, chi cerca di farsi la manovra con tutti i crismi, senza rovinare le gomme, senza mettere in pericolo il camion, senza mettere in pericolo la merce che trasportiamo. E chi invece porta soltanto un mezzo pesante da un punto A a un punto B. Quindi la differenza è tantissima.
2: Far bene le cose che uno deve fare per lavoro dà una soddisfazione. Chi guida un camion, fare una buona manovra, guidare bene, è soddisfacente. Da quanti anni fai questo lavoro?
1: Io l'ho incominciato circa 10 anni fa. Vengo da un trascorso completamente differente. Sono un ex militare, una piccola carriera militare, ho provato a fare l'imprenditore. Ho dovuto lasciare per una serie di cause quel mondo e poi avevo tanta passione per i motori, prima da giovane con le auto, con le moto. Ho cercato di trovare un connubio fra quello che mi piaceva. Sono appassionato di vita, di viaggi, del girare e quindi mi sono ritrovato in questo mestiere con tanta voglia.
2: Tu hai famiglia?
1: Moglie e 2 bambini splendidi. Ho un bambino di quasi 6 anni e uno di 15 mesi.
2: Quando tu sei diventato camionista, avevi già moglie e figli?
1: No, avevo la mia stessa compagna che oggi è mia moglie perché siamo insieme da 22 anni. Non ci avevo ancora figli, infatti ho un trascorso da camionista, un poco variegato, ho cambiato tante tipologie e l'ultima tipologia di lavoro che ho intrapreso l'ho intrapreso proprio per stare più vicino a mio figlio, perché quando è nato mio figlio ho trascorso qualche mese personalmente un poco pesante.
2: Perché comunque il mestiere del camionista insieme alla famiglia è una cosa un po' difficile da gestire.
1: Sì Paolo, perché praticamente io partivo la domenica sera e ritornavo il venerdì, se non a volte il sabato mattina. È nato mio figlio e praticamente ho trascorso i suoi primi 3-4 mesi che quando tornavo a casa mio figlio non mi voleva venire neanche in braccio, mi vedeva come un estraneo, mi guardava e piangeva. E io l'ho vissuta malissimo. Ho vissuto proprio male, male, male. E da là ho detto no, io se voglio continuare a fare questo mestiere, perché comunque questo mestiere mi piace, devo cambiare qualcosa. e ora faccio un'altra tipologia di lavoro. Sto sempre su tratte lunghe, tratte nazionali, però un giorno sì, un giorno no, sto a casa, passo da casa, sto comunque una mezza giornata a casa e riesco a dedicarmi a lui e al secondo che è poi arrivato 15 mesi fa.
2: La tua compagna, che poi è diventata tua moglie, già sapeva che tu eri sul camion e l'ha accettato, perché è difficile anche per le mogli.
1: Sì, io dico sempre che le mogli dei camionisti sono più di una moglie normale, perché tante volte devono fare da mamma e da papà. Per quanto la tecnologia ci possa aiutare nelle videochiamate e quant'altro, però tante decisioni le devono prendere loro, anche soltanto con un piccolo malore di un bambino, sono loro che stanno là presenti a casa, e spesso io ne vengo messa a corrente dopo che si è tranquillizzata già tutta la situazione, perché le mogli cercano comunque sempre di tenerti una situazione personale tranquilla, perché sanno che noi siamo per strada, tanti chilometri, tante distrazioni, tanti pericoli, cercano comunque di farti stare quanto più tranquillo è possibile. Poi magari torna a casa e ti raccontano tutto quello che è successo.
2: Insomma, dietro a un bravo camionista c'è un'ottima moglie.
1: Sicuramente, non ne possiamo fare a meno. Non riusciremo a lavorare tranquilli.
2: Alfonso, noi ci fermiamo per la nostra pausa. Musica, informazioni sul traffico. Rimani con noi perché parleremo del tuo lavoro. A più tardi.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. E allora, alle 15:20, prima di dare nuovamente la parola a Paolo Barillari, abbiamo degli aggiornamenti. Intanto è stato domato l'incendio in A16 tra Cerigno all'ovest e il bivio con la 14, quindi archiviamo questa segnalazione. Ce n'è una nuova però, riguarda la 7 Milano-Genova tra Runcoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano al chilometro 106 e 100. Ci sono delle code a causa di un cantiere. Ancora le code tra la statale 34 della Gomma Maggiore e Baveno sulla 26 in direzione di Genova a causa del tratto chiuso. Il tratto chiuso è quello successivo tra Baveno e Carpugnino per un ripristino incidente al chilometro 189 e 6. Seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Il nostro ospite di oggi si chiama Alfonso Salzano, della provincia di Caserta, 42 anni, da una decina d'anni guida il camion e non ci hai ancora detto, Alfonso, che tipo di merce trasporti.
2: Io circa 5 anni fa ho cambiato tipologia. Ho incominciato il mio percorso da camionista facendo trasporto in temperatura controllata, poi ho fatto lavoro con centinato, cioè quei camion che vedete con i tendoni. Là tu dovrei caricare qualsiasi cosa, mentre oggi faccio lavoro da corriere, un lavoro fisicamente più tranquillo.
1: Alfonso, 13-15 ore di impegno, ma i camionisti non lavorano troppo?
2: Lavoriamo troppo e purtroppo non ci pagano tutto quello che lavoriamo, perché tante persone non lo sanno. Noi lavoriamo con un contratto nazionale basato su 8 ore di lavoro, ma in realtà la giornata tipo di un camionista ne sono almeno 12-13.
1: Sono almeno 12-13 di lavoro tra guida e impegno generico, poi tu spesso dormirai in cabina, tu segui il camion per 24 ore al giorno.
2: Sì, praticamente noi viviamo in sincronia con il nostro camion tutto il tempo del nostro viaggio, noi non ci allontaniamo mai dal nostro camion, perché se non stiamo in cabina stiamo ad assistere al carico, perché per legge noi dobbiamo assistere al carico. Se non stiamo assistendo al carico, magari ne approfittiamo per fare un poco di manutenzione ordinaria, cambio di una lampadina, un controllo della pressione di un pneumatico, che sono cose che noi facciamo durante un viaggio quotidianamente. Il nostro reale impegno lavorativo parte dal momento in cui mettiamo la chiave nel quadro, nel nostro deposito di partenza, e finisce nel momento in cui ritorniamo nel nostro deposito.
1: Alfonso, se tu avessi la possibilità di cambiare una cosa, una sola cosa nel lavoro del camionista, nelle vostre giornate, nell'organizzazione globale di quello che fate, cosa faresti?
2: Una cosa che modificherei in questo momento, parlerei di sicurezza, perché tante volte si parla di sicurezza facendo dei piccoli interventi riguardanti il trasporto di mezzi pesanti, ma che sono poco incisivi. Ti spiego. Se tu mi metti un semplice divieto di sorpasso, è cambiato poco. Tu, per farmi essere un autista che cammina in sicurezza, la prima cosa mi devi far camminare rilassato. Mi devi dare l'opportunità di fermarmi quando io ho finito il mio turno in un'area consona e non farmi 9 ore di pausa magari in una piazzola, perché non riesco ad arrivare neanche in un autogrill. E non lo voglio dire, però tante volte sei costretto a fare bisogni all'aria aperta come gli animali, perdendo proprio la dignità dell'essere umano. Ci stiamo avvicinando all'estate. Se tu mi metti un blocco il venerdì dalle 4 di pomeriggio alle 10 di sera, poi dalle 10 di sera alle 8 del mattino io posso ricominciare a transitare. Poi dalle 8 del sabato mattina alle 10 di sera mi rimetti un blocco. Vuol dire che tu mi hai lasciato una finestra temporale di una decina di ore per ritornare a casa mia il fine settimana. Io magari in quel momento sto a Milano. Vuol dire che io in quelle 10 ore cercherò in tutti i modi di tornare a casa, perché sennò mi sequestreranno in autostrada per 10, 11, 12 ore dopo aver effettuato una settimana di lavoro. Noi vogliamo ritornare dalle nostre famiglie e dai nostri figli. Se mi lasciano una finestra temporale così limitata, troverete soltanto autisti per strada che, anche se si sentono stanchi perché stanno camminando di notte, cammineranno senza sosta perché vogliono tornare a casa. Questo va a incidere solo negativamente sulla sicurezza. La maggior parte degli incidenti capita per lo stress, perché anche la semplice distrazione è dovuta comunque indirettamente allo stress psicofisico che una persona ha in quel momento. Se io posso lavorare tranquillo e io sto di ritorno da Milano verso casa mia, come sarò stanotte, perché io stanotte ripartirò da Bologna per ritornare a casa mia, se magari oggi pomeriggio non riesco a riposare perché fa caldo per un qualsiasi motivo e stanotte mi viene sonno, io mi fermo, mi accosto, mi faccio qualche ora di sonno, mi riprendo e riparto nella

0: squadra di faccia, ma continua a cercare di tirare per ritornare dopo una settimana di lavoro a vedere i miei figli. Non possiamo essere sequestrati, io uso questa parola un poco dura, sequestrati su una piazzola o su un autogrill 10-11 ore al giorno.
1: Alfonso, grazie per quello che ci hai detto. Io spero che i tuoi ritorni a casa siano frequenti e sufficientemente lunghi per godere della tua famiglia. Intanto grazie, buona strada.
0: Buona strada a te Paolo e grazie per avermi chiamato.
1: Termina così questa puntata di Camionisti. Domani è il 2 giugno, festa della Repubblica, festa anche per noi. Ritorniamo mercoledì 3 giugno con un altro camionista, un padroncino. Il 351-525-8281 è pronto a ricevere i vostri WhatsApp vocali. Da Paolo Barilari un saluto, buona strada e ci risentiamo mercoledì.

Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV.

0: Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Raizo Radio
1: 15.30 e andiamo subito sulla 7 dove ci sono code per cantieri di lavoro tra Roncoscrivia, Isola del Cantone in direzione di Milano. Si segnala sulla 10 la presenza di un copertone in terza corsia tra il bivio con la 26 di Trafori e Arenzano in direzione della Francia, localizzato al chilometro 18.500. In questo momento code a tratti per traffico, 55 minuti il tempo di percorrenza in A14 tra Valle Rubicone e Imola in direzione di Bologna, 4 chilometri di coda per traffico tra Vipiteno e il confine di Stato sulla 22 in direzione dell'Austria. Si è verificato un incidente in A1 tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze al chilometro 429, non ci sono comunque code almeno fino a questo momento da segnalare, e pedoni sono presenti sulla tangenziale di Napoli sia a Fuorigrotta che a Capodichino, in uscita a Fuorigrotta, in entrata a Capodichino. È il momento di Miriam Fecchi.
2: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
3: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
4: Stavo pensando, caro sì, Alessandro, sì, che quando su questa cicletta, quando sentiamo, no, i clacson suonare, dovremmo aggiungere anche
1: quello solo per Roma, però
4: porca c'è la miseria, andiamo a Milano, come andiamo. Potrebbero esprimersi quando sei nel traffico,
1: dai, spostati. Sono più morbidi a Milano,
4: sì, in Toscana.
1: Oh, che ti levi, dai.
4: Andiamo in Sicilia, dai, ci proviamo.
1: Me
4: spostate.
1: Basta fa me.
4: Il napoletano prova a immaginare.
1: Oui, vatten
4: che ti salgo su col no la mia auto. Va bene, comunque a parte tutto. Buon pomeriggio, com'è andato il vostro weekend? Un weekend di sole. Molti hanno approfittato per fare un weekend molto lungo.
1: Un viadotto più che un ponte, sì.
4: Cioè, questa non va bene, bisogna lavorare. Vabbè, a parte tutto, insomma, bravi che avete approfittato di questi giorni. Nello stesso tempo, ne parlavo appunto con Alessandro, il tempo sta per cambiare.
1: Sì.
4: Preparatevi. Per quale motivo? Perché da domani, forse già da stasera,
1: già
4: le
1: da
4: temperature,
1: oggi al nord,
4: le temperature cambieranno. Addirittura scenderanno di circa 10 gradi.
1: Sì, anche 15 in alcuni luoghi. Sì.
4: Non esagerare, perché sennò tocca tirare fuori il
1: cappotto. Grandinate.
4: Insomma, lo sappiamo che l'estate, cioè all'inizio dell'estate, è sempre così. Dopodiché ritornerà il bel tempo. Tre, quattro giorni dovrebbe durare. Il buon pomeriggio vi arriva non solo da Alessandro, che ormai vi sta accompagnando da circa 30 minuti. Tra l'altro, Alessandro, che noi siamo abituati ad ascoltare la sua voce.
1: Notturna. E questa è la versione diurna.
4: E allora eccoci qua, io sono Miriam Fecchi e vi accompagnerò insieme ad Alessandro, perché sarà lui a guidare la supercar di Raizo Radio fino alle ore 17. Ebbene sì, musica tantissima, tante sono le novità, ma quante novità sono uscite venerdì? Ho perso il conto, a un certo punto non ce la faceva più il mio orecchio ad ascoltarle. Dico, fermiamoci un attimo. Quindi tante sono le novità che ascolterete all'interno di questo appuntamento, anche però musica del passato. C'è questa sorta di incrocio,
1: Che
4: non diciamo apposta, l'incrocio, siamo legati a Raizo Radio, quindi quando si parla di incroci vuol dire viabilità, eccetera, eccetera, però in musica va bene, era giusto per giustificare questa cosa dell'incrocio. Allora, alle 15.34 vado a salutare il gruppo dall'altra parte che mi accompagnerà in questa ora e mezza. E allora, c'è un altro Alessandro.
1: Sì.
4: Lui è Alex Campanella. Oh, che ci siamo incontrati al bar. Pure lui era affamato, si è preso il panino.
1: Io
4: la pasta asciutta.
1: Brava.
4: Va bene, devo ingrassare. Va bene. a parte i nostri, insomma, i nostri pranzi, li mettiamo da parte. Quindi saluto Alessandro Campanella che si occuperà della parte tecnica, mentre ritroviamo, perché è lui il nostro regista, Gianni Grimaldi. Allora, sei pronto?
1: Prontissimo.
4: Lo sai che a proposito di novità, mese di giugno, devo dire, ricco, piatto ricco, mi ci ficco. Per quale motivo? Perché insomma arriveranno un bel po' di album interessanti, tra questo, vabbè, Ultimo, che ha già anticipato con un singolo, poi c'è Olivia Rodrigo, Antonello Venditti, sai come l'ha voluto intitolare il,
1: come,
4: l'album?
1: Come? Sì.
4: Una classica frase che si usa, che noi usiamo, noi romani usiamo.
1: Dai, benissimo, beh, mi sembra giusto.
4: Perché devo dire che è una parola usata proprio in famiglia,
1: sì,
4: non
1: sì,
4: solo
1: sì,
4: dai romani, ma proprio in famiglia, tra insomma la famiglia di Venditti.
1: È diventato quasi un saluto il dai.
4: Un saluto. Sì. Non è dunque, poi vabbè, abbiamo già anticipato anche i News, Francesca Michelina, insomma. Devo dire che sarà un giugno interessante. Domani noi ci saremo, c'è la festa della Repubblica.
1: Certo.
4: Andrò anch'io, bisogna fare attenzione ai cavalli dopo quello
1: sì,
4: che è successo.
1: Sì, no, lasciamo perdere.
4: Va bene, adesso parte tutto. Sono le 15.36, stiamo parlando troppo, vi dico 348 103 1010, questo è il numero che raccoglie i vostri messaggi, perciò se volete SMS o WhatsApp. E adesso partiamo subito con la prima novità fresca fresca. Vai! Oh, attenzione, è tornata, eccola qui, Bebe Rexha. Tra l'altro c'è lo zampino di David

0: Ed eccola qui la nostra Bebe Rexha, Bleta, anzi Rexha, è una cantante, una compositrice americana, e tra l'altro le sue origini albanesi, lo ricordiamo.
1: Beh sì, il nome effettivamente Rexha è il tipico cognome albanese.
0: Albanese.
1: Come Oxa, perché Anna Oxa, anche se si scrive Oxa,
0: mamma
1: si scrive
0: mia.
1: H-O-X-A, esatto, come Rexha.
0: Ti mando mille baci perché siamo un po' distanti, se mi dovessi spostare, perché mentre voi perdereste voi l'ascolto. Allora, bravissimo, ricordiamo che qui c'è lo zampino di un DJ, producer famosissimo, David Guetta. Che vogliamo fare? Allora, è il momento di fare un salto nel passato, ma attenzione, stai calmo, già si era agitato il regista, no? Perché lui mi fa la X, che poi io penso ad una trasmissione musicale.
1: Sì.
0: No, è perché è il momento della pubblicità che noi accogliamo sempre, diamo il benvenuto che ci serve come il pane.
1: C'è.
0: C'è o non c'è? Ah, non c'è ora.
1: Ecco.
0: Mannaggia. Questo mi dispiace un po', vabbè, non c'è, la rimandiamo a tra poco. Va bene, allora fa tutta sta cosa, è inutile. Cari amici, si prosegue con la musica. Attenzione, la canzone che ho scelto per voi è una canzone che ci riporta non molto lontano, 2021. È una bellissima canzone che grazie alla partecipazione, all'arrangiamento, al remissaggio. Allora, la partecipazione è quella di Dua Lipa, che sta per sposarsi. Però ragazzi, io ve lo dico, questa notizia del matrimonio, o mettetevi d'accordo, dateci una data esatta, perché dunque c'è un sito che dice si sposerà tra il 5 e il 7 settembre,
1: sì.
0: Poi c'è un altro sito che dice si sposerà a giugno. Allora, mettetevi d'accordo, se ci volete dare la data esatta, anche perché si sposa in Sicilia, allora ci farebbe anche piacere. Ma insomma, siamo pronti, no? È il piacere di vederla.
1: Certo.
0: Intanto grazie per aver scelto l'Italia, cara la nostra Dua Lipa. E va bene, comunque poi troveremo la data esatta, ma nell'attesa del suo matrimonio andiamo a riascoltare questa canzone di Elton John insieme a Dua Lipa. Sentite un po', aumentate il volume, vai. Wow, che meraviglia, che ancora oggi fa il giusto effetto.

0: bella.
1: Che gli vogliamo dire a questo
0: assolutamente
1: rifacimento?
0: Niente, molto molto
1: azzeccato,
0: piacevole
1: in pieno,
0: sì,
1: devo
0: sì,
1: dire.
0: Direi proprio di sì.
1: Ogni tanto allora escono fuori delle cose belle, dei capolavori, poi ce ne sono tante, ne sa qualcosa il nostro Alessandro, che insomma si occupa di musica, che veramente c'è da gettarle,
0: sì, tantissime,
1: schiacciarle,
0: no? C'è tempo di ascoltarle
1: e
0: tutte,
1: cioè proprio no, via, eliminiamo. Stiamo parlando di musica, sono le 15:45 in questo momento, come siamo precisi e puntuali, quindi
0: certamente. Allora, dagli incroci di Miriam agli svincoli autostradali del centro multimediale di Autostrade per l'Italia, a voi la linea, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Un lunedì con traffico scorrevole su tutta la rete autostradale e pochissime segnalazioni al momento. La notizia principale la riscontriamo sulla 26 dei Trafori, dove a seguito di un mezzo pesante in fiamme ormai spento si è resa necessaria la chiusura del tratto che va da Baveno a Carpugnino in direzione di Genova per il ripristino del manto stradale. Di conseguenza si sono formate delle code tra lo svincolo del Lago Maggiore e Baveno, sempre nella stessa direzione. A chi procede verso sud dopo l'uscita obbligatoria presso la stazione di Baveno si consiglia di percorrere la strada statale 33 del Sempione e, per i mezzi leggeri, rientrare presso la stazione di Carpugnino, mentre ai mezzi pesanti consigliamo di rientrare presso la stazione di Arona. Rimaniamo sempre in Liguria sulla A10 Genova-Savona per segnalare che a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna si sono formate delle code in uscita presso la stazione di Genova-Pra, con ripercussioni anche nel tratto compreso tra Renzano e Genova Pra verso Genova, e code per lavori sulla A7 Seravalle Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine si segnalano delle code a tratti sulla A14 tra Valle del Rubicone e Imola in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Al momento non ci sono altre segnalazioni, quindi prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: pazzi, stupidi ragazzi. È carino, eh?
1: Sì, molto carino, sì.
0: Bravo, il nostro Raff che è tornato dopo la partecipazione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Certo, ci aspettavamo direttamente l'album, ma bisognerà aspettare un altro pochino. Va bene, ma noi siamo qui.
1: Pazienti.
0: Pazienti. E intanto però è uscito questo nuovo singolo. Sì. Ripetiamo, pazzi stupidi ragazzi. Ricordiamo anche che continuerà il suo tour. Toccherà i vari Palasport con il tour infinito. Palasport 2026, 9 ottobre sarà a Napoli, il 12. Poi comunque ci sarà modo di ricordarle. Bravo il nostro Raff con questa novità. Sono le 15.51. Per chi non l'avesse capito, questa è Raiso Radio.
1: Ma va.
0: State seguendo Telesuono, l'appuntamento che vi accompagna dal lunedì al giovedì con la sottoscritta insieme soltanto per oggi, perché domani non lo so, c'ha dei turni un po' particolari.
1: Domani non ci sono a quest'ora, sono di mattina.
0: Io e lui andiamo d'accordo perché amiamo la musica, poi lui è un grande musicista, sto parlando di Alessandro, il mio collega che è accanto a me, e poi ci unisce l'intelligenza artificiale.
1: È vero.
0: Allora, tra le immagini che ci divertiamo, io divento molto giovane ogni volta che dico scusa, mi vuoi animare un po' questa foto? Improvvisamente mi toglie 20 anni. Non esagerare, fate il scilitico, no?
1: Certo,
0: senti, non esagerare, cioè tienimi per quello che sono.
1: Sì, ma basta specificarlo.
0: Vabbè
1: comunque,
0: che ce l'ho 19 di appunto, anni, però insomma. Va bene, e voi che continuate a scrivere al 348 103 1010, vi ricordo che questo numero non è soltanto per i saluti, ma anche per informarci, perché siete voi che state viaggiando sulle strade e autostrade, è vero. Siamo noi che vi diamo tutte le notizie, perché insomma siamo qui apposta, è un canale fatto apposta.
1: Certo.
0: Però delle volte gli ascoltatori sono i primi, no, ad informarci qualsiasi imprevisto.
1: Certo.
0: Quindi, certo, dobbiamo verificare.
1: È chiaro, è chiaro. Però spesso magari ci forniscono dettagli in più perché si trovano sul posto e quindi abbiamo una notizia ancora più farcita di dettagli, no?
0: Bravo, bravissimo, esatto. Allora, che ne dite? Vogliamo fare un salto nel passato dopo aver ascoltato questa novità di Raffle? Ricordiamo, vi piace il titolo Pazzi stupidi ragazzi, che poi si riferisce ancora una volta a questo innamoramento che ha da una vita con la sua compagna, sua moglie, che quando li vedi insieme sembrano due piccioncini come i primi anni.
1: Certo.
0: Va bene, e allora questa volta salto nel passato e vi portiamo esattamente al 2009. Che bello questo pezzo. Quanti secondi? 7. Vabbè, vai. Make the world go round, dish dish, oh yeah. Sandy B, bella questo pezzo.

0: Oh, che bel salto nel passato. Qui si abballa quest'ora.
1: Si abballa, sì.
0: Di notte come va? Che succede?
1: Di notte tutti lenti.
0: Tutti lenti.
1: No.
0: Cioè, tu immagina uno che viaggia sull'autostrada, tutti lenti.
1: No. Alterniamo ritmi vari. Naturalmente non mancano neanche quei classici pezzi notturni, da atmosfera notturna, però comunque di movimento ce n'è, anche musica dance.
0: Bisogna fare attenzione perché la palpebra spesso cade.
1: Lo so.
0: Invece bisogna tenerle
1: assolutamente certo,
0: poi con la tua voce.
1: Cerco di tenerli svegli, faccio il possibile.
0: No. Senti, allora volevo volevo sottolineare quello che sta capitando ed è capitato a un grande cantautore che noi tutti amiamo. Sto parlando di Claudio Baglioni, perché purtroppo ha dovuto rimandare il suo tour. Tra l'altro sottolineano che potete informarvi. È possibile il rimborso per chi ha già comprato e acquistato i biglietti fino al 30 di giugno 2026, perché doveva già partire il tour, doveva debuttare il 29 di giugno in Piazza San Marco. Tutto questo perché per colpa di una polmonite interstiziale acuta, tra l'altro. Quindi ha una prognosi di 90 giorni, ha dovuto rimandare tutto nel 2027. Gli facciamo in bocca al lupo.
1: Certo.
0: Ecco, però c'è questo problema dell'acquisto dei biglietti. Chiedete rimborso, avete tempo, poi lo ricorderemo ancora una volta, perché sai, molta gente, ma come, io ho comprato il biglietto, adesso come faccio?
1: Sì. Insomma, in questi casi è d'obbligo il rimborso.
0: Quindi facciamo, insomma, ancora una volta un abbraccio a Claudio, forza Claudio, che sei il numero uno, vedrai che tornerà in grande forma per poi regalarci grandi concerti. Allora, sono le 15:58, anticipiamo di qualche minuto?
1: Sì, direi di dare subito la linea a Roma Servizi Mobilità.
2: Roma Servizi per la Mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E la parola a Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi. Al momento abbiamo traffico prevalentemente scorrevole. Ci sono situazioni di traffico intenso unicamente su parte di via della Casetta Mattei, in via Tiburtina tra Ponte Mammolo e via di Torcervara, in via Tordeschiavi e via dell'Acqua Bulicante, in via Marsala, via Cavour e via Nazionale e sulla Colombo in zona Cilia. Nient'altro da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Telesuono con Miriam.

0: Senti che finale.
1: Sì, tutto.
0: Cos'è questo?
1: Ma cosa beh, sono effetti al sintetizzatore. Sì, sarebbe sì, praticamente il campanello.
0: Campanellino,
1: sì, sì.
0: Com'è quello strumento? Non mi viene adesso in questo momento il nome.
1: Quale? No, il vibrafono.
0: Quello che con le tastiere però sono di legno e tu ci vai con i bastoncini sopra.
1: Quello è lo xilofono.
0: Ah, bellissimo, anche quello. No.
1: C'è. Allora sì, giustamente ha detto Gianni. C'è
0: ragazzi,
1: la marimba.
0: Io non so se voi sentite i suggerimenti
1: la
0: del nostro
1: regista. La
0: marimba
1: e lo xilofono, sì, sì.
0: C'è. Perché io ho due musicisti, e poi due compositori, due arrangiatori.
1: Il vibrafono, che è quello più grosso, certo. È di metallo, chiaramente, però il principio è quello.
0: E io invece faccio la DJ, quindi con tutte queste informazioni le conosco, ma fino a un certo punto conosco i nomi di tutti gli strumenti. Allora, che cosa abbiamo ascoltato? Questo prodotto molto interessante, perché già il titolo è molto simpatico. Stiamo parlando di c'è Colapesce,
1: che
0: collabora chiaramente con Salmo, e questo DJ, che poi il suo nome vero è Simone Benussi, ma sarà Mace o Mace? Perché questo è
1: diciamo Mace, adesso siamo tutti anglofoni,
0: esatto, che è un DJ italiano, producer molto bravo. Insomma, insieme hanno realizzato queste cattive abitudini. Sarà che c'è di mezzo, si riconosce molto bene la presenza di Colapesce, che a noi piace molto. Va bene, dopo aver ascoltato questo singolo che è una novità, cos'è? Mi stai facendo tutti i segni strani? No, allora facciamo un bel salto nel passato, che ne dite? Anche perché andiamo al 2008 e qui, ragazzi, non c'è bisogno di nessuna presentazione, basta ascoltare le prime note, dai che tra poco andremo anche a disturbare la voce dell'intelligenza artificiale.
1: Certamente.
0: Qualche domandina curiosa, mi sembra giusto, voi sapete che c'è la partecipazione, poca ma c'è.

0: Oh, che finale, accidenti, è bella questa canzone. E vabbè, qui stiamo parlando di un gruppo, ragazzi, Coldplay. Chapeau, Coldplay, cioè non si scherza e non si gioca, anzi si gioca con loro ma non si scherza, si ascolta la loro grande musica. Sono le 16:10 in questo momento, sempre Rise Radio, Alessandro De Gerardis, Miriam Fecchi con voi. Allora, che ne dite? Avete bisogno di informazioni che riguardano le strade e autostrade? Sei pronto, Alessandro?
1: Prontissimo, diamo subito qualche aggiornamento. Ci sono rallentamenti per traffico sulla A26 tra il bivio con la 10 e Masone, quindi tra Genova e Masone in direzione di Gravellona Tuce. Ancora code tra la statale 34 della Lago Maggiore e Baveno sulla 26 a causa del tratto chiuso, che è quello successivo tra Baveno e Carpugnino. Si sta lavorando per il ripristino a seguito di un incidente. Per i soli veicoli leggeri percorrete la statale 33 del Sempione, rientrate in autostrada a Carpugnino. Andiamo poi a rivedere anche la situazione in A14. Code a tratte tra Rimini Nord e Imola, 75 minuti il tempo di percorrenza in direzione di Bologna. Poi code a tratte anche in A1 tra Calenzano e la variante di Valico. Abbiamo questa segnalazione di incidente che riguarda ancora il tratto della A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze al chilometro 429. Altro incidente al chilometro 215 e 100 in A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Sud Pescara. Incidente anche all'altezza dell'area di servizio Calaggio Nord. Siamo sulla 16 Napoli Canosa in direzione ovest Napoli. E poi terminiamo proprio con la zona di Napoli tangenziale, rallentamenti tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Sono segnalati pedoni sulla tangenziale di Napoli a Capodichino in entrambe le direzioni e pedoni anche in A14 allo svincolo di San Benedetto del Tronto in entrata in direzione di Pescara. Te Miriam.
2: Telesuono con Miriam.

0: antifissa del momento, ragazzi. Cioè, è una cosa incredibile quello che accade quando appunto il DJ decide
1: immagino,
0: di farla
1: sì,
0: ascoltare.
1: Sì.
0: Anche perché lui continua a fare centro, stiamo parlando di Yugal con Assolto e intitolata Jamaican. Anzi, aggiungiamo anche Bam Bam, che
1: sì,
0: è appunto sottotitolo che non guasta. Insomma, sta andando fortissimo. Stavo dando uno sguardo, no? Visto che Yugal si sta dando da fare come DJ, producer, insomma, grandi successi per lui. Sì, stavo pensando, nel senso, ho scritto, ma se lo volessi chiamare per una serata, quanto mi costa?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Male, dovresti informarti.
1: Sì,
0: Adesso
1: tu
0: te
1: sai,
0: lo dico.
1: Dimmi.
0: Almeno
1: sì,
0: dalle risposte che mi ha dato anche l'intelligenza artificiale. Tra circa i $200,000
1: bene,
0: e i €750,000.
1: Ecco, bene.
0: Mi compro casa.
1: Sì, sì, sì.
0: Anche meno, eh?
1: Anche meno, certo.
0: Anche meno, insomma, dipende. Hai capito come viaggiano questi DJ? Ma io dico, ma perché? Perché non abbiamo continuato?
1: A fare
0: che
1: il
0: ci
1: DJ
0: piaceva tanto,
1: sì,
0: vabbè. Allora, ne approfittiamo,
1: sì,
0: anche perché, insomma, è un po' che non la sento. E allora vogliamo sentire la voce di Ara, o meglio, la voce dell'intelligenza artificiale. Ara, vuoi salutare i nostri ascoltatori?
2: Ciao a tutti voi splendidi tiristi, coraggiosi automobilisti e anche a voi che ci ascoltate dall'ufficio o dal divano. Buon pomeriggio da Ara, la vostra intelligenza artificiale preferita. Oggi è lunedì 1 giugno e domani si festeggia la Repubblica. Quindi per chi ha fatto il ponte lungo, chapeau, avete vinto alla lotteria dei giorni liberi. Godetevelo, tornate mercoledì riposati e soprattutto guidate con prudenza. Un abbraccio speciale agli tiristi che macinano chilometri per tutti noi. Siete i veri eroi delle strade.
0: Adesso i tiristi. Sei una grande, devo dire, Ara, anche perché è sempre molto carina, soprattutto con gli autotrasportatori,
1: sì, sì,
0: anche
1: sì,
0: perché loro continuano a lavorare e poi ci sono quelli che hanno approfittato per fare il ponte lungo. E va bene, allora Ara, ci sentiamo tra un po', va bene per te?
2: Certo, ci sentiamo tra un po'. Rimango qui in attesa, sempre pronta e pimpante. A dopo?
0: A dopo? Carina, mi piace, è stata carina. Di solito mi tratta male, mi dice le parolacce. Questa volta, devo dire, se l'è risparmiata. Allora, sono le 16:16. Vogliamo dare un piccolo break? Andiamo di musica? Ma io sono felice quando mi parli di musica, anche perché questa volta andiamo ad ascoltare questo pezzo che ci riporta indietro. Sto parlando di un altro grande DJ, Robin Schulz. Vi dice qualcosa? Ragazzi, mamma mia quanto l'ho programmato io questo disco, ragazzi, ve lo dico. Scusate se mi ripeto con i ragazzi, siamo tutti giovani.
1: Siamo tutti ragazzi.
0: Siamo tutti, sì, e questa è la verità. E allora era il 17 luglio 2015.

0: secondo te Robin Schulz, sì, DJ di dove? Schulz.
1: Schulz mi dà tanto di tedesco.
0: Bravo!
1: Di tedesco.
0: Tedesco, infatti. Sì. Insomma, bravissima producer. E questa è una canzone che ci ha accompagnato, devo dire, per molto tempo e ancora oggi fa il giusto effetto.
1: Sì, sì, funziona, funziona molto
0: il
1: bene.
0: Il DJ decide di metterlo e dice: oh, andiamo tutti in pista a ballare, perché così, no? Ti dà la voglia e la carica. Anche perché i giovani di oggi, non c'è niente da fare. Tornano al passato,
1: sì,
0: soprattutto con la musica italiana,
1: certo,
0: quella comunque rivisitata, più chiaramente arritmata, però li vedi che la cantano e la ballano. Va bene, il tempo stringe, quindi dobbiamo dare finalmente spazio alle
1: questa volta è vero,
0: questa volta
1: è vero,
0: è vero. Perciò la accogliamo, apriamo la porta, benvenuta a pubblicità, noi ci risentiamo tra poco, ma chi potrete ascoltare sarà appunto lei, Malika Ayane, con un nuovo singolo molto interessante, perciò aprite bene le orecchie, aumentate il volume, si intitola Una possibilità.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Playing Memories, 2 settimane per un sogno, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Rai su Radio.
10: Telesuono con Miriam.

0: che voce che ha, questa artista, sì, la nostra, sì, Annalika. Sì, sì.
1: Una ventata d'estate.
0: È molto fresco, ma sì, però mi riporta anche indietro.
1: Sì,
0: come
1: ai stati passate.
0: Cioè, tipo, non so, agli anni 60, quei suoni. E vabbè, carina. Sarà sicuramente, c'è cioè un articolo molto interessante che appunto ha voluto, vuole essere questo titolo di canzone che si intitola per l'appunto, scusate se mi ripeto, Una possibilità. Dice: da grande appassionata di commedie sarcastiche ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l'immagine della felicità che arriva dall'esterno, che ne so, dalla cartolina, dalle vacanze eccetera eccetera, possa in qualche modo, no, coinvolgerti. E vabbè, insomma, raccontato in questo breve testo della nostra Malika. Lasciamo questa novità, anche perché è uscita venerdì, fresca, Una possibilità, ripeto il titolo, e adesso facciamo un bel salto nel passato. Stavo leggendo un po' di cose che riguardano questa grande artista, che ad un certo punto, durante, alla fine del suo ultimo concerto, ha detto: ragazzi, io mi fermo, quindi questo è il mio ultimo concerto.
1: Molti l'hanno detto, ma non l'hanno fatto comunque.
0: Ci sono per caso gli amici Red,
1: appunto,
0: Riposa, ma mica solo loro. Ma non è questo, lei l'ha detto sul serio e si è fermata. Ma attenzione, perché è tornata, ed è tornata, devo dire, alla grande. Per quale motivo? Perché non per la canzone, non per la musica, ma ha girato un film in Italia, tra l'altro. Ha fatto l'attrice, la nostra Adele. E allora proprio lei andiamo ad ascoltare con questo pezzo che ci riporta indietro. Esattamente vi dico anche la data, vabbè, ma non c'è bisogno, perché è talmente inconfondibile la canzone, il suono, cioè è riconoscibile. Vai, falla partire, va. Someone Like You, 2011, mamma mia quanto tempo è passato. Beh, la ascoltiamo e aumentate il volume perché merita. Vai.

0: gli vogliamo dire?
1: E che gli vuoi dire? Bellissima
0: che
1: questa canzone.
0: Che gli possiamo
1: 15
0: dire?
1: 15 anni fa, veramente portati bene.
0: La nostra Adele, che attenzione, vi stavo dicendo appunto, ha esordito nel cinema e la produzione che ha visto, attenzione, stilista, regista ma anche attore Tom Ford tornare proprio dietro la macchina da presa. È ambientata nel XVIII secolo e si concentra sul mondo dell'opera. Quindi Adele potrebbe cantare con... no, non lo so.
1: Chi lo sa?
0: Vedremo. Comunque, pensate che Adele è stata avvistata più volte sul set in giro per i ristoranti della capitale di Roma.
1: Ah,
0: ma io dico, me lo potevate dire? Tu l'hai incontrata, Gianni, il nostro regista? Tu?
1: No,
0: niente. Voi, dall'altra parte, vabbè. Insomma, hai capito, Adele, noi che la stiamo aspettando, tra l'altro comunque è già pronta, vuole tornare, si è dedicata alla famiglia, già insomma è stata acclamata questa residenza che ha fatto al Caesar Palace di Las Vegas e mo ricomincia, perciò cinema e i grandi concerti di Adele. Allora, permettetemi di dedicarmi a voi, in che modo? Per i saluti, allora vado subito a salutare Luca che ci ascolta da Ostia. Bravo che stai lì al mare,
1: complimenti.
0: Beato. Poi andiamo a salutare, vediamo un po', Marzio, Mimmo. Poi salutiamo anche Alex, dice un nostro ascoltatore. Dunque, aspetta, perché qui ci dà delle notizie. Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra ieri 31 maggio con una cerimonia intima alla presenza di pochi amici. Seguiranno 3 giorni di festeggiamenti a Palermo con tantissime celebrità. Tra queste ci sarà Elton John e Madonna. Lei indossava questo abito bianco con un girocollo di bulgari, l'abito, vedi, sanno tutto i nostri ascoltatori, l'abito ricordava molto quello di Bianca Jagger, insomma ve la ricorderete tutti, moglie di Mick Jagger. Vabbè, insomma, grazie per tutte le informazioni, sono arrivate anche le foto. Ma sei un grande, Alessandro, sei bravissimo, grazie per tutte queste informazioni. Poi andiamo a salutare anche Mauro Madella.
1: Sì.
0: Mauro Madella dice: ragazzi, sono felice di comunicarvi che è uscito il mio nuovo singolo che si intitola Red River. Beh, adesso, dato che non lo possiamo fare ora, poi ci ha mandato il link, lo ascolteremo. Poi vediamo un po' altri, ciao Miriam, buon pomeriggio, Dino da Sanremo.
1: Luigi, autotrasportatore, che è innamorato della tua voce.
0: Luigi, grande Luigi, grazie. Sì. I complimenti a noi ci piacciono sempre, ci danno quella carica. Va bene, insomma, grazie. Voi continuate a scrivere al 348 103 1010 se volete anche messaggi vocali che li facciamo ascoltare in onda. È un mondo come un altro anche per vivere, no? E interagire direttamente, certo, con voi. Siete voi poi i protagonisti del nostro appuntamento. E adesso siamo pronti, anche perché ha fatto capolino in Italia, sì. Poi vi racconto tutto, sto parlando di un altro DJ bravissimo, io sono innamorata di lui, ma intanto lui ha scelto un'altra, mi sono messa in lizza, niente da fare, va bene. Satisfy è il titolo della canzone, sto parlando di Calvin Harris insieme a Jazzy.

0: Carina, molto sì. Carina questa canzone. Tra l'altro la voce di Jazzy, che è una DJ ma anche una cantautrice irlandese molto brava, e devo dire che spesso la chiamano questi DJ, anche perché i DJ un cantano e ne approfittano, dimmi un po' qui che mi interessa la tua voce, e va bene. E allora stavamo parlando di Calvin Harris, la notizia è praticamente questa. Io purtroppo non volevo fare capolino, ma niente da fare.
1: E
0: sabato 30 maggio è arrivato dove? Al Nameless Festival. Pensate che dopo 13 anni che mancava dall'Italia per una serata, sta cosa mi mancava, pensavo fosse un po' meno, invece erano 13 anni che non toccava il suolo italiano. Questo mi dispiace, perché si è esibito il nostro Calvin Harris, il mio soprattutto. E questo festival, tra l'altro, si è realizzato a Lecco sul lago di Como, e non ti dico, cioè, ho visto le foto, le immagini, anche perché i social, devo dire che ci informano, la notizia arriva prima sui social e poi sui giornali, quindi devo dire è stato un festival gremito, soprattutto poi quando è arrivato Calvin Harris, se non vi dico, c'è stata proprio l'esplosione. Bravo, ma un capolino a Roma no, dato che io a Lecco non potevo stare. Va bene, allora lasciamo il nostro Calvin Harris, e a questo punto alle 16.41 ci fermiamo un attimo, dopodiché lo spazio sarà di Jovanotti.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Raiso Radio.
1: Telesuono con Miriam.

0: Dire cantata da te. Adesso no.
1: Adesso è finita.
0: Potevamo fare i cori.
1: Non lo devi chiedere prima.
0: Mi sentivo io bassa bassa perché sono stonata come una campana. Insomma, la voglia di cantare, la voglia d'estate, la voglia di essere soprattutto leggeri, no? Uno
1: certo.
0: Cerca di non pensare ai drammi, ai problemi.
1: Sì.
0: Mi si è rotta la macchina.
1: No,
0: è
1: non,
0: successo
1: non ci
0: questo.
1: Pensare.
0: Non ci pensare. Va bene. Allora, 16:46. A proposito, esattamente il 27 settembre il nostro Jovanotti compirà 60 anni.
1: Mm-hmm.
0: E ha pensato bene, io non l'ho capita questa cosa, perché non si anticipano i compleanni.
1: Sì,
0: Lui vorrebbe festeggiare al Circo Massimo, se non sbaglio, il 13 settembre, siamo lì quelle date, no? Dove terrà i concerti.
1: Certo.
0: Giova, ma perché vuoi anticipare i tuoi 60 anni? Vabbè.
1: Sei sempre un giovanotto.
0: Sempre, ma sei un ragazzino, Giova, non vediamo l'ora di vederti, in tour. Allora, siamo in ritardo,
1: sì,
0: il momento della...
1: Il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, voi la linea, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la rete autostradale, pochissime segnalazioni al momento. Ripartiamo sempre dalla 26 Trafori, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova, ma rimangono comunque 3 km di coda tra lo svincolo del Lago Maggiore e Baveno, sempre nella stessa direzione, e tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Sul luogo dell'evento comunque il traffico scorre su una sola corsia a seguito dell'installazione di un cantiere per il ripristino del manto stradale. Rimaniamo in Liguria sulla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si è formato 1 chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine si segnalano delle code a tratti sia sulla A14 Bologna Taranto tra Rimini Nord e Imola in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti, sia sulla A1 Milano Napoli tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di circa 20 minuti. Al momento non ci sono altre segnalazioni, quindi prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: Vabbè, cerchiamo di capire con chi abbiamo a che fare musicalmente. Voi vi sarete chiesti, e questo disco è una novità, cari amici, ve l'ho detto, no? Questo programma vi dà la possibilità e vi offre l'ascolto di novità. E questa volta parliamo di Sky Newman, una cantautrice inglese, tra l'altro molto carina e anche molto giovane, perché ha appena compiuto 22 anni, ed è molto interessante anche perché diciamo che lei è esordito nel 2025, ha subito raggiunto le prime posizioni della classifica ed ora è tornata con questo singolo che mi piaceva. Ieri l'ho ascoltato e ho detto perché non proporlo, sì, certo, anche ai nostri ascoltatori. Si intitola Man of the House, molto semplice,
1: sì,
0: non è così difficile. Sei l'uomo di casa.
1: L'uomo di casa.
0: Ma perché fate queste traduzioni terribili? Sei l'uomo di casa. Vabbè. Va bene, allora, detto ciò, siamo anche giunti al termine del nostro appuntamento. Quindi vi ricordo che dopo tu continui il tuo viaggio.
1: Io continuo,
0: con la,
1: sì,
0: supercar.
1: Sì, sì.
0: Anche perché adesso devono salire
1: sono in tre.
0: Fate spazio.
1: Ai pop and go.
0: Ai pop and go. Perciò Gabriele, la Pamela e Filippo, musica, quiz, giochi. Poi come si chiamano?
1: Il famoso comicidio, cioè.
0: Comicidio.
1: Il comicidio, sì, che non è un delitto.
0: Una tragedia.
1: È una tragedia, peggio. Proprio
0: peggio,
1: sì.
0: Pamela, io vorrei sapere, sì, da dove le tira fuori.
1: Sì.
0: E vabbè, insomma, ognuno ha il suo. Allora, cari amici, perciò tra pochissimo gli amici di Pop and Go vi accompagneranno fino alle 19. E ve lo dico, non cambiate canale perché è divertentissimo, bella musica. C'è di tutto e di più. Oh, perché noi siamo bravi, siamo i numeri uno, gli ascolti aumentano, vuol dire che il pubblico ci
1: gradisce.
0: Ama, gradisce tutto, sì, questo. Sì. Allora, sì, devo stringere. Vado a salutare Gianni Grimaldi che si è occupato della regia. Vado a salutare Alessandro Campanella invece per la parte tecnica. Mille baci.
1: Ciao, cara.
0: Al mio compagno,
1: ciao,
0: di viaggio. E allora,
1: è stato un piacere.
0: Ti ritroverò tra un mese forse.
1: Chi
0: no,
1: sa.
0: Tra un mese abbiamo,
1: no,
0: già finito,
1: sì,
0: noi, perché il 12 ci chiudono le porte.
1: Vediamo.
0: Però
1: capiterà.
0: Anzi, un po' prima, se,
1: sì,
0: non sbaglio, l'11. Va bene. Allora, grazie ad Alessandro De Gerardis. Chiudiamo con una canzone, ragazzi, storia, perché io chiudo sempre con qualcosa, come dire, che ci riporta, pensa, al 1972. È una canzone che in effetti uno, il cantautore, l'abbiamo già ascoltato prima, io sto parlando di Elton John. Questa volta però la voce è quella di Billy Paul. Ti dice qualcosa? Questa è musica che a noi piace, ma anche a voi. Quindi aumentate il volume, sentite un po' questo grande artista. Wow! Senti già le prime note, no? Dice Miriam, brava, aumentate allora. Noi ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 15.30 con Telesuono, tante altre novità e soprattutto la presenza dell'intelligenza artificiale.

It's how wonderful life is.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Esteri in apertura. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra nel paese dei cedri. Le forze israeliane bombardano il meridione del Libano e avanzano in profondità. Secondo fonti di stampa iraniane, Teheran avrebbe intanto deciso di sospendere i negoziati con Washington.
3: Non ci saranno colloqui con gli Stati Uniti finché le richieste iraniane sulla cessazione delle operazioni israeliane in Libano non verranno soddisfatte. La Repubblica Islamica ha messo in agenda la chiusura completa degli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandab per punire i sionisti e i loro sostenitori. Sono i messaggi che l'Iran recapita al mondo e a Washington tramite l'agenzia di stampa Tasnim dopo l'escalation militare israeliana in Libano, dopo l'ordine del primo ministro Netanyahu di colpire Beirut Sud, Dahieh, la roccaforte di Hezbollah, dove le forze armate israeliane hanno diramato l'ordine di evacuazione. Secondo media israeliani, Washington avrebbe avallato gli attacchi a Beirut. Il sito di informazione Axios scrive che i Pasdaran avrebbero fatto pressione su Hezbollah per incrementare la tensione con lo Stato ebraico, lo rivela un funzionario libanese che ha aggiunto che nessuna delle due parti vuole un cessate il fuoco e ha accusato gli Stati Uniti di non aver fermato l'escalation israeliana. Mentre continuano i lanci di razzi di Hezbollah sul nord dello Stato ebraico, le forze armate israeliane avanzano in profondità in territorio libanese, puntano su Nabatieh e bombardano Tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento, una fascia di territorio profonda 50 km nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR1.
2: Una delle barche della Global Smooth Flotilla alla deriva e senza equipaggio dopo l'abordaggio israeliano è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Venti e correnti hanno spinto i resti della nave, la più grande della flotta, fino alla spiaggia, rompendo così simbolicamente l'assedio di Israele sulla striscia. E quanto si vede in un video pubblicato da vari media, una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari indispensabili per la mancanza di carburante. Sarebbero di nazionalità pakistana le quattro vittime trovate carbonizzate all'interno di un'auto ferma in una stazione di servizio lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Il rogo non sarebbe stato causato da un incidente, quanto emerge dai primi riscontri fatti dopo il ritrovamento dei cadaveri. Il tratto di strada dove si trova il distributore è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi delle forze dell'ordine. Gli 80 anni della Repubblica, questa sera concerto al Quirinale e discorso del presidente Mattarella che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle ore 18 alle ore 19. E intanto questa mattina i giardini del Quirinale erano aperti alle fasce deboli della popolazione, dove il capo dello Stato Mattarella ha incontrato e salutato i cittadini e la piccola Sofia.
4: Le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno una prima istantanea, quella di Sofia, piccola malata oncologica, già nota per aver saltellato sulla terra del Foro Italico accanto a Yannick Sinner. Stamattina si è invece lanciata tra le braccia del presidente Mattarella, commovente fuori programma di una festa nella festa, l'apertura dei giardini alle categorie fragili, rappresentazione plastica dell'attenzione che il Quirinale da sempre testimonia verso le fasce più deboli della popolazione. E proprio sui valori di uguaglianza e solidarietà ha insistito il capo dello Stato nel suo tradizionale messaggio ai prefetti, invitati al dialogo e all'ascolto per cementare la fiducia tra istituzioni e cittadini. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, ha sottolineato ricordando il giorno in cui, grazie alla straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche alla partecipazione delle donne, il paese seppe mettersi alle spalle il ventennio fascista e edificare un nuovo patto civile con una convinta adesione ai valori repubblicani ed europei. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Dopo l'incidente provocato a Roma dall'accensione di fuochi d'artificio da parte di un vigile urbano in compagnia di altri colleghi e che ha innescato la fuga di 30 cavalli durante le prove generali per la parata di domani, arrivano i primi provvedimenti. Il comandante della polizia di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha affermato di aver escluso le persone coinvolte dalla manifestazione del 2 giugno. In più saranno tolti da tutti i servizi operativi. Non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ha aggiunto, aspettiamo la procura, non posso sospendere nessuno finché non si esprime l'autorità giudiziaria. Il meteo in chiusura, giornata in gran parte serena, piogge sul nord-est e sull'alto Adriatico, dove la protezione civile ha emanato un'allerta gialla. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni settentrionali e a partire da mercoledì sull'Italia centrale. È tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Off the Wall, Michael Jackson, quasi 10 minuti dopo le 17, tra pochissimo inizierà Pop and Go per 2 ore in vostra compagnia. Sono già pronti e scalpitano dentro lo studio, sentirete c'è un po' di movimento. Io faccio il riepilogo con questo sottofondo e andiamo subito sulla 7, dove ci sono code per lavori tra Busale e Isola del Cantone in direzione di Milano. Traffico intenso e conseguenti code sulla 7 tra Genova, Bolzanete e Busalla, direzione sempre di Milano. A tratti le troviamo per traffico anche in A26 tra Genova e Ovada verso Gravellona Toce. Ancora code per il ripristino di un incidente sulla 26 tra la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno in direzione di Genova. Code in A12 tra Genova Est e il Bivio A7 in direzione del capoluogo ligure. A tratti le troviamo anche tra Rimini Nord e Imola. Qui abbiamo anche il tempo di percorrenza 75 minuti in direzione di Bologna. Code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio A14. Code di 4 km per traffico in A22 tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione dell'Austria. Coda tratti in A1 tra Calenzano e la variante Rivalico verso Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Valdarno e Arezzo verso Roma e rallentamenti per i forti temporali in atto tra Valdichiana e Fabro in A1 e quindi attenzione in entrambi i sensi. Incidente in A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, incidente in A16 all'altezza dell'area di servizio Calaggio Nord verso Napoli e proprio a Napoli sulla tangenziale tra Vomero e Fuori Grotta verso Pozzuoli, un incidente, ma in questi ultimi 3 casi non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Daniele Di Noia alla parte tecnica e siamo quasi pronti, o quantomeno pensiamo di esserlo, non appena mi darà un cenno Daniele. Ci sei Daniele? Ci siamo, e allora via con Pop and Go.
1: Signore e signori, comincia lo show su Rai.

0: 7:12 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti, buon inizio settimana dal trio, anzi dalla trinità del tedio, ovvero Gabriele Brocani vi sta parlando, Pamela D'Amico che è dall'altra parte di questa console.
1: Buon primo giugno amici.
0: Buon primo giugno di che?
1: Oggi è il primo giugno ma c'è una brutta notizia.
0: Ma chi se ne frega?
1: Sì, non perché il mio maggiordomo si è licenziato e mi ha detto signora D'Amico si cerchi un juniordomo.
0: Un juniordomo, perché giustamente maggio è finito.
1: Brutta notizia.
0: Ben trovato anche il maestro Filippo Merola.
2: Buon pomeriggio amici, come va? Tutto bene?
0: Parla così, cosa c'ha dietro la sedia? Scusa,
2: uno spuntone.
0: Spuntone, si alzi. Spuntone. Si alzi. Sì, mi faccio salutare dall'altra parte del vetro il grande ingegnere del suono Daniele Di Noia, ladies and gentlemen. E
1: lei
0: poi,
1: il grande? Daniele?
0: Daniele Di Noia, il grandissimo. E poi c'è anche Angelo Cali che è in regia. Sta lì.
1: Non lo vedo
0: perché è buio, e si vede. Sono molto contento che ci ospita anche il maestro Alessandro
2: Gerardi. Ciao ragazzi.
0: Alessandro De Gerardis, che aveva già deciso di andare in pensione, ma alla fine ci ha ripensato.
3: Sono rimasto per voi. Sono rimasto per voi.
1: Infatti, oggi si è riunita la super band.
0: Perché più giovane di noi, non si può andare ancora in pensione come una volta negli anni 80, i baby pensionati, per favore, lei deve lavorare qua ancora.
2: Almeno fino a 82 anni.
0: Ma sì. 15-20 anni si deve fare.
2: Dai, sì.
0: E allora, anche perché siamo in buona compagnia in questa trasmissione che arriverà fino alle 18 con la musica, ma non solo, anche con i nostri ricchi premi. Allora io direi di ricordare i numeri telefonici e a questo ovviamente mi rivolgo grazie
1: all'intelligenza artificiale.
0: No.
2: Vada.
0: La nostra Pamela D'Amico. I numeri telefonici, il primo
1: 348 103 1010.
0: Questo è il numero di Rai Isoradio, numero veramente istituzionale. Poi il secondo invece è quello suo privato.
1: Scrivetemi al 348 103 10.
0: Ma come scrivete?
3: Ma
0: cosa le devono scrivere?
2: Cosa le scrivono?
0: Guardi, se voi... dice così, le scrivono le cose più improbabili.
1: Se volete vi faccio spirciare il mio telefono.
0: No, guardi, facciamo...
1: Così magari vi torna un po' di
0: facciamo
1: energia.
0: Facciamo a meno. Attenzione, sì. Perché e come sempre la possibilità per voi di utilizzare questo telefono non solo per insultarci, ma anche per indovinare la canzone che si c'era all'interno della nostra
4: Autoradio Time Machine. Autoradio Time Machine.

0: Dai, che è facile questa.
1: Questa è facile,
0: questa è facile, facile, dai, potete indovinarla. È semplice, semplice. Un artista che è un genio internazionale, la canzone è molto nota. E adesso potete tranquillamente dirci il titolo del brano, l'anno della sua pubblicazione.
1: E l'autore.
2: Mi raccomando, dovete essere precisi.
0: Allora, io colgo l'occasione per accettare l'invito di Davide Santirocchi, che ha fatto un blitz per regalare una maglietta delle sue.
1: Ah, bene.
0: Sì, una maglietta delle sue, visto che siamo ormai siamo in estate, quindi una maglietta molto estiva. Bello di Rai Radio.
1: Una canotta.
0: No, una canotta estiva, la spiaggia, con scritto davanti forte e dietro
1: dei marmi.
0: Bravo, lei è sveglio, devo dire.
2: Ma dietro solo dei marmi,
1: sì, certo.
0: Domani,
2: sul capitello,
0: domani
2: però,
0: domani faremo quella di che offrirà il nostro Alessandro De Gerardis.
2: Domani quindi non ci siamo, però, perché
0: domani ha ragione, domani non ci siamo.
1: Domani è festa, è la festa della Repubblica.
0: Dopo domani ci saremo e vi regaleremo la maglietta che il buon Gerardis ha scritto proprio per voi a mano. Adesso noi invece ci ascoltiamo una bellissima canzone.
2: Bellissima,
0: no,
2: bellissima,
0: forse esagerato. Una canzone.
1: Una canzone.
0: Vai. Ultimo.
3: Stai tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ha trovato. Lei l'ha trovata la sua quadra?
1: La mia quadra, io l'ho trovata, l'ho trovata la mia quadra.
0: E che dice? Che dice?
1: Lei di che quadra è?
0: Io sono del Napoli.
1: È del Napoli, lei è un deficiente, lo sa. E vabbè, ognuno ha la sua quadra. E allora siamo pronti perché stanno arrivando tanti messaggi, devo dire. E faccio i complimenti a Pietro che ha indovinato, sì. Però vogliamo sapere anche l'anno. E anche a Raffaele glielo dico, perché lui ogni volta scrive delle cose, anzi ci dice delle cose, ma non è mai preciso al 100%.
0: Però
1: comunque
0: lo premiamo lo stesso.
1: Lo premiamo lo stesso, premiamo lo stesso.
2: Omicidio dopo personalizzato.
1: Volontà. Adesso però vogliamo sapere cosa succede a Orcofellino.
3: A Orcofellino è tutto tranquillo, però da quelle parti, da Spotorno fino a Finale Ligure, ci sono delle code a tratti, quindi insomma la zona di Orcofellino è interessata un po' da movimento in direzione di Genova. Sulla 26 code per il ripristino incidente tra la statale 34 della Lagomaggiore e Baveno in direzione di Genova, poi confermo le code a tratti che stanno tra Rimini Nord e Imola in direzione di Bologna. Abbiamo anche il tempo di percorrenza, 75 minuti dal chilometro 50 al chilometro 117, 4 chilometri per traffico intenso in A22 tra Vipiteno e confine di Stato verso il Brennero. E adesso la linea alla regia.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Rai Isoradio.

0: questa è una boy band che sicuramente avrà un grandissimo successo nel futuro. Si chiamano The Rolling Stones.
1: Si farà.
0: Anche se hanno questo nome un po' particolare, vedrete che qualcosa combineranno. Questa è In The Stars alle 17.25. Siamo noi, quelli di Pop and Go.
2: Che ve la combinano sempre.
0: Sì, appunto. Che cosa ve la combinano? Che cosa vi combinano?
2: Noi ne combiniamo di tutti i colori.
1: Noi facciamo delle combine.
0: Fa delle combine.
2: Ma poi fuori onda è quello più bello, capito?
0: Sì. Ecco, infatti, andate fuori onda, per favore.
2: Potete
0: grazie.
2: Vederlo, mannaggia.
0: Che siete molto meglio a microfoni spenti, lo devo dire.
1: Sono,
0: oggi sono contento di andare in un posto che non conosco.
1: Bene.
2: Gli altri li conoceva.
0: Ma sì, certo, qualcuno la, sì, c'ero passato.
1: La sua cultura è eccelsa, comunque.
0: È eccelsa.
1: Conosce la geografia dalla A alla B. No.
0: Andiamo sui Monti Climiti e andiamo esattamente a
2: Solarino.
1: Non vedevo l'ora di andare a Solarino, che non è Solarolo, eh?
2: No.
0: Perché
2: no,
0: c'è?
1: No, no. A Solarolo è andata la Laura Pausini. Solarino.
0: Chi c'è nato dalla
1: Solarino? No.
2: A Solarino c'è nato Lorenzo Arciullo.
0: E chi è?
2: Con la pesce. Metti un po' di musica leggera.
0: Sì, lo salutiamo con la pesce anche.

0: di San Martino lo
1: che
0: salutiamo.
1: Sta dicendo?
2: Va bene.
1: Poi faremo una puntata.
2: Però quando, parlavamo di stalle e olio, cioè parlavamo solo di stalle e olio, lo salutavi tu.
1: Lo dica pure in italiano, per favore, così
2: allora,
1: capisco anche lo
2: quando si
1: tu.
2: Parlava di stallio e olio,
1: sì.
2: Anche olio
1: e peperoncino, va bene, esatto. Grazie mille. Il nostro maestro, purtroppo, scusatelo, va in afasia in queste giornate
2: dove,
1: così
2: no,
1: calde.
2: No, no, no, sono stata a Taormina.
1: Vabbè, comunque, no, lei va in afasia anche a Taormina. Allora, siamo praticamente a Solarino, che è un piccolo centro abitato di 7.516 abitanti del libero consorzio comunale di Siracusa, in Sicilia.
2: Sì.
1: Centro che sorge su un declivio collinare, compreso fra i 190 e i 145 metri SLM.
0: Li ha misurati?
1: C'è scritto qua.
0: Ma qui sbagliano,
2: È facile leggere.
0: Bisogna andare
1: beh,
0: lì.
1: No, è bello perché comunque sta sul livello del mare, sì. Però penso che anche dalla cima non si veda il mare, perché siamo proprio all'interno.
0: Ma
1: eh,
0: io a lei ce la butterei dalla cima.
1: Comunque, la piana di Floridia a sud-est è molto conosciuta.
2: Floridia?
1: C'è stato lei?
2: Certo.
1: È sicuro?
2: Al
1: è stato in Floridia?
2: Certo.
1: A Miami?
2: Io sono stato a Miami.
1: Va bene, allora.
2: Lei me la faccia dire a me questa
1: stupidaggine. Mi fido, se lei dice Floridia io mi fido, però secondo me è Floridia.
0: L'hanno fatta entrare, incredibile.
1: Va bene, ok. Quindi io mi fido e lì in mezzo a mandorli, carrubi e fichi d'India, chi cosa c'è di bello?
0: Allora,
1: da
0: il santo patrono, San Paolo Apostolo.
2: Sì.
1: Oh, chi?
2: San Paolo Apostolo.
1: E quindi insomma lo conosciamo bene San Paolo Apostolo.
0: Prima domenica di agosto.
1: Certo.
0: Raccomando.
1: Il sindaco è Tiziano Fabio Spada, lo salutiamo, sia Tiziano che Fabio che Spada, tutti e tre. E poi vogliamo sapere il perché si chiama così, perché Solarino è un nome particolare.
2: Sì, sì.
1: Quindi io direi di andare a chiedere proprio a chi ne sa, la geografia, quella avanzata, quella della RAI. Secondo la tesi ad oggi più accreditata, il tono omonimo Solarino deriva dal siciliano Sularinu, che significa solitario, in riferimento all'eremo eremita solitario, attiguo alla chiesa di San Paolo, un tempo esistente nel feudo. Secondo altri autori, invece, il toponimo è di origine latina, derivando dalla parola solaris o solarium, che significa soleggiato, abbronzato, riferito alla posizione geografica del territorio.
0: Latina, vedi però che l'America
1: io non
0: la
1: capito
0: la,
1: torna non
0: sempre
1: ho capito la mazza, ma io mi fido di voi.
2: La sua città.
0: Ma lei, Mero, la cosa ci vuole dire?
2: Io volevo dire al buon Brocani che c'è una processione molto particolare.
1: Ah sì, quella di San Paolo Solarino, no?
2: Allora, il trasporto della statua per le vie del paese, durante la quale i fedeli offrono i propri bambini al patrono.
1: Ma come i bambini?
2: E le offerte in denaro vengono apposte direttamente sul fercolo.
1: Ma
2: che cos'è il fercolo?
1: Il 25 gennaio si fa così?
2: Io le ho chiesto che se lei che sa tutto, che è un tutto sapiente.
1: Ognuno ha il suo fercolo, no?
2: Che cos'è?
1: Ognuno ha il proprio fercolo, non è che lo devo condividere con lei,
2: okay,
1: il mio fercolo.
2: Non è dato sapere che cosa sia,
1: no,
2: il fercolo.
1: Ognuno ha il suo,
2: quindi
1: è una cosa privata.
2: Ho capito, ma se io vado alla processione devo portare il mio bambino, lo devo lasciare sul fercolo.
1: No, il fercolo glielo danno in testa quando lei si prepara. Sa cos'è il fercolo?
0: Se porta
1: no.
0: me, ci mette me nel fercolo. Perché
1: adesso
0: io...
1: chiediamo cosa sia sto fercolo, perché veramente perché, ci ha creato questo problema.
2: Anche perché portare i bambini e lasciarli sul fercolo a me se, cioè, potrebbe anche creare degli stati d'ansia.
1: Il fercolo,
0: facile.
1: Dal latino ferculum, derivato di ferre portare, è una portantina o macchina processionale spesso riccamente decorata, utilizzata per trasportare statue di santi, reliquie o salumi durante le festività religiose. Avete capito?
2: Oh, allora quindi portate i vostri bambini e lasciate
1: certo,
2: il ferculo.
1: Vabbè, anche i prosciutti ci potete portare.
2: Bene,
1: tutto
2: grazie
1: questo
2: però,
1: è bellissimo.
0: Però
1: grazie.
0: C'è un vino che poi parleremo anche, però
1: dicesi
0: un
1: ferculo
0: nome...
1: però con la E aperta.
2: Ah, ferculo. Esatto. Mi scusi.
0: Senti, ma lei ha mai assaggiato la Chess Salat?
2: Dipende.
0: Chess Salat.
2: Almeno una volta al giorno.
0: Perché questo è buono, è un'uova pregiata.
1: Ma questo il mangiare lo facciamo dopo. Perché lei anticipa?
0: Questo è il bere,
1: ma la scaletta
0: è
1: ce l'ha questa qui. Perché
0: sempre.
1: Non gli date la scaletta? Ma datele una scaletta.
0: È caldo, si beve.
1: Ah, Dio. Andiamo con la musica, che forse è meglio,
0: e
1: perché
0: che
1: adesso
0: cosa
1: c'è.
0: Ci propone oggi in radio?
1: C'è sia c'è Holly e Benji.
2: Lo annunci lei.
1: Holly e Benji e Fede insieme in un trio.
2: Ah, beh, bello, eh.
1: Tutto per una ragione.

0: American Girl. Chi è lui?
1: Harry Styles.
2: No, lui è bravo, però Harry lei lo sta imitando proprio
1: Harry
2: un po'
1: Styles.
2: Così.
1: Che strazio. Ma lei non piace la musica, a lei piace solo dal Sud America in giù.
0: No, però Harry Styles è bravo.
2: Però allora, è vero,
0: 17:37
1: in giù.
0: Questo è Pop and Go e voi siete all'ascolto di Raiso Radio. Adesso noi che siamo a Sollarino vi diciamo cosa c'è di buono da mangiare a Sollarino.
1: Ma tantissime
0: cose. Un sacco di cose buone, c'è il pizzolo.
1: La Sicilia è la Sicilia.
0: Che è sta focaccia tonda, ripiena, nata tra Sollarino e Sortino, se la dividono, no?
1: Sì. Cioè,
0: quelli di Sortino dicono è nostra, quelli di Sollarino dicono è nostra.
1: No, non dicono così, dicono è nostra.
0: È cosa nostra?
1: È nostra.
0: L'impasto
2: noi
0: viene,
2: non possiamo cantare.
0: Viene diviso in due dischi. Facciamo così: che il disco di sotto è di Sollarino e il disco di sopra è di Sortino.
2: Infatti la vendono solo a metà.
0: A metà,
2: non
0: e poi
2: si
0: la,
2: può mangiare
0: la cuociono sul confine. E quindi le versioni salate classiche prevedono ripieni con carne, verdura, formaggio e segatura, mentre quelle dolci sono farcite con cioccolato, ricotta e poi l'uretano espanso, che sono comunque sempre buone da mangiare.
1: Qualità.
0: Poi c'è l'infigliolata.
1: L'infigliolata, come no?
0: L'infigliolata è una gustosa focaccia.
2: Cos'è?
1: Ma lei quando fa.
0: È un'altra focaccia.
2: Sentiamo.
0: È un'altra focaccia rustica.
2: Torna.
0: Della tradizione contadina.
1: E perché si chiama
0: farcita con fichi secchi e nipitella, che non so cosa sia.
1: Ah, la nipitella.
0: Credo che sia una roba che si fuma, però comunque
1: no,
0: non
1: è
0: dubbi.
1: È un'erba rara.
0: E appunto si fuma. poi c'è la peste di paste di mandorle e dolci da forno.
1: Sì.
0: Le zeppole di San Martino. Chi è che non c'ha la zeppola di San Martino? Dolce fritto
1: amante
0: tipico.
1: Da giovanotti, quindi
0: la rosticceria
1: amate da giovanotti,
0: certo, la zeppola di Martino a base di farina, uova, spesso aromatizzate e consumate in occasione della festività omonima e soprattutto innaffiata con l'acqua del ferro da stiro. Ma che cosa è con chi? Sono ricette segrete, lei non può sapere perché. La crastuna, sa cos'è la crastuna?
1: No, lo chiedo a De Girardi.
0: Neanch'io, lo leggo.
1: Si sta scompisciando.
0: Sono le lumache bavose preparate rigorosamente secondo le ricette tradizionali dei protagonisti della famosa sagra dei crastuna e dei prodotti tipici di Sollarino. Capito?
1: Ma lei sembra Brillo però.
0: Ma perché le crastune mi fanno ridere? La lumaca.
2: Sono le lumache che fanno questo effetto. Lei prima di venire qui mangia delle lumache, perché era un po' di bavetta.
0: Anche dei funghi strani.
2: Prima ce l'aveva.
1: Lumache con tutto il guscio.
2: Io la bavetta delle lumache la metto sul viso contro.
1: Ma si vede,
0: Ma anche le persone calve se lo spalmano in testa.
1: Fa bene.
2: Anche le persone calme. Anche la matalotta è una zuppa di pesce molto buona.
0: La matalotta sarà lei, quindi io darei la linea al buon Alessandro così ci aggiorna
2: e
0: su.
2: Noi andiamo a mangiare un bel cannolo.
0: Spottorno. Tra poco vi diciamo anche i vini, per cosa si beve.
3: Bene. Allora torniamo alle situazioni varie in autostrada. Abbiamo adesso code a tratti per traffico sulla diramazione Gallarate Gattico. Siamo tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione sud verso l'autostrada A8. Ancora problemi in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, 3 km di coda. Poi abbiamo code a tratti che confermiamo in A14 tra Rimini Nord e Imola verso Bologna. 1.5 ore adesso il tempo di percorrenza. Code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio A14 in direzione nord. A tratti le troviamo anche in Toscana. In A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti per un mezzo fermo tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma.
4: Noi due siamo bravi.

0: Ti guardo e penso cose che non si dicono.
1: Allora non le diciamo, no?
2: Ma è un lunedì nero per lei. Ma per lei, caro Mr. Ray, per noi è bellissimo.
1: È bellissimo.
3: Io sono così felice di essere qui con voi.
2: Veramente non vedevo l'ora di venire qui e vedere le vostre brutte facce.
3: Ma io proprio non vi vedevo proprio.
2: Lo so, 17:43, siamo ancora a Solarino, perché sì, ci stiamo intrattenendo con questi meravigliosi posti, ma soprattutto anche con queste cose buone da mangiare. Sì. E abbiamo detto che c'è praticamente una roba da mangiare che è una cosa che sostituisce la pizza. Non hanno la pizza, ma hanno il pizzolo, lo sapevate?
1: Ah, io pensavo si pagasse solo.
2: No, si mangia e si paga il pizzolo. E invece delle pizzerie ci sono le pizzolerie.
3: Ma è buono.
2: Sì, sì, è buonissimo. Sono questi due dischi, vi abbiamo detto che il disco di sopra lo fa Solarino.
1: È quello di prima,
2: perché Solarino...
1: No, ma lei non c'era.
2: Ok, quindi abbiamo detto, tra Solarino e l'altra località che si chiama Sortino, sono confinanti, praticamente litigano la paternità del pizzolo. Quindi c'è Solarino che dice che...
1: Mi piace questa cosa. Ma perché lei deve continuare?
2: Facciamo così.
3: I dolci. Siamo in Sicilia e non parliamo dei dolci.
2: Va bene, allora dolci sappiamo che...
3: Cannolo. Cassata.
2: Vabbè, ma siamo in Sicilia, sui classici...
3: Pasta di mandorle.
2: Ma c'è un dolce tipico di Solarino?
1: Secondo me sì.
3: Certo.
2: Qual è?
1: Ma il bignè di Solarino?
2: Ma cosa dice?
3: La cassata di Solarino?
2: Certo.
3: Il cannolo
1: di Solarino?
2: Certo.
1: Il bignè
2: di
1: Solarino?
2: E anche il gelato Solarino chi è che non beve? Non si gusta un bel Solarino in spiaggia?
3: Ma lì c'è il Rino che offre il suo gelato.
2: Bene, e che si beve?
1: Il mandarino.
3: Io sono astemia, quindi non lo so.
2: Io veramente non ce la faccio ad andare avanti con voi, siete dei deficienti. Io posso fare a questo punto peggiorare la situazione.
3: Chiedendo
2: alla nostra Pamela D'Amico di uccidere tutto quello che riguarda la comicità comicidio. Vai!
1: Se proprio deve.
2: Allora, lei è pronta? Già ride. No, guardi che non deve ridere.
1: Ah, ma ride. Fa parte della battuta questa.
2: Ah, ok.
3: Come si chiama il pesce che canta?
2: E il pesce che canta?
1: Io lo so.
3: Elton John.
2: Elton John.
1: Elton.
2: Non, ma lei che la spiega è anche più deficiente. Lasci stare, faccia finta che non l'ha capita, che fa più bella figura, la prego.
1: Ma John, che pesce è?
3: Ciò che resta di voi verrà distrutto da questo comicidio.
2: Sentiamo.
3: In Slovacchia le mucche sono lente. Perché certo, sono slovacche.
2: Bello, molto bello, devo dire molto bello, eh. Devo dire che è veramente molto bello. Però spero che adesso possiamo dare la linea alla sala operativa. No, perché veramente non ce la posso fare. Alessandro, salvaci tu, grazie.
4: Sì, allora andiamo subito in via Bergamini, centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete con poche segnalazioni. Ripartiamo sempre dalla 26 dei Trafori, dove rimangono ancora 3 km di coda tra lo svincolo di Lago Maggiore e Baveno in direzione di Genova, a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Il tratto si percorre in circa 40 minuti. Sempre sulla A26 segnaliamo anche la presenza di code a tratti tra il bivio con la 10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona Toce e tempi di circa 35 minuti. Rimaniamo in Liguria, dove sulla A7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. In questo caso il tratto si percorre in 20 minuti circa, e 4 km di coda sulla A12 Genova Sestri Levante tra Genova Nervi e il bivio con la 7 a seguito di un incidente avvenuto da poco tra due autovetture. Infine si segnalano delle code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Imola in direzione di Bologna con tempi di circa 1 ora e mezza, e sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: SOS. Allora rifacciamo un ripassino.
1: Chi erano?
0: Allora, innanzitutto Gordon Sumner, detto Sting, ed è il professore che canta e suona il basso. Sì. Poi l'altro membro del gruppo, lei sa che è il batterista,
1: è Stuart Copeland.
0: E poi c'è Andy
2: Summers.
1: Ma lo sai che
0: peccato che lei non lo conosce.
1: Non è che non lo conosco.
0: Grandissimo chitarrista, tra l'altro.
1: Sì. Però diciamo, io sono un fan di Stuart Copeland.
0: Vabbè, chi se ne frega,
2: io sono
0: chiesto,
2: un fan di Summers.
0: Ok, noi invece siamo a Solarino, tra i solarinesi, e vi posso dire che Solarino, tra l'altro, è anche gemellata con Ani Noasa.
1: Ani
0: Noasa, credo sia bulgara dalla bandiera.
1: Sì, chiamata anche la piccola Svizzera.
0: Poi, New Britain negli Stati Uniti.
1: E lì ci ho fatto il militare. Britain. Poi
0: città di Marybeck in Australia, credo sia l'Australia.
1: Sì.
0: E poi con Tapelené. Tapelené.
1: Tapelené.
0: Qua è la bandiera, dovrebbe essere uzbeka, non lo so.
1: Ma lei oggi
0: lo fate vedere, no? Perché
2: oggi
0: mi interessa.
2: State dando i numeri,
0: che... Albania. Albania, siamo in Albania.
2: Comunque, chi se ne frega, perché noi tardi la facciamo gemellare con un altro posto che ho scelto nel
0: scelto
2: mondo.
0: Lei,
2: meraviglioso.
0: In Abruzzo, immagino.
2: Oggi vi porto in un posto molto freddo.
1: O in Abruzzo, freddo, in Brasile.
2: Perché fa caldo, c'è bisogno di fresco.
0: Ci porta al fresco invece.
1: Qui tra un po' al fresco
0: ci porterei tutti quanti al fresco.
1: Bene.
0: Detto questo, visto che siamo quasi in chiusura di questa prima parte, dobbiamo salutare e ringraziare ovviamente anche il nostro Alessandro De Gerardis che ci ha sopportato in questa cosa.
3: Chi sto per andarmene?
2: Non vede l'ora.
0: Ma sta per arrivare il Fragomeno Roberto.
1: Veramente?
0: Fragomeno,
1: allora.
0: Però in tutto questo, tra pochissimo c'è anche la classifica, perché questa è una nuova settimana, dobbiamo scoprire le 10 posizioni. Oggi si parte dalla posizione numero
2: 10, 9, 8 Radio Corriere TV.
1: Non voleva chiederci nulla.
0: Di cosa?
1: Prima lei ci voleva fare delle domande.
0: Volevo chiedermi una cosa, non mi sono dimenticato.
1: No, di quel paese che le hanno scritto un messaggio.
0: Ah, sì, di Belsedere.
1: Ah, ecco, Belsedere.
0: No, faremo una puntata su Belsedere. Ringrazio
1: Luigi.
0: Ma perché
1: c'è un paese che si chiama Belsedere?
0: Sì.
1: Ah, io so anche come si chiamano gli abitanti.
0: Sì, lo sappiamo, abbiamo capito.
2: Scusi, come si chiamano?
0: È in Toscana questa località.
1: Ah, non lo volete sapere?
0: Lui voleva sapere come si chiamano gli abitanti. Glielo può dire lei?
1: I Fortunati.
0: I Fortunati, bravo. Bravo.
2: Ho i miei dubbi.
0: Deve dare 10 euro a De Gerardis per questa cosa.
1: Il suo spin doctor. Ma perché io l'avevo detta un po' più spinta.
0: Va bene, allora diamo la linea a Fabrizio Casinelli con la classifica del Radio Corriere TV per ascoltare le prime tre posizioni, anzi le ultime 10, 9 e 8. Noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Pop and Go.
4: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
5: Una nuova settimana che si apre con la classifica, la top 10 della Radio Corriere TV, i 10 brani più ascoltati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Andiamo a scoprire tre posizioni, oggi la numero 10, la numero 9 e la numero 8. Partiamo proprio dalla numero 10, dove incontriamo il nuovo di Sunburst.

0: Ci sentiamo domani, altre tre posizioni della nostra top 10, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento, vi ricordo online, lo trovate all'indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, ci sentiamo domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: ore 18.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
3: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
2: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
3: 348 103 10 10.
2: Vi aspettiamo.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: siamo nel pieno del ponte, oggi è proprio il giorno di ponte questo, e quindi molti sono tornati al loro giustamente paese, e si vede perché le strade di Roma sono abbastanza libere, quindi vi porto questa mia esperienza appena vissuta, devo dire con un certo sollievo, perché andare sul Lungotevere e fare praticamente il percorso netto non è da tutti i giorni. Detto questo, non è una notizia, questa è una mia impressione, andiamo veramente alle notizie. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra circonvallazione Ulz e Bardonecchia, verso Bardonecchia 1 chilometro di coda, attenzione sulla 2 del Mediterraneo, a Tarsia Sud verso Reggio Calabria il traffico è fermo e bloccato per un incidente. Sulla 12 tra Genova Nervi e la 7 verso Genova abbiamo 5 chilometri di coda, oggi è giorno di ponte, ma pop and go è puntuale, presente. Seconda parte.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Raiso Radio sempre.
2: Con Pamela D'Amico, Gabriele Broccani e Filippo Merola.
3: Ai ai ai.
4: Pop and go, pop and go. Questo è il vostro drive time show. Pop and go, pop and go.
5: Dove?
1: Su Raiso Radio.
5: Ah beh, 18-8 minuti, ancora ben trovati. Questa è la seconda parte di Pop and Go, il programma più inutile della radiofonia mondiale, con Gabriele Broccoli che mi sta parlando, Pamela D'Amico, splendida come sempre.
6: Salva un po'
5: pensate un po' quanto possa essere il livello,
3: se lo sai. Oggi è vestita color cioccolato
5: e chi se ne frega.
3: Ma come, è bellissima.
5: Filippo Merola, il maestro Filippo Merola. E poi dall'altra parte del vetro il nostro ingegnere del suono, il nostro,
6: perché noi
5: Daniele,
6: abbiamo anche un ingegnere
5: anche
6: del perito, suono
5: perito. Anche un po' dei perito, Daniele perito. Di Noia, lo salutiamo, in regia c'è Angelo Calì
6: e lui è proprio perito, invece Calì.
5: Ringraziamo invece anche Roberto Fragomeno per lo spedale da
6: Fragomeno. Roberto, buon pomeriggio, è sempre una gioia vederla, sì. Fragomeno
5: è sempre una gioia vederla, soprattutto
3: anche lei Broccoli, oggi sta in grande forma.
5: Sì, vero, io sono sempre in grande forma, ragazzi, voi evidentemente non vivete,
3: ma non è vero,
5: non vivete
3: lo,
5: con me,
3: ma
5: però
3: non faccio dire agli altri, insomma, no?
5: Vi posso portare testimonianze di donne che possono dire in qualsiasi momento
6: sì,
5: proprio, giurando proprio.
6: Ma il discorso
3: non era una forma, era un po' una forma,
5: non posso portare
6: oggi, la vediamo in forma,
5: i documenti, guardate, le prove,
6: no, la vediamo in forma perché oggi la vediamo, perché lo studio è un po' più piccolo, noi tutto l'anno abbiamo fatto la diretta in uno studio enorme. Come i tavoli quelli dei re,
5: non sta divagando, non frega nulla a nessuno, interessa invece sapere il numero telefonico,
6: non ci vedevamo,
5: i numeri telefonici
3: e li dica
6: 348 103 1010.
5: Questo è il numero telefonico di Raiso Radio, potete ovviamente usarlo anche per scopi, diciamo, pubblici.
6: E invece questo è il mio numero personale. Però mi fa ridere,
5: lo dica,
6: è difficile.
5: Lo dica.
3: Fermatevi sulla
5: questione. È il numero, devi dire un numero, non
6: 348 103 1010.
5: Guardala. Però poi si guarda intorno con piacere.
3: No, mi guarda
5: per
3: me.
5: Vedere che effetto che fa.
6: Ma tanto a lei non faccio nessun effetto.
3: Perché?
6: Come risaputo, diciamo, lei.
5: Lei viene imbottito di bromuro prima di entrare in studio.
3: Vabbè, ma ognuno
5: tutto questo
3: gusti,
5: mi serve non solo per insultare Pamela D'Amico e Filippo Merola, ma anche per rispondere.
6: Anche Gabriele Broccoli.
5: No, assolutamente no. Potete però rispondere al quiz di oggi, la canzone da indovinare, titolo, artista, anno di pubblicazione del brano. Si c'era nella nostra
7: Autoradio Time Machine.

0: Beh, dai, su, è facile. Mancava solo il ritornello che diceva il titolo, presto. Possiamo dire che nella prima ora già un paio di persone hanno indovinato e si sono aggiudicate le fantastiche magliette di oggi.
1: Beh, oggi
0: che
1: è bella,
0: sono offerte dal nostro Davide Santirocchi.
1: Sì. Ed guardi, sono sue personali.
0: Sue personali, con scritto davanti
2: sudate,
0: forte.
2: Anche un po' sudate. Sì.
0: Forte. E dietro dei marmi.
2: Senta, posso dare un aiuto?
0: No.
2: Non si tratta della canzone Banana Boat di Harry Belafonte.
0: No, io c'avevo quasi quasi.
2: No, perché somiglia.
0: Pensavo anche a un amico di Dario Baldambembo. Sì. Poi assomigliava.
2: Sono
0: però,
2: molto buona e aiuto. Va bene. In maniera concreta.
0: Stanno arrivando messaggi vocali, quindi sono curioso di sentire se le risposte sono giuste. Nel frattempo, Roberto, andiamo con Karol G e
2: finalmente direi.
0: Questa mi piace, eh.
2: Viaggiando per il mondo, viaggiando dove? Per il mondo.
0: Ecco, vada, per
2: viaggiando
0: favore.
2: Per il
0: vada,
2: mondo.
0: Vada,
2: mi incontri.
0: Vada.
2: Cosa sei hermosa?

0: questa ISO novità che fa vedere quanto il mondo latino, quanto se la comanda. Qui ci abbiamo Karol G e Manu Chao.
1: Ti ringrazio.
2: E anche Pamela D'Amico. Che...
1: No, oggi l'avevo messa nelle storie di, del
0: questa
1: nuovo social.
0: Questa cosa è importantissima che l'ha detta, perché io veramente ero in ansia.
1: Ho messo una mia storia in costume, se volete andare a vederla.
0: Bello. Sì. Bello, bello.
2: Allora, io metterò vestita da colombina.
1: Potete scrivere cosa ne pensate al 348.
0: Sì, sì, io farò così, guardi, metterò la sua storia tra le dita, quindi farò anch'io, metterò la sua storia tra le dita.
1: Ma come romantico,
0: lo so,
1: proprio.
0: Perché me gliela dedico con piacere questo pensiero.
1: Merola, mi dica, che succede?
2: No, no, no, ho detto che ho visto la sua storia vestita da colombina. Era...
0: Ma perché chiede le cose a Merola? Che ne sa lui, scusi?
1: No, perché lo vedevo abbastanza.
0: Da quando gli si chiede, cioè, da quando chiediamo cose a lui?
1: Stranamente colpito da...
2: Io sono un maestro senza portafogli da circa una settimana.
0: Bravo. Sono contento che però almeno è maestro, cioè almeno pensi
1: davvero. Io ho trovato un portafoglio per terra, allora era il suo,
0: ecco, vedi. Cioè, ma... io preferisco essere non maestro ma con un portafoglio pieno, pensi.
2: Ah, che volgarità.
0: Lo so, sono volgare. Allora siamo pronti, perché nella seconda parte intanto fatemi salutare un po' di amici che stanno mandando i loro messaggi inutili come sempre. In questo caso devo dire che Alessandra ha subito indovinato la canzone, ma lo sappiamo perché Alessandra praticamente vive solo per questo, cioè non è una vita, lei non è una...
2: Ma ringraziamola.
1: Ma adesso anch'io non ho una vita, da quando
0: ma
1: vi conosco.
0: Vede,
1: Posso ringraziarvi, no, siete i primi uomini che mi sopportano, mi avete sopportato tutto l'inverno, ma non è mai successo nella vita.
0: Comunque, guardando lei ha, una bella vita.
1: Anche mio padre me l'ha detto, ma veramente ancora stai lì? Sì, sì, sì, incredibile.
2: Al collo c'ha la catena del boxer, ve lo ricordate il boxer, quel motorino della Piaggio?
0: Sì.
2: La catena, si usava una catena e oggi la signora D'Amico ha praticamente questa catena qui.
0: Ma perché dico cose di cui non interessa nessuno?
2: È quella? Sì. Beh, perché è bello che uno immagini un po' tutto, no? Dal di là delle...
1: Che colore è? Che colore
0: guardi.
2: È? Dorè.
0: Avete finito?
1: Ma
0: no, se avete finito di dire le vostre maccate, per favore, io voglio sapere cosa succede a Spotorno e lo chiedo a Roberto.
3: Ma prima a Parigi, Gabriele, perché
0: Parigi.
3: Il nostro Matteo Berrettini ha vinto anche il secondo set dopo il primo, quindi questo sa significare che sta 2-0 in questo momento.
0: Bravo Matteo.
3: Ottimo. Torniamo alla viabilità, Torino-Bardonecchia, quindi la 32, un chilometro tra circonvallazione Uzze e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia, statale 36 del lago di Como e dello Spluga, code a Muggio in direzione della Svizzera in questo momento. Ci spostiamo in autostrada sulla 12 tra Genova Nervi e la 7 verso Genova, 6 km di coda ma l'incidente è risolto, in A10, eccoci qua, tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova 3 km di coda, in A26 tra la statale 34 del lago Maggiore e Baveno verso Genova 3 km e code anche per traffico tra la 10 e Ovada verso nord. Gravellona, Toce, questo in A26.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Rai Radio.

0: Just One, Girl Just Wanna Have Fun con Cyndi Lauper, direttamente dagli anni 80, e ci riporta in diretta in questa puntata di lunedì 1 di giugno alle 18:22, in seconda parte del nostro Pop and Go. Gabriele Broccani, Pamela D'Amico, Filippo Merola e ovviamente il nostro Roberto Fragomeno che ci guida. Intanto siamo praticamente andati oggi.
1: Dove?
0: Dove siamo stati?
1: A Solarino.
0: A Solarino, e quindi abbiamo deciso di far gemellare Solarino.
1: Beh, certo.
0: Con un'altra località.
1: Sì.
0: E siamo andati, non è che ci siamo accontentati di andare qui dietro.
2: No.
0: Uscire dal raccordo. No, siamo andati lontani. Siamo andati a niente poco di meno che nelle
2: Isole Svalbard.
1: Vabbè, io vado quasi ogni weekend. Svalbard. Io e Fragomeno andiamo lì a mangiarci il gelato.
0: È un remoto arcipelago norvegese situato nel
2: Mar
0: glaciale artico.
2: Per lasciarvi lì.
1: Ma è remoto?
0: Tra la Norvegia e il Polo Nord.
1: Sì.
0: È famoso per essere l'insediamento umano stabile più a nord del mondo. Cioè praticamente lì finisce
1: l'uomo.
0: Il mondo.
2: Più a nord.
0: E per la loro natura è incontaminata.
1: Certo.
0: Pensate, c'è tantissimo ghiaccio.
1: Beh, guardi, non le si può nascondere
0: veramente
1: nulla.
0: E c'è anche della fauna
2: lì
0: artica.
2: Lì vengono dei ghiaccioli che voi non avete mai mangiato. Così
0: da lì vengono, pensi.
2: Sì.
0: Li fanno proprio lì.
2: Sul terrazzo di casa, invece di avere il basilico, queste cose qui, le donne fanno i ghiaccioli.
1: Il calippo viene fatto lì.
0: Certo, lo fanno, il ghiacciolo si forma automaticamente, sì. Anche se c'hai un po' di
1: raffreddore. Vabbè. Insomma,
0: comunque, vabbè. Ci sono gli orsi polari lì.
2: Tanti orsi polari, però.
1: Pensavo ci fossero le scimmie.
0: No, ci sono gli orsi polari. Pensi.
2: Però no, le scimmie ci sono perché gli orsi se li mangiano.
1: Sì.
2: Mangiano tutto.
0: Solo
2: gli orsi sono amici delle persone.
1: Sì.
2: No, non è vero. Bisogna stare molto attenti.
0: Attenzione.
2: Mangiano.
0: Parliamo intanto del centro abitato, quello amministrativo, che si chiama Longyearbyen.
1: Sì.
0: E che consiste in 1000 residenti, non tantissimi.
2: Poca gente.
0: E poi,
2: gente.
0: Come dicevamo a microfoni spenti, c'è la Banca Mondiale dei Semi.
2: Esatto.
0: Che è la Svalbard Global Sleet Vault, che è scavata nel permafrost, perché questa struttura protegge praticamente tutti questi semi da eventuali catastrofi mondiali.
2: Ci sono 1 milione di campioni, varietà di frumento, riso, mais, patate, legumi, ortaggi e piante provenienti da tutto il mondo.
1: Ma non è che lo fanno per risparmiare sull'elettricità?
0: No, perché
1: è un frigorifero naturale, oppure
0: serve perché questo è una salvaguardia per le specie,
2: il pianeta.
0: Sia vegetali che immagino anche di altro tipo.
1: Potrei andare lì.
0: Ecco.
1: E essere conservato anch'io.
0: C'è una ragazza italiana che vive lì a Svalbard,
2: sì.
0: Che si chiama Giulia Di Marino.
2: Sì.
0: Che
2: è molto felice.
1: Ma è Di Marino?
0: No, è Giulia, ma si chiama Di Marino, ma vive a Svalbard.
1: Sì.
0: Ok.
1: Però dei castelli.
0: Se la cercate, Giulia al Polo ha un profilo social e potete vedere i contributi che lei posta.
2: Racconta
0: sono
2: della
0: molto
2: sua
0: belli.
2: Felicità di vivere due mesi l'anno senza sole, proprio completamente al buio.
0: Lei
2: e ha detto che è bello
0: Tristina.
2: Perché comunque ti riappropri del tuo tempo, si vive molto lentamente, dice che il sole comunque stressa, quindi stare 2 mesi senza sole secondo lei è piacevole.
0: 2 mesi al buio,
2: sì.
0: Che cosa,
2: ma loro sono felici.
0: Lei ha scritto anche questo libro che si chiama I confini del mondo, la mia vita alle Svalbard, in cui ci racconta questa sua vita quotidiana a oltre meno 40. Voi immaginate a meno 40 gradi, no? Che uno vuole magari anche fare non si può
1: che
0: fare
1: cosa?
0: A meno 40
1: ma
0: gradi
1: si può fare tutto.
0: Niente,
1: a meno 40
0: non si può fare niente, l'esperienza della vita viene sospesa e
2: vabbè,
0: tu vivi una sorta.
2: Merola l'esperienza della vita già ce l'ha sospesa.
0: Sì, ma
1: io ce l'ho come il caffè, io ho il caffè sospeso, ho l'esperienza sospesa da sempre.
0: Bene, allora io la sospenderei attaccata a un cavo qui.

0: Addirittura con gli Ultranate, ragazzi, roba veramente, siamo andati a ripescare la musica dance degli anni 90 con questo brano di Jugel. 18:29, stiamo per darvi notizie sul traffico, notizie sul meteo, notizie anche sulle vostre zie, sulle vostre cugine. Sì. Ma prima, come sempre, però vogliamo rompere un po' questo momento di piacevole e compagnia con il comicidio.
1: Ma dai, no.
2: Scusi, allora, ma io devo essere una che disturba tutto il tempo.
0: Va bene, dica questa sua vaccata.
2: Se hai dei sogni, vai in Arabia.
0: Ma che fai così col dito?
2: Perché lì sono sauditi.
0: I sogni vengono sauditi, certo. A lei è completamente deficiente. Ha fatto ridere
1: sì,
0: lei.
1: Perché sì,
0: lei è ancora più deficiente. Ne vuole dire un'altra?
2: Ma se io mi nutro e tu ti nutri,
0: ella?
2: Franks Sinatra.
1: Lei, no, questo è il suo perché, eh?
0: Sì, ho voglia, perché? No. Guardi, mi sto scompisciando. Sentiamo una notizia, un comicidio che arriva dalla dirigenza RAI.
1: Veramente?
0: Sì, sì.
3: Ho creato un problema. Mi dica. Io faccio sempre la pupù alle 8. E me qual è il problema? È che mi alzo alle 9.
0: Ecco, molto bella questa.
1: Lui fa.
0: Beh, bella
1: questa. Fa il pari con lei, dai.
0: Sì. È vero? Complimenti. Questo mi fa capire in che stato versa questa azienda. Purtroppo ci dispiace per tutti, ma questi sono. Questi abbiamo. Io direi.
1: Però guardi, Roberto, a me questa è piaciuta, lo sa?
0: Sì, no, a me no. Andiamo sulla 14, magari ci dice che c'è qualche problema che i nostri ascoltatori ci chiedono.
4: Sì, c'è traffico sulla 14, c'è in effetti, come dice l'ascoltatore, un flusso di rientro verso Bologna tra Cesena Nord e Castel San Pietro. Il tempo di percorrenza è di circa 1:20. Siamo tra il chilometro 93 e il chilometro 37-38. Questa è la situazione verso appunto Bologna. Mentre in A12 tra Genova Nervi e l'A7 verso Genova abbiamo 7 km di coda, anche qui dovuti al traffico intenso. Ora ci colleghiamo con Pratica di Mare col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buonasera dal luogotenente Michele Parisi.
5: Buonasera a voi e a quanti ascoltano Isoradio. Il nostro paese è interessato dal passaggio di un primo sistema frontale che ha portato già da questa mattina una marcata instabilità. Ad iniziare da nord-est, adesso la ritroviamo sul centro del nostro paese. Dunque sono presenti ancora isolati

0: temporali sulla zona di Pordenone, quelli anche sul Veneto, sul centro Italia abbiamo piogge e rovesci su Ancona, su Perugia, ma sono presenti anche scariche elettriche tra la bassa Toscana, Umbria, Marche e ad Alto Lazio. Tutto questo si andrà esaurendo nel corso della serata, ma lascerà spazio ad un nuovo peggioramento questa notte per il passaggio di un secondo fronte freddo che porterà precipitazioni anche intense e temporalesche dapprima sul Piemonte settentrionale, Lombardia centro occidentale e sulla Liguria di Levante. I venti attualmente soffiano da occidente sulle due isole maggiori con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sono meridionali sulle regioni ioniche, deboli variabili altore. Le temperature questa notte risentiranno delle precipitazioni intense di quest'oggi, quindi saranno in calo a nord-est sul centro Italia Adriatico, in lieve aumento invece sulle coste della bassa Toscana, Alto Lazio e Sicilia Tirrenica. Questa era l'ultima informazione, ringrazio per l'attenzione, restituisco la linea ad Isoradio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: signore.
1: Luzio Dalla con Canzone, signori e signore. 18:37 questa Capolavoro. È la radio con Pop and Go. Continuiamo, e le voci che sentite sottofondo sono di due deficienti che sono registrati. Noi li mettiamo apposta per rendere la vostra, il vostro pomeriggio ancora più fastidioso. So che state tranquillamente viaggiando, sì, sperando di poter arrivare a casa presto.
0: No,
1: state viaggiando e anche con fatica, perché insomma
2: io so che molti camionisti hanno il santino di Brocani sul cruscotto.
1: C'è un amico, stia tranquillo, perché io l'ho frequentato, frequento camionisti,
0: hanno
1: il santino dell'amico.
2: Vabbè, lei fanno lo screenshot sui suoi social e la mettono diretti sul cruscotto.
0: Adesso blocco tutto,
1: allora,
0: metto tutto
1: intanto
0: privato.
1: Siamo stati in questo posto meraviglioso che appunto sono le isole Svalbard. Io non lo so, potrei dirvi cosa si mangia.
0: Allora,
1: nelle
0: posso
1: isole
0: dirlo
1: Svalbard.
0: Io?
1: Se lo vuole dire lei.
0: Si mangia la renna delle Svalbard.
1: Eh sì.
0: E pare che sia una carne magra e saporita. Mi
2: povera
0: dispiace
2: renna,
0: un po'
2: però.
0: Per la renna, perché il nostro immaginario è la renna di Babbo Natale.
1: È proprio lei, eh?
0: Mi sembra
2: a lei?
0: Proprio una bella,
2: sì,
0: renna.
2: Ma che cattiveria, però, scusate.
1: Sì, sì, sì.
2: E non possiamo fare nulla per togliere questa tradizione?
1: No, non si può fare.
2: Cioè, i bambini non devono sapere che in questo posto si mangia la renna.
1: Proprio Rudolf, poi proprio la renna di Babbo Natale si chiama Rudolf, voi sapete, non sapete nulla, voi siete veramente due ignoranti. Io
0: sì,
1: vi devo,
0: sì,
1: portare a scuola dai miei figli,
2: sì,
1: in un asilo, così vi insegnano.
0: Senta,
1: le cose.
0: Senta, della balena e della foca le dispiace meno?
1: Ma sì, no, dispiace anche del granchio. Ma anche quando mangi il granchio mi dispiace.
0: Mangiano anche quello.
1: Però è buono il granchio.
2: La polpa o tutto il granchio?
1: Lo so. Allora, mangiano il granchio reale del Finnmark, signori, che è un che viene pescato solamente in quelle acque artiche, ed è buonissimo perché è rinomato, che ha una carne pregiatissima,
0: pregiata,
1: molto dolce.
0: Reale.
1: E poi ovviamente il salmone, possiamo dire che è il re della tavola.
0: Io ho mangiato il salmone in Norvegia, non l'ho,
1: sì,
0: mangiato più da nessuna parte.
1: Guardi,
0: sono sincera.
1: Oltre al salmone classico, lì c'è il Gravlax. Lo sa cos'è il Gravlax?
0: Certo, è un salmone molto particolare,
1: sì,
0: che praticamente prima di cuocerlo gli si parla, lui risponde,
1: no,
0: gli
1: guardi,
0: si parla,
1: si
0: lui risponde.
1: Savlak è il salmone sepolto.
0: Sotto una pila di libri, perché
1: no,
0: lui è sapiente.
1: Stia zitta, non sa nulla.
0: No,
1: secondo la tradizione, questo pesce viene salato, viene messo,
2: sì,
1: sotto terra,
2: sì,
1: e lasciato lì fermentare per giorni,
2: per anni,
1: mesi, anni, anche decenni.
2: E
1: poi si mangia la carcassa, cioè il cadavere di questo salmone, che è stagionato con sale e zucchero,
0: meno che si sta sentendo
1: marinato
0: male,
1: con aneto, a scelta,
2: sì,
1: anche altre erbe, spezie o calce,
2: sì,
1: viva. Lo si può mangiare tranquillamente dopo anni.
0: Scusate, ma non salato.
2: Ma io preferisco stare a Caserta, cioè dove mangio la pizza di Caserta. Cioè.
1: Vabbè, se no, comunque c'è anche la carne di foca e di gallo cedrone.
2: No,
1: si mangia anche
0: quella. Scusi, ma un'insalatina, una rugola.
1: Di foca o di gallo cedrone, ragazzi, se volete andare lì, le Svalbard, si mangia questo, renna, foca, gallo cedrone e salmone sotterraneo.
2: Possiamo
1: salmone
2: dire che non andremo sepolto mai in questo posto?
0: Non andremo mai in questo posto.
1: Certo.
0: Se ti appoggio.
1: È ovvio che non andremo mai in questo posto.
2: Anzi, politicamente perché, corretto ci vuole.
1: Ma perché ci siamo stati solo così mentalmente? Io non lo so perché l'ha decisa sta cosa.
0: L'abbiamo decisa tutti quanti insieme. Con gli autori, con i nostri 35.000
1: sì,
0: autori.
1: Infatti, pagati profumatamente.
2: Esatto.
0: A differenza
1: questo
0: mia, che sono qui
1: gratis,
0: completamente,
1: certo,
0: gratuitamente.
1: Certo, anzi ci dà anche dei soldi, so che
0: ogni
1: paga
0: tanto,
1: anche ogni tanto.
0: Tanto.
1: Ci ascoltiamo Texas Hold'em,
2: meglio,
1: dai,
2: meglio,
1: su
2: meglio.
1: Che c'è la bellissima Beyoncé Knows.

0: Bella Beyoncé, quanto è brava, quanto è bella e quanto è brava. 18:45, questa sì, è Rai Iso Radio.
1: Radio.
0: Perché ripeti l'ultima cosa che dico?
1: Ti dico.
0: E lei, io la adoro. Io voglio lavorare sempre con,
1: sempre con lei.
0: D'amico.
1: Sì. Dico. Anche io voglio sempre lavorare con me.
0: Brava, lavoro insieme a lei, però faccia altro,
2: io
0: grazie. Non la radio.
2: Anche con Galeazzo.
0: Sì, sì, sì. Saluti.
2: Che fanno, risponde adesso?
1: No.
2: Allora andiamo avanti.
1: Io, mamma, te tu.
0: Andiamo.
1: Porco
0: figlino!
3: Andiamo sulla 15 Parma La Spezia, 4 km per lavori tra Pontremolo e Berceto in direzione di Parma, sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate, Melzo e Cam verso la 1. Abbiamo code per traffico intenso, ora però andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza, buona serata.
4: Sì, buona serata a voi e agli ascoltatori di Iso Radio, da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante in Liguria sulla 12, Genova-Sestri-Levante, tra Genova-Nervi e il bivio per la 7 verso Genova, 7 km di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima sempre verso Bologna, qui tempi di percorrenza di 20 minuti, e sulla 26 dei trafori tra il bivio per la 10 Genova-Savona-Ovada verso Gravellona, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre sulla 26 in direzione Genova, 4 km di coda per ripristino incidente tra il bivio per la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, coda per incidente tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla diramazione per Ravenna, coda per traffico intenso anche qui tra Ravenna e il bivio per la 14 in direzione di quest'ultimo. Sulla 7 Serravalle Genova, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Genova Ovest e San Pier d'Arena in direzione Genova. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.

0: che eleganza.
1: 348-103-10.
2: Come si fa? Come si fa a non innamorarsi di Olivia Dean?
0: Che eleganza, che eleganza.
2: Come si fa a non innamorarsi di Olivia Dean? Anche di lei, anche di lei. Però Olivia Dean di più. Allora, 18:53, siamo quasi arrivati alla fine di questa inutile puntata del Pop & Go di oggi.
1: Oggi posso dire particolarmente inutile.
2: Oggi soprattutto, ma soprattutto per la vostra presenza.
0: Certo, infatti chiaro,
2: sarà sempre, per, sempre per quello. Però devo dire che i nostri ascoltatori oggi non vi hanno insultato tantissimo.
0: Io ma apprezzato?
2: Io avrei fatto di peggio.
1: Sì. Io ancora allora, non controllo il mio telefono.
2: Ci
1: però.
2: Scrive la nostra cara amica Silvia che dice: non avete citato la famosa lingua di Merluzzo. Sembra sia una prelibatezza di quei posti. Attenzione.
1: Merluzzo artico.
2: La
1: vero.
2: Lingua di Merluzzo. Il problema vero. Che già tagli la tira fuori la lingua sti Merluzzi. Non è, esatto. Non è semplice.
1: Poi con quel freddo rimane bloccata. Freddo, non certo, è semplice.
2: Lo so. Allora siamo praticamente.
0: Ma perché parlano troppo questi o sono muti come i pesci?
2: No, perché non sono
1: Merluzzi,
2: proprio.
1: Non Merluzzi, sono proprio chiacchieroni.
2: E soprattutto non è che sono che slinguazzano. Non sono abituati a slinguazzare. Quindi la lingua la devono tirare fuori. Gliela fai dire quando ci devono tirare fuori la lingua con le pinze.
1: Non sono come voi.
2: No, cioè, esatto. Noi proprio non ci devi fare troppe richieste. Allora, dicevo, questa inutile puntata può chiudersi qua. Io
0: con la lingua di Merluzzo.
2: Con la lingua di Merluzzo, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Chiedo al nostro Daniele Di Noia di mandare in onda anche la vincitrice della puntata di oggi.
1: Complimenti, brava!
2: Ma che brava, che ne sale?
1: Io le voglio bene alla vincitrice.
2: C'è sempre la nostra amica Alessandra.
1: Io sono amica di
2: Reggio Calabria. E poi voglio anche dirvi di cosa si occuperà la puntata invece utile, ecco. Al dispetto
1: ma
2: della nostra.
1: Ma che parliamo dei rischi dell'intelligenza artificiale?
2: Esatto, parleremo proprio dei rischi dell'intelligenza dall'AI, capito?
1: AI.
2: Dall'AI con AI. Antonio Palmieri.
1: In Sardegna.
2: Anche con Don Ciucci e Federico Bergamelli.
1: Ma molto interessante, quasi quasi resto.
2: Lei potrebbe rimanere. Cosa ride? Scusate.
0: Ah, no, comunque è interessante, io rimarrei.
2: Ecco, quindi rimaniamo perché Benedetto rimane, con scusa. Bendetto da non perdere assolutamente.
1: Ma è Bendetto che non ci vuole,
2: non
1: soprattutto
2: ci vuole,
1: a lei.
2: Non ci vuole, non ci vuole.
1: Andatevene via di fretta.
2: Allora, siamo pronti. Io tiro fuori questa altra maglietta con scritto davanti forte, bello rosso, e dietro dei marmi. La regaliamo ai nostri ascoltatori che hanno vinto oggi la gara. La sfida, la challenge di indovinare la canzone all'interno dell'autoradio Time.
1: Però chi si sente di avere dei marmi invece davanti, magari pettorali duri, può girare la maglietta e
2: brava,
1: i marmi stanno
2: brava,
1: avanti.
2: Brava, ottimo, ottimo.
0: Io c'avevo quella con scritto stadio dei marmi.
2: Bravo, quello pure è bello, stadio dei marmi è bellissimo, infatti facciamo anche un omaggio ovviamente a chi lo ha frequentato molto.
1: No,
2: che
1: l'omaggio
2: Berrettini.
1: Non si può fare perché siamo a giugno, Brocani, mi scusi.
2: Vogliamo fare che sta disputando una partita un po' difficile e noi tifiamo per lui. Con questa canzone direi di ascoltarla e di ascoltare anche la voce della nostra ascoltatrice sopra, perché tanto questa è un bel intro.
3: Allora lui
2: è uno
3: ascoltatore,
2: Stevie Wonder.
3: E il titolo della canzone è Part-Time Lover.
2: Bravo, anno 85, dai, lo dico io.
1: Giù di lì.
3: 83?
2: No, 85, a domani.
3: Credo.
1: Ciao.

0: Teheran, interrompiamo ogni comunicazione con gli Stati Uniti dopo gli attacchi israeliani in Libano. Trump, anche il silenzio va bene. Tel Aviv ordina raid su Beirut, colpita a tiro, popolazione in fuga. Vigilia del 2 giugno, Mattarella al corpo diplomatico. Da quel giorno strada di pace e democrazia, alimentare l'odio spinge alla guerra. Amoroso al TG3, italiani affezionati a questa Costituzione. Inchiesta della Procura di Milano, fermato in Brianza, un 21enne con l'accusa di terrorismo. Sui social post in cui si diceva pronto a colpire come a Modena, piante dosi, misure di contrasto efficaci. Ebola, negativo il test sul paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro dal Congo. Bruxelles convoca riunione straordinaria dei ministri della salute, il nostro reportage. Nel Cosentino trovata un'auto carbonizzata in una stazione di servizio, all'interno i corpi di 4 uomini di origine pakistana, aperta un'inchiesta, l'ipotesi dell'omicidio. A Roland Garros, orfano dei big, Flavio Cobolli approda ai quarti dopo la vittoria sullo statunitense Svaida, in campo anche Berrettini e Arnaldi, mentre Sinner e Alcaraz recuperano lontani dalla terra russa.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Podcast Original.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app.
1: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

King Trade, i Duran Duran 1987, con questo brano erano stati invitati al Festival di Sanremo. Che fatica il nostro Matteo Berrettini, che sotto 4-2 nel tie break del terzo set ha vinto gli altri due set, quindi conduce 2-0, ma è sotto 4-2 con Juan Manuel Serundolo. Sulla statale 9 via Emilia Rubiera verso Rimini, incidente, non ci sono per ora ripercussioni. Segnaliamo code in questo momento, come abbiamo già ribadito, per traffico risolto, quindi l'incidente sulla 12 tra Genova Est e la 7 verso Genova, in A10 tra Finale Ligure e Fine con Planare Savona verso Genova code a tratti, in A26 tra la statale 33 del Sempione e Baveno verso sud Genova 5 km di coda dopo un incidente, sulla 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova code anche tra Busalla e Isola del Cantone in direzione nord verso Milano, sulla 13 tra Monselice e Padova Sud rallentamenti per temporali, questi ovviamente in entrambe le direzioni, mentre a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Raccordo, verso il Raccordo abbiamo 1 km di coda per un incidente al chilometro 19.500. Segnaliamo in A16 un incendio, c'è fumo tra Cerignola Ovest e la A14 al chilometro 164. Il ritmo della sera, il nostro contenitore serale, c'è Alessandro Campanella in console, Roberto Frangomeno, Angelo Calì in regia, e tra poco l'appuntamento consueto con Benedetto Marcucci e Bendetto.

0: Ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
0: Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Iso Radio. Allora, questa sera dedicheremo la nostra puntata a un argomento che è ormai consueto per le puntate di Bendetto, che è l'intelligenza artificiale, come se fosse una sorta di filo che ci portiamo con noi, e non dico tutte le settimane, ma insomma comunque con una cadenza abbastanza regolare. Dedichiamo puntate all'uso dell'intelligenza artificiale, a come l'intelligenza artificiale entri sempre di più nelle nostre vite e come regolarla e come cercare di riuscire ad usarla con consapevolezza e responsabilità. Uno strumento che sicuramente per chi crede e anche per chi non crede è calato, diciamo, si può dire in questo caso proprio da un magistero, il massimo magistero del cattolicesimo, arriva proprio dall'enciclica Magnifica Humanitas, il documento nel quale Papa Leone XIV ha voluto proprio sottolineare i rischi che l'impatto dell'intelligenza artificiale può comportare appunto nel mondo contemporaneo, in tutti i settori, cioè nel tessuto sociale, nel lavoro, ma anche nel modo di fare la guerra. Purtroppo quotidianamente si racconta, noi giornalisti dobbiamo raccontare gli eventi di tante guerre, e alcune delle quali sono, diciamo, sotto i riflettori, altre sono dimenticate, però c'è sicuramente un filo conduttore che caratterizza i conflitti del mondo attuale, e che è proprio appunto l'uso dell'intelligenza artificiale. E anche su questo Papa Leone ha voluto intervenire. E ha voluto intervenire riconnettendosi direttamente, in maniera esplicita, al suo predecessore, al quale appunto si è richiamato già nel nome, perché quando abbiamo avuto il privilegio, diciamo, e l'onore, anche forse la fortuna di poter descrivere il momento nel quale il Camerlengo annunciava il nome Papa Prevost e la scelta del suo Leone XIV, e già dall'inizio, appunto da quando comparve sul balcone della Sala delle Benedizioni, ci siamo tutti un po' resi conto che questo nome non era un nome scelto a caso, era un nome che voleva richiamarsi direttamente alla dottrina sociale di Leone XIII. E in questa prima enciclica il pontefice decide proprio di dirlo in maniera chiara, di rimettersi in connessione diretta con il suo predecessore, e fa una sorta di compendio di quella che è stata la funzione della Rerum Novarum, e appunto Papa Leone XIV ha deciso di pubblicare questa prima enciclica proprio il 15 maggio, anche se poi è uscita il 25, però l'enciclica porta la data del 15 maggio 2026, esattamente a 135 anni dalla Rerum Novarum. La Rerum Novarum affrontava un mondo che stava vivendo la rivoluzione industriale, quindi un mondo nel quale la tecnocrazia iniziava ad affermarsi. Ecco, allo stesso modo Leone XIV affronta con la sua enciclica il mondo della rivoluzione digitale, la rivoluzione in cui appunto l'intelligenza artificiale può rischiare di prendere il sopravvento. E già il nome ci fa capire quale sia il messaggio che il Papa vuole mandare: Magnifica Humanitas. Quindi, diciamo, c'è sempre la dottrina sociale della Chiesa vuole sempre tenere al centro la persona umana, l'unicità della persona umana. Quindi il non rischiare mai nell'usare l'intelligenza artificiale di dimenticare che è uno strumento e non è un fine delle nostre attività. Quindi il messaggio che il Papa ci manda, e diciamo la funzione che questa enciclica vuole avere, è proprio quella appunto di inserirsi in un dibattito contemporaneo, cercando di ricordarci che appunto il rischio costante che noi corriamo nell'usare questo strumento, che è sicuramente molto utile, è quello di deresponsabilizzarci e in qualche modo appiattire la nostra identità e rischiare di perdere appunto quel dato fondamentale, prezioso, e una sorta di patrimonio che inestimabile, se vogliamo dire, che è proprio appunto la dignità umana. Bene, tra poco, adesso aggiorniamo dalle strade e poi torniamo.

0: E prima di cedere nuovamente la linea al nostro Benedetto Marcucci, prima di aggiornare, beh, diciamo che Matteo Berrettini ha vinto contro Juan Manuel Cerundolo, sì, quel Cerundolo che in qualche modo aveva sconfitto Sinner, la storia più o meno la conosciamo. Berrettini ha vinto in 3 set al tie break del terzo set, era sotto nel tie break per 5-2, ha recuperato e ha vinto veramente un grandissimo Matteo Berrettini, che come Cobolli accede ai quarti di finale del Roland Garros. Stata le 148 puntina tra Pratica di Mare verso Roma, abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Torniamo in autostrada, le ultime notizie dalla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo, verso il raccordo 1 chilometro di coda per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e diramazione per Pisa verso Firenze, code per traffico intenso in A14, traffico intenso tra Cesena Nord e Castel San Pietro, direzione Nord Bologna, code a tratti, tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Incidenti in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine, direzione sud Bologna, al chilometro 112. In A10 code a tratti tra Finale Ligure e fine Compranare Savona verso Genova. In A26 tra la statale 33 del Sempione e Baveno verso sud Genova abbiamo 5 chilometri di coda per incidente, sempre in A26 tra la 10 e la diramazione Predosa Bettole verso nord e Gravellunatoce, code a tratti. In A7 code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 1 chilometro e code per traffico tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione di Genova. Sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno, direzione nord, all'altezza del chilometro 181 segnaliamo la presenza di pedoni. Quindi attenzione, massima prudenza. Ora torniamo da Benedetto Marcucci.
1: Bene, torniamo in diretta e andiamo subito a sentire il nostro primo ospite, che è Don Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita. Buonasera, Don Ciucci.
2: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io dicevo in premessa come Papa Leone XIV abbia voluto sottolineare il legame con il magistero di Leone XIII, al quale appunto si richiama in maniera esplicita, scegliendone proprio lo stesso nome. Però c'è un dato fondamentale che cambia e una sfida che questa enciclica affronta, che è quella di richiamare la grandezza della persona umana davanti alle promesse dell'intelligenza artificiale. Quindi una sfida anche più difficile da vincere rispetto a quella della Rerum Novarum. Ecco, in questo senso l'enciclica di Papa Prevost, perché può essere effettivamente lo strumento giusto per affrontare e richiamare questa grandezza della persona umana?
2: Io credo che il Papa e con lui l'intera comunità cristiana, la Chiesa Cattolica, non ha lo strumento giusto, però offre il suo contributo a un dibattito che deve coinvolgere davvero tutti. È la via di Neemia che il Papa evidenzia nel testo dell'enciclica. Questa è una sfida che si vince insieme, non è che qualcuno ha la soluzione per tutti i problemi e gli altri si devono adeguare. Certo. È invece un invito a condividere riflessione, passione, a sporcarsi le mani, il Papa dice, per affrontare certamente questo tema. Poi è chiaro che il Papa lo dà alla luce del Vangelo e qui secondo me nasce il titolo a mio modesto pensiero è particolarmente significativo. Cioè, in un tempo in cui si indulge troppo facilmente a discorsi vagamente apocalittici, in cui si parla male dell'umanità, in cui c'è un pessimismo, Papa Leone dice c'è un'umanità magnifica e questa umanità è magnifica e come tale ha gli strumenti e le forze e le condizioni per essere libera, per costruire con responsabilità il mondo che ci è affidato e per abitarlo, custodendo quelle che sono le questioni fondamentali, le persone e la giustizia.
1: Ecco, c'è un altro capitolo molto interessante che appunto è proprio, come dicevo, dopo questa sottolineatura che il Papa sceglie di fare appunto della grandezza della persona umana, c'è anche il quarto, che è custodire l'umano nella trasformazione. Ecco, questa dimensione del reale e del virtuale, lei ha dedicato riflessioni a questo tema e vorrei che appunto si riconnettesse a quanto dice Papa Leone rispetto a quello che poi è il suo pensiero e la sua speculazione intellettuale su questi temi.
2: Attenzione, il virtuale è reale, cioè è parte della nostra realtà. Noi oggi viviamo in una realtà che è articolata e complessa, entro cui c'è anche le

0: il digitale è un ambiente, che ormai l'intelligenza artificiale è un'infrastruttura, non semplicemente un semplice strumento. Ed è la sfida di sempre dell'uomo e dell'umanità, abitare in modo umano, cioè degno e giusto, ogni tempo e ogni situazione. Giustamente lei prima citava Leone XIII, che si interroga su cosa significa essere umani e quali sono i criteri per
1: Certo.
0: custodire persone e giustizia al tempo della rivoluzione industriale. Noi oggi lo facciamo al tempo della trasformazione digitale. Questa è la cosa ed è ciò che ci rende davvero umani. Cioè, tutto il dibattito su attenzione all'intelligenza artificiale ci supera in umanità. No, ci provoca nella nostra umanità. Cioè, ci chiede di essere umani, cioè ci chiede di prenderci cura delle cose importanti e di disegnare il futuro, che sono le domande che pone Papa Leone, che dice: attenzione, il problema non è ragionare su limiti o possibilità o rischi, il problema è: ma davanti a questa trasformazione, che futuro vogliamo? Che mondo vogliamo costruire? Che responsabilità ci prendiamo?
1: Ecco, un altro punto, un altro capitolo secondo me molto importante di questa enciclica è quando il Papa parla della civiltà dell'amore nell'era digitale. Noi sappiamo che ci sono tante vite oggi che appunto praticano sentimenti, provano emozioni e però li scambiano con una macchina, appunto li scambiano con un chatbot. Questo è effettivamente, Don Ciucci, un rischio forte, no? Che noi corriamo, che i nostri giovani appunto non distinguano o addirittura privilegino il rapporto con una macchina piuttosto che un rapporto con una persona.
0: Certo, ma dove il problema dov'è? Nella macchina o nel fatto che abbiamo lasciato queste persone sole?
1: Certo.
0: Cioè, non credo che la questione sia: oh mamma mia, che macchina terribile abbiamo costruita che può confondere addirittura una persona. Questo, diciamo, è l'esito finale, ma il vero problema è che se una persona o un ragazzo non ha niente di, non ha nessun'altra chance per relazionarsi, magari per porre alcune questioni fondamentali, che una macchina, beh sì che abbiamo un problema, ma non è la macchina il problema. Il
1: Bene.
0: problema è che non abbiamo lasciato degli spazi, non abbiamo costruito degli spazi, delle amicizie, delle vicinanze con le persone che in questo momento vivono a tale solitudine, per cui alla fine può essere più comoda una
1: Certo,
0: macchina.
1: la disperazione e la solitudine che sono, diciamo,
0: E quindi
1: leniti
0: il problema
1: dalla
0: non è
1: macchina.
0: l'intelligenza artificiale,
1: Certo.
0: se permette.
1: Certo. Bene, grazie a Don Andrea Ciucci di essere stati con noi e ci risentiremo perché noi siamo appunto, pratichiamo e dialoghiamo spesso su questi temi, quindi Don Ciucci, se ci vuole tornare a trovare, siamo qui. Grazie.
0: Grazie a lei e a tutti gli
1: Buo
0: ascoltatori.
1: grazie, buonasera.

0: Sabrina Carpenter Espresso, l'italiana, italiano, diciamola l'italiana. 19:37 minuti, tra poco torna Benedetto Marcucci, andiamo in autostrada, andiamo in A14, c'è traffico intenso in questo momento, un flusso di traffico importante tra Cesena Nord e Castel San Pietro, direzione Nord Bologna, abbiamo code a tratti, il tempo di percorrenza rimane di 1:20, code sulla diramazione Roma Sud tra Tor 9 e raccordo verso il raccordo, 1 chilometro di coda per incidente, abbiamo code a tratti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoriera, diramazione per Pisa verso Firenze, anche queste sono per traffico, attenzione in A10 perché aumenta la coda tra Orcofellino e fine Compranare Savona verso Genova, abbiamo 10 chilometri di coda per traffico intenso, tra poco torna Benedetto.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rai su Radio.
8: Allora, diamo il benvenuto al nostro secondo ospite che è Antonio Palmieri, che è il nostro abituale e gradito ospite quando parliamo di intelligenza artificiale e presidente della Fondazione Pensiero Solido. Buonasera Antonio.
9: Buonasera a te Benedetto, a Don Andrea e a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, Don Andrea Ciucci ci ha detto, appunto, ci ha fatto capire l'importanza del messaggio che Papa Leone ha voluto mandare con l'enciclica Magnifica Humanitas. Ecco, io vorrei sentire da te quanto questa enciclica di Papa Leone XIV può essere uno strumento che aiuta la tua attività, che ormai è più che ventennale, su questo diciamo universo che mette effettivamente un po' a repentaglio la nostra umanità, no Antonio?
9: Ma diciamo che è un punto di riferimento importante, perché io naturalmente l'ho letta tutta, si capisce, cosa che non è scontata in tanti documenti che oggi parlano di intelligenza artificiale, perché non si perde in tecnicismi, ha due elementi di novità, naturalmente dopo l'elenco di tutte le grandi questioni aperte, non facendo sconti a nessuno, e i due elementi di novità sono naturalmente uno che si inserisce in un impianto di fede della religione cattolica e l'altro che si inserisce pienamente nel filone della dottrina sociale della Chiesa.
8: Certo.
9: Non a caso il Papa ha scelto il 15 maggio per firmare l'enciclica, anniversario della firma del Rerum Novarum.
8: Certo.
9: E non per nulla la prima parte del testo è proprio dedicata a fare un compendio, un riassunto della dottrina sociale della Chiesa, che, per dirla con due parole, è la bussola attraverso la quale storicamente dal 1891 ai giorni nostri la Chiesa indica che cosa fare, o meglio quali sono i criteri, la bussola orientativa dell'attività sociale e politica.
8: Certo.
9: Naturalmente, e chiudo, senza la pretesa, e ci mancherebbe altro, aggiungo, di offrire soluzioni specifiche.
8: Ecco, il richiamo appunto alla Rerum Novarum e a Papa Leone XIII ci mette di fronte a un confronto con una rivoluzione, allora era la rivoluzione industriale appunto di fine XIX secolo, del fine dell'Ottocento. Oggi è una rivoluzione sempre, diciamo, nella quale il paradigma tecnocratico viene rilanciato, attualizzato, ma reso ancor più insidioso, tra virgolette, perché prima erano macchine che avevano un riferimento appunto fisico, no? E quindi era l'alienazione della fabbrica il pericolo che Leone XIII voleva scongiurare. Quello di oggi è un pericolo virtuale, però appunto Andrea Ciucci prima ci induceva a riflettere sul fatto che in realtà il virtuale è parte del reale, quindi non dobbiamo prenderlo come cosa immateriale. Tu che ne pensi di questo?
9: Assolutamente così, l'ho anche scritto nel mio ultimo libro. E la distinzione non è più reale virtuale, è materiale immateriale, per citare Stefano Quintarelli, analogico digitale.
8: Sì.
9: Oggi gli smartphone, gli strumenti digitali sono a tutti gli effetti una nostra protesi e sono un ambiente di vita al pari degli ambienti fisici. Facciamo tutto attraverso gli strumenti digitali, compreso, ahimè, per alcuni innamorarsi dell'intelligenza artificiale, nel senso letterale del termine.
8: Questo è un pericolo soprattutto per i giovani e giovanissimi, no?
9: Per i giovani e non solo per i giovani, certo. Perché c'è tutto un mercato florido, soprattutto negli Stati Uniti, delle cosiddette AI companion, quindi intelligenze artificiali generative e relazionali programmate per instaurare una relazione con la singola persona, quindi e penetrare nell'intimità della singola individuo. Allora, sì. Rispetto a questo, il Papa dice con chiarezza che non tutto quello che è tecnicamente fattibile e anche umanamente accettabile, ricorda la fondamentale distinzione per cui la tecnologia è uno strumento per migliorare la vita delle persone e della società, e qui il richiamo è assolutamente forte, compresa la critica al transumanesimo, compreso la critica a tutti coloro che vedono i limiti di noi esseri umani, quelli intellettuali, intellettivi, cognitivi e quelli fisici, come una cosa brutta e quindi da superare, certo. Invece di accoglierli e potenziare. Leone XIV invita a usare la tecnologia per potenziare l'umanità,
8: certo.
9: Non per depotenziarla a vantaggio di pochissimi. Questo è un punto importante.
8: Punto fondamentale. Bene, grazie ad Antonio Palmieri.
9: Ti ringrazio.
8: Si può dire alla prossima, Antonio, perché tanto noi continueremo a parlarne di intelligenza artificiale.
9: Alla prossima, ricordando e invito a leggere il paragrafo 214, laddove il Papa insiste sulla responsabilità personale di ciascuno di noi, quindi la mia e la tua, Benedetto.
8: Certo.
9: Buona lettura.
8: L'unicità di ognuno di noi. Bene, grazie Antonio, grazie, a presto.
9: A presto.

0: Bene, diamo il benvenuto al nostro ultimo ospite, che è l'avvocato Federico Bergaminelli, che proprio in questi giorni ha fatto uscire il suo ultimo libro, che si chiama Etica dell'intelligenza artificiale a tutela degli ultimi, edito appunto da Intrecci Edizioni. Ed è abbastanza interessante la coincidenza che c'è stata tra l'uscita di questo libro e la pubblicazione dell'enciclica di Papa Leone XIV. Buonasera, avvocato.
1: Buonasera a lei, grazie per l'invito e un saluto particolare ai suoi radioascoltatori.
0: Dunque, allora, penso che lei, diciamo, ovviamente fatte le debite proporzioni, però è interessante come alcuni temi che vengono affrontati, addirittura alcune parole usate nel suo libro, coincidano con quelle che Papa Leone ha usato nella sua enciclica. Siete sentiti prima? No, non credo.
1: magari avessi avuto questa opportunità. Ripeto, io il libro l'ho mandato al Santo Padre, quindi non penso che lui abbia avuto il tempo di leggerlo in concomitanza di ciò che stava per essere pubblicato. Però devo dire una cosa molto, molto che sento particolarmente. Innanzitutto, ciò che pubblico abitualmente è ispirato verso gli ultimi, verso coloro che sono più trascurati nella fattispecie dalla tecnologia. È veramente molto interessante, fin dagli interventi fatti da Papa Francesco nel 2020, quanto la Chiesa abbia orientato gli studiosi, i filosofi, coloro che anche i tecnologi abbiano poi utilizzato il dettato, l'interesse che Papa Francesco mostrava e tutto coloro che erano intorno. Guardi, le faccio l'esempio di padre Paolo Benanti, no?
0: Sì, come no.
1: Che è
0: nostro ospite tante volte su questi temi.
1: Perbacco, Paolo Benanti, che oggi fa parte dell'advisory board delle Nazioni Unite, ha praticamente coniato il termine, grazie all'indicazione di Papa Francesco, del concetto di algoretica,
0: certo,
1: quindi dell'etica dell'algoritmo, e in continuità l'enciclica papale di cui stiamo discutendo ha un po' anche meravigliato, perché il tono di continuità che ha voluto il nostro Santo Padre ha un po' spiazzato gli orientamenti, perché non si pensava che che anche questo Papa fosse sulla stessa linea, nonostante gli aspetti legati alla fede, che sono molto comuni. Però il problema, lei diceva delle contiguità, e di questo mi piace parlare, perché per esempio nell'enciclica si legge un concetto che ribadisco anche da anni nelle aziende, nelle scuole e anche nel mio libro, ovvero che la tecnologia non è neutrale, a maggior ragione l'intelligenza
0: artificiale. Molto interessante il fatto che il mito della neutralità algoritmica lei lo demolisce, no? Avvocato.
1: Assolutamente. E sembra proprio che risponde alle domande che noi facciamo, ma in effetti non comprende realmente i contenuti di ciò che ha prodotto. Nel mentre, al contrario, chi la gestisce possiede i dati e quindi detiene il vero potere.
0: Certo.
1: Perché l'intelligenza artificiale assume il volto di chi la pensa, di chi la gestisce. Quindi si immagini alla finanza e soprattutto a chi la regola e chi la utilizza. È un oggetto tecnico, facciamo l'esempio, no? Porta dentro di sé le scelte di chi lo ha progettato. Quindi è di spessore il passaggio che fa il Santo Padre proprio sul rapporto tra intelligenza artificiale e democrazia. Perché in questo parallelismo che lui pone nell'enciclica, la verità nello spazio pubblico digitale è assolutamente manipolato da pochi potenti.
0: Certo.
1: No? Noi possiamo immaginarlo questo, ovviamente, no? Non cadiamo dal pelo. Però questo è un grande rischio proprio per i processi democratici. No? Un altro passaggio interessantissimo che veramente mi ha fatto saltare dalla sedia quando l'ho letto è quello del cosiddetto entusiasmo cieco, no? Noi vediamo anche i nostri adolescenti che dialogano, poi magari se avessimo il tempo potremmo parlare dei danni che si produce nel dialogare.
0: Ne parliamo spesso noi nella nostra trasmissione.
1: Immagino, il grazie, il per favore. si sta parlando ad un agente, non ha coscienza, non ha, ha una neutralità,
0: Certo.
1: voglio dire, confidenza senza comprensione. E poi questi sistemi imitano l'uomo, a volte ovviamente lo superano in velocità, ma non capiscono ciò che producono, fingono delle empatie, simulano per esempio la condivisione di un problema, di uno stato d'animo, ma non hanno alcuna coscienza.
0: Certo.
1: Parlano bene, sono ordinati, forse ci abituano a delegare, a prendere la decisione sulle risposte pronte da usare, però tutto ciò poi cosa comporta? Che noi andiamo verso un depauperamento del pensiero logico dell'uomo, della persona, insomma, no?
0: Certo,
1: Perché
0: dell'unicità della persona umana, che poi appunto è il
1: esattamente.
0: cuore dell'enciclica di Papa Leone. Bene, grazie all'avvocato Federico Bergaminelli di essere stato con noi. Noi, avvocato, ne parliamo spessissimo di questo, quindi magari torneremo a invitarla.
1: Con
0: Grazie.
1: immenso piacere. Grazie di nuovo a lei e ai suoi radioascoltatori e agli
0: Buonasera,
1: ospiti di
0: grazie.
1: stasera. Grazie.
0: Grazie. Grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche stasera. Grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentina Lorusso, ad Angelo Calia alla regia. E noi ci sentiamo mercoledì.

0: Il presidente Mattarella dall'Ucraina al caos in Medio Oriente, prevalga la forza della legge, non la prepotenza delle armi. Italia sostiene cooperazione internazionale. Escalation di Israele in Libano, ira di Teheran, stoppa negoziati con USA, poi Trump sente Netanyahu ed Hezbollah e dice gli attacchi finiranno. 21enne arrestato per terrorismo in Brianza, pronto a colpire come a Modena, si era radicalizzato sul web, IPM stava per fuggire in Marocco. Strage di migranti nel Cosentino, 4 braccianti uccisi e dati alle fiamme in un'auto, la pista dello sfruttamento dei lavoratori. Grazie a chi mi ha salvato, parla al TG1 lo speleologo imprigionato per 12 ore a 120 metri di profondità, vorrei abbracciare tutti. Dopo 13 anni di carriera va in pensione Briciola, la mascotte dei carabinieri a cavallo, domani sarà la sua ultima parata del 2 giugno. Torna il maltempo, attesa una nuova perturbazione al nord, l'estate anticipata va in pausa, ultime ore di sole tra mare, laghi e montagna. Tennis, Roland Garros, Berrettini e Cobolli, il sogno continua, battuti Cerundolo e Svajda, volano ai quarti. La gioia di Matteo, sono tornato, Flavio, cuore giallo-rosso, scherza con i tifosi del PSG, complimenti per la Champions, ma attenzione, l'anno prossimo c'è anche la Roma.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Fino quasi all'ultima nota con Bohemian Rhapsody e Queen, siamo arrivati alle 24 minuti. Buonasera a tutti, buon viaggio, prosegue il ritmo della sera, il contenitore serale di Isoradio. Alle 21 arriva il consueto appuntamento con Gigi Banzullo e il Marzugliere. C'è Daniele Di Noia in console, Roberto Fracomella. Allora vediamo un po' le ultime notizie a partire dalla A14, traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, tempo di percorrenza 1 ora e 20, traffico intenso anche in A10 tra Spoturno e fine con Planare Savona verso Genova, 7 km di coda. Abbiamo code in A10 anche a Celio Liguri in uscita, abbiamo code in A26 tra la statale 33 di Zempione e Baveno verso Genova, sono 2 km di coda dopo un incidente. Sempre in A26 tra Masone Ovada verso nord e Gravelluna Toce, rallentamenti. In A7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova, code per traffico intenso. Sempre in A7, qui siamo a Milano, tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest verso Milano, code circa 1 km. Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente a Colico in direzione di Monza. Sulla tangenziale Ovest di Milano, code tra 7 Milanese la 4 in direzione della 8, queste sono per traffico intenso.

Maroon 5, americani di Los Angeles, americani come Francis Tiafoe, che sta giocando contro il Matteo Arnaldi. Il match è cominciato da pochissimo, sempre a Parigi, sempre match di ottavi di finale del Roland Garros. Al momento il risultato è di due pari nel primo set, dopo la bella notizia di Matteo Berrettini che ha battuto Cerundolo, Juan Manuel. Insomma, tutti i siti italiani in questo momento aprono con Berrettini che arriva ai quarti di finale di Parigi. Non è per niente scontato. Poi Berrettini è un tennista che sa smuovere gli animi, insomma, ti farlo, ti accende la passione, anche gli altri, ma lui forse, non so perché, almeno personalmente un po' di più. E quindi, insomma, vederlo vincere è stato sicuramente un grande piacere, e speriamo bene anche per Matteo Arnaldi di Sanremo. E non ha fatto il cantante, ma ha deciso di fare il tennista. Cioè, uno lascia Sanremo e deve fare per forza il cantante, no? Può fare anche il tennista e avere, ovviamente, come nel suo caso, ugualmente un grande successo. Allora, la viabilità ci porta in A14 tra Faenza e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, code a tratti, tempo di percorrenza 1 ora e 20 minuti. In A10 tra Spoturno e fine con Planare Savona verso Genova abbiamo 7 km di coda.

Piazza, le 20:18-19 in questo istante. Buona serata, buon lunedì 1° giugno, in questo giorno di ponte, però in questo giorno nel quale molti italiani hanno pensato di mettersi in viaggio, molti per il rientro. In effetti c'è un flusso di traffico importante, per esempio in A10 tra Spotorno e fine Confranare Savona verso Genova, circa 7 km di coda in questo momento. Anche in A14 si sta viaggiando tra Faenza e Castel San Pietro in direzione nord Bologna, code a tratti, il tempo di percorrenza è 1 ora e 20 minuti. Abbiamo code anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la A14 verso la A14, code in A13 a Monselice in uscita da Padova, e sulla diramazione Padova Sud a Padova Sud direzione nord Padova, code per traffico intenso. La variante di Valico tra la 1 e Badia direzione sud Firenze, abbiamo rallentamenti qui per materiali dispersi.

Sono le 20 e 26 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, buona serata, buon viaggio, gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità in questo primo giugno del 2026 con traffico questa sera abbastanza intenso in alcune zone, direi decisamente intenso. Intanto però vediamo la situazione di nuovo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, a Colico verso Monza abbiamo rallentamenti per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra Settimo Milanese e la 4 verso la 8, qui il traffico ancora intenso, ci sono delle code sulla statale 3 bis Tiberina, siamo tra la statale 75 centrale Umbra e Bettolle verso il raccordo Viterbo Terni, il traffico è intenso e si sono formati dei rallentamenti, ancora code anche sulla 15 tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, sulla 10 tra Spotorno e fine con Planare Savona verso Genova 7 km di coda, in A14 la situazione invece sta decisamente migliorando tra Faenza e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, traffico in diminuzione.

Jammin, Bob Marley, Ritmo Reg, siamo arrivati alle 20:33 minuti, alle 21 il GR1, le notizie del giornale radio, poi l'appuntamento sarà con il Marzulliere insieme a Gigi Marzullo, i suoi ospiti come tutti i lunedì dalle 21 fino alle 22. Allora, abbiamo detto che in A14 la situazione traffico è decisamente migliorata tra Faenza e Castel San Pietro verso nord Bologna, anche sulla diramazione per Ravenna verso la A14 non segnaliamo code in questo momento, le segnaliamo le code in A13.

un 16 in uscita da Padova e sulla diramazione Padova Sud, a Padova Sud proprio verso Padova. Incidenti in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo in direzione nord Ancona, incidente al chilometro 337.

tempo fa, erano gli anni 70, quindi non l'altro ieri. Per un'ora d'amore cantavano i Mattia Bazar, al giorno d'oggi il Mannarino per un po' d'amore. Un'ora, un po' più o meno, siamo lì. 20 e 40 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio con Isoradio. Vediamo un po' le ultime notizie che arrivano dai nostri sistemi. Sulla 10, 7 km tra Spotorno e Fine Compronari Savona verso Genova. Sulla 26, dopo un incidente, un chilometro tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione sud, direzione Genova. C'è fumo per incendio in A14 tra Cerignola Est e la 16 in questo momento, e anche nel tratto tra Cerignola Ovest e la A14 sulla 16. Parliamo della medesima situazione che interessa praticamente il tratto di congiunzione tra la A14 e la 16 Napoli-Canosa. È segnalato fumo per un incendio. Arriva Marco Mengoni, questa è Parole in Circolo.

Blessed Madonna Mercy, il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 20:47 minuti, qui in diretta all'ascolto di Isoradio. In campo Tiafo contro il nostro Arnaldi a Parigi, stanno giocando il tie break del primo set, quindi 6 pari, 3 pari al tie break, quindi risultato al momento di assoluta parità. A Milano sulla tangenziale ovest tra settimo milanese e la 4 verso la 8, code a tratti per traffico intenso sulla 10 tra Spotorno e la 6 verso Genova, abbiamo 7 km di coda per traffico sulla statale 36 della Code Come dello Spluga, Colico verso Monza, rallentamenti per incidente sulla 26 tra la statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova, 2 km di coda, sono anche questi dovuti al traffico intenso.

Gli Acqua, lo ricordate, questo brano ci riporta indietro di qualche anno, in effetti non è proprio di ieri, nemmeno dell'altro ieri, addirittura del 1998, Gli Acqua con Dr. Jones, questo il titolo della canzone. Magari qualche giovanissimo l'ha ascoltato per la prima volta, però questo è un brano che in effetti gira e si ascolta, anche se appartiene al passato. La nostra programmazione è un mix di grandi successi del momento, ma anche di grandi hit, grandi classici anche del passato. Con questa musica viaggiamo 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, sempre in diretta. Prodotti freschi, insomma, i nostri prodotti sono assolutamente di giornata, sono in diretta. Tra poco l'informazione, alle 21 arrivano le notizie del GR1 e poi il Marzulliere con Gigi Marzullo, come tutti i lunedì dalle 21 fino alle 22. Arriva anche Davide Santirocchi, che ci terrà compagnia fino a mezzanotte e mezzo, quindi fino al termine della programmazione di questo lunedì 1 giugno del 2026. Daniele Di Noia in console, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto e vi auguro una buona serata, buon viaggio con Radio, a domani.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in primo piano. Trump dice di non aver avuto notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui negoziali e la conseguente minaccia di una nuova chiusura di Hormuz. Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, aggiunge il presidente americano, che però annuncia una tregua imminente tra Israele ed Hezbollah. Linea al corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
3: Doppio annuncio sempre via social per il presidente americano. Da una parte dice di aver avuto una telefonata molto produttiva con il premier israeliano Netanyahu, risultato scrive non ci sono più truppe dirette verso Beirut, e poi annuncia anche di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica, e loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, dunque Israele non attaccherà Hezbollah e loro non attaccheranno Israele. L'altro annuncio sul fronte iraniano, perché dice Trump che i negoziati proseguono e anche rapidamente con la Repubblica Islamica, ma solo poche ore fa il presidente aveva detto di non aver ricevuto notizie da Teheran sulla sospensione dei colloqui annunciata dal paese, e ha aggiunto che nel caso non mi importa perché abbiamo parlato fin troppo. Queste le dichiarazioni del presidente, che lo ricordo negli scorsi giorni aveva anche inasprito i termini e le condizioni della bozza di intesa preliminare prima di inviarla di nuovo alla Repubblica Islamica. Linea a voi.
2: E a proposito della crisi in Medio Oriente e alle conseguenze sull'energia, arrivata poco fa una notizia da Bruxelles, si va verso una certa flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà mercoledì dalla Commissione Europea, secondo quanto si apprende a Bruxelles, accogliendo di fatto le richieste italiane. Al Quirinale il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista dei festeggiamenti di domani per gli 80 anni della Repubblica. Dal capo dello Stato un forte richiamo all'articolo 11 della nostra Costituzione, con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e alla collaborazione con gli altri paesi europei, due dei principi cardine della nostra Carta fondamentale. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
4: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
2: La cronaca ora con il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati dentro un minivan. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei presunti assassini. Il servizio è di Francesco Salvatore.
5: L'esplosione, la colonna di fumo nero che avvolge la stazione di servizio. 4 migranti di origine pakistana muoiono tra le fiamme ad Amendolara, provincia di Cosenza, imprigionati in auto. Sul posto la polizia e i carabinieri. L'ipotesi è che qualcuno li abbia uccisi, non un incidente quindi. I corpi completamente carbonizzati, le salme sequestrate, disposte all'autopsia.
6: Sembra che sia un omicidio plurimo volontario.
7: Per noi sì, è impossibile che 4 persone dentro la macchina non è scappato uno.
5: Gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina, che era presente, ha poco da dire.
8: Sono senza voce, non mi ricordo.
9: Chiedo alle forze dell'ordine.
10: Prego, alle forze dell'ordine.
5: Stando alle testimonianze raccolte sul posto, forse sarebbero stati più di 4 in auto. Qualcuno potrebbe essersi salvato.
11: Una ha detto che hanno visto correre uno insanguinato, seminudo, lo hanno visto correre, però ripeto, chi lo sa se è vero.
6: Che sarebbe fuggito rompendo il vetro della macchina.
11: Sì, così ha detto. Però ripeto e sottolineo, sono voci di popolo.
2: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, a Bordighera, la madre in carcere insieme al compagno per maltrattamenti aggravati, avrebbe isolato le bambine dal resto della famiglia.
12: Uno shock per tutti, dice il legale del padre naturale della bambina. L'uomo, dal carcere di Sanremo, dove è detenuto per altra causa, è distrutto e continua a chiedere notizie delle altre 2 figlie, riferisce l'avvocato. Le bambine di 9 e 7 anni di Bordighera, da 4 mesi in una struttura protetta, hanno ricostruito i maltrattamenti e le sevizie subite dalla sorellina di 2 anni, morta la notte del 9 febbraio nell'abitazione di Manuel Giannuzzi a Perinaldo, in provincia d'Imperia. Il loro racconto ha trovato riscontro nelle foto e nei messaggi sul telefono di Giannuzzi. Annuzzi, mesi di violenze psicologiche e fisiche che il compagno della madre riservava anche alle due bimbe, senza che la mamma, Manuela Aiello, facesse nulla per impedirlo. Secondo il legale del padre naturale delle sorelline, Aiello aveva isolato le bimbe e non consentiva contatti diretti con la famiglia paterna, che ignorava le condizioni in cui le minori erano costrette a vivere. La donna e gli Annuzzi sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte, mercoledì in carcere, gli interrogatori di garanzia. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Meteo in arrivo, piogge temporali, allerta gialla in 8 regioni, al nord nubi fragili su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Torna il caldo nel fine settimana. Sport, tennis in chiusura, Roland Garros, accedono ai quarti di finale sia Flavio Cobolli sia Matteo Berrettini. Il primo ha sconfitto in 4 set l'americano Zvaira e ora affronterà il canadese Auger Aliassim, numero 6 al mondo. Berrettini ha avuto la meglio in 3 faticosi parziali sull'argentino Cerundolo, che in precedenza aveva eliminato Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 22, la linea va ora a Zona Cesarini.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

10 minuti dopo le 9, buonasera, buon viaggio dopo Roberto Fragomeno, anche Davide Santirocchi ad accompagnarvi in questo percorso di sera verso il 2 di giugno. Saremo insieme sino a mezzanotte e andiamo subito a vedere quali sono le notizie al momento utili per chi è in viaggio. Sulla 14 un incidente è ancora segnalato tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova Mosciano Sant'Angelo. Siamo in carreggiata nord, attenzione perché c'è appunto questa corsia di sorpasso interessata da questa presenza dei veicoli rimasti coinvolti nell'incidente al chilometro 337. Restano invece sulla 14 difficoltà possibili tra Cerignola Est e il Bivio per la 16 per un incendio che riguarda anche la 16. Anche lì abbiamo tra Cerignola Ovest e il Bivio con la 14 il fumo che ha invaso entrambe le carreggiate e quindi molta prudenza. Sulla 26 resta segnalata una coda di un chilometro tra la statale 33 del Sempione Baveno in direzione sud, il tutto con una coda anche sulla 13 all'uscita di Monselice. È segnalata questa coda provenendo da Padova, il traffico intenso a determinare questo incolonnamento. Per le tangenziali milanesi, sulla ovest finalmente terminate le code tra Settimo Milanese e l'allacciamento con la 4 verso la 8 Milano Varese, resta per un incidente un rallentamento sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga e all'altezza di Colico, questo incidente che si è verificato verso Monza, i rallentamenti naturalmente conseguenza di questo incidente. C'è Daniele Di Noia alla parte tecnica, Davide Santirocchi il tizio che parla e siamo pronti anche per accogliere Gigi Marzullo.

0: Ci siamo come ogni lunedì, ma possiamo cominciare senza la sigla? Sigla.
1: Rai Isoradio presenta Il Marzulliere. Incontri, canzoni, parole. Con Gigi Marzullo.
0: Al telefono il direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Contu. Buonasera, direttore.
2: Buonasera a tutti, eccoci.
0: Allora, una settimana è appena finita, una settimana è appena cominciata. Il punto di Luigi Contu, direttore dell'ANSA. Passato, presente e, perché no, direttore, futuro.
3: Passato e presente purtroppo in questo momento sono molto simili. Noi viviamo settimana dopo settimana un po' lo stesso quadro di disordine internazionale, che ci fa molto preoccupare, di guerre che continuano a partire da quella dell'Ucraina, alla situazione del Medio Oriente, all'Iran, al Libano, ed ci sono tanti tentativi, sforzi con enormi difficoltà, e quindi noi dobbiamo sperare che questi tentativi vadano in porto, perché fino a quando non si recupererà un po' di equilibrio tra i grandi del mondo nelle regioni infestate dalla guerra, in questo momento sarà difficile riprendere un dialogo verso lo sviluppo dell'economia, lo sviluppo dei paesi, del nostro paese e della nostra economia.
0: Per quanto riguarda l'immediato futuro, insomma, qual è un suo pronostico? Lo so che lei non è un mago, perché i giornalisti raccontano quello che succede, ma cosa pensa il direttore dell'ANSA? Sì.
3: Io penso che si debba essere ottimisti, e credo che la situazione sia talmente grave che si sta creando un grande movimento di opinione, di cui fa parte anche la recente enciclica del Santo Padre, che in qualche modo vuole riflettere su questo mondo disordinato che non garantisce più i deboli, che non garantisce più i commerci, che non garantisce più la salute. E quindi credo che ci saranno molti sforzi, e penso anche che le persone che fino a questo momento si sono avviate su strade violente, sbagliate, dovranno riflettere. E ci sono, diciamo, grandi sforzi per cominciare piano piano a trovare dei momenti di pace. Credo che la pressione del mondo, dell'opinione pubblica, la preoccupazione di tutti possono indurre queste persone davvero ad arrivare alla ragione.
0: Ecco, per chiudere, direttore Contu, giustamente lei parlava di Papa Leone. Papa Leone è intervenuto più di una volta, cosa buona e giusta.
3: Assolutamente, deve intervenire, non può fare altro. Si illude chi possa pensare di tirare il Papa per la giacchetta. La fede cattolica e il Papa non può che essere contro la guerra, non può che dirlo fortemente, anche se lo dice e dà fastidio a Trump o a Putin. Va detto sempre, la guerra è sempre un errore.
0: Grazie, direttore Contu. Continuiamo con Anna Tatangelo.

21 minuti dopo le 21, questa è Rise Radio, tra poco torniamo al Marzulliere. Intanto vi do conto della chiusura del raccordo Bettolle-Perugia nel tratto Perugia-Est-Perugia stazione. È stato chiuso verso Bettolle questo tratto del raccordo Bettolle-Perugia per lavori notturni previsti, naturalmente previsti. È in atto una scorta veicoli invece per recupero mezzi incidentati sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Besnate. Un po' di prudenza verso sud all'altezza del chilometro 10 c'è questa operazione. Resta segnalato il rallentamento per l'incidente a Colico in direzione Monza sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, e poi abbiamo detto c'è questo disagio legato ad un incendio che investe entrambe le carreggiate, la 14 e la 16. Sono appunto queste le autostrade in qualche modo colpite da questo problema. In effetti sulla 14 la situazione si è normalizzata, ecco, diciamo così, e quindi rimane sulla Napoli-Canosa questo fumo che ha invaso entrambe le carreggiate tra Cerignola Ovest ed il bivio per la A14, più o meno al chilometro 164, la giusta cautela per evitare appunto di trovarsi in difficoltà vista la scarsa visibilità presente su quel tratto. Queste al momento le poche notizie, tra non molto avremo anche le chiusure, vi daremo conto anche di quelle. Intanto torniamo al Marzulliere.

0: Anna Tatangelo, ragazza di periferia. Che bella canzone. Al telefono un immunologo, il professor Giovanni Rezza. Professor Rezza, intanto buonasera. Io dico buonasera questa parola, epidemia. C'è ancora da avere tanta paura o no?
1: In questo momento fortunatamente ce le abbiamo lontane, sfortunatamente per chi è colpito, parlo dell'Africa con questa epidemia di Ebola che sta colpendo il Congo soprattutto. Ma noi dobbiamo sempre, comunque sia, tenere alta la guardia, perché abbiamo visto che a volte arrivano dei virus, magari da lontano, e sono del tutto imprevedibili, e quando arrivano dobbiamo essere preparati.
0: L'estate, che sta per arrivare dal 21 giugno, può accentuare un'epidemia? Può essere un fattore di rischio più elevato?
1: Ma ci sono dei focolai epidemici che prediligono proprio l'estate, soprattutto virus tropicali, per esempio la dengue, c'è un virus che ha un nome complicatissimo, chikungunya, che arrivano da paesi lontani, da paesi tropicali, e dopo possono essere diffusi attraverso la puntura delle nostre zanzare. In genere si tratta di focolai piccoli, perché riusciamo ad arginarli abbastanza facilmente, e dopo arriva il generale inverno da noi, si sa, e quindi queste malattie come vengono scompaiono. Però l'estate può favorire certamente la comparsa di alcuni focolai trasmessi soprattutto da cosiddetti artropodi, da insetti sostanzialmente.
0: Quando si parla di medicina si parla anche di prevenzione. Qualche consiglio per prevenire?
1: L'estate è la stagione delle vacanze. Quando si va in paesi tropicali bisogna stare attenti innanzitutto a quello che si mangia e che si beve. L'acqua potrebbe essere contaminata, anche i cibi. Noi ci esponiamo magari a virus o batteri ai quali non siamo abituati, con i quali non abbiamo normalmente a che fare, quindi bisogna sempre bere acqua imbottigliata e bisogna

0: in certe destinazioni dove ci sono delle malattie endemiche che sono in qualche modo trasmesse proprio dalle zecche. Da noi, insomma, è la solita estate, bisogna stare attenti soprattutto ai colpi di calore. Quando arrivano queste ondate di calore tremende, sappiamo che le persone più fragili, più anziane, devono sapersi proteggere.
1: Ecco,
0: sapersi
1: proprio per
0: proteggere
1: chiudere,
0: vuol dire non esporsi.
1: Proprio per chiudere, professor Rezza, il fattore età è un fattore di rischio aggiuntivo per quanto riguarda uomini e donne che hanno superato, per esempio, i 70 anni?
0: Beh, certamente l'età purtroppo comporta una certa vulnerabilità, una certa fragilità. Sappiamo che soprattutto quando arriva la stagione calda, ad esempio esporsi al sole nelle ore più calde, sicuramente può provocare degli squilibri alle persone anziane. Quindi occorre una maggiore protezione nei confronti degli anziani, specialmente se dopo vivono soli.
1: Perfetto, grazie mille professore, come sempre. Ora sa che cosa c'è, professore? Il cosiddetto meteo. Buonasera, professore.
0: Arrivederci, grazie a voi.
2: Il Marzulliere.
3: Come dice Gigi, giustamente alle 21:30 c'è sempre la situazione meteorologica raccontata dagli amici di Rai Meteo. Questa sera in particolare Gianni Ferri Bontempi. Buonasera.
4: Grazie, buonasera e ben ritrovati. La nostra penisola si trova in questo momento in una sorta di limbo, in attesa di un più deciso peggioramento del tempo che si manifesterà tra domani e mercoledì. Ma vediamo intanto nel dettaglio cosa accadrà nel corso della notte. Al nord nuovi temporali interesseranno soprattutto il Piemonte settentrionale e il nord-ovest della Lombardia, in particolare a ridosso dei rilievi alpini. In questo momento un intenso temporale sta interessando il lago di Garda. Al centro piogge ancora in atto su Basse Marche, Abruzzo e settori interni dell'Umbria, ma in generale esaurimento nel corso della notte con ampie schiarite. Nuvolosità irregolare anche sulla Sardegna, ma senza piogge. Al sud e sulla Sicilia tempo nel complesso stabile, con nuvolosità in transito su Puglia, Basilicata e Campania, ma senza fenomeni. Un isolato temporale sta ancora interessando l'area di Termoli in Molise, ma tenderà a esaurirsi nel corso delle prossime ore. Domani, martedì 2 giugno, deciso peggioramento del tempo per l'arrivo di una vera e propria perturbazione atlantica, che porterà i suoi effetti soprattutto al nord, dove è infatti in vigore anche un'allerta gialla per temporali. Peggioramento che poi nella giornata di mercoledì coinvolgerà gran parte del paese. Vediamo intanto però più nel dettaglio cosa accadrà domani. Al nord è giornata decisamente instabile, con rovesci e temporali sparsi che interesseranno gran parte del territorio. I fenomeni risulteranno particolarmente intensi su Piemonte, Lombardia e Veneto. Al centro e sulla Sardegna giornata più stabile, ma caratterizzata da molta nuvolosità in transito. Nel corso del pomeriggio avremo poi locali rovesci lungo la dorsale appenninica. Mentre dalla tarda serata le prime piogge inizieranno a interessare la Toscana centro-settentrionale. Al sud e sulla Sicilia tempo decisamente più stabile. Si avrà nuvolosità in transito soprattutto tra Campania, Basilicata e Puglia, con qualche locale rovescio possibile nel corso del pomeriggio nelle aree interne di Basilicata e Puglia. Sul resto del meridione condizioni stabili e asciutte. I venti tenderanno a rinforzarsi dai quadranti sud-occidentali, risultando a tratti forti o molto forti lungo l'Appennino centro-settentrionale. Per quanto riguarda invece i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-meridionale, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico settentrionale, poco mossi i restanti bacini. Temperature minime stazionarie su gran parte del paese, mentre per quanto riguarda le massime saranno in calo al nord e stazionarie invece al centro-sud. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Al telefono Letizia Moratti. Presidente Moratti, lei ha scritto un libro e il titolo a me piace moltissimo, perché l'importanza di credere nei sogni. Che libro è? Che libro ha scritto? Perché lo ha scritto? Per chi lo ha scritto?
1: Allora, io ho pensato di scrivere questo libro per condividere che dietro a tanti raggiungimenti c'è tanto impegno, tanta fatica, e che, al contrario di come normalmente vengo descritta, come una persona, insomma, la Lady di Ferro o quello che è, io ho tutte le mie fragilità, le mie paure, i miei dubbi, e quindi ho voluto, soprattutto pensando ai giovani, alla fatica che i giovani possono fare per trovare la propria identità, per consolidarla, per trovare la propria vocazione. Ho pensato che sapere che una persona che è considerata una persona che ha avuto dei risultati nella vita, comunque ha fatto fatica per raggiungerli, e non è immune dalle fragilità e dalle paure.
0: Quindi è stata anche una sorta di terapia scrivere questo libro per lei?
1: Non è mai facile mettersi a nudo, quindi, però è anche, è anche utile, e credo che fa riflettere appunto su quanto si è raggiunto, ma anche ancora quanto uno pensa di dover fare per compiere quello che si pensa sia il proprio cammino, il proprio percorso, gli obiettivi che si devono raggiungere, ma non obiettivi materiali, obiettivi etici, morali, sociali.
0: Ecco, io la chiamo Presidente, anche se lei è stato Ministro della Repubblica, Sindaco di Milano, tra l'altro oggi è un europarlamentare. Io la chiamo Presidente perché è stata Presidente appunto della RAI. Nel libro mi ha colpito molto il racconto della sua storia d'amore con suo marito Moratti, Gianmarco Moratti. Mi spiega che cos'è l'amore e come mai questa storia d'amore? L'amore a volte è solo un sogno, a volte è un sogno che diventa realtà.
1: Io ho avuto la fortuna di incontrare il grande amore della mia vita. Gianmarco è stato per tutta la mia vita, lo è in forma diversa, da una dimensione diversa, e lo è ancora adesso. Quindi l'amore è anche impegno quotidiano. L'amore sì, c'è, ma bisogna custodirlo, bisogna alimentarlo anche con l'amicizia, col confronto, con andarsi incontro l'uno con l'altro, quindi accettare anche le debolezze, i difetti che ognuno di noi ha, quindi è un impegno quotidiano, però è la fiamma che alimenta il mondo, l'amore. Poi di amore ce ne sono tanti, c'è l'amore del proprio compagno o marito, ma c'è l'amore per i figli che è grandissimo, per i genitori, ma anche per, può sembrare strano, ma anche per gli amici, ma anche per le persone che magari, come dire, non si conoscono. Capisco che questa parola amore può sembrare strana, detta per magari per persone che non sono proprio della propria cerchia familiare, però l'amore è quello che alimenta il mondo, quindi è la fiamma.
0: Grazie, scriverà un altro libro ancora?
1: Per adesso basta questo. Poi mai dire mai.
0: Mai dire mai. Grazie alla Presidente Letizia Moratti. Ora Anna Tatangelo continua con, sentite un po',
2: Il Marzulliere.
3: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

La strada fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: un film, un titolo, un consiglio, vale a dire Valerio Caprara. Buonasera.
1: Il film è Tuner, l'accordatore. Pianista dall'orecchio ultrasensibile non può più suonare da quando ha sviluppato l'iperacusia. Il suo udito, quindi, che il minimo suono fa impazzire, diventa dolorosissimo, precipiterà nel baratro della criminalità, un mondo per il quale è impreparato. Avrà un talento per scassinare, insomma, le casseforti. Insomma, un thriller più intelligente e piacevole di quanto la sua patina un po' vecchio stile lasci intendere, ma soprattutto perché c'è anche Dustin Hoffman nel ruolo di un adorabile vecchietto che è devoto al ragazzo orfano che ha preso sotto la sua ala protettrice. Insomma, con il suo primo lungometraggio, il documentarista Daniel Roher mescola i generi. Il film inizia come una commedia, poi finisce un po' come un crime movie ed è veramente molto piacevole perché è avvolto nel silenzio e nella solitudine del suo protagonista, che insieme a Dustin Hoffman ovviamente regala dei duetti impareggiabili. Quindi fondamentale è il suono in questo thriller veramente vecchio stampo ma originale, piacevole, e un film che potrebbe essere apprezzato anche ad occhi chiusi.
0: Perfetto, puntuale come sempre Valerio Caprara e ancora Anna Tatangelo. Bastardo, che titolo!
2: C'è una ragione di più, l'hai detto.

0: Dove andiamo questa settimana con Anna Maria Greco? Io credo di andare a Como. Dico bene, Anna Maria Greco? Buonasera.
1: Buonasera, sì, andiamo sul lago di Como, per l'esattezza nel parco di Villa Olmo, una villa bellissima in cui è stata allestita questa mostra dedicata ad Helmut Newton ed è dedicata alle auto, stranamente. Newton, questo famoso fotografo tedesco, è famoso per le sue foto di moda e quindi di donne, e invece qui al centro della mostra ci sono le automobili, automobili che però non sono solo degli oggetti ma che raccontano ognuna una storia e hanno accanto anche personaggi famosi o meno famosi, sembrano delle scene di cinema, come spesso fa Newton. È una mostra aperta fino al 30 giugno, ad ingresso gratuito, è veramente molto interessante. Ci sono foto, per esempio, di grandi personaggi vicino a queste auto, come una con Isabella Rossellini, altre con Nicolas Cage al volante di una Lamborghini Miura e una della principessa Carolina di Monaco appoggiata ad una Mercedes Benz 280. E ogni fotografia sembra appunto l'inizio o la fine di una storia che chi va a visitare la mostra deve un po' interpretare. E c'è poi una foto diciamo in qualche modo misteriosa e mai esposta finora, di una bellissima modella accanto a una lussuosa automobile con il bagagliaio aperto e un tesoro, diciamo così, che si intravede. Si tratta di pezzi di 100.000 lire dell'epoca, e quindi anche qui siamo di fronte a una storia tutta da interpretare. E quindi ecco, invece delle donne, questa volta il centro delle foto di Newton sono le auto lussuose.
0: Perfetto, grazie Anna Maria Greco. Anna Tatangelo, ancora lei con Libera. Anna Tatangelo.

0: calato il sipario sulla Serie A, il punto di fine campionato con Gianfranco Coppola.
1: Buonasera Gigi, il fine campionato cosa ci dice? Che lo scudetto ormai era assegnato, soltanto l'aritmetica l'ha tenuto in vita. Colpo di coda incredibile nel finale con il Como qualificato in Champions non senza merito, e all'inferno verrebbe da dire il diavolo Milan, più la Juventus travolta da polemiche interne, con il Milan è già in atto una rivoluzione. Quindi con la salvezza del Lecce giù la Cremonese, il resto si sapeva. Adesso c'è una finestra azzurra con un'Italia che non andrà purtroppo ai mondiali, con Silvio Baldini, guida dell'Under 21, chiamato a gestire due partite internazionali senza punteggio in palio, ma Baldini, a conferma di una grande intelligenza, un grande senso pratico, ha convocato i giovanissimi, ha dato l'opportunità a dei ragazzi di vestire la maglia azzurro Italia, forse volendo lanciare un segnale: torniamo a investire sui giovani per il rilancio del calcio iperprofessionistico, e non va sottovalutato questo segnale.
0: Intanto c'è un via vai di allenatori per quanto riguarda la Serie A, Gattuso alla Lazio.
1: Sì, ormai anche altri sono lì sul punto di cambiare, gli allenatori diciamo che vengono stimati dagli avversari che poi ne diventano diciamo gli acquirenti. Sarri all'Atalanta forse un po' a sorpresa, ma l'Atalanta anche con l'ingaggio di sbravati al settore giovanile dalla Juventus vuole confermare di voler lavorare sul progetto calcio, un allenatore che punta sul gioco, un settore giovanile capace di produrre talenti e magari venderne qualcuno. Quindi devo dire, in questo senso, il valzer allenatori è anche un po' il valzer della mentalità.
0: E per questa puntata il viaggio del Marzulliere si chiude. Titoli di coda, vale a dire regia Nino Giuliano, redazione caporedattore di se stesso Vincenzo Galluzzo. Volete riascoltare la puntata? Rai Play Sound. A tutti voi la più cordiale buona sera, buon viaggio, e per chi va a dormire tra poco, perché no, tanti sogni, sogni d'oro. Da Gigi Marzullo la più cordiale buonasera.
2: Il Marzulliere.

con i Led Zeppelin, questa Fool in the Rain, quando sono passate le 22 da 3 minuti, siete su Rai Zo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Alessandro Campanella alla parte tecnica. In questo momento abbiamo poche notizie, fortunatamente il traffico è regolare un po' ovunque, risolto l'incidente sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, terminati i rallentamenti all'altezza di Colico, era segnalato anche un incidente in A14 all'altezza di Giulianova Mosciano Sant'Angelo, anche questo risolto. E non è più un problema l'incendio sulla A16, è finalmente domato, era tra il bivio per la A14 e Cerignola Ovest. Restano un paio di code segnalate sulla A13 e sulla A26. In A13 all'uscita di Monselice provenendo da Padova c'è questa segnalazione, sulla A26 una coda tra la statale 33 di Il Sempione e Baveno verso Genova, 1 chilometro di incolonnamenti. Allora, grandi soddisfazioni dal tennis che si gioca a Roland Garros. E c'è il nostro Arnaldi che è in campo contro un campione, Tiafoe. Il primo set se lo ha giudicato Arnaldi al tie break per 7-5, sta giocando il secondo, era sotto, c'è stato un continuo appunto batti e ribatti, break contro break, e in questo momento conduce per 6-5, quindi vedremo come evolve anche questa situazione. Poi parleremo anche degli altri due, Cobolli e Berrettini, che sono stati appunto dei protagonisti importanti nel pomeriggio. E intanto, a proposito di tennis, Serena Williams è pronta a tornare in campo, la leggenda del tennis femminile a 44 anni giocherà nel doppio ai prossimi Queen's Club Championship. Secondo quanto annunciato sui social, l'ex numero uno del ranking non ha mai annunciato ufficialmente il proprio ritiro, sono trascorsi più di 3 anni però dal suo ultimo incontro. Ci riprova giocando il doppio.

estasi. Attenzione, di solito non lo facciamo, ma interrompiamo questa canzone perché c'è un veicolo che viaggia contromano sulla A14. Siamo tra Ancona Sud e Loreto, è segnalato in direzione sud, avvistato tra il chilometro 230 ed il 250. Siamo in direzione Pescara, state sulla corsia di destra, pronti a fermarvi su quella d'emergenza se ce ne fosse la necessità. Ribadisco questo allarme: in A14 viaggia contromano un veicolo sulla carreggiata sud, avvistato tra Ancona Sud e Loreto verso Pescara, avvistato tra il chilometro 230 ed il 250.

allora, con Noemi e Cioffi e questa loro farfalla nello stomaco, siamo ritornati a parlare di viabilità con questo veicolo che viaggia contromano in A14. La ripetiamo, questa notizia è troppo importante. Ancona Sud Loreto, questo è il tratto con la carreggiata sud interessata da questo allarme, avvistato tra il chilometro 230 ed il 250. Se siate molto molto attenti e magari state sulla corsia di destra, pronti a fermarvi su quella d'emergenza. Sulla A1 c'è una coda segnalata per lavori tra Lodi e la A58. Siamo in direzione Milano, carreggiata nord, questa coda dovuta a questo cantiere di lavoro. E poi anche sulla A26 si è formata una coda perché c'è un veicolo fermo al chilometro 5400. Siamo in direzione nord, siamo tra il bivio per la 10 e Masone. Prudenza anche qui perché c'è questa coda da poco segnalata. E poi quella sulla A26 che abbiamo già ricordato, tra la statale 33 del Sempione Baveno verso sud, anche qui un chilometro di coda dovuto ad un ripristino urgente a seguito di un incidente. Nel frattempo si viaggia verso il tie break, anzi siamo al tie break tra Tiafo e Arnaldi, sono sul 2-2 in questo secondo set, primo vinto da Arnaldi.

compino Daniele e questa sua gente distratta. A proposito di gente distratta, ricordo questa notizia fondamentale in questo momento per chi viaggia sulla Bologna-Bari-Taranto: c'è questo veicolo ancora segnalato contromano sulla carreggiata sud della 14 tra Ancona Sud e Loreto. Noi abbiamo una segnalazione che risale a qualche minuto fa, circa un quarto d'ora fa, e si parlava appunto di un tratto compreso tra il chilometro 230 ed il chilometro 250, ma avrebbe potuto o potrebbe aver percorso un numero maggiore di chilometri questo veicolo che viaggia contromano sulla carreggiata sud della A14. Confermate le code Lodi, Bivio A58 verso Milano per lavori, quelle a Monselice in uscita sulla A13 provenendo da Padova e le due sulla A26, quello per un veicolo in avaria, un incolonnamento di un chilometro tra il bivio per la 10 e Masone verso nord, l'altra è una coda in carreggiata sud tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova. Qui si ripristina dopo un incidente la sicurezza del tratto. Intanto si giocano questi importanti match al Roland Garros e c'è questo Tiafoe che sta affrontando al meglio il nostro Arnaldi. Stanno giocando appunto questo secondo set che finisce proprio in questo momento. Tiafoe se l'è aggiudicato, quindi siamo 1-1 e vedremo come procederà la situazione. Intanto vi parlo di uno studente, un quindicenne di Treviso, che è stato multato perché, dopo essersi addormentato sull'autobus, ha saltato la fermata ed è entrato in una zona non coperta dal suo abbonamento. Insomma, perdoniamolo, il 28 maggio scorso è successa questa cosa. Il ragazzo di ritorno da scuola, erano le 14, insomma tutti quelli che sono stati a scuola sanno che 5 ore di scuola, poi uno torna, si assopisce, è normale, vista anche l'ora, è normale che ci sia la possibilità appunto di una pennichella in agguato. Insomma, sto ragazzo si è addormentato, stava sull'autobus 101 che percorre la tratta Treviso-Padova, come sempre aveva il suo abbonamento da 68 euro che purtroppo durante il tragitto non gli è servito. Perché? Perché si è addormentato, ha saltato la propria fermata, è stato svegliato proprio dal controllore che simpaticamente gli ha chiesto il biglietto. Lui ha mostrato il suo abbonamento, ma appunto essendo uscito dall'area coperta dal suo abbonamento è stato multato con un verbale da 58 euro. Lo studente non era completamente sprovvisto di titolo di viaggio, ma quindi possedeva questo abbonamento mensile, sarebbe stato sufficiente per il controllore fargli pagare solo il biglietto. Invece si è impuntato e gli ha fatto questa multa che costa praticamente quasi quanto il suo abbonamento mensile. Non si fanno queste cose, un po' di cautela per questi ragazzi che, tornando da scuola, potrebbero avere questo tipo di problemi. Ce ne parla anche Raff, perché questo nuovo lavoro si intitola proprio Pazzi Stupidi Ragazzi. Non è il caso del quindicenne, che evidentemente non ha colpa per essersi addormentato, però il pezzo ci piace e lo ascoltiamo insieme su Rai Isoradio. Prima di

25 minuti dopo le 10 è stato un problema ed è tuttora un problema quello che troviamo sulla A14. Ribadiamo ancora una volta, ormai 25 minuti che segnaliamo questo veicolo che viaggia contromano tra Ancona Sud e Loreto verso Pescara. Molta attenzione. Una novità anche dalla A7, la Milano-Genova. Siamo tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. C'è questo veicolo che è fermo al chilometro 116 in galleria sulla prima corsia, quindi è un ostacolo da evitare, dovete tenerne conto assolutamente vista la delicatezza della situazione. Ed è chiuso ora sulla 23, la Palmanova Tarvisio, il tratto compreso tra Gemonosa e Poecarnia, chiuso fino a domattina alle 6 in direzione Tarvisio per dei lavori in corso. Già abbiamo segnalato anche sul raccordo Bettole-Perugia un tratto chiuso, non è particolarmente ampio, sono circa 4 km di raccordo che però restano chiusi verso Bettolle tra Perugia Est e Perugia Stazione, anche per un cantiere di lavoro che si protrarrà fino a domattina. E intanto torna Vasco Rossi all'esordio a Rimini con le sue incredibili atmosfere, abbiamo avuto modo di parlarne nei giorni recenti, lo ritroviamo con la sua. Ciao!

cose delicatissime e anche molto vecchie. Era il 1976, il buon Steve Hackett firmava questo brano per un album di tantissimo tempo fa, appunto Wind and Wuthering dei Genesis, che abbiamo riascoltato questa sera, questa Blood on the Rooftop. Allora, 37 minuti dopo le 22, nonostante i minuti passino velocemente, abbiamo ancora questo veicolo segnalato in viaggio contromano sulla 14 tra Ancona Sud e Loreto in direzione di Pescara. Siamo certi che se non è stato fermato avrà certamente avuto modo di percorrere un numero maggiore di chilometri. Noi continuiamo a segnalarlo secondo le indicazioni che ci vengono date tra il chilometro 230 ed il chilometro 250. Buone notizie invece per la 26, una delle due code, quella dovuta ad un veicolo in avaria tra la 10 e Masone verso nord, è terminata, il veicolo è stato spostato. Resta quella tra la statale 33 del Sempione Baveno in direzione sud, è lunga un chilometro, si lavora a ripristino a seguito di un incidente. Restano le code sulla 1 tra Lodi e la A58 verso Milano per lavori, e poi c'è questo veicolo fermo in galleria sulla prima corsia, la corsia di destra, sulla A7, siamo tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, massima cautela. Anche dal raccordo anulare arriva la segnalazione della presenza di un animale all'altezza dello svincolo per la diramazione Roma Nord, provenendo dalla Salaria, quindi provenendo dalla carreggiata interna. Se dovete imboccare, immettervi sulla diramazione Roma Nord, prudenza, perché c'è questo animale non meglio specificato che potrebbe essere un problema per chi transita. E poi le notizie dalla Francia, siamo sul 2-2 nel terzo set tra Tiafoe e Arnaldi. Primo set vinto da Arnaldi, il secondo da Tiafoe, entrambi hanno conquistato il punto al tie break e adesso sono in perfetta parità di 2-2, appunto il risultato parziale di questo terzo set.

Eccolo, il nuovo di Tokyo Hotel, Memory Lane, in viaggio su Raizo Radio quando mancano pochi minuti alle notizie del GR1 delle 23 e non cambia purtroppo la situazione. Abbiamo questo veicolo che, eccolo, è stato finalmente fermato, è arrivata proprio in questo istante la notizia della fine dell'allarme che abbiamo dato per quasi un'ora tra Ancona Sud e Loreto. Non è più un pericolo quel veicolo che viaggiava contromano in carreggiata sud, è stato fermato, quindi buone notizie. Aggiungiamo un'altra coda sulla A14, anzi sulla A26, la Genova Gravellona-Toce. Tra Masone e il bivio per la 10 è una coda in direzione sud dovuta al traffico intenso, si aggiunge a quella tra la statale 33 del Sempione Baveno, sempre in direzione sud. In questo caso si lavora al ripristino della sicurezza dopo un incidente. Il governo svedese ha incaricato l'Agenzia per la Salute Pubblica di verificare l'eventuale esistenza di un legame tra la salute dei bambini e il tempo trascorso sugli schermi da parte dei loro genitori. La ricerca ha mostrato che l'uso degli schermi da parte dei genitori può influire negativamente sulle interazioni con i figli e ha inoltre evidenziato una connessione tra le abitudini digitali di adulti e bambini con i figli dei forti utilizzatori di schermi, parliamo dei telefonini, usiamo questo termine un po' più comprensibile, forti utilizzatori di schermi che tendono a sviluppare comportamenti simili. Le persone non si rendono conto che il loro utilizzo degli schermi influisce sui bambini nella misura che oggi sappiamo, lo ha dichiarato il ministro degli affari sociali Forsmed all'emittente pubblica svedese per questa ricerca che è stata appunto approntata. Ha spiegato che i bambini sono influenzati non solo da ciò che gli adulti dicono ma anche da ciò che fanno, lo sappiamo, bisogna dare l'esempio, per questo piccoli cambiamenti nella vita quotidiana possono fare la differenza sia nelle interazioni presenti sia nelle abitudini che il bambino svilupperà nel tempo. La Svezia aveva già pubblicato linee guida rivolte ai minori che raccomandano limiti al tempo trascorso davanti ai telefonini, un'ora al giorno per quelli tra i 2 e i 5 anni, 2 ore per la fascia tra i 6 e i 12 anni e 3 ore al massimo per i ragazzi tra i 13 e i 18 anni. Ecco, riuscire a usarli meno e a concentrarsi più sui figli sarebbe una buona idea, magari si potrebbe iniziare con tanto di bon ton dal non usare mai i cellulari quando si è a tavola, vietarli e vietarseli soprattutto noi adulti e fare in modo che insomma questa usanza venga in qualche modo raccolta dai bambini e capiscano che c'è un momento in cui almeno a pranzo o a cena non c'è la possibilità in nessun modo di guardare il telefono neanche per cose importanti che difficilmente poi risultano così importanti. Torniamo alla musica, lo facciamo con un pezzo di Francesco De Gregori, bello, bellissimo, si intitola Mimì Sarà. Però era talmente bello e sembrava talmente scritto per Mia Martini che Mia Martini lo ha reinterpretato, diciamolo pure, quasi meglio di De Gregori. Mimì Sarà.

Rihanna, questa è la sua Umbrella. 22 minuti, 22 e 57 minuti, tra poco le notizie del GR1. Non abbiamo novità, però c'è questo Tiafo che è stato impeccabile nel terzo set e lo ha vinto lui, quindi siamo 2-1 tra Tiafo e Arnaldi. E intanto però Sara Errani e Andrea Vavassori sono avanzati e vanno in semifinale al Roland Garros con appunto sono partiti come testa di serie numero uno del tabellone doppio misto, sono due sole vittorie dal confermarsi campioni a Parigi con appunto questa coppia con grandi potenzialità. Hanno dominato Danila e Tracy in un match finito poco fa 6-2 6-2, quindi anche loro viaggiano verso la finale. Per adesso sono in semifinale. Tra poco le notizie, intanto Silvia Salemi col nuovo disco intitolato End of Silence.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Donald Trump annuncia il cessate in fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato, nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Da Tel Aviv Netanyahu non accenna a passi indietro, proseguirà comunque le operazioni militari nel sud del paese e colpirà Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. I miliziani da parte loro aprono invece al cessate il fuoco a condizione che riguardi tutto il Libano. In Danimarca ora, dove la premier uscente Frederiksen ha annunciato di aver raggiunto un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra dopo oltre due mesi dalle elezioni parlamentari. Per lei si tratta del terzo mandato consecutivo da primo ministro in una fase di tensioni diplomatiche con il presidente Trump sul futuro della Groenlandia. Oltre ai socialdemocratici, la nuova compagine governativa sarà composta dai socialliberali, dai verdi di sinistra e dai moderati di centro. In riferimento all'articolo 11 della Costituzione, la collaborazione con gli altri paesi europei sono i due cardini della nostra carta, che è tornato a sottolineare il presidente Mattarella, ricevendo in serata al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista della festa di domani per gli 80 anni della Repubblica.
3: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
4: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli.
3: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
4: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
3: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR2.
2: Siamo alla cronaca. Potrebbero essere stati bruciati vivi i quattro braccianti di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan sulla statale 106 nel Cosentino. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei responsabili. Un contributo rilevante alle indagini infatti è stato fornito dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio e della statale. Nelle immagini si vedrebbero alcune persone allontanarsi dal veicolo prima dell'incendio. La procura di Vicenza indaga sulle intimidazioni al giornalista Adriano Cappellari. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza valuta di rafforzare le misure di protezione. Il ventenne cronista ha raccontato da vicino l'impegno di Don Maurizio Patriciello nel difficile contesto di Caivano a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica Cappellari ha ritrovato davanti casa bottiglie incendiarie e una lettera di minaccia a lui, al sacerdote e alla premier Meloni. Sentiamo l'intervista a Don Patriciello.
5: Certamente l'ha particolarmente colpita l'attentato incendiario e la lettera minatoria ai danni di Adriano Cappellari.
6: Sì, mi ha colpito e anche addolorato, perché questo giovane, un giovane brillante, bravissimo, già a novembre dell'anno scorso ha ricevuto una lettera minatoria dove c'era proprio una esplicita condanna a morte per lui, per me, per Giorgia Meloni.
5: Intanto lei tra qualche giorno andrà a Bassano del Grappa e ci sarà anche Cappellari.
6: Certo, io avevo questo impegno già da mesi e ci andrò e lo incontrerò e insieme continueremo questa battaglia. Io adesso non lo so, perché tante volte mi fanno la domanda: ma lei che cosa pensa? Io non so che cosa pensare, so solamente che questa storia mi inquieta terribilmente, anche perché non ne va della mia vita, ma in questo momento qua della vita di un giovane giornalista, una persona veramente per bene.
0: Francesca Ghidini, GR1.
2: E prima di chiudere il tennis, a Roland Garros accedono ai quarti di finale Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Cobolli, sconfitto l'americano Svaida, ora affronterà il canadese Ogier Alessandro Sim. Berrettini ha avuto la meglio in tre faticosi parziali sull'argentino Cerundolo. Ora è in corso il match tra Matteo Arnaldi e l'americano Francis Tiafoe, 2-7-1 per l'americano. Era l'ultima notizia, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea va ai colleghi del podcast. Buon ascolto.
1: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Radio.

Beh, una delle canzoni d'amore per eccellenza, questa Careless Whispers, anche se la storia che racconta in questo caso il cantante degli UM ha una, beh, insomma, una fine abbastanza scontata. Dopo un tradimento che viene evidentemente scoperto, finisce che la storia d'amore non c'è più. 11 minuti dopo le 11 della sera di Rai Iso Radio, vi porto subito sulla 7 la Milano-Genova, perché si è verificato un incidente all'altezza dello svincolo di immissione in A12. Siamo sulla carreggiata nord, si è subito formata una coda tra il bivio per la 10 e l'innesto con la 12 in direzione Milano. Incidente avvenuto al chilometro 128 e 700. C'era anche un problema su un veicolo in galleria anche tra Genova Bolzano, Bolzaneto e Busalla, e questo purtroppo l'abbiamo segnalato per vari momenti e per vari minuti. Adesso è stato spostato quel veicolo fermo sulla prima corsia in galleria, molto insidioso. Resta sulla 1 la coda tra Lodi ed il bivio per la 58 in direzione Milano, dovuta a lavori, mentre una coda anche sulla 26 tra Masone e Ovada verso nord, segnalata per traffico intenso nonostante l'ora. Le notizie e poi i vostri messaggi a 348 103 1010. Salutiamo Carla che viaggia con noi e ci manda messaggi, anche Luciano che in questo momento sulla 14 ci racconta di una pioggia battente, in particolare all'altezza di Ancona, quindi un po' di prudenza e soprattutto la velocità che nel suo massimo non deve superare i 110 km orari come prevede il codice della strada. Ogni tanto ripassiamo il codice della strada con voi che siete alla guida. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Rai Iso Radio, ma digitati in sicurezza, quindi mai mentre siete alla guida.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Arena, il nuovo dei Script, brano che è uscito da pochi giorni, che ci riscuote il vostro consenso. Salutiamo Luca, che in questo momento viaggia con noi e ci manda un messaggio in merito appunto a questo brano e a questa band che apprezza particolarmente. Apprezzatissimo invece il pomeriggio tennistico di Berrettini, che dopo aver vinto e aver passato il turno ha detto all'ANSA: mi sento alla grande, mi sento felice, grazie per il supporto di questo stadio così pieno, ecco perché ci alleniamo, perché lottiamo. E poi ha detto: voglio godermi questa vittoria, questa atmosfera insieme con la mia famiglia. Berrettini, dopo il successo sull'argentino Cerundolo negli ottavi di finale al Roland Garros, intervistato da Mats Wilander, il romano ha poi aggiunto: il tennis è l'amore della mia vita, altrimenti non sarei qui dopo tante pause, dopo tanti infortuni. Ho avuto momenti duri, ma sono finalmente tornato grazie al mio carattere e alla mia resilienza. Quanto alle chance di arrivare fino in fondo, vista anche l'uscita di Sinner e Djokovic, Berrettini ha detto: ci sono ancora tanti che giocano un tennis incredibile in tabellone, appunto giocatori di qualità, da Zverev fino al mio collega Cobolli. Per il momento mi godo questa bella vittoria, e sarà a Félix Auger-Aliassime a sfidare Cobolli proprio nei quarti di finale del Roland Garros, quindi è lui che contenderà il passaggio del turno alla semifinale al nostro Cobolli, che anche oggi si è guadagnato la pagnotta, diciamo così, perché ha giocato benissimo. Intanto non cambia la situazione sulla A7, per qualche minuto il traffico è stato anche bloccato verso nord, resta la coda dovuta all'incidente tra il bivio per la 10 e l'innesto con la 12 in direzione di Milano, quindi un po' di cautela quando attraversate questo tratto per questa coda. Ritroviamo anche Jovanotti con un disco recente intitolato Fango.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

basta, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che

Heroin era il nuovo lavoro dei Maroon 5, le 23 passate da 28 minuti, viaggiate con Raizo Radio, siete su 103.3 o qualche frequenza che Raizo Radio utilizza nel corso del vostro percorso e del vostro tragitto. Allora, cosa succede nel quarto set? Abbiamo detto che il primo set è stato vinto da Arnaldi, il secondo e il terzo da Tiafoe, il quarto lo sta conducendo anch'esso Tiafoe con un 4-2, in questo momento c'è stato già un break. E parliamo anche di ciclismo, perché si è conclusa ieri la incredibile prova di forza che ha fatto Vingegaard vincendo il Giro d'Italia, e è cominciato il Giro d'Italia Women, donne. La maglia rosa, Elisa Balsamo, ha vinto la terza tappa di questa 37esima edizione del Giro d'Italia Women, la Bibione Buia di 156 km, davanti alla statunitense Williams e all'olandese Gerrits, rispettivamente seconda e terza. Elisa Longoborghini, un'altra nostra campionessa, resta terza in classifica generale a 30 secondi dal leader. Il mio obiettivo oggi era tenere la maglia rosa, riuscire a vincere ancora è qualcosa di incredibile, ha spiegato Balsamo, piemontese, classe 1998. Ha detto: è stata una giornata molto dura, ma la squadra ha fatto nuovamente un lavoro eccezionale, quindi terremo

Guns N' Roses era il 1991 e insomma raccomandavano a questa dolce ragazza di non piangere, anche se la storia d'amore che appunto finiva sarebbe stato un classico momento brutto per lei. Dice: io ci sono già passato, non ti preoccupare, queste pene d'amore passano. E in effetti poi alla fine è così. 348 103 1010, salutiamo anche Daniele e Francesco, Daniele Stanziale, che viaggia appunto con la fantasia perché ci ascolta da casa, invece l'altro amico che è in questo momento sulla 1, non ci sono difficoltà, si viaggia con poco traffico, e lo sappiamo perché in molti sono già tranquillamente alla meta in questo lungo weekend. Domani, il 2 di giugno, ci avviciniamo a grandi passi alla festa della Repubblica, l'ottantesimo compleanno di questa splendida Repubblica che viviamo e che ci ospita. Vedremo poi le tante cose che verranno organizzate domani. Vediamo quali sono le cose che invece vi segnalo ancora sulla A7. Abbiamo detto che è stato bloccato per un po' il traffico tra la 10 e la 12 in direzione Milano, lo hanno sbloccato poco fa, resta questa coda segnalata verso nord per un incidente avvenuto a chilometro 128 e 700. Sappiamo anche della 1, le code per lavori tra Lodi ed il bivio con la 58 in direzione Milano, e c'è ancora la coda anche sulla 26, la Genova Voltri Grave Non Atoce tra Masone e Ovada verso nord, è dovuta al traffico intenso, lì ci sono anche dei cantieri di lavoro, quindi sommato il traffico ancora vivace, quei cantieri di lavoro, ed ecco che ci sono ancora le code in carreggiata nord sulla A26.

0: Birdland, un altro grande capolavoro, un capolavoro firmato da Javan, che i Manhattan Transfer hanno saputo, insomma, lavorare e valorizzare, diciamo così. 23:48 minuti, viaggiamo verso il 2 di giugno, andiamo subito in Francia per vedere come butta lì tra Tiafoe e Arnaldi. Arnaldi è stato capace di breccare, mentre ha rischiato appunto il match point, è riuscito a breccare Tiafoe, quindi ora sono sul 5 pari nel quarto set e sul 30 pari in questo undicesimo gioco del quarto set, che potrebbe essere decisivo per Tiafoe. Speriamo non lo sia e speriamo che Arnaldi riesca ad agguantare, magari al tie break, quest'altro punto che lo permette, che gli permetterebbe appunto di riportarsi in parità. Buone notizie per la A7, non è ancora risolto del tutto l'incidente al chilometro 128 e 700, però le code che si erano formate in direzione di Milano, quelle sono terminate, quindi almeno qualcosa di positivo è accaduto, oltre che sulla terra rossa del Roland Garros, anche sulla A7, dove appunto la coda è terminata. E ritroviamo un duo inedito, all'epoca era inedito, Pacifico, uno dei grandi autori di questo periodo, con un mostro sacro, con un certo Ivano Fossati. Insieme qualche anno fa firmavano questa A poche ore.
1: Sai com'è l'amore, spietato inseguitore, mi abbeverò alle porte.

The Black Moons sono tornati con questa The Bomb. Qualche minuto alle notizie del GR1 della mezzanotte. Ritorniamo al 1992, quando, a proposito di artisti e autori, c'era questo grande autore, Lucio Battisti, che cambiava il suo sodale. Battisti è stato per tantissimi anni con Mogol, e invece in queste nuove ultime composizioni si è affidato a Pasquale Panella. Questa è Cosa succederà alla ragazza, ci accompagna fino al giornale della mezzanotte. Intanto ci è riuscito ad arrivare al tie break Arnaldi contro Chiafo, quindi si sta giocando questo tie break importantissimo. Ne riparliamo dopo il giornale della mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: 2 giugno 1946, 2 giugno 2026, 80 anni di Repubblica, 80 anni di voto alle donne. In mattinata le celebrazioni a Roma, dalle 9 lo speciale su Rai Radio 1. Dal Quirinale, nuovo appello del presidente Mattarella contro tutte le guerre, prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. L'Iran minaccia la rottura con gli USA dopo l'escalation israeliana in Libano. Netanyahu vuole l'offensiva su Beirut, ma Trump lo stoppa. Anche Hezbollah si fermerà. Risalgono petrolio e gas contro il caro energia. Bruxelles segue la proposta italiana, ipotesi sforamento sui vincoli di bilancio per lo 0,3% del PIL. Auto, il mercato nazionale torna ad accelerare, nei primi 5 mesi più 9%. Bene Stellantis raddoppia la quota dell'elettrico. Orrore vicino a Cosenza, i corpi di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in un'auto. Indagine per omicidio, 2 sospettati. Nastassja Kinski contro Wim Wenders, l'attrice chiede di cancellare una scena di nudo girata quando era tredicenne. Il regista, forse non lo rifarei, ma no a modifiche. Quanto ci manca Rino Gaetano, oggi l'anniversario del musicista prematuramente scomparso nel 1981, nella capitale un concerto tributo. Sport, tennis, Cobolli e Berrettini avanti tutta, i due romani approdano ai quarti del Roland Garros, Arnaldi in campo da oltre 4 ore contro Tiafoe, se vince sarà derby con Matteo. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un ottantennio di democrazia e di pace. Stamane la consueta cerimonia ai Fori Imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali con l'omaggio alla tomba del milite ignoto. Seguiremo in diretta la celebrazione su Radio 1 con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato intanto ai giardini del Quirinale ha incontrato il corpo diplomatico.
3: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente, il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
4: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
3: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano, di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR.
2: E veniamo proprio al Medio Oriente. Dopo l'escalation dell'offensiva israeliana in Libano e la minaccia da parte di Teheran di interrompere negoziati con gli Stati Uniti, interviene il presidente americano Trump, il corrispondente da New York.
5: Due post social in rapida sequenza per intervenire su due diversi teatri di crisi medio orientale. Sul Libano, innanzitutto, Trump scrive di una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu. Risultato: non ci saranno, annuncia, truppe dirette a Beirut. Ottima definisce anche la telefonata con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica. Loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, prosegue. Nella sintesi trumpiana, Israele non li attaccherà e loro, cioè i miliziani filo-iraniani, non attaccheranno Israele. Un altro post social è dedicato all'Iran. I negoziati con la Repubblica Islamica continuano a ritmo serrato, scrive il presidente. Parole che arrivano dopo che i media statali di Teheran avevano annunciato una sospensione delle trattative con Washington per quella che era stata definita una violazione del cessate il fuoco in Libano. Trump, in un primo momento, rispondendo ai giornalisti, aveva minimizzato. Onestamente non mi interessa se i negoziati finiscono, il suo primo commento. Rimanere in silenzio sarebbe positivo, abbiamo parlato troppo, aveva tagliato corto. prima di tornare sui social e precisare che la diplomazia è ancora al lavoro anche tra Washington e Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E poco fa, parlando alla ABC News, Trump ha affermato che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Della questione libanese si è occupato il Consiglio di sicurezza dell'ONU nella riunione chiesta dalla Francia. Sul cessate il fuoco in Libano, sia Israele sia Hezbollah pongono le loro condizioni.
0: Il premier israeliano Netanyahu vuole tenersi le mani libere e si affretta a dichiarare: la nostra posizione è immutata. Ho ribadito a Trump: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, Israele colpirà obiettivi a Beirut e in ogni caso continuerà le operazioni militari nel Libano meridionale. Parole che arrivano anche in risposta a pressioni interne. In serata Hezbollah aveva affermato: sosteniamo un cessate il fuoco totale e il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal nostro paese. Ed è questo uno dei punti più delicati nelle trattative tra Teheran e Washington. L'Iran ha infatti dichiarato che se Israele colpirà la capitale libanese, farà saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e risponderà agli attacchi di Tel Aviv a Beirut. Infine ha minacciato di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. E dopo aver colpito con missili e droni la base dalla quale era partito il raid americano nel sud dell'Iran, in serata i Pasdaran fanno sapere di aver centrato con un missile una nave portacontainer battente bandiera panamense e di proprietà americana. Un'azione che, dicono le guardie della rivoluzione islamica, segue l'attacco da parte degli Stati Uniti di un'imbarcazione iraniana vicino all'Oman. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Con gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente tornano le fibrillazioni sui mercati delle materie prime. Ad Amsterdam il prezzo del gas ha segnato un più 6,3%, sfiorando i 49 euro al megawattora. Il petrolio chiude a New York appena sotto i 92 dollari. Il 6 giugno intanto scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi. E contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La Commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, potrebbe presentare una proposta già mercoledì. E i temi economici, oltre agli scenari internazionali insieme, sono al centro del confronto tra i partiti, a partire dalle parole del ministro Crosetto.
6: Questo allontana un serio piano di pace, perché un serio piano di pace parte dalla cessazione dell'ostilità, dalla cessazione della guerra.
7: Così Guido Crosetto parla dell'avanzata israeliana in Libano. Quanto alla costruzione di una difesa europea, spiega il ministro di Fratelli d'Italia, non è alternativa ma complementare a interventi contro il caro energia. Per farvi fronte, il commissario Raffaele Fitto mette nero su bianco, con una lettera alle regioni, la proposta di utilizzare i fondi di coesione, idea che non convince la Lega, mentre tutta la coalizione boccia qualsiasi ipotesi di patrimoniale, parlando di solita sinistra delle tasse. Ma dall'opposizione anche Matteo Renzi esclude nuove imposte e i 5 Stelle parlano di fumo negli occhi. La patrimoniale oggi la pagano tutti gli italiani, rovescia il ragionamento Angelo Bonelli da AVS.
8: Ci sono 79 super ricchi che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Chiedere loro un contributo non è una bestemmia.
7: I progressisti bocciano pure l'idea di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Quei soldi sono delle regioni, avverte il PD, che poi accusa il governo di rimanere in imbarazzante silenzio di fronte all'offensiva israeliana in Libano. Lucio Bondi, GR1.
2: Migranti, c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento dei rimpatri. Ok, agli hub nei paesi terzi, via libera alla stretta sulla gestione dei rimpatri. L'intesa dovrà ora essere approvata dalla Commissione per le libertà civili e della plenaria. Rai Radio 1, mezzanotte e 9 minuti, siamo alla cronaca. I corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori. 2 persone sono sotto interrogatorio.
9: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
10: Si tratta di un fatto sicuramente efferamento omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
9: Dunque un omicidio plurimo, i quattro uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore che non lascerebbero spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La morte della bambina di 2 anni a Bordighera. Mercoledì gli interrogatori di garanzia per la madre e il compagno accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della vittima.
11: La linea difensiva di Emanuela Aiello è decisa. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il tribunale di Imperia e si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia il suo avvocato Bruno Di Giovanni.
12: Presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice.
11: Davanti al giudice si presenterà anche il compagno Emanuel Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, la sua legale Maria Gioffrè.
13: Ad oggi noi non abbiamo gli atti, quindi è molto complesso capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
11: L'ordinanza della Procura di Imperia è una galleria degli orrori. Vengono descritti mesi di maltrattamenti e sevizie perpetrate dagli Iannuzzi che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie. Il legale Fabio Scaffidi Fonti.
14: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare.
11: Eleonora Fioretti, GR1.
2: È morta a Catania la donna aggredita lo scorso 30 maggio dal marito, ora accusato di femminicidio.
15: Le speranze si sono spente dopo 3 giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. I due erano in crisi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. L'uomo, un autista di 53 anni, non avrebbe accettato una possibile separazione e per questo avrebbe colpito la moglie. In casa, durante l'aggressione, c'erano i loro 4 figli, 2 minorenni. È stata una di loro a lanciare l'allarme chiamando il 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata operata in neurochirurgia. Oggi le condizioni sono peggiorate. Alessandra Bruno aveva lesioni gravissime alla testa. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: La Procura di Milano ha fermato un 21enne nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo era pronto a lasciare l'Italia. Aveva in tasca un biglietto aereo per il Marocco datato 9 giugno. Sui suoi social post per esaltare gli attentati dall'ISIS contro i cristiani all'Occidente e per incitare al martirio, con riferimento anche ai recenti fatti di Modena. 2 giorni fa le frasi che hanno portato a ritenere verosimile una sua azione immediata. Domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto.
16: A maggio le auto immatricolate...
2: Continua a crescere il mercato dell'auto in Italia, bene Stellantis raddoppia la quota dell'elettrico, sempre più diffusi i marchi cinesi.
16: A maggio le auto immatricolate sono state il 7,6% in più sull'anno scorso e nei primi 5 mesi dell'anno il 9% in più sullo stesso periodo del 2025. È la sesta crescita consecutiva per il mercato dell'auto italiano. Bene Stellantis, che fa meglio della media del mercato. La società conferma 3 sue macchine nelle prime 4 posizioni, la più venduta è la Fiat Pandina. Nel nostro paese poi continua a crescere la quota di auto elettriche. A maggio ha sfiorato il 9%. È praticamente raddoppiata, a spingere le vendite e gli incentivi varati dal governo lo scorso ottobre. La quota di elettriche resta però ancora bassa rispetto agli altri grandi paesi d'Europa. Intanto sale la quota dei marchi cinesi, che ha ormai raggiunto il 14% del totale. Se da un lato Tesla ha tirato il freno a mano con un calo del 23%, Leap Motor, che fa capo a Stellantis, ha aumentato le immatricolazioni di oltre il 1200%, confermandosi come il brand a più alta crescita in Italia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Torniamo alla festa del 2 giugno, pubblicati i primi 1000 video dei Volti della Repubblica, iniziativa del Quirinale in cui personaggi famosi, tra cui Checco Zalone, Federica Brignone e Matteo Berrettini, ma soprattutto tante cittadine e cittadini di ogni età e di diverse parti del mondo, hanno espresso il proprio pensiero sul significato della Repubblica Italiana in occasione del suo 80° compleanno. Ascoltiamo alcune voci, la prima è quella di Geppi Cucciari.
17: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
18: Per me la Repubblica Italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
19: Per me la Repubblica è la storia del nostro paese.
20: Per me la Repubblica è... una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
19: Per me la Repubblica è la storia del nostro paese.
2: Il 2 giugno 1946, lo abbiamo sentito in apertura di giornale, ha segnato in Italia anche l'estensione del diritto di voto alle donne. Francesca Giannone lo racconta nel romanzo La Portalettere, best seller tradotto in 40 paesi. L'abbiamo intervistata.
21: Perché ha raccontato il voto alle donne?
22: Ha rappresentato una svolta epocale, un momento di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti nel mio primo romanzo la protagonista Anna si prepara per andare alle urne come appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il suo vestito più bello, si spruzza il profumo e col batticuore si reca a votare per la prima volta nella sua vita.
21: Passato e futuro, raccontare può cambiare la nostra vita?
22: Il racconto, in qualsiasi forma avvenga, attraverso letteratura, cinema, fotografia, è lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo. È specchio, no? Si fa specchio della contemporaneità e poi diventa testimonianza per chi verrà dopo di noi.
21: Le sue sono sempre storie di emancipazione femminile. Più sogni o più realizzazioni?
22: Se hai i mezzi per essere indipendente, hai anche non solo la libertà di sognare, ma anche la possibilità di realizzarli, i sogni.
21: Ora torna con un nuovo romanzo, Gli anni in bianco e nero.
22: Parla di sorellanza, di ribellione, di diritti negati e di fame di libertà.
21: Francesca Cosentino, GR1.
2: Cinema, Anastasia Kinski torna a chiedere la rimozione di una scena di nudo girata a 13 anni sotto la regia di Wim Wenders, una vicenda che riapre il dibattito sui limiti del patrimonio cinematografico e sul consenso dei minori sul set.
23: Il film incriminato è Falso Movimento del 1975 del regista tedesco Wim Wenders, in cui la tredicenne Anastasia Kinski interpretava il ruolo di Mignon, adolescente muta che in una sequenza di alcuni minuti appariva distesa su un letto con solo uno slip addosso, mentre un uomo molto più grande di lei, anche lui in slip, si stendeva a suo fianco e la schiaffeggiava prima di cominciare a carezzarla. La Kinski, che oggi ha 65 anni, da 10 prova a far cancellare la scena, chiedendo anche un indennizzo. Non è l'unico caso. Brooke Shields contestò vivacemente il fatto di essere stata trattata come una merce in Laguna Blu e Olivia Hussey intentò causa nel 2023 per una controversa scena di nudo nel Giulietta e Romeo di Zeffirelli, causa persa. Wim Wenders ha ammesso che oggi non girerebbe mai più quella scena, ma si è detto incerto sull'ipotesi di modificare retroattivamente un'opera. Dunque il dibattito resta aperto, ma oggi il movimento Me Too ha cambiato la sensibilità delle attrici, forse anche quella dei registi, ed è stato istituito anche un coordinatore di intimità per garantire sul set un ambiente di lavoro sicuro. Maurelia Carafa, GR1.
2: Il 2 giugno di 45 anni fa ci lasciava prematuramente a soli 30 anni l'indimenticabile Rino Gaetano. Oggi Roma torna a omaggiarlo con la 16ª edizione del Rino Gaetano Day. Gianna, Gianna, Gianna sostene. Alle 21 nel Parco Arena di Montesacro inizierà il concerto della Rino Gaetano Band. Il gruppo è guidato dal nipote del cantautore Alessandro, da anni impegnato con rigore, continuità e passione nel custodire e reinterpretare dal vivo il repertorio dello zio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
24: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal tennis con gli ottavi del Roland Garros. Ancora in campo il terzo azzurro di giornata, Matteo Arnaldi, al quinto set contro l'americano Tiafoe. In diretta l'inviato Emilio Mancuso.
0: Buonasera, buonasera, o meglio buonanotte. Buonanotte da Parigi, un'incredibile battaglia tennistica nel cuore della notte parigina, quella in corso sull'Anglaine tra il nostro Matteo Arnaldi e l'americano Francis Tiafoe. Siamo all'inizio del quinto e decisivo set sull'uno pari, un match dalle mille emozioni. Arnaldi primo set al tie break 7-5, stesso punteggio per Tiafoe nel secondo. L'americano porta a casa il terzo parziale 6-3, nel quarto sembrava tutto finito, 4-1, 40-15 e servizio, poi anche 5-4, 30-0, tutto per Francis Tiafoe. Ma Arnaldi bravissimo, riesce a rimontare, a portarsi a casa un incredibile tie break. Come detto, siamo all'inizio del quinto e decisivo set sul punteggio di uno pari, 4 ore e 40 minuti di battaglia tennistica davvero spettacolare nella giornata che è appena finita, con le vittorie di Flavio Cobolli 7-6 al quarto sull'americano Schwaida, prima volta nei quarti di finale a Roland Garros per il romano, e l'altro romano Matteo Berrettini che ha battuto 7-6 al terzo l'argentino Juan Manuel Cerundolo 5 anni dopo ai quarti a Roland Garros. Andiamo ad ascoltare Matteo Berrettini e poi linea allo studio.
3: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile e che insomma sarà una battaglia con chiunque dovessi giocare, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora.
24: Ora il calcio con l'avvicinamento della nazionale alle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia. L'inviato.
4: A 15 anni Marco Palestra da Buccinasco giocava a centrocampo da mezzala ed era il più lento di tutti. La sua fortuna, il cambio di ruolo. Il suo allenatore all'under 16 dell'Atalanta lo ha fatto immigrare sulla fascia. Uno sviluppo atletico naturale lo ha reso il velocista impressionante di questa prima stagione da titolare con il Cagliari in prestito dall'Atalanta. Nella sua crescita però è stato essenziale il campionato con l'Atalanta under 23.
5: Secondo me l'under 23 è un passaggio giustissimo perché ti fa capire come funziona il calcio professionistico e in più ti dà la possibilità di anche di sbagliare qualcosa, giustamente perché è normale che i giovani all'inizio possano avere meno esperienza di altri.
4: L'Italia riparte anche da Palestra, uno dei reduci della notte buia di Zenica, Lussemburgo e Grecia adesso, senza pensare troppo al mercato, ai club che lo inseguono, l'Inter in prima fila.
5: Sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
4: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
24: In chiusura il basket con le semifinali dei playoff Scudetto, la Virtus Bologna ha battuto 98-79 Venezia davanti al proprio pubblico, le Bunere hanno così riportato la serie in parità 1-1. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire. La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Mezzanotte 28 minuti. Abbiamo salutato Davide Santirocchi. Nel ritmo della sera vi ha tenuto compagnia fino a poco prima del giornale radio. Adesso con voi c'è Maria Cristina Manca, vi accompagnerà in questa giornata festiva fino alle 5.30. Con me c'è Pino Itri alla parte tecnica, alla messa in onda. E pochi gli aggiornamenti, devo dire, una situazione abbastanza tranquilla al momento. C'è soltanto un'eccezione che riguarda l'autostrada A12, dove da poco viene segnalato un incidente che adesso vi vado a raccontare. Incidente che è avvenuto praticamente in uscita a Pisa Nord, questo dice la nota. Incidente a Pisa Nord, direzione Genova. Siamo al chilometro 151.200. È un incidente che, ripeto, è avvenuto da poco, non ha conseguenze sulla viabilità. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa invece vede una chiusura di una corsia per un veicolo in fiamme. Siamo 4 km dopo la statale 527 Lonate Pozzolo in direzione del terminal 1 dell'aeroporto Malpensa. Vediamo che chiusura, quale chiusura sarà attiva questa notte. Partirei, sono poche le chiusure, devo dire. C'è un'entrata che è quella di Gallarate, che resta chiusa però a lunga scadenza verso Milano fino al prossimo 24 giugno. È chiusa la 23, quella autostrada lì è chiusa tra Gemona Zoppo e Carnia verso Tarvisio, la riapertura proprio questa mattina intorno alle ore 4. Mentre il tratto della 1 tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna resterà chiuso fino alle ore 6. Diamo un'occhiata anche a alcune notizie che si palesano davanti ai nostri occhi, nei nostri sistemi, e ci parlano di, sono segnalazioni legate al meteo. Infatti parliamo di pioggia, pioggia che interessa la 14, pioggia che interessa la Roma Teramo. C'è vento poi sull'autostrada 25 Torano Pescara, tra Prato La Peligna Sulmone, Torre dei Passeri, Casauria. Altra situazione di vento forte viene segnalata in A14 tra Poggio Imperiale e Foggia, zona industriale. Ancora tornando al nord, il vento forte anche sulla 27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Queste sono le notizie al momento. Il 348 103 1010 è sempre presente a vostra disposizione per i messaggi.

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E questi erano YouTube con Song of the Future. Mezzanotte e 41 minuti, ben ritrovati. La notte sicura di Raizo Radio, rigorosamente in diretta con musica, news di infomobilità, dalle quali io riparto perché si è verificato da poco un incidente sulla 1. Siamo tra Fidenza e il bivio 1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna, carreggiata sud al chilometro 92. E c'è già la presenza di una coda, insomma, quindi si è già formata una coda a partire da Fiorenzuola, quindi Fiorenzuola, bivio 1 a 15 Parma La Spezia verso sud, verso Bologna. Questa è l'unica novità. C'è una scorta veicoli che sta per lavori, diciamo, si sta spostando sempre in autosole tra Casal Pusterlengo e l'allacciamento con la 58 in direzione di Milano. E poi ritorniamo a parlare dell'incidente che si è verificato sulla 12, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, viene indicato in uscita Pisa Nord verso Genova. Il chilometro è il 151.

0: non so perché.
1: Attenzione, perché c'è un'ANSA che ci parla di un terremoto in Calabria. È stato di magnitudo 6.2, con epicentro a 250 km di profondità e al largo della costa tirrenica cosentina. Il terremoto avvertito in gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio Calabria. La scossa è stata registrata a 41 km da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana, come Portici fino ai confini con il Salernitano, e anche in Basilicata, in particolare nelle zone al confine con la Calabria. Al momento non vengono segnalati danni, ma i controlli sono in corso.
0: Vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

E stanno praticamente battendo tante agenzie che riguardano questo terremoto di cui già vi ho parlato. Vigili del fuoco in Calabria, non ci sono danni a cose e persone al momento, questa è la situazione. Torneremo a parlare, ma ne parlerà sicuramente anche il giornale radio. Noi nel frattempo andiamo in Autosole, dove vi avevo già segnalato questo incidente: temporaneamente bloccato il traffico tra Fidenza e il bivio E1 a 15 Parma La Spezia in direzione sud verso Bologna. All'interno del blocco viene già segnalata una coda.

0: Ore una.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, poco dopo la mezzanotte un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno in Calabria, a largo della costa Diamantea nel Cosentino. La scossa, avvenuta a circa 250 km di profondità, è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme e anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Al momento non si hanno notizie su eventuali danni. L'accordo con l'Iran potrebbe avvenire la prossima settimana, così Donald Trump in serata. L'intesa prevede l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto è alta tensione in Libano. Il presidente americano ha chiamato il premier israeliano Netanyahu per bloccare il raid su Beirut annunciato da Tel Aviv. Poi la telefonata ai vertici di Hezbollah per avere garanzie su un cessate il fuoco da entrambe le parti. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen potrebbe presentare una proposta già domani. In tarda serata Kiev ha denunciato un lancio di missili da crociera dal Mar Caspio verso l'Ucraina. Mosca intanto accusa Kiev di aver attaccato la Russia con droni prodotti nei paesi NATO. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Cosenza, 4 uomini di origine pakistana sono stati trovati carbonizzati all'interno di un minivan davanti a una pompa di benzina. Si tratta di 4 braccianti agricoli. Non è ancora chiaro se siano stati bruciati vivi. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un filmato delle telecamere di videosorveglianza che mostra 2 o 3 persone allontanarsi dal mezzo prima che prenda fuoco. È morta dopo 2 giorni di agonia in ospedale Alessandra Bruno, la donna di 49 anni picchiata selvaggiamente dal marito, che l'ha colpita più volte sulla testa con un martello nella loro casa di Mister Bianco in provincia di Catania. Era stata una delle figlie a chiamare il 112 e fare arrestare il padre. Maltempo in arrivo, una perturbazione che sta attraversando l'Italia, porterà piogge temporali da nord a sud almeno fino a metà settimana. Allerta gialla in 8 regioni, il caldo tornerà nel fine settimana. Sport, tennis, Roland Garros passano ai quarti Berrettini e Cobolli, in corso il match tra Arnaldi e l'americano Tiafo. E noi ci fermiamo qui, ora c'è la notte di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio. Superstar.

questa California Girls su Raiso Radio. Questa è la notte sicura di Raiso Radio insieme a Maria Cristina Manca, a Pino Itria, la parte tecnica, la messa in onda. Subito in strada, intanto, perché avevamo questo traffico temporaneamente bloccato in autosole, ma vedo che la notizia si chiude, quindi l'incidente lo confermiamo. Confermiamo anche le code tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma La Spezia, direzione sud Bologna. Incidente al 92, chilometro 92. La nota ci parla del coinvolgimento di moto e auto. Ripeto, il traffico era stato temporaneamente bloccato, poi probabilmente anche per l'intervento del soccorso meccanico e sanitario. La buona notizia è che il traffico adesso è sbloccato. Ci sono solo delle code all'interno di questo tratto per l'incidente al chilometro 92. Diamo notizia poi di un altro incidente appena avvenuto sulla Roma-Teramo, Carsoglio Ricola, Vicovaro Mandela in direzione Roma. Al momento siamo al chilometro 37, al momento non ha ripercussioni sulla viabilità. Tornando anche a parlare dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, parliamo ancora di questo incidente in A12 in uscita a Pisa Nord verso Genova al chilometro del 151. Non abbiamo ripercussioni sulla viabilità. Nel frattempo tante agenzie arrivano per il terremoto, che appunto questa scossa di 6.2 è avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, è stata registrata alla mezzanotte 12 in mare al largo della costa calabrese di Amantea, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località di alcuni cittadini sono scesi in strada, hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni allo stato. Infatti non sono segnalati danni al momento, insomma la situazione è questa, si stanno facendo verifiche sicuramente anche in molti comuni adiacenti proprio alla zona diciamo dove si è sentito maggiormente, che sarebbe Amantea. Stiamo seguendo poi anche il eccolo qua la finale, questa finale di questo incontro, più che altro non la finale ma l'incontro tra l'americano Tiafo e il nostro Arnaldi, un match veramente incredibile a Roland Garros, perché non sembrava non avere mai fine, ma possiamo dare appunto il finale, questo volevo dire, perché il nostro Arnaldi si aggiudica la partita con 3-7-2 e l'ultimo si è concluso appunto poco fa con 6-4, quindi insomma una grande gioia, quindi 3 italiani su 3 sono andati avanti a Roland Garros, e quindi ci fa piacere, anche perché insomma eravamo un po' dispiaciuti per l'uscita di Sinner. E questo è quanto, 1:09, torniamo alla musica.

Swift con Polite. Intanto avevamo parlato dell'impresa appunto di Arnaldi, Matteo Arnaldi. Sarà proprio lui che ha vinto questa notte, si può dire, perché l'incontro è finito veramente qualche manciata di minuti fa, e sarà proprio Matteo Arnaldi in un derby tutto azzurro a sfidare Matteo Berrettini nei quarti di finale del Roland Garros, secondo slam stagionale alla seconda settimana sulla terra battuta parigina. Il 25enne tennista sanremese numero 104 della classifica ATP ha superato negli ottavi in 5-7 lo statunitense Tiafoe, 22esimo del ranking mondiale, testa di serie numero 19, con il punteggio di 7-6 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, maturato in 5 ore e 30 minuti di gioco. Pensate, per la prima volta in carriera il Ligure approda dunque nei quarti in un torneo dello Slam. E questo è il nostro Matteo Arnaldi, che insieme appunto a Berrettini e a Cobolli si sono qualificati, quindi ci sarà questo derby tutto italiano nei quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Allora, intanto torniamo a dare un'occhiata a quello che accade in strada, perché ricordiamo che c'è questo incidente in A1 tra Fidenza e il Bivio con la 15 verso Bologna, incidente segnalato al chilometro 92, coinvolta una moto e un'auto, il traffico scorre su una sola corsia, c'è questa coda che si è formata tra Fidenza e la 15 verso Bologna. Ricordiamo ancora l'invito alla prudenza per l'incidente sulla Roma Teramo, Carzoglio Ricolo a Vico Varo Mandela in direzione di Roma. E poi diamo un'occhiata anche alle ultime agenzie, visto e considerato che insomma c'è stato questo terremoto e a seguito di questo evento sismico di magnitudo 6.2 al largo della costa calabra, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. È quanto si legge in una nota del Dipartimento della Protezione stessa. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in gran parte del sud Italia, sono in corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni. Per seguire le verifiche in corso, il capo dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l'unità di crisi presso il dipartimento a Roma. Questa è l'ultima appunto agenzia che ci parla di questo evento che è accaduto poco dopo la mezzanotte. Torniamo alla musica, ma io vi ricordo che alle 1:30 noi daremo la linea a Paolo Barillari con i suoi camionisti.

0: ho 42 anni e faccio e mi sento camionista.
1: Alfonso, fai e ti senti camionista, perché c'è una differenza, si può fare il camionista senza sentirsi camionista?

0: E poi ci sta chi come me ha la passione per il mezzo, ce lo curiamo, ce lo coccoliamo, ci guardiamo i particolari. Poi c'è il camionista che cerca di farsi la manovra con tutti i crismi senza rovinare le gomme, senza mettere in pericolo il camion, senza mettere in pericolo la merce che trasportiamo, e chi invece porta soltanto un mezzo pesante da un punto A a un punto B. Quindi la differenza è tantissima.
1: Fa bene le cose che uno deve fare per lavoro, dà una soddisfazione. Chi guida un camion, fare una buona manovra, guidare bene, è soddisfacente. Da quanti anni fai questo lavoro?
0: Io l'ho incominciato circa 10 anni fa, vengo da un trascorso completamente differente, sono un ex militare, una piccola carriera militare, ho provato a fare l'imprenditore, ho dovuto lasciare per una serie di cause quel mondo e poi avevo tanta passione per i motori, prima da giovane con le auto, con le moto, ho cercato di trovare un connubio fra quello che mi piaceva. Sono appassionato di vita, di viaggi, del girare e quindi mi sono ritrovato in questo mestiere con tanta voglia.
1: Tu hai famiglia?
0: Moglie e 2 bambini splendidi, ho un bambino di quasi 6 anni e uno di 15 mesi.
1: Quando tu sei diventato camionista, avevi già moglie e figli?
0: No, avevo la mia stessa compagna che oggi è mia moglie perché siamo insieme da 22 anni. Non c'avevo ancora figli, infatti ho un trascorso da camionista, un poco variegato, ho cambiato tante tipologie e l'ultima tipologia di lavoro che ho intrapreso proprio per stare più vicino a mio figlio, perché quando è nato mio figlio ho trascorso qualche mese personalmente un poco pesante.
1: Perché comunque il mestiere del camionista insieme alla famiglia è una cosa un po' difficile da gestire.
0: Sì Paolo, perché praticamente io partivo la domenica sera e ritornavo il venerdì, se non a volte il sabato mattina. È nato mio figlio e praticamente ho trascorso i suoi primi 3-4 mesi che quando tornavo a casa mio figlio non mi voleva venire neanche in braccio, mi vedeva come un estraneo, mi guardava e piangeva. E io l'ho vissuta malissimo, l'ho vissuta proprio male, male, male. E da là ho detto no, io se voglio continuare a fare questo mestiere, perché comunque questo mestiere mi piace, devo cambiare qualcosa. E ora faccio un'altra tipologia di lavoro. Sto sempre su tratte lunghe, tratte nazionali, però un giorno sì, un giorno no, sto a casa, passo da casa, sto comunque una mezza giornata a casa e riesco a dedicarmi a lui e al secondo che è poi arrivato 15 mesi fa.
1: La tua compagna, che poi è diventata tua moglie, già sapeva che tu eri sul camion e lo ha accettato perché è difficile anche per le mogli.
0: Sì, io dico sempre che le mogli dei camionisti sono più di una moglie normale, perché tante volte devono fare da mamma e da papà. Per quanto la tecnologia ci possa aiutare nelle videochiamate e quant'altro, però tante decisioni le devono prendere loro. Anche soltanto con un piccolo malore di un bambino, sono loro che stanno là presenti a casa. E spesso io ne vengo messa a corrente dopo che si è tranquillizzata già tutta la situazione, perché le mogli cercano comunque sempre di tenerti una situazione personale tranquilla, perché sanno che noi siamo per strada, tanti chilometri, tante distrazioni, tanti pericoli. Cercano comunque di farti stare quanto più tranquillo è possibile. Poi magari torna a casa e ti raccontano tutto quello che è successo.
1: Insomma, dietro a un bravo camionista c'è un'ottima moglie.
0: Sicuramente, non ne possiamo fare a meno. Non riusciremo a lavorare tranquilli.
1: Alfonso, noi ci fermiamo per la nostra pausa. Musica, informazioni sul traffico. Rimani con noi perché parleremo del tuo lavoro. A più tardi.

0: In attesa di tornare da Paolo Barillari per ascoltare la seconda parte di Camionisti, noi torniamo in strada perché in Autosole ricordiamo che c'è un incidente tra Fidenza e il bivio a 15 Parma La Spezia verso Bologna. Sappiamo che nell'incidente era rimasta coinvolta un'autovettura e anche una moto. I veicoli, la nota aggiornata ci fa sapere che i veicoli sono in emergenza e ci sono tre corsie al traffico. Tanto è vero che la coda non è più presente, quindi la circolazione è tornata regolare tra Fidenza e il bivio con la 15 verso Bologna. Sono terminate le code, rimane questo invito alla prudenza per l'incidente. Abbiamo poi ancora l'invito alla prudenza anche per l'altro incidente, quello che si era verificato sulla Roma-Teramo tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandela verso Roma, incidente che viene ancora indicato al chilometro 37, non abbiamo dettagli di questo incidente. Intanto in A7 la presenza di animali, attenzione tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, siamo tra il chilometro 84 e 500 e l'88 e 600, non abbiamo il dettaglio di quale animale sia presente in questo tratto della 7 Milano-Genova. Naturalmente l'invito è quello di essere prudenti. E allora torniamo da Paolo Barillari.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Il nostro ospite di oggi si chiama Alfonso Salzano, della provincia di Caserta, 42 anni, da una decina d'anni guida il camion e non ci hai ancora detto, Alfonso, che tipo di merce trasporti.
2: Io circa 5 anni fa ho cambiato tipologia. Ho incominciato il mio percorso da camionista facendo trasporto in temperatura controllata, poi ho fatto lavoro con centinato, cioè quei camion che vedete con i tendoni. Là tu dovrei caricare qualsiasi cosa, mentre oggi faccio lavoro da corriere, un lavoro fisicamente più tranquillo.
1: Alfonso, 13-15 ore di impegno, ma i camionisti non lavorano troppo?
2: Lavoriamo troppo e purtroppo non ci pagano tutto quello che lavoriamo, perché tante persone non lo sanno. Noi lavoriamo con un contratto nazionale basato su 8 ore di lavoro, ma in realtà la giornata tipo di un camionista ne sono almeno 12-13.
1: Sono almeno 12-13 di lavoro tra guida e impegno generico, poi tu spesso dormirai in cabina, tu segui il camion per 24 ore al giorno.
2: Sì, praticamente noi viviamo in sincronia con il nostro camion tutto il tempo del nostro viaggio, noi non ci allontaniamo mai dal nostro camion, perché se non stiamo in cabina stiamo ad assistere al carico, perché per legge noi dobbiamo assistere al carico. Se non stiamo assistendo al carico, magari ne approfittiamo per fare un poco di manutenzione ordinaria, cambio di una lampadina, un controllo della pressione di un pneumatico, che sono cose che noi facciamo durante un viaggio quotidianamente. Il nostro reale impegno lavorativo parte dal momento in cui mettiamo la chiave nel quadro, nel nostro deposito di partenza, e finisce nel momento in cui ritorniamo nel nostro deposito.
1: Alfonso, se tu avessi la possibilità di cambiare una cosa, una sola cosa nel lavoro del camionista, nelle vostre giornate, nell'organizzazione globale di quello che fate, cosa faresti?
2: Una cosa che modificherei in questo momento, parlerei di sicurezza, perché tante volte si parla di sicurezza facendo dei piccoli interventi riguardanti il trasporto di mezzi pesanti, ma che sono poco incisivi. Ti spiego. Se tu mi metti un semplice divieto di sorpasso, è cambiato poco. Tu, per farmi essere un autista che cammina in sicurezza, la prima cosa mi devi far camminare rilassato. Mi devi dare l'opportunità di fermarmi quando io ho finito il mio turno in un'area consona e non farmi 9 ore di pausa magari in una piazzola perché non riesco ad arrivare neanche in un autogrill. E non lo voglio dire, però tante volte sei costretto a fare bisogni all'aria aperta come gli animali, perdendo proprio la dignità dell'essere umano. Ci stiamo avvicinando all'estate. Se tu mi metti un blocco il venerdì dalle 4 di pomeriggio alle 10 di sera, poi dalle 10 di sera alle 8 del mattino io posso ricominciare a transitare. Poi dalle 8 del sabato mattina alle 10 di sera mi rimetti un blocco. Vuol dire che tu mi hai lasciato una finestra temporale di una decina di ore per ritornare a casa mia il fine settimana. Io magari in quel momento sto a Milano. Vuol dire che io in quelle 10 ore cercherò in tutti i modi di tornare a casa, perché sennò mi sequestreranno in autostrada per 10, 11, 12 ore dopo aver effettuato una settimana di lavoro. Noi vogliamo ritornare dalle nostre famiglie e dai nostri figli. Se mi lasciano una finestra temporale così limitata, troverete soltanto autisti per strada che anche se si sentono stanchi perché stanno camminando di notte, cammineranno senza sosta perché vogliono tornare a casa. Questo va a incidere solo negativamente sulla sicurezza. La maggior parte degli incidenti capita per lo stress, perché anche la semplice distrazione è dovuta comunque indirettamente allo stress psicofisico che una persona ha in quel momento. Se io posso lavorare tranquillo e io sto di ritorno da Milano verso casa mia, come sarò stanotte, perché io stanotte ripartirò da Bologna per ritornare a casa mia. Se magari oggi pomeriggio non riesco a riposare perché fa caldo per un qualsiasi motivo e stanotte mi viene sonno, io mi fermo, mi accosto, mi faccio qualche ora di sonno, mi riprendo e riparto nella miglior condizione psicofisica. Ma se domani mattina ci fosse un blocco, io anche col sonno addosso cercherei di tirare quanto più possibile, al massimo mi fermo, mi faccio una sciacquata di faccia, ma continuo a cercare di tirare per ritornare dopo una settimana di lavoro a vedere i miei figli. Non possiamo essere sequestrati. Io uso questa parola un poco dura, sequestrate su una piazzola o su un autogrill 10-11 ore al giorno.
1: Alfonso, grazie per quello che ci hai detto. Io spero che i tuoi ritorni a casa siano frequenti e sufficientemente lunghi per godere della tua famiglia. Intanto grazie, buona strada.
2: Buona strada a te Paolo e grazie per avermi chiamato.
1: Termina così questa puntata di Camionisti. Domani è il 2 giugno, festa della Repubblica, festa anche per noi. Ritorniamo mercoledì 3 giugno con un altro camionista, un padroncino. Il 351-525-8281 è pronto a ricevere i vostri WhatsApp vocali. Da Paolo Barilari un saluto, buona strada e ci risentiamo mercoledì.

Claudio Baglioni con questo splendido pezzo solo che abbiamo riascoltato qui nella notte sicura di Rai Isoradio. E allora io direi di fare un po' il punto della situazione anche attraverso le nostre agenzie sempre aperte dall'Italia e dal mondo, e torniamo a parlare del terremoto che appunto si è sentito poco dopo la mezzanotte in Calabria. Il sindaco di Cosenza dice: al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni a persone o cose, la scossa è stata molto forte, l'abbiamo avvertita distintamente a Cosenza e in tutta la Calabria, ma la situazione per fortuna è sotto controllo. Così appunto queste sono le parole alla DN Cronos del sindaco di Cosenza Franz Caruso a seguito del terremoto di magnitudo 6.2 registrato poco dopo la mezzanotte nel Cosentino. E peraltro si è riunita all'una, a meno di un'ora dall'evento sismico in mare registrato a mezzanotte 12 di stanotte, l'unità di crisi della Protezione Civile presieduta dal capo di Dipartimento Fabio Ciciliano. Alla riunione hanno partecipato in video collegamento tutte le regioni del sud Italia, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nessuna regione ha segnalato danni a persone o cose sul proprio territorio a seguito della forte scossa. La sala Situazione Italia del Dipartimento continuerà comunque a seguire eventuali sviluppi in contatto con le strutture di protezione civile sui territori, lo rende noto un comunicato del Dipartimento della Protezione Civile. Allora, detto questo, noi torniamo in strada perché abbiamo comunque la soluzione totale di questo incidente che riguardava il tratto della 1 tra Fidenza e la 15 Parma La Spezia in direzione sud verso Bologna. Rimane invece l'invito alla prudenza per l'incidente segnalato sulla Roma Teramo tra Carsoglio Auricola e Vicovaro Mandela in direzione di Roma. Peraltro, a proposito del terremoto, via via stanno uscendo anche delle segnalazioni da parte di ANAS di appunto statali come la 18 Tirrenia Inferiore, la 107 Silana Crotonese, dove evidentemente si fanno verifiche anche sulla sulla viabilità per scongiurare eventuali danni anche alle strade, insomma soprattutto alle statali, dove vengono fatti controlli e verifiche. Infatti stanno arrivando molte segnalazioni che riguardano queste statali che sono appunto statali che collegano le varie regioni del sud. Dunque c'è una novità adesso, riguarda la 23 Palmanova Tarvisio, un incidente lo segnaliamo al chilometro tra il chilometro 92 e 400 e il chilometro 105.2 tra Pontebba e Ugovizza verso nord, verso Tarvisio. Incidente che è appena avvenuto, non abbiamo né dettagli e naturalmente non abbiamo neanche effetti sulla viabilità. Ci andiamo ad ascoltare un po' di musica fino al segnale orario, al giornale radio, che ascolteremo il giornale radio delle 2 e poi ci ritroveremo.

Viaggio Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Do what you do, what you say, what you feel.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha convocato un'unità di crisi per seguire le verifiche in corso dopo il terremoto che dopo la mezzanotte ha colpito la Calabria. In collegamento la Protezione Civile con gli uffici regionali, i Vigili del Fuoco, l'INGV. Il sisma di magnitudo 6.2, epicentro in mare, profondità di circa 250 km davanti alla costa di Amantea a Cosenza, è stato avvertito in quasi tutto il sud Italia fino a Palermo. Nessun danno segnalato. Vigili del Fuoco all'opera per le tante segnalazioni. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un ottantennio di democrazia e di pace. Stamane la consueta cerimonia ai Fori Imperiali e la presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali con l'omaggio alla tomba del milite ignoto. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato, intanto, ai giardini del Quirinale ha incontrato il corpo diplomatico.
3: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece